0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
0: da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. detto: sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.

0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa. Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti, Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, oh Signore.

0: Prenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
1: Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
3: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
4: I muscoli glutei sono il motore dell'anca,
5: perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
6: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
7: E si ha una rigenerazione tessutale.
8: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
9: E vado avanti e indietro.
10: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
3: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05.
11: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
12: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
11: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
12: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
13: Se c'è una cosa che accomuna tutti i cristiani in giro per il mondo, questa è la croce. È stranissimo perché la croce è uno strumento di tortura, è stato per tanti secoli lo strumento di tortura che l'impero romano utilizzava per opprimere quanti dovevano essere puniti. Eppure questa croce, per noi cristiani, diventa non solo il simbolo d'unione, ma diventa anche il passaggio obbligato per poi accedere alla risurrezione, alla felicità piena. Gesù, prima di essere appeso come un maledetto sulla croce, già durante le sue predicazioni ammoniva i suoi discepoli di prendere ognuno la propria croce e seguirlo. Pensate un po'. Il Messia, il tanto atteso, colui che Pietro ha riconosciuto come Messia, l'unico. La gente pensava che Gesù fosse un profeta qualsiasi in qualche maniera, ma Pietro ha riconosciuto in lui il Cristo, il Messia. Pensate come deve essersi sentito quando subito dopo Gesù ha detto lui che sarebbe dovuto morire in croce. In croce come un malfattore. Pietro si è scandalizzato e ha subito detto: no, Signore, giammai, questo non ti accadrà mai. Si è dovuto beccare un forte rimprovero da Gesù, che ha detto: Pietro, sta dietro a me, perché tu pensi secondo gli uomini, ma devi pensare secondo Dio. Cosa significa però pensare secondo Dio? Abbiamo un Dio talmente spietato da volere la croce, la tortura, la persecuzione per i suoi figli?

Beh, la risposta è certamente no. Dio, o Padre, non può volere la morte, la morte sofferente di noi figli. La croce resta però un passaggio obbligato nei termini in cui ne parla Gesù. Dobbiamo prenderla, dobbiamo essere disposti a tutto pur di annunciare la buona notizia. Questo in qualche maniera è prendere la nostra croce e seguire Gesù. Significa la testimonianza fino agli estremi, alle estreme conseguenze. E ciò che è accaduto ai 26 operatori pastorali che nello scorso anno sono stati uccisi a causa del Vangelo, alcuni anche in maniera molto violenta, lo vedremo anche nel DVD, nei servizi del DVD che vedrete. Ma non, oggi in questa giornata non rivolgiamo il pensiero solo a questi 26 operatori pastorali, ma a tutti i cristiani, a tutte le comunità che vengono perseguitate a causa del Vangelo. I fatti recentissimi di cronaca sicuramente ci tengono col fiato sospeso davanti a certe situazioni che i TG ci raccontano, ma che in qualche maniera bruciano in noi. Infatti, l'essere accomunati dalla croce, un po' come dice Papa Francesco, siamo marchiati a fuoco dalla croce. Per cui, quando un nostro fratello, una nostra sorella, cristiani in giro per il mondo soffrono a causa del Vangelo, a noi brucia questa cosa, fa male, non ci fa dormire la notte. Non troppo tempo fa ci dicevamo: ma siamo capaci di piangere perché nostri fratelli e nostre sorelle muoiono in giro per il mondo? Questa è comunione, questa è fraternità, questo in qualche maniera è prendere la propria croce, sentirla continuamente sulle spalle, sul cuore. L'abbiamo tatuata dove vogliamo, ma purché questa bruci. Ecco, se la croce che abbiamo tatuata e marchiata in noi non brucia più, significa che ci siamo intiepiditi come cristiani, significa che non siamo più né caldi né freddi, che non siamo capaci più di sentir nulla. È come se questa relazione profonda, bella, intima con il nostro Dio, con il nostro Gesù, si fosse perso il collegamento e quindi continuiamo a farci una fede nostra, continuiamo a fare delle testimonianze nostre che non hanno più la forza, lo smalto profetico del Vangelo. La croce però, come diceva Don Tonino Bello, è una collocazione provvisoria. Gesù è rimasto appeso su quel patibolo per 3 ore circa, dopodiché è risorto, il sepolcro è vuoto, questo ci dice la scrittura. E questo non dobbiamo dimenticarlo, perché spesso come comunità cristiana cadiamo anche in una sorta di pessimismo sterile, ce lo ricorda Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Invece dobbiamo avere la gioia del Vangelo, la gioia dell'evangelizzazione. La croce è un passaggio, ed è un passaggio obbligato, ma che porta alla rinascita, alla salvezza, al trionfo. Gesù ha vinto dopo la croce, non è finito tutto lì. Anzi, nell'evento croce succede un fatto importante: il velo del tempio si squarcia, quindi non c'è più separazione tra Dio, il Santissimo e il suo popolo. Il contatto avviene, noi possiamo avere un rapporto intimo, personale, forte con Dio perché quel velo del tempio si è squarciato, non ci sono più separazioni tra noi e Lui. E questo è importante, questo dà senso anche alla martiria. Se vediamo in tutto ciò che ci raccontano i notiziari, in quello che vediamo, leggendo le storie dei 26 operatori pastorali uccisi nello scorso anno, sembra che tutto finisce lì, sembra che la morte abbia vinto. Beh, che ne è valso spendere tutta la propria vita in giro per il mondo per poi fare una fine così? Io ripenso a quando sono state uccise le 3 sorelle saveriane in Burundi lo scorso settembre. È stato terribile per noi che li conoscevamo, è stato terribile sapere che 3 italiane, 3 suore sono state, dopo tanti anni di servizio in quella comunità, sono state uccise così. Però non finisce lì. Noi cristiani non possiamo concludere il nostro operato sulla croce e tornare un po' a casa come discepoli di Emmaus, un po' mesti così e dire: beh, è finito tutto. No, dopo la croce c'è la risurrezione. Quelle comunità che hanno tanto sofferto a causa di questo.

questa notizia, vivranno e vedranno germogli di speranza. Tutto è possibile per chi crede, e il nostro Dio è il Dio dell'impossibile. Noi cristiani dobbiamo annunciare non il Dio morto, il Dio crocifisso, il Dio che ha fallito. Sì, dobbiamo annunciare il Dio che ha fallito, ma il Dio che è risorto, che dopo la croce ha sperimentato la risurrezione e ha donato a noi salvezza, gioia, vita vera in abbondanza. Questo è il messaggio che come cristiani dobbiamo portare. E questa giornata di preghiera e digiuno che ogni anno il 24 marzo celebriamo in tutta Italia non vuole essere la giornata in cui facciamo il conto dei caduti in battaglia, ma è la giornata in cui proclamiamo che non è finito tutto lì, non è finito tutto lì. Che Gesù e che lo Spirito Santo producono germogli nuovi nelle nostre comunità, e che il martirio, la martiria, la testimonianza è un fatto che ci riguarda tutti, non solo coloro che lo pagano col sangue questo annuncio, ma anche noi che magari siamo più comodi in Italia. Ecco l'invito nel segno della croce, che tutti voi possiate celebrare questa giornata, questo tempo che cade sempre in Quaresima, per fare memoria della nostra vocazione, fare memoria del nostro essere cristiani. Siamo chiamati ad essere portatori sani di buona notizia, di Vangelo. Il DVD che state per vedere contiene 5 storie di martirio, però è opportuno spiegare che non assisterete, non ascolterete storie necessariamente di missionari che hanno perso la vita a causa del Vangelo, ma di martiria, di testimonianza, di comunità cristiane che annunciano attraverso difficoltà la propria fede. Partiremo dalla Terra Santa, il luogo più importante per noi cristiani, un luogo che però non trova pace da sempre. Non ha mai trovato pace. Gesù ce lo ha detto e ciò che ha detto continua a succedere. E ascolteremo la testimonianza di fratelli e sorelle cristiani che si trovano come erba fresca tra due elefanti che litigano tra di loro. Pensate che difficoltà. Poi passeremo per la Georgia, dove ascolteremo la testimonianza di famiglie irachene che sono dovute scappare dalla propria terra a causa di queste persecuzioni continue minacciate dall'ISIS, che ha dichiarato di cancellare la storia cristiana da quella terra. Queste famiglie sono proprio il frutto di questa minaccia che è già partita. Ancora in Burundi, per ascoltare la storia, le testimonianze dei confratelli e delle consorelle delle 3 suore saveriane uccise lo scorso settembre. Poi ci spostiamo in Messico, questo stato che è diventato una terra di passaggio per tanti popoli del Centro America che sono oppressi da violenza e povertà nei propri stati e cercano una vita migliore negli Stati Uniti, e quindi si mettono in questo viaggio incredibile, un viaggio della speranza che per molti di loro però finisce senza arrivare a destinazione a causa dei diversi imprevisti che si possono trovare durante il cammino. Concluderemo il nostro percorso in Italia. Abbiamo scelto Napoli per raccontare storie di sofferenza, di martiria, di martiri di oggi, comunità, ma non solo cristiane, tutti i cittadini di quella terra lottano contro criminalità organizzata, contro uno Stato indifferente, questo egoismo che ha reso quella terra splendida una terra di sofferenza. E ascolteremo la voce, la testimonianza del parroco e dei parrocchiani che cercano di portare speranza in un quadro che è davvero drammatico. Il 24 marzo, oltre che essere una giornata di preghiera, è anche occasione per esprimere la nostra solidarietà concreta in favore di popoli del sud del mondo che non hanno le nostre stesse possibilità di vivere una vita migliore. Tutta la raccolta di questa giornata sarà destinata ai progetti che Missio Giovani ogni anno sostiene in giro per il mondo. Spesso con un piccolo gesto di solidarietà, insieme siamo tanti, riusciamo a fare qualcosa di bello, di importante per i nostri fratelli cristiani che si trovano in altri continenti. Buon cammino quaresimale a tutti, allora buona celebrazione dei martiri.
facciamo in modo che il nostro annuncio sia sempre gioioso, felice e un annuncio da risorti, non un annuncio da sconfitti.

Parlare dei cristiani di Terra Santa oggi, Terra Santa, ma un po' in tutto il Medio Oriente, è parlare anche di una situazione di grande e estrema difficoltà. Medio Oriente, basta guardare cosa sta accadendo ai cristiani, che sono fratelli e compagni dei cristiani di Terra Santa, quello che sta accadendo in Siria, in Iraq, anche in Libano, ecco, gli enormi campi profughi che sono dappertutto, insomma, la guerra, ecco, che sta colpendo tutte le famiglie. E anche qui in Terra Santa abbiamo assistito l'estate scorsa alla guerra di Gaza.

I cristiani soffrono in primo luogo perché sono palestinesi, allora hanno il blocco, non si può, loro non possono uscire da Gaza, per esempio, allora non possono cercare lavoro, per esempio fuori di Gaza, e a Gaza non c'è lavoro.

0: This is my house.
1: Questa è la mia casa, dove viviamo dal 1964. Questa era la più importante strada biblica tra Gerusalemme e Betlemme. La strada più frequentata, la migliore per il commercio. Ma siccome dietro a questo angolo c'è la tomba di Rachele, gli israeliani hanno deciso di prendersi quest'area. L'hanno distrutta e bloccata.
2: Siamo a pochissimi metri nella collina dove è stata ritrovata la grotta dove è nato Gesù, il bambino Gesù, dove Dio si è fatto uomo, e si è fatto carne, e che oggi è un luogo della cristianità tra più dibattuti al mondo.
1: Qui è dove siamo noi. Qui hanno installato una base militare dopo che hanno confiscato la nostra terra e la terra dei nostri vicini. Qui, per costruire il muro e prendersi gratuitamente la terra palestinese, a causa della tomba di Rachele. E adesso ci stanno facendo un parcheggio.

0: L'ultima guerra è stata la peggiore di tutte. Io conosco per esempio bambini che hanno perso i capelli perché durante la guerra avevano tantissima paura. Poi bambini, in modo speciale i bambini, dopo la guerra soffrono tanto. Loro non possono, non vogliono essere da soli. Non dormono con la luce spenta.
1: They put the wall in one day.
2: Hanno costruito il muro in un giorno, tutto intorno alla casa. I bambini sono andati a scuola e quando sono tornati si sono ritrovati circondati da tre lati, come fantasmi nascosti, in una situazione terribile. Piangevano e non riuscivano a credere a quello che stava succedendo.
3: Un antico detto dice che quando due elefanti litigano, chi soffre è l'erba. Ecco, i cristiani in questo caso sono l'erba, che sono schiacciati da questi grandi giganti che si stanno confrontando un po' in tutto il Medio Oriente, una guerra interna all'Islam, la guerra tra Israele e Palestina.

0: israeliani e palestinesi. Ecco, i cristiani sono schiacciati da tutti questi giochi, sono impoveriti, ecco, nelle loro possibilità di sviluppo.
1: Abbiamo perso milioni nei tre negozi, uno di casalinghi, uno di regali e souvenir per tutti i pellegrini che passavano. Quindi, posso iniziare?
2: Sì, può.
1: Ho sentito da alcune persone che vivono nella città vecchia di Hebron, in una situazione difficile come noi, in posti caldi come questo per gli scontri, che il governatore palestinese e il sindaco li supportano, non gli fanno pagare niente per avviare un'attività, come le tasse, e gli danno un salario solo per rimanere lì. Ma qui tutti ci ignorano. Abbiamo chiesto il loro aiuto, perché siamo tutti uguali, siamo palestinesi. Ci hanno dato una risposta molto poco convincente. Ossia che siamo una sola famiglia e non hanno un progetto per una sola famiglia.
3: Per i palestinesi la tassa di disoccupazione è di 45%, cioè metà della popolazione non ha lavoro. Questi numeri fra i cristiani arrivano all'80%.
4: I cristiani oggi sono minoranza nel grande territorio tra Israele e Palestina, circa il 2% della popolazione, sono minoranza all'interno delle loro città, dei loro gruppi. Storicamente Betlemme era una città a maggioranza cristiana, oggi è una città al 75% musulmana.
1: La famiglia di mia madre aveva un grande terreno, 18 ettari. Siccome mio zio è morto recentemente, volevamo dividere la proprietà tra i membri della famiglia. Ma si sono intromesse alcune persone cattive, dicendo che ognuno di loro avrebbe avuto una parte di questa terra, perché avevano potere all'interno degli uffici governativi.
0: And the government officers. Ci sono due aspetti per la presenza cristiana in tutto il Medio Oriente che sono caratteristici anche qui in Terra Santa. Da un lato essere vittime della guerra, dall'altro lato essere sempre comunque minoranza. Ecco, l'abbiamo visto anche nell'ultima guerra di Gaza, l'estate scorsa, che erano vittime come tutti della guerra, perché le bombe non facevano distinzione tra una casa e l'altra naturalmente, sono state colpite anche la scuola cattolica, la scuola anche ortodossa, la presenza ortodossa, insomma i cristiani come tutti gli altri naturalmente.
3: Fra i cristiani una signora ha perso la vita perché è stata bombardata la sua casa e il suo figlio ha perso le due gambe ed è quasi morto. Si sono salvati il suo figlio più piccolo perché era in chiesa pregando e il suo sposo perché quando è arrivato il primo missile alla casa, che è quello piccolo, solo per avvisare, lui è salito in tetto ed è visto dal tetto quando scendeva gli altri missili e hanno ucciso la sua sposa. E hanno quasi ucciso il suo figlio.
0: E poi i cristiani sono, penso a Gaza, sono meno dell'1% della totalità della popolazione, quindi una realtà molto piccola, schiacciata anche da questo integralismo che nella striscia di Gaza c'è, è presente ed è oggettivo, che rende difficile di esprimere la propria identità ai cristiani in maniera pubblica e visibile. Non sempre è proibito, ma certamente non è gradito.
3: Tutti i giovani, e io dico tutti, vogliono uscire da Gaza, e non vogliono abitare in Gaza, a Gaza, perché loro non hanno lavoro.
1: I soldati israeliani hanno deciso.

0: deciso di usare il nostro appartamento e ci hanno stipati nell'appartamento di mia madre malata. Hanno cacciato i bambini dai loro letti per usare le loro stanze come base militare. Per sparare verso Betlemme. Qualche volta ci accalcavamo nel sottoscala, tutta la famiglia. Cosa pericolosa a causa del fuoco incrociato. Se dovevo andare sul tetto per aggiustare qualcosa, mi minacciavano, sparandomi a destra e a sinistra per farmi rientrare. Quindi come fanno i cristiani a rimanere in Terra Santa? Sentite cosa succede. Abbiamo appena sentito il rumore dei gas lacrimogeni e delle bombe sonore. Provengono dalla torre dell'esercito israeliano qui, per disperdere i ragazzini del campo profughi, qui. Sono proprio qui, di fianco a noi, ma dietro a questi due muri. Ci sono sempre scontri qui.
1: They always have clashes here.
2: E nonostante tutto, ancora la comunità di Betlemme è una comunità forte che testimonia la presenza cristiana qui a Betlemme, in uno dei luoghi più santi per tutta l'umanità cristiana.
0: Ho disegnato questa scena simbolica della Natività con un muro removibile, perché crediamo ancora che il muro un giorno dovrà essere rimosso. Dal Signore, nel suo popolo benedetto, arriverà e lo demolirà. E ho aperto una porta per la luce, perché crediamo ancora nella speranza e nella luce dell'aiuto di Dio. E Lui aiuterà noi cristiani di Terra Santa. Questo posto deve essere un esempio di pace e non di guerra.
3: Una situazione di grande deterioramento a Gerusalemme, Betlemme, ecco, dove la comunità cristiana si impoverisce sempre di più in numero e anche come capacità di espressione, vittima delle grandi guerre, delle grandi tensioni che ci sono un po' in tutto il Medio Oriente.
4: Tutta la cultura non è una cultura cristiana, allora per esempio per andare a messa domenica no, tanti cristiani non possono andare perché è un giorno lavorativo come qualsiasi altro giorno. E poi i cristiani per esempio lavorano e nel suo lavoro tutti sono musulmani, uno solo cristiano, è a scuola. Pure lo stesso, forse i bambini sono 40 musulmani, uno solo cristiano, e tutto quello c'è una pressione anche molto grande per la conversione di loro, allora loro devono essere per forza forte nella loro fede.
3: Questa è una forma di testimonianza che viene chiesta sempre con maggiore evidenza a tutti i cristiani che sono qui nel Medio Oriente.
1: We still believe in hope.
0: Noi crediamo ancora nella speranza, perché niente è impossibile a Dio. Noi crediamo che un giorno distruggerà questo muro, che porterà la luce per il futuro dei bambini.
1: For the children's future.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
3: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
4: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
5: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
6: E si ha una rigenerazione tessutale.
7: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
8: E vado avanti e indietro.
9: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.

Era il 7 agosto, non dimenticherò mai quel giorno, perché due giorni prima tutto è diventato molto pericoloso. Eravamo tutti spaventati, terrorizzati, cercando un modo per scappare dal paese. Era veramente pericoloso perché l'ISIS stava per attaccare Erbil. Siamo entrate nel panico perché avevamo saputo che l'ISIS vendeva le ragazze in altri paesi a scopo di piacere. Inoltre le torturava come se non fossero esseri umani.

0: Ci troviamo a Tbilisi, in Georgia, nella chiesa di martire patriarca Moshem Barsabae, patriarca martire del IV secolo della chiesa chaldea. Noi siamo chaldei, io sono un sacerdote chaldeo.
1: Itla shuharab Mariam khilta gani.
2: All people from Mosul were inside Erbil.
3: Da Mosul erano scappati tutti a Erbil. Dormivano per strada. Quando abbiamo visto questa situazione, abbiamo capito che Erbil sarebbe stata la prossima.
2: We know that Erbil is going to be next.
0: In Georgia sono arrivati quasi 100-200 famiglie chaldee che conosciamo noi da Iraq, scappati da ISIS. Hanno visto aggressioni, hanno visto subire, morire, essere decapitato qualcuno davanti agli loro occhi.
4: Prima vivevo bene in Iraq, il lavoro andava bene. Avevo due negozi, uno a Erbil e uno vicino a Mosul. Quando i musulmani sono arrivati a Mosul, sono tornato a Erbil.
0: La gente che era scappata verso il nord, Erbil e Ankawa, ancora sono rimasti lì. Molti vivono per le strade o nelle baracche, in molte difficoltà. Però non possono andare da un'altra parte, perché i paesi europei anche non sono così di accoglierli tutti subito almeno.
4: Non so cosa sia successo ai negozi. Appena arrivato ad Erbil, sono corso all'aeroporto a cercare dei biglietti. Ho detto alla mia famiglia, ok, partiamo, non importa per dove.
5: We go anywhere, no problem.
0: O diventi musulmano, si converti. Anche conversione deve essere approvato, che non è per paura, perché se per paura non è una conversione giusta all'Islam, dunque comunque vieni ucciso.
2: My father didn't find tickets 2 days before we fly.
3: Per 2 giorni mio padre non è riuscito a trovare un biglietto. Tutti i voli erano pieni, perché tutti stavano scappando da Erbil. Alla fine siamo riusciti a trovare i biglietti, 2 ore prima dell'imbarco. Il 7 agosto 2014 siamo venuti in Georgia.
0: Ormai sono da 4 mesi qua, noi siamo molto vicino con loro, la comunità li ha accolti bene, insomma facciamo le feste, però sbatti la porta e scappano, sono seduti con le giacche. Perché? Perché diciamo, forse succederà qualcosa in un momento all'altro, così siamo pronti a scappare. I passaporti nelle loro tasche, anche a casa, loro dicevano, mettevano tutti i sacchi pieni di roba davanti alla porta. Se succede qualcosa sono pronti, quello che è molto importante, prendono e scappano via, lasciano la casa così.
2: Before this, my life very good.
3: Prima di tutto questo la mia vita era molto serena. Io lavoravo, sono professoressa.

0: I miei figli stavano bene, a casa e a scuola. Ma poi sono arrivati i musulmani e tutto è precipitato.
1: Abbiamo una ragazza che lavorava da un medico, 25 anni, studiato, università, e non riesce a parlare perché ha visto uccidere le sue amiche e tagliare la testa delle sue amiche davanti a lei.
2: We arrived to Georgia. Here, it's not easy to live.
0: Siamo arrivati in Georgia, ma qui non è facile vivere. Senza un lavoro, senza una fonte di reddito. Non sappiamo cosa fare. Tra un po' i nostri soldi finiranno e dovremo andare a mendicare per mangiare.
2: We start begging people to give us a food.
0: Io lavoro in chiesa, alla chiesa cattolica Siro-Caldea, Mar Shemon Bar Sabai. E al momento sto lavorando ad un progetto con i rifugiati. I rifugiati hanno iniziato ad attraversare il confine georgiano all'inizio di agosto e da quel momento abbiamo iniziato ad occuparci di loro.
3: Стараемся помочь им, сняли им жилье для того, чтобы им было легче здесь находиться.
0: Noi cerchiamo di sostenerli moralmente ed economicamente. Provvediamo agli affitti, alle spese mediche, in parte al cibo, all'abbigliamento.
3: Сняли им жилье для того, чтобы им было легче здесь находиться.
0: Perché alcuni di loro non hanno vestiti invernali. Inoltre cerchiamo di tenerli impegnati, soprattutto i bambini. Cerchiamo di aiutarli come possiamo.
1: Una chiesa che era anche piccolissima, anche se molto antica, sta davanti agli occhi di tutto il mondo morendo.
0: Loro dicevano che cercavano i cristiani. Li torturavano, li tagliavano a pezzi. Abbiamo sentito che l'ISIS ci stava prendendo di mira. L'ISIS diceva che avrebbe cancellato tutta la storia della cristianità in Iraq.

0: La domenica 7 settembre ero qui seduto e verso le 4, 4 qualche cosa, sono venute le sorelle che erano appena rientrate dall'aeroporto dicendomi che la casa delle sorelle era chiusa, avevano chiamato e non avevano avuto nessuna risposta, erano un po' preoccupate. Chiedevano se per caso ero andato in quartiere a rendere visita a qualche malato, come loro avevano l'abitudine. Ogni domenica pomeriggio andavano a far visita, portavano qualche cosa, un po' di zucchero, un po' di riso, qualche medicina.
1: Olga sì, andava nel villaggio e la cosa che la preoccupava di più era vedere e trovare le persone che non riuscivano a venire in chiesa, che non avevano la possibilità di riconciliarsi attraverso i sacramenti e permettere a queste persone di morire in pace con Dio, diciamo.
0: Siamo scesi e siamo arrivati qui davanti alla loro casa. La finestra qui della sorella, che normalmente era sempre aperta, anche tende aperte, tutto era chiuso. E siamo entrati insieme con le sorelle.
1: Bernardetta, il suo lavoro era l'accoglienza e una sua caratteristica era quella di mettere la pace. Non amava i conflitti, faceva in maniera che questi conflitti venissero risolti. Per cui era una persona di pace e di accoglienza.
0: E la porta qui era chiusa. Abbiamo chiamato le sorelle. Olga e Lucia erano le due sorelle che erano rimaste in casa e stavano preparando qualche cosa da offrire alle loro consorelle che arrivavano dall'aeroporto.
1: Lucia era una persona che pregava molto, ormai dato che aveva un cuore molto debole, per cui il suo lavoro era soprattutto la preghiera e poi il servizio in parrocchia.
0: La sorella Bernadetta era con noi. A un certo punto ha detto: vado, faccio un giro intorno alla casa a vedere se c'è un'altra porta aperta. Tanto noi continuavamo a gridare, a chiamare, nessuna risposta. Tutte le tende erano tirate e non si vedeva niente. Quando stavo già pensando di sfondare, la porta si è aperta e la sorella Bernadetta era riuscita a entrare da una porticina che è vicino alla cucina. Ci ha aperto dicendoci: qui c'è una tragedia. E siamo entrati.

0: Lucia era qui, era un po' così, come riversa da un lato. Invece Olga, lunga distesa, là dietro, tutte e due con la testa, cioè col sangue sulla testa. Lucia aveva la testa peggiore, aveva la testa più fracassata di quella di Olga, e tutte e due sgozzate. Il primo sentimento è stato un grande dispiacere, sgomento, perché davanti a una cosa del genere manchi anche le parole, quasi i pensieri, no? Poi c'è stato tutto, si è dovuto andare a chiamare le autorità, sono venuti subito i padri, chiamate le autorità, fatti tutti gli accertamenti del caso, le fotografie che fanno quelli della polizia, e poi li abbiamo portate alla sala mortuaria. Avevamo paura, tanta paura. E poi ce ne siamo andate a letto. Nessuno credo che abbia dormito. Mi ero appena, forse neanche assopita tanto, che ho sentito la porta aprirsi. Mi sono alzata per chiudere la porta e ho sentito questi passi fuori dalla porta. Ma ho pensato che magari ero io, no? Dato che eravamo un pochettino agitate. Sono tornata a letto e dopo poco, non so quando sarà passato, perché tutto si è svolto nel giro di mezz'ora, tre quarti d'ora, sento un unico grido. Aiuto! Era la voce di Bernardetta. Mi sono alzata di soprassalto e mi è venuto spontaneo uscire, ma mi sono trattenuta e ho chiamato la sorella che era in casa, che è la superiora. Ho detto, ma ascolta, ma anche tu senti tutti i rumori che sento io? Sento porte sbattere, passi, dice, sì, dice, anch'io sento tutto questo chiasso. E hanno toccato la mia porta. Ho detto, allora io chiamo il padre. Ho chiamato il padre, è venuto. Lui ha trovato la porta chiusa, dice, no, state tranquilli, è tutto chiuso, non c'è nessuno. È tornato. Intanto io mi stavo preparando per venire a vedere Bernardetta, perché ho pensato avrà fatto un incubo, ma dentro di me ho sentito che non era un incubo. Allora insieme siamo andati a vedere subito Bernardetta, e Bernardetta era per terra, coperta con un copriletto bianco. Ci siamo chieste perché l'ha coperta, e poi però non abbiamo scoperto, siamo uscite, abbiamo chiamato i soldati che erano rimasti fuori del cortile, non erano in cortile, erano fuori. Sono entrati e allora io con quattro soldati siamo entrati nella stanza, e quando il militare ha scoperto la testa, ha scoperto il corpo, abbiamo visto appunto quel che abbiamo visto. A tal punto era una cosa talmente brutta che il militare che era vicino a me mi ha stretto forte, come se lui stesso dovesse farsi coraggio. Perché era una cosa brutta.
1: Olga, caratterizzata per il suo zelo apostolico, lei, l'insegnamento della catechesi, della parola di Dio, era il suo forte. Non c'era niente che la riteneva, fino al punto di dire: io sono venuta qui per la parola e non per fare dei servizi così.
0: I sentimenti è stato sgomento, io direi, dispiacere e paura. Sgomento, sì, direi che quasi quasi ancora adesso sono questi tre sentimenti. La paura che potesse capitare anche a me. Il dispiacere forte per le sorelle, per quello che era successo, per il modo come è successo, e il dispiacere anche per questa persona che aveva fatto questo.
1: Lucia era una sorella mistica, direi io. Nonostante la vocazione missionaria, lei si ritirava in preghiera, la lettura della parola di Dio. E questo suo ritirarsi dava anche un po' fastidio, cioè con tutto quel che abbiamo da fare si va a mettere a pregare, ma... Bernardetta, la persona dolce, dolce che riusciva sempre a pacificare tutto.
0: Quello lì, boh, io dico che è stata una grazia. Perché non ho mai avuto un risentimento verso questa persona. E in effetti, la notte quando sono andata a letto, avevo una paura terribile, eppure non ero più neanche in questa casa. E com'è che mi è passata? Pregando per questa persona. Ho pensato che il più offeso era il cuore di Dio, e allora ho chiesto perdono per questa persona. Questo qui. Ma il dispiacere, mi è rimasto questo dispiacere. E per le sorelle, e per il modo come sono state uccise, e per quest'uomo, che spero si penta.
2: Personalmente quello che, diciamo, quello, il sentimento più forte era la vergogna. Vergogna come africana. In Africa toccare una consacrata anziana, una persona anziana non si tocca. In più, una consacrata, le persone che erano deboli, fragili, e soprattutto ammassare in quello modo, era troppo forte per me.
1: Hanno dato gli ultimi anni nella totalità del loro dono.
2: Il giorno dopo abbiamo celebrato la messa qui in Burundi e quello è stato molto, ci ha toccato molto la partecipazione, la solidarietà della gente. Quello è stato molto, molto forte. Dopo la messa, praticamente tutte quelle che potevano ci hanno accompagnato fino alla frontiera del Burundi. Lì alla frontiera ci aspettava un altro diciamo corteo che veniva da Uvira. Avevano da una parte e l'altra quella bandiera dove c'è scritto pace. E così tutto lungo la strada eravamo accompagnati e seguito e quando passavamo c'era proprio un applauso per dire sì, avete dato la vita per noi, vi ringraziamo. E da lì, il giorno dopo, un altro corteo ci ha accompagnato fino a Bukavu. A Bukavu, Lusuma, Suma, i preti ci aspettavano. Ci aspettavano lì, era una cosa che non ho mai visto. Tanta gente. E dopo la messa, tutta la gente ci ha accompagnato ancora. Pare 5-6 chilometri per andare a

ai cimiteri. E così abbiamo vissuto quel giorno lì con tanta... Era un miscuglio. La rabbia, la paura, la vergogna, la solidarietà. E così era tutto un assieme.

Sono qui nel centro di Sant'Ede di Rovunghi. Praticamente continuiamo il lavoro che le nostre sorelle, che sono morte a Caminghe, hanno fatto qui. Lucia era responsabile del centro di Sant'Ede, Olga era responsabile della catechesi e Bernadetta era responsabile della promozione della donna e si occupava anche dei malnutriti. Siamo qui per loro, però soffrono talmente tanto che a volte fanno fatica a credere all'amore di Dio, perché la sofferenza è molta, le difficoltà in cui vivono sono estreme, mancanza di tutto, perché soprattutto quando si ammalavano veramente sono sprovvisti di tutto, quando si ammalano che non hanno né da pagare all'ospedale, allora vengono qui perché noi li curiamo lo stesso, anche se non hanno da pagare. Noi non aspettiamo la riconoscenza, però c'è chi è riconoscente, ma non tutti.

0: Mais je parle de la sœur Bernadette.
1: Parlo di suor Bernadette. Sono orfano e lei si è sempre data da fare.
0: Elle s'est démenée pour nous, hein? Elle était pour nous les orphelins.
1: Parlava con noi.
2: Il pensiero che ho avuto è stato il mistero del chicco di grano. E poi non c'è amore più grande di colui che dà la vita. Ed è una vita donata a questa di queste sorelle.
3: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
4: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
4: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
3: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.

0: we believe in a generous America.
1: Crediamo in un'America generosa, in un'America compassionevole, in un'America tollerante, che è aperta ai sogni della figlia di immigrati che studia nelle nostre scuole e promette lealtà a questo paese. Credo che possiamo mantenere la promessa dei nostri padri fondatori, l'idea che se si lavora duramente, non importa da dove si proviene, non importa chi siete o qual è il vostro aspetto, chi si ama, se si è bianchi, se si è neri, se si è ispanici, se si è asiatici, nativi americani, giovani, vecchi, poveri, se si è gay o

0: non sei gay, qui in America si riesce a realizzare un sogno.
1: Marraia!

0: そう。
1: Ci troviamo sul confine del Guatemala, profondo sud del Messico. Qui arrivano fondamentalmente dal Centro America.
2: Vengo dal Salvador.
3: Vengo dall'Honduras.
1: La maggior parte scappa da una violenza che ormai è diventata una guerra civile non dichiarata. Non dimentichiamo che Honduras e il Salvador sono i due paesi più violenti del mondo, con una percentuale di 98 assassinati ogni 1000 abitanti in Honduras, 87 in El Salvador. E gente che scappa per sopravvivenza. Una frase, per esempio, di una mamma dell'Honduras che dice: noi andiamo portando sulle nostre spalle la nostra bara tutti i giorni, perché ogni momento, ogni luogo potrebbe diventare il nostro cimitero.
2: Sono partito perché là c'è un po' di crisi e problemi con le bande.
3: Io lavoravo in un'azienda agricola, allevatori. Sono partito perché il mio padrone mi maltrattava. Mi diceva: se te ne vai ti sparo. E poi tante altre cose, come figlio di... mi capisci?
2: Voglio andare negli Stati Uniti per avere un po' più di dignità in futuro, arrivare alla vecchiaia con qualcosa, una casetta dove dormire, dove poter essere almeno vegliato in punto di morte.
3: Se Dio lo permetterà, voglio raggiungere gli Stati Uniti per portare avanti la mia famiglia, perché siamo una famiglia molto povera e la voglio portare avanti perché uno non vuole vedere la sua famiglia così povera. Voglio comprarle almeno una casetta. Voglio che possano stare meglio, che non mendichino un pranzo. Guadagnavo 1000 lempire lavorando dalle 3 di mattina alle 7 della sera. Sarebbero $50 alla settimana.
4: De 3 della mattina a 7 della notte. Serían $50 alla settimana.
5: Dice: bienvenido, hermano migrante, por favor, cuida.
1: Questa è. Si chiama Casa del Migrante Scalabrini. L'anno scorso abbiamo ricevuto 5.800, con un aumento del 20%. A quelli che sono in cammino e in transito verso il nord del Messico o verso gli Stati Uniti, diamo 3 giorni di ospitalità, con colazione, cena, cambio di roba, assistenza medica e dentale, con alcune conferenze sull'igiene, sui pericoli, sui loro diritti. Vogliamo essere samaritani della strada e cercare di denunciare il Vangelo partendo dalla carità.
2: Ho un po' di paura, ma paura di Dio. Perché Dio è l'unico che ci può vincere.
3: Sì, ho una paura. La paura di Dio. Perché è Lui che mi conduce in questo cammino. E con la fede in Lui credo che non avrò problemi.
1: Quello che ho imparato da loro fondamentalmente è inventare giorno dopo giorno i motivi della mia speranza.
3: Voglio guadagnare abbastanza per costruire una casetta. E poi tornerò per rivederli e stare di nuovo con loro.
2: Negli Stati Uniti non ho nessuno che mi aspetti, ma per andare avanti bisogna rischiare in prima persona.
1: Li chiamerei i profeti della speranza e martiri quando la loro speranza è tradotta, si traduce in cenere soffocata.
2: Sicuramente tutti noi che partiamo un giorno torneremo, volontariamente o con la forza.
6: Por la fuerza, por ser ilegal.

0: Estamos aquí en la Avenida Colosio.
1: Siamo sull'Avenida Colosio. Alla nostra destra c'è il Rio Bravo.
0: Sta il Rio Bravo.
1: I migranti che vengono deportati sono messicani che stavano cercando di attraversare il fiume e sono stati portati indietro. O già vivevano negli Stati Uniti e per qualche motivo sono stati deportati.
2: Ogni anno a livello nazionale sono quasi 400.000 i deportati messicani rimpatriati.
3: Mexicanos que fueron repatriados.
4: Hace 11 años.
5: 11 anni fa avevo mio marito. I miei bambini erano piccoli. Mio marito beveva molto, mi picchiava.
4: Poi mio esposo tomava molto e mi pegava.
5: È stato allora che ho deciso di andare negli Stati Uniti, perché non avevamo le risorse sufficienti per farli studiare.
1: Tutti quelli che vogliono andare negli Stati Uniti devono attraversare il fiume. Per loro è molto difficile perché è un fiume che a prima vista sembra tranquillo, ma è un fiume con corrente molto forte, con acqua molto profonda e vorticosa. Molti migranti sono morti in questo fiume. Inoltre il Rio Bravo è controllato dai gruppi criminali. Quindi per attraversare il fiume ci vogliono $1,000.
5: Mi sono arrischiata ad attraversare. Sono passata per Sonora, poi per il deserto. 3 giorni e 3 notti. Grazie a Dio sono arrivata bene. Non mi è successo niente.
1: Noi a Nuevo Laredo abbiamo la casa del migrante Nazareth, una casa legata alla Chiesa Cattolica, alla Diocesi e ai missionari di San Carlo, gli Scalabriniani. L'anno scorso abbiamo assistito 10.864 migranti. La grande maggioranza di quelli che abbiamo assistito sono deportati, messicani che sono stati deportati.
5: Mi sono messa a lavorare, mandavo i soldi ai miei figli, ma il tempo passava e le mie due nonne si sono ammalate. Inoltre mia figlia cresceva e voleva vedermi. Quindi sono tornata in Chiapas. Sono stata lì 4 mesi e mezzo, poi sono finiti i soldi. Ho iniziato a lavorare come domestica. Mi pagavano 500 pesos alla settimana. Non era sufficiente. Solo per il materiale scolastico ne spendevo 200. Poi la luce, 800 al mese.
4: A parte la luz, llega de 800 pesos al mes, 1000. Y mis tres hijos, dos están estudiando.
5: Dei miei 3 figli, 2 stanno studiando. Non era sufficiente. Lavoravo, ma non guadagnavo a sufficienza per farli studiare. Allora ho deciso di partire un'altra volta.
4: È quando decido venirmi para otra vez.
0: L'altra parte che si mira tras de mí è il ponte 1.
1: La parte che si vede dietro di me è il ponte 1. Da lì passano i turisti e le persone che entrano a piedi con il permesso negli Stati Uniti. Quello che si vede là sono gli Stati Uniti, è Laredo. Sta arrivando la pattuglia della migrazione. Sono quelli che pattugliano il fiume.

0: ya cuando iba pasando, poi passé il rio, llegué a Texas.
1: Quando ho attraversato il fiume sono arrivata in Texas e questa volta andando a Sant'Antonio mi hanno preso. L'ufficiale mi ha picchiata, mi hanno portato all'ospedale.

0: Texas. L'ho denunciato e per punizione mi hanno messo in una stanza molto fredda. Tutte le tengono fredde, ma per punizione quella l'hanno tenuta molto più fredda. Poi, siccome l'avevo denunciato, non mi hanno portato in prigione. Mi hanno espulso subito, lasciandomi qui al ponte. Poi sono venuta alla casa del migrante.
1: E già, pues me viene para acá. A la casa del migrante.
2: Aquí está el puente, que se llama...
3: Questo è il ponte numero 2 e da qui ritornano i migranti deportati.
2: Los migrantes que son deportados.

0: sabes que ellos son deportados, van all'Istituto Tamaulipeco.
1: Una volta che vengono deportati, vanno all'Istituto Tamaulipeco a trasmettere i propri dati personali e a prendere un biglietto per tornare alla residenza d'origine. Quelli che non riescono a completare questo procedimento vengono alla casa del migrante. Noi riceviamo 30-40 deportati al giorno.

0: L'anno passato?
1: L'anno scorso abbiamo ricevuto circa 7.000 deportati alla casa del migrante. È molto importante, perché per i deportati dagli Stati Uniti arrivare a Nuevo Laredo è molto difficile, perché la città non è molto, molto amichevole, diciamo così.
2: Quando arrivano alla officina dell'Istituto Tamaulipeco per los Migrantes?
3: Quando arrivano all'ufficio dell'Istituto Tamaulipeco per i migranti, non hanno un'idea esatta di quale sia la città in cui si trovano, in che stato del Messico si trovano. Le autorità americane non li informano e questa non conoscenza della zona potrebbe metterli in uno stato di vulnerabilità per i beni che portano e per la loro integrità fisica.
1: Una volta arrivati alla casa del migrante, si sentono già più sicuri.
4: Ci curano come se fossero la famiglia che ora non abbiamo. Sono triste di non stare con la mia famiglia, però questa è una famiglia per me. Tutti.
3: Buonasera, signori. Benvenuti. Siamo alla casa del migrante di Nuevo Laredo, Tamaulipa. Noi siamo un'istituzione della Chiesa Cattolica. L'accesso è libero per qualsiasi religione e qualsiasi nazionalità. Persone che vengono, persone che vanno, deportati. Il servizio che dà la casa è totalmente gratuito. Ospitalità, cibo e altre cosette, telefonate, alcuni servizi medici, burocratici. Se qualcuno ha bisogno di assistenza spirituale, c'è il padre. È la prima volta che lui va negli Stati Uniti, che attraversa?
5: No.
3: Quindi è diverso, perché se è la seconda o la terza volta, li incarcerano un po' più a lungo.
4: Ha attraversato un mese o due fa, ma da un'altra frontiera.
3: Sì, però potrebbero deportarlo qui. Le ho dato il numero telefonico.
4: È l'istituto?
3: Istituto Tamaulipeco per i migranti, per i deportati.
4: E loro hanno contatti con...
3: Sì, loro hanno contatti con i consolati e la possono aiutare attraverso loro a trovarlo in alcuni centri di detenzione. Per sapere quanto tempo lo tratterranno, quando lo lasceranno o se lo hanno già deportato.
4: E se fosse arrivato lì lo avrebbero comunicato, vero?
3: Sì, se fosse arrivato qui da noi nella casa, noi diamo il servizio telefonico gratuito.
4: Sa, io chiedo perché non conosco.
3: Sì, capisco, signora. Le dico, li chiami domani e speriamo che abbia buone notizie.
4: Va bene, grazie.
3: Di niente, signora. Al suo servizio.
4: Grazie.
0: Bye bye.
3: Qui è molto frequente che le persone chiamino per avere informazioni sui propri familiari. Per esempio, c'è stato un caso di un ragazzo honduregno che era stato con noi qui nella casa. È partito una domenica sera per provare ad attraversare il fiume e andare dall'altra parte, negli Stati Uniti. Andava con un compagno, un altro ragazzo, ma si annegò. Un ragazzo di 19 anni, con tanta voglia di aiutare la propria famiglia. Alla mattina è tornato il suo amico piangendo, disperato. Il suo amico era annegato, il suo amico era morto. Rimasero intrappolati tra dei rami e il suo amico non riuscì a nuotare abbastanza forte e venne trascinato dalla corrente e annegò.
0: Il suo amico non pudo nadare con forza e poi fu arrastrato per il rio e si ahogò. Però grazie a Dio, con l'aiuto della protezione civile,
3: grazie a Dio, la protezione civile riuscì a recuperare il corpo. E dato che il ragazzo aveva lasciato qui un numero di telefono per le emergenze, siamo riusciti a contattare la madre. Abbiamo dovuto darle la brutta notizia che il figlio era morto. Noi insistiamo sempre qui con i ragazzi che lasciano un numero telefonico, perché almeno così la famiglia può sapere cosa gli è successo e non rimane nell'ansia. Cos'è successo a mio figlio? Cos'è successo a mio fratello? Che cosa è successo a mio marito?
0: Y fíjese que gracias a ese número que él dejó el muchacho.
3: Grazie al numero che il ragazzo ha lasciato, il corpo è stato traslato in Honduras. E non è stato seppellito nella fossa comune, come sconosciuto.
0: No fue el cuerpo enviado a la fosa común como un desconocido. Mientras esté en la casa, muchacho, dos cosas fundamentales aquí en la casa.
3: Mentre state alla casa, ragazzi, due cose sono fondamentali. Il rispetto per voi stessi, per le signore e per il personale della casa. Poi la collaborazione nel mantenere la casa pulita e fare un uso adeguato di tutto quello che c'è. Va bene?
0: Adeguato a tutto quello che abbiamo. Bene?

0: Los otros años nuevos, desde que yo era pequeña, pues los pasé en Chiapas.
1: I capodanni, quando ero piccola, li passavo in Chiapas. Durante gli 11 anni passati negli Stati Uniti, li ho passati lì, con gli amici. Ma non ho mai passato un capodanno come quello che ho passato qui. Ci hanno detto molte cose che arrivano al cuore. E in quei momenti, in cui siamo soli, qui, ognuno con i suoi dolori, ci riempiono l'anima, ci riempiono il cuore, ci danno pace. Perché capita di non essere sereni. Almeno io, a volte, non riesco a fermare la mente dal pensare. Cosa faccio? Come faccio per passare? E le parole di queste persone, che non ci devono niente, però ci aiutano. Ci dicono anche la verità, che non vorremmo sentire. Perché è così che deve essere. Per questo fu un capodanno molto, molto speciale per me. E non dovrei dirlo, ma lo dico con tutto il cuore. È stato qualcosa di veramente speciale, me lo ricorderò per sempre. Che sia di là, o qui, o in Chiapas. Ognuno ha sogni diversi, diversi progetti per il proprio futuro. Il mio non è una casa, niente per me, ma solo per i miei figli. Quello che voglio per loro è che non gli succeda mai questo, che non cerchino mai di entrare negli Stati Uniti.

0: da vivere dignitosamente. Mi hai fatto piangere.
1: Gli americani, quando io sono arrivato 30 anni indietro a Tijuana, dicevano: dobbiamo fermare la marea caffè. Se avessero detto la marea umana, probabilmente avrebbero cambiato politica.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
3: Bellissima.
2: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
5: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
2: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
5: Vi aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
6: Noi siamo a Caivano, in provincia di Napoli, ai confini con la provincia di Caserta, quindi siamo nel pieno di questo territorio che da qualche anno va sotto il nome tristissimo di Terra dei Fuochi.
7: Ho iniziato ad avere delle febbricole la sera sui 37,2 più o meno. Non scendeva ed era costante ed è venuto fuori che c'era una massa all'interno del torace di 13 cm per 11 che schiacciava il polmone sinistro quasi totalmente e si appoggiava dall'altro lato sul cuore.
6: Sono venuti a scaricare, a sversare nelle nostre campagne industrie del nord insieme alla nostra camorra che da sempre ci fa sentire sul collo il suo fiato puzzolente e con la complicità anche di una politica non all'altezza della situazione, ha interrato nelle nostre campagne milioni di tonnellate di scarti industriali.
8: Siamo a Villa di Briano, noi abbiamo individuato una discarica seppellita sotto un campo agricolo, una discarica di rifiuti speciali e pericolosi. Stiamo parlando di circa 100.000 metri cubi di rifiuti.
9: Questo è un esempio tipico di discariche nate durante l'ultimo periodo d'emergenza rifiuti a Napoli.
7: Mi ha guardato e mi fa: Maura, ti devo dire una cosa, facciamo così, siediti e diamoci del tu. Io a quel punto già ho capito che c'era qualcosa che non andava, ho detto dimmi, cioè, che cosa mi devi comunicare? Ho detto: io non so come dirtelo, tu hai un cancro. Io lì per lì ho fatto proprio così. Ho detto: ma ce l'hai con me? Ti stai rivolgendo a me? Mi è venuto da ridere perché non... è stata una reazione forse anche un po' strana. Ho detto: com'è possibile? Io comunque conduco una vita sana, sto attenta a quello che mangio, faccio anche attività sportiva regolarmente. Poi ho pensato, ho detto: aspetta un momento, cioè tu vivi a Villaricca, non sei la sola che è stata colpita, diciamo, da questa tegola.
10: La ricerca che è stata fatta attribuiva un eventuale ruolo nell'ambito dell'eccesso di incidenza di carcinoma della mammella anche nelle giovani all'uso del reggiseno con i ferretti. Mi pare evidente che dobbiamo porci delle domande molto più stringenti.
6: Se ci sta l'immondizia, la colpa è vostra perché non sapete fare la raccolta differenziata, siete degli incivili e ci teniamo anche questo. E invece il problema, la verità è un'altra, non sono le bucce di banane, i gusci delle uova a rovinare la nostra salute, sono i rifiuti, gli scarti delle industrie che vengono smaltiti, interrati, occultati nelle nostre terre perché questi signori industriali non vogliono pagare il prezzo per lo smaltimento. smaltimento come Dio comanda.
9: Bisogna dire un'emergenza rifiuti organizzata, perché

0: bisognava aprire discariche perché c'era l'esigenza da parte di chi gestiva ovviamente lo smaltimento di rifiuti, smaltire i rifiuti industriali. Questi fusti qua ci danno un'indicazione ben precisa. Vedete, questi fusti sicuramente non hanno nulla a che vedere con il rifiuto solido urbano, cioè, ma sono fusti che provengono da una produzione industriale.
1: Fa veramente paura che l'ISPRA abbia cacciato i dati dei rifiuti urbani del 2014 a luglio, ma ancora adesso, oggi, ottobre 2014, non ha cacciato, non rende pubblici i dati di produzione, corretto smaltimento e dei flussi italiani dei rifiuti speciali, industriali e tossici d'Italia. Il concetto è che stiamo parlando di circa 150 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti rispetto ai 29 urbani.
2: Troviamo sempre dei fusti tossici che contengono quasi sempre sostanze catramose o sostanze a base di vernici, altamente pericolosi quindi, per le falde acquifere. Troviamo sempre dell'amianto in grandissime quantità, ecco questo un esempio di amianto che è sbriciolato e rotto e che quindi è molto pericoloso per la salute umana, perché può determinare anche il carcinoma del polmone. E poi troviamo anche altre sostanze di natura stradale, come per esempio queste sostanze catramose, sono emanti stradali di lavorazione e che quindi vengono poi buttati, sono altamente inquinanti, sono molto pericolosi. Troviamo ancora dei fanghi che sono contenuti all'interno di grandi contenitori di plastica che poi una volta sepolti vengono schiacciati e quindi rilasciano le sostanze fangose. Ed è il caso di queste plastiche che si vedono qui alla mia sinistra, che sono, emerge chiaramente nella parete dello scavo, che sono schiacciati dal peso del resto della terra.
3: Aspetta un attimo, ho detto ora ai miei genitori chi glielo dice, al mio fidanzato chi glielo dice. Quando i miei stanno arrivando, rifacciamo la scena da capo, facciamo finta che io non so niente. Lei ritorni e rifacciamo tutto da capo.
1: Il fatto che il Veneto sia la regione italiana a maggiore produzione pro capite anno di rifiuti speciali industriali e tossici e contemporaneamente purtroppo oggi comincia a registrare i dati peggiori in termini anche oncologici rispetto a tutte le altre regioni d'Italia e pur disponendo di una delle migliori sanità della nostra nazione e pur disponendo della migliore capacità di gestione corretta dei rifiuti urbani.
0: Se sta roba qui che è stata studiata per stare ovviamente per accogliere rifiuti per un anno, massimo due, cioè col tempo si può sfaldare e può raggiungere la falda acquifera.
2: Questi rifiuti sono tombati, cioè vuol dire che al di sopra dei rifiuti è stato artatamente disposto del terreno di buona qualità ai fini agronomici. Quindi chi l'ha fatto, il criminale che l'ha fatto, intendeva non solo seppellire i rifiuti, ma fare in modo che non venissero mai più scoperti.
0: Tutte queste vecchie discariche sono ovviamente circondati da rifiuti che periodicamente vengono sversati. Questo rifiuto viene poggiato sul terreno vivo e quindi incendiato. Nell'aria, nel momento in cui si incendia, c'è diossine, furani, mercurio e quant'altro, molti di questi elementi, anzi la maggior parte di questi elementi, restano nel combusto, questi elementi inquinanti. E con le piogge, dato che questa roba poggia sul terreno vivo, questi elementi inquinanti filtrano nel terreno fino ad arrivare alle falde acquifere.
2: Noi ci troviamo a contatto con la falda acquifera e qui si vede che è riemersa la falda acquifera, ma sotto quest'acqua noi abbiamo trovato per altri 3 metri rifiuti di quelli che ho detto.
3: Quando abbiamo iniziato il percorso delle chemioterapie, bisognava stare molto attenti alle persone che venivano a casa, bisognava stare attenti ai batteri. Ho utilizzato la mascherina per molto tempo, dovevo stare attenta anche ai locali che dovevano avere delle caratteristiche particolari, essere abbastanza arieggiati ma non troppo esposti all'aria perché non potevo prendere colpi di freddo.
2: La produzione in nero determina anche lo smaltimento in nero dei rifiuti e noi dobbiamo aggredire la produzione in nero.
0: Qui siamo praticamente sul classico rogo, vedete qua hanno bruciato tutto, bitume, pellame, collanti, praticamente, vedete, amianto, c'è anche amianto, siamo anche in presenza sempre di amianto che non manca mai. Vedete, la cosa grave è che questo sito qui noi lo stiamo denunciando già da diverso tempo, saranno buon 2-3 anni che denunciamo e segnaliamo questo sito, però non cambia nulla. Ecco, continuano a sversare, continuano a bruciare.
4: E abbiamo alzato la voce, c'è stato tanta pubblicità mediatica, purtroppo alla quale non ha fatto riscontro un vero impegno politico. Ecco, siamo arrivati in Senato, alla Camera, siamo arrivati al Parlamento europeo, abbiamo raccolto migliaia di firme per una petizione al Parlamento, sono venuti tanti ministri qua in questa parrocchia, è venuto a suo tempo Balduzzi, è venuto il ministro Orlando, è venuto il ministro Galletti, è venuto la commissione di Gaetano Pecorella sui rifiuti, eccetera. Ma come sempre la politica ha voluto imbrogliare le carte, io lo dico perché l'ho detto anche a loro. Qualche mese fa sono stato al Ministero dell'Agricoltura, ho incontrato contemporaneamente 3 ministri, quello della Sanità, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, a cui ho detto, cari signori, imbrogliare è un peccato per tutti, quando la parola non la mantiene lo Stato è un errore molto grave. Loro avevano promesso di mandare 1000 militari in Campania per 2 anni, e quindi questa notizia era passata attraverso i telegiornali, l'esercito in Campania, mi ricordo che diceva così. Alla fine, ma questo però gli italiani non lo sanno, i militari da 1000 sono diventati 100 e 2 anni si sono ridotti a un anno solo. Di questi 100 militari io qua a Caivano non ne ho mai visto uno, né io né la mia comunità parrocchiale.
1: Mi sono convinto che non è un caso, non è un'associazione di quelle che si dice di coincidenza, che la nascita del Ministero dell'Ambiente e l'istituzione delle ARPE di fatto corrisponda perfettamente e per me con un nesso di causalità con la nascita delle ecomafie in Italia, perché il passaggio delle competenze del controllo dell'ambiente e della prevenzione primaria dai medici e dalla sanità alle ARPE regionali, soprattutto nelle regioni del sud, ha determinato la perdita totale di una capacità di controllo del territorio e quindi della prevenzione primaria e della salute pubblica di cui immediatamente hanno goduto le ecomafie. Basta leggere i racconti e i confessioni di pentiti come Carmine Schiavone per leggere: appena fu istituito il Ministero dell'Ambiente io fui chiamato da alcuni altissimi esponenti del Ministero e ci fu detto dal nostro emissario, avvocato Cipriano Chianese, di creare immediatamente delle società per lo smaltimento dei rifiuti industriali. Queste sono agli atti ormai desecretate.
3: Ho conosciuto un ragazzo, ha più o meno la mia stessa età, aveva appena iniziato le chemioterapie, aveva il mio stesso problema e abitava a 200 metri da casa mia. Sono venuta a conoscenza di altre storie di altre persone che hanno la mia stessa patologia e abitano vicino casa mia. Tutti quanti a Villaricca, nei pressi di casa mia, ma una lontananza, ti dico, di 100 metri, 200 metri, anche meno a volte. E non credo che questo sia un caso, non credo assolutamente che sia un caso. Questo per quanto riguarda il linfoma, ma ci sono altre strade che invece sono caratterizzate da altre patologie tumorali, come il cancro ai polmoni, che è anche molto aggressivo, cancro alla mammella, cioè c'è una varietà infinita. Invece di avere la varietà di frutta e verdura abbiamo la varietà di patologie.
4: Sentiamo dire al nostro Ministro della Salute, la signora Lorenzin, che qua si muore di più non perché ci sono i roghi tossici che ci avvelenano l'aria, non perché ci sono i rifiuti interrati che stanno avvelenando le falde acquifere, non per tutto questo scempio, ma per gli stili di vita. Che vuol dire? Voi state morendo perché mangiate male, fumate troppo e siete ubriaconi. Se state morendo, quindi è colpa vostra.
1: L'attività criminale sta allargandosi in maniera assolutamente pervasiva e altamente pericolosa e destruente alla parte in crisi ma produttiva del mio paese. Quello che purtroppo è capitato in Campania, assolutamente non crediate che sia capitato soltanto in Campania.
2: In Veneto, recentemente, negli ultimi mesi, il Corpo Forestale dello Stato, su disposizione della Procura della Repubblica competente, ha provveduto a notificare ed effettuare delle misure cautelari personali, quindi in sostanza degli arresti, di soggetti coinvolti nel traffico organizzato di rifiuti, che dimostra che non esiste un territorio che è indenne.
4: Spero al più presto di poter ritornare a fare il parroco come Dio comanda, però se il Signore in questo momento ci chiede questo, se dovessimo tacere noi, come dice il Vangelo in questo momento qua, griderebbero i sassi delle strade.
1: Noi siamo solo una spia, certamente Terra dei Fuochi, noi siamo i martiri di oggi, però ti voglio ricordare che 5 miliardi e mezzo di tonnellate di rifiuti industriali vengono smaltiti illegalmente, in parte ovviamente, ma soprattutto a carico e a danno delle popolazioni più povere del mondo. Da cattolico e da medico è una cosa che non riesco minimamente a tollerare, né per noi né per loro.
3: Quella frase che a volte ci diciamo, ci salutiamo, diciamo ci vediamo domani, sembra una banalità, nel dire ci vediamo domani c'è un po' di eternità e di immortalità in quell'attimo, perché dici sono talmente sicuro e sereno che ci vediamo domani. Questa serenità viene un po' a essere messa anche un po' in discussione.
4: Ma sono i martiri dell'oggi, perché non possiamo dire che un omicidio è solamente quando prende una pistola e ammazza un'altra persona. E se lo Stato tace, non si fa complice di questi assassini, e se lo Stato non ci viene incontro, non è questo un peccato di omissione?
3: E fortunatamente ne sono uscita, perché ho risposto bene alle cure e il linfoma, diciamo, si è atrofizzato ed è ritornato, insomma, è andato via totalmente, e sono stata fortunata.
4: Le dichiarazioni di Carmine Schiavone, abbiamo quelle di Francesco Della Corte, abbiamo quelle di Antonio Iomine, abbiamo quelle di Michele Zagaria, abbiamo quelle di Gaetano Vassallo, loro hanno parlato e io dico, fino ad oggi i pentiti li abbiamo solamente tra i camorristi. Noi stiamo aspettando ancora che venga qualche pentito dalle industrie che hanno sversato, che venga qualche pentito tra i colletti bianchi che hanno fatto affare con la camorra.

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
2: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
1: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
2: Vi aspettiamo!
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
4: bellissima.
3: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11:00.

Milioni di galassie popolano l'immenso spazio. L'universo nasconde enigmi che la scienza non è ancora stata in grado di risolvere. Ma il mistero più importante fu già rivelato agli uomini nella Genesi, il primo libro della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dopo aver creato le stelle, le piante e gli animali, l'Onnipotente creò l'uomo e la donna. Diede loro un'anima spirituale, un'intelligenza e il libero arbitrio, cosicché potessero incontrarlo e amarlo in questo mondo e per l'eternità. Adamo ed Eva vissero nel paradiso, in piena felicità e santità. Non esisteva né fatica, né dolore, né morte. In cambio di tutti questi vantaggi, il Creatore non si aspettava altro che amore, gratitudine e piena fiducia.

0: Per metterli alla prova, stabilì un solo divieto. Dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. I nostri progenitori si fidarono di più delle bugie del diavolo che della parola divina e mangiarono il frutto proibito, spinti dal desiderio di essere come Dio. Così facendo, persero l'amicizia con il loro creatore e l'immortalità. Però il Salvatore, ricco di misericordia, promise loro un Messia Salvatore che avrebbe cancellato la loro colpa. Disse al serpente: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa». Questa profezia si sarebbe avverata con la Vergine, madre del futuro Salvatore. La venuta del Salvatore fu preparata nel corso di diversi secoli. Prima, Dio scelse il suo popolo, Israele, e l'uomo che avrebbe dato inizio alla sua stirpe, Abramo. Il Signore gli promise una numerosa discendenza, nella quale tutte le nazioni della terra saranno benedette. Così comincia l'affascinante storia del popolo di Israele. Abramo viaggia dalla città di Ur dei Caldei, nell'attuale Iraq, fino alla Cananea, per formare il popolo di Dio. Quasi 500 anni dopo, un bambino ebreo di nome Mosè venne scelto da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù egizia e portarlo in Cananea, la terra promessa ai suoi antenati. Durante il cammino, Dio suggella la sua alleanza con il popolo di Israele. Lui, Yahvé, li avrebbe protetti finché avessero obbedito ai 10 comandamenti che lui stesso diede a Mosè sul monte Sinai. Questa era la legge di Dio per loro e per gli uomini delle ere a venire. Una volta raggiunta la terra promessa, gli israeliti furono governati prima da giudici e successivamente da re. Però, nonostante l'amore che Dio dimostrò al suo popolo, talvolta attraverso magnificenti miracoli, gli israeliti non gli restarono fedeli. Il Signore gli inviò allora dei profeti per correggerli e ricordargli la loro promessa di vivere secondo l'alleanza. E così i profeti rinnovarono per un po' di tempo la loro fedeltà e le loro speranze nel Messia. Essi indicarono al popolo di Israele i segni per riconoscere il futuro Salvatore. Michea predice che sarebbe stato un discendente di Davide e che sarebbe nato a Betlemme. Isaia descrive una vergine che avrebbe partorito un bambino e rivela che egli avrebbe redento il popolo dalle sue colpe. L'ultimo di questi profeti fu Giovanni Battista, precursore e contemporaneo del Messia. Queste profezie si sarebbero compiute con l'avvento di Gesù Cristo. È lui, quel figlio di Davide, nato a Betlemme, l'unigenito di Dio Padre. Facendosi uomo, ovvero incarnandosi, unisce la sua natura divina alla nostra natura umana. In questo modo, egli è un Dio perfetto e un uomo perfetto. Molti nel popolo ebraico aspettavano il Salvatore, ma la maggior parte di loro lo immaginava come un re temporaneo che li avrebbe liberati dal potere di Roma. Non era questa la liberazione che Gesù Cristo avrebbe portato con sé. Venne per liberarli dalla peggiore delle oppressioni, il peccato. Questo sarebbe avvenuto attraverso la propria morte sulla croce. Obbedendo al suo Padre Celeste, avrebbe cancellato la disobbedienza di Adamo. Ecco perché San Paolo dice: «Dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia».
1: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi, accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
2: Ciao, trovateci.
1: Arrivi con un carico di patate!
3: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
1: Oh.
4: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?

0: che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, anche oggi in cucina insieme per preparare tre ricette insieme a due ospiti speciali. Prima però mi fa piacere sempre ricordarvi dove siamo. Siamo nella cucina proprio accanto alla mensa francescana che ogni giorno accoglie tante persone, riesce a servire un piatto caldo e nella nostra cucina funziona un po' alla stessa maniera. Apriamo la dispensa, vediamo che cosa ci è stato donato facendo attenzione agli sprechi e cerchiamo di cucinare con rispetto e con amore tutto quello che la stagione ci offre. Stamattina, come d'abitudine, il nostro furgoncino è arrivato nel nostro chiostro, chissà che cosa ci ha portato, e lo scopriamo con Suor Milena.
1: Eccomi.
0: Ah,
1: Veronica.
0: Arrivi quasi saltellando, sì, tutta gioiosa. Come
1: con
0: stai?
1: Il nostro cesto ricco di provvidenza oggi, guarda che belle zucchine che
0: bellissime
1: ci hanno, che il nostro furgoncino ha portato.
0: Allora, abbiamo due varietà di zucchine, le verdi, quelle chiare e quelle scure.
1: Sì, noi utilizzeremo oggi le scure che sono un pochettino più dolci, quelle chiare si possono fare in insalata e con altre modalità.
0: Per altra ricetta. Quella di oggi si intitola
1: parmigiana bianca di zucchine.
0: Perfetto, allora
1: poi capiremo perché è bianca anche se prendiamo le zucchine scure.
0: È bianca perché dentro ci mettiamo la mozzarella?
1: Ecco, brava, vedi mo.
0: Dai, allora, cesto è lì, partiamo subito con gli ingredienti. Ovviamente ci serviranno le zucchine, la mozzarella, formaggio grattugiato, pan grattato, farina, olio extravergine di oliva, sale, pepe e un po' di prosciutto cotto.
1: Perfetto.
0: Io che cosa faccio per te, Suor Milena?
1: Allora, diciamo che tu potresti tagliare la mozzarella.
0: Ok.
1: E io invece vado con le zucchine.
0: Questo tagliere allora lo
1: prendo
0: io?
1: Allora, la mozzarella, sì, puoi utilizzarla. Di solito la facciamo scolare perché così perde acqua, sennò poi le zucchine vengono molto...
0: Questa ha già perso un po' di liquido, quindi
1: perfetto,
0: possiamo usare
1: me
0: questa.
1: Me la tagli a cubetti e poi puoi tagliare a cubetti anche il prosciutto. Mentre io vado con le melanzane, spunto le melanzane e naturalmente gli diamo una lavata.
0: Ci mettiamo subito all'opera per bella parmigiana, quindi parmigiana la friggiamo, no? Le friggiamo le zucchine?
1: No, ecco, questa
0: è la tua
1: novità. Ricetta, è una ricetta molto più sana rispetto alla parmigiana classica con le melanzane, ma che a me piace mi piace molto, ecco.
0: Anche a me. Però a me fritta piace da morire.
1: Fritta piace, però questa invece è molto più salutare come ricetta,
0: leggera.
1: Un po' più leggera. E la facciamo addirittura, le zucchine vengono messe crude, quindi adesso accompagnerai piano piano i passaggi.
0: Ah sì, sono curiosa.
1: Le zucchine vengono tagliate a fette.
0: Cioè, neanche grigliate?
1: No, le impaneremo con della farina, ecco, le tagliamo a fette, abbastanza sottili, comunque non c'è problema perché poi dopo vanno in forno.
0: E quindi semplicemente infornata, non fritta e non grigliata.
1: Non fritta e non grigliata.
0: Perfetto.
1: Poi oggi noi ci mettiamo il prosciutto cotto, però si può fare, anche questa è una ricetta abbastanza versatile. Adesso prendo un sacchettino perché devo impanare le zucchine con la farina. Forse sono un po' poche, quindi...
0: Te ne prendo altre?
1: Sì, le abbiamo anche in frigor. No, ce ne sono già pronte anche in frigor, se vuoi.
0: Ah, sì!
1: Allora, io metto della farina dentro un sacchettino, proprio per non...
0: Ecco. Fate le sorpresine del frigo,
1: Sì, sì, sì, le sorpresine. E poi per non sporcare, il piano di lavoro, prendiamo un sacchettino e le mettiamo
0: tutte insieme.
1: Poi una cosa bellissima che mi piace, proviamo a...
0: Io questa tecnica non l'ho mai usata, giuro.
1: Ma è simpaticissima.
0: Ma sì.
1: Senza sporcare,
0: esatto.
1: Semplicemente impani già le tue zucchine.
0: Ah. Allora, se questa è una tecnica che ho usato in convento.
1: Una tecnica del convento.
0: Come la ricetta.
1: Sono queste cose molto... Allora, ti chiederei di prendere già una pirofila, quindi dobbiamo cominciare a montare perché praticamente, cominciamo già a montarle. Allora, ci vuole un filo d'olio sulla base della pirofila.
0: Quindi olio, non burro.
1: Sì. Prendo...
0: Pan grattato ce l'abbiamo, sì.
1: Poi ci
0: metti... Un po' abbondato con l'olio.
1: No, va bene. Poi ci metti...

0: di una spolverata di pan grattato.
1: Okay. Quindi questa è una ricetta del convento, la fai con le tue consorelle di Rimini?
0: Sì, ti confesso che abbiamo un convento vicino casa, un'altra comunità vicino casa che ha un bello spazio. Voglio solo cercare di togliere l'eccesso della farina. E quindi proviamo a metterle anche dentro un'altra bowl, se vuoi.
1: Sì.
0: Così almeno una bowl. Togliamo l'eccesso della farina.
1: Perfetto.
0: Adesso cominciamo poi a montare. È semplicissima perché direi che avendo già preparato tutti gli ingredienti ci rimane solo...
1: Te le metto in verticale o orizzontale?
0: Come vuoi. Ecco, guarda, ci stanno giustamente.
1: Sì, sembra fatta apposta.
0: Perfetto. Okay. Quindi facciamo un primo strato di zucchine, un po' di sale, un po' di pepe a chi piace. Poi ci mettiamo mozzarella. Prosciutto cotto e una spolverata di formaggio grattugiato. Una bella spolverata, così viene bella ricca. Ecco, e poi si riparte di nuovo
1: con gli strati.
0: Non tutto,
1: di
0: non tutto basta. Okay. E poi facciamo di nuovo un altro strato.
1: Procedo.
0: Procedi sempre con lo stesso
1: criterio.
0: Okay. Prima le zucchine, sale e pepe. E poi...
1: Quanti piani alta la facciamo?
0: Ma dipende come la tua pirofila, insomma.
1: E quante zucchine ho.
0: E quante zucchine hai, ecco. Queste sono le due condizioni. E poi quante persone, insomma. Però direi...
1: Quindi
0: va
1: metto
0: bene.
1: Qualcuna
0: Vai.
1: Collaterale per coprire.
0: Rifacciamo. Sale. Sale, pepe. Benissimo. Ecco. Allora, ti dicevo che noi abbiamo una casa vicino... E dove un tempo le nostre sorelle più anziane coltivavano l'orto e quindi avevamo sempre tante zucchine. Adesso abbiamo un po' di sorelle anziane e quindi abbiamo un signore che fa un po' il lavoro pesante, ma prima
1: del
0: avevamo
1: proprio
0: del giardinaggio, ma proprio dell'orto anche.
1: Beh,
0: un po' di prosciutto, ancora
1: una grande ricchezza,
0: sì. sì, infatti. Facciamo l'ultimo strato.
1: Aspetta, metto anche l'ultimo di prosciutto.
0: Puoi finire tutto.
1: Così non lasciamo.
0: Così almeno non recuperiamo tutto. E non lasciamo indietro niente.
1: Mi piace questa ricetta.
0: Ma è poi molto veloce.
1: Questa la
0: come
1: devo
0: hai
1: fare
0: visto.
1: Stasera.
0: Sì.
1: Quando torno dai bimbi.
0: Sì, è un piatto anche molto serale.
1: Poi immagina quando esce dal forno fondente.
0: Sì, è facile. La sera è facilmente digeribile, quindi
1: si
0: lo
1: scalda
0: puoi fare
1: anche il giorno dopo se avanza.
0: Perfetto, sì.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: Dimmi. Ecco, noi abbiamo messo il prosciutto cotto, però volendo ci puoi mettere delle alici, poi anche questa è abbastanza variabile, quindi la puoi arricchire anche secondo i tuoi gusti.
1: Allora,
0: perfetto, direi che siamo state precisissime.
1: Anche un po' i buchini
0: ecco,
1: qua.
0: L'ultimo strato lo fai con il pan grattato, perché così quando va nel forno...
1: Fa quella crosticina.
0: Ecco, sì, e un po' di olio, in alto.
1: Poi nel forno come quanto?
0: Guarda, un 20-30 minuti a 200 gradi, quindi è una cosa anche abbastanza veloce.
1: Fatta.
0: Poi dopo fai la prova e vedi se le zucchine sono cotte con una forchetta, insomma, le provi e vedi se sono morbide. Bravissima.
1: Mi ero persa.
0: Perfetto, guarda, già pronta la nostra parmigiana bianca di zucchine.
1: Siccome le mani sporche, mi apri tu il forno?
0: Sì, volentieri.
1: Ok, ecco. Abbiamo detto 200 gradi, più o meno una ventina di minuti.
0: 20-30 minuti, poi dopo... Ecco la nostra parmigiana pronta.
1: Io vado a prendere quella che chiaramente abbiamo preparato per ovviare ai tempi di cottura.
0: Certo, qui...
1: Guarda qua che sincronismo, un orologio svizzero in questa cucina.
0: Tolgo via anche quello, benissimo, perfetto. Okay. Guarda che meraviglia!
1: Un bel coltello per sporzionarla e un bel piatto. Un bel piatto giallo. Ti piace questo?
0: Bellissimo, sì? Bellissimo, okay. Bellissimo. È proprio estivo.
1: È allegro, sì, è allegro. Allora,
0: Allora.
1: Allora faccio un po'
0: la lasciamo sempre un po' quando la togliamo dal forno la lasciamo un po' raffreddare
1: riposare
0: fuori dal forno perché così almeno si rassoda e si taglia meglio.
1: Allora ecco, io direi di farne una porzione così quadrata per il nostro impiattamento,
0: sì,
1: per il
0: perfetto,
1: nostro pubblico a casa.
0: Bravissima.
1: Così può prendere ispirazione
0: e vedere anche

0: anche, guardate che meraviglia. Guardate gli strati, mamma mia.
1: È proprio simpatica. Direi,
0: è un orario direi, che ci fa venire voglia proprio, eh?
1: Ecco qua, direi che ci siamo, eh? Assaggiamo?
0: Proviamo.
1: Dai, proviamo.
0: La forchetta, grazie.
1: Oh, guarda, bella fondente.
0: Bellissimo. Questo è il momento più atteso della puntata, vero?
1: Per me te sicuro. Speriamo anche a casa. Anzi,
0: guarda,
1: è il momento di riepilogo, riassuntino di tutti gli ingredienti e le dosi per la nostra parmigiana bianca di zucchine. Grazie Sor Milena. Poi noi abbiamo subito dopo la ricetta il nostro trucchetto geniale. Sono piccoli consigli, semplici, facili, soprattutto per non sprecare nulla.

0: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
1: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
2: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
3: E si ha una rigenerazione tessutale.
4: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
5: E vado avanti e indietro.
6: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
7: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10.05. C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15.15.
8: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
9: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
8: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
9: Vi aspettiamo!
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
10: Il trucchetto di oggi è un trucchetto antispreco. Capita spesso di avere a casa del pane che è diventato duro, magari non l'abbiamo utilizzato nelle 24 ore. Prendete il pane raffermo e fatene un ottimo pan grattato. È un consiglio che vi do, è molto semplice, basta o una grattugia se preferite farlo a mano, io per far prima lo faccio con il mixer, spezzo questo pane con le mani. Perfetto, e poi un altro trucchetto che vi do, insomma non vi sto insegnando nulla di nuovo, però magari vi rinfresco la memoria, è aromatizzare il nostro pane con rosmarino, tutto quello che abbiamo in casa, in modo che il pan grattato che poi abbiamo sempre disponibile risulterà sicuramente più profumato, anche dell'alloro, del pepe. Metto nel mio mixer, perfetto. Una manciata di secondi in base all'utilizzo che dovete farne. A questo punto o lo usate subito oppure potete conservare il vostro pan grattato aromatizzato in un vasetto tranquillamente in frigo oppure in freezer. Poi non immaginate che profumo che fa. Adesso per assorbire l'umidità e quindi fare in modo che il vostro pan grattato duri il più a lungo possibile, basta aggiungere o un sacchetto o un piccolo pezzetto di carta con dei chicchi di riso che aiutano ad assorbire l'umidità in eccesso, oppure potete anche infilare nel vasetto un tappo di sughero, quelli piccolini da vino. Ecco il nostro trucchetto, facile, semplice e soprattutto antispreco. E andiamo avanti nel nostro viaggio con la seconda ricetta. Noi oggi faremo insieme, io
11: ma
10: e te,
11: meraviglia.
10: Hummus con pane allo yogurt. Facciamo anche il pane.
11: No,
10: ti va?
11: Sì. Certo, certo, sono pronta. Guarda,
10: anch'io.
11: Solo dire in cosa posso esserti utile.
10: Intanto diamo anche a casa gli ingredienti per farlo insieme a noi. Quindi vi serviranno per l'hummus i ceci già cotti. Manterremo da parte un po' di acqua di governo dei ceci stessi. La tahina, dopo vi spiego che cos'è, è proprio questo impasto di sesamo, dopo ci approfondiamo un po'. Il cumino, che è una spezia indispensabile per fare questo piatto, ma in tanti piatti marocchini. Succo di limone, aglio, sale, olio extravergine di oliva, prezzemolo fresco, paprika. E per il pane, semplice semplice, servirà la farina, yogurt greco, bicarbonato, acqua, olio e sale. E inizierei dal pane.
11: Allora, perfetto, dimmi che cosa posso esserti utile.
10: Allora, facciamo insieme, mettiamo gli ingredienti,
11: sì?
10: la farina, lo yogurt, l'olio. Aspetta che prendo un cucchiaio così ti aiuto con lo yogurt.
11: Perfetto.
10: Io metto questo, era un po' lontano,
11: è un po'
10: scusa.
11: Lontano, ma non c'è problema.
10: Yogurt greco, perfetto.
11: Mettiamo l'olio.
10: Un po' di acqua e un pizzichino di sale, ce lo mettiamo, un pochino
11: certo,
10: di bicarbonato.
11: Certo,
10: che così
11: sì, perché così
10: ci
11: almeno
10: aiuta a dare quel minimo di lievitatura.
11: Ok. Un po' lontani, proviamo a mettere
10: vai.
11: Un pizzico di bicarbonato.
10: Questo è bicarbonato, sì.
11: Sì.
10: E cosa altrettanto dici? Di sale.
11: Sì. Adesso facile, metto ancora facile. Dell'acqua, eh?
10: Sì, un altro po' di acqua, grazie.
11: Sì.
10: Fantastico.
11: Devi venire perfetto.
10: Ok. E passiamo adesso alle
11: possiamo
10: mani.
11: Possiamo impastare a mano,
10: sì.
11: Vero?
10: Adesso lo metto anche sulla spianatoia, dai. Ok, grazie.
11: Prego.
10: Poi dopo, sai cosa puoi fare nel frattempo? Così ci buttiamo avanti. Una padella che è dietro di me.
5: Certo.
10: Accendiamola. Una grande piccola. Sai accenderla questa cucina a induzione?
5: Forse sì. Metto al massimo?
10: No, metti a 7.
5: 7?
10: Ok.
5: Perfetto. Ci metto un giro d'olio?
10: Un giro d'olio. Poi con il nostro tarocco facciamo 3 porzioni.
5: Fai 3 panetti,
10: veloce,
5: quindi sì, fai 3
10: perché
5: panetti.
10: Perché non ha neanche bisogno di riposo, esatto. Aspetta, qua te ne do un pezzettino in più e penso che ci siamo. Vuoi un po' di farina?
5: Forse sì, sai perché.
10: Poi questa adesso o la stendiamo con il mattarello oppure col polso, le dita.
5: Sì, dici? Perché è molto morbida anche,
10: sì,
5: quindi probabilmente
10: yogurt,
5: anche...
10: Ovviamente.
5: Sì, sì, sì, sì.
10: Senti, vediamo se col mattarello si stende un po' di più. Io farò
5: secondo
10: una prova.
5: Me facciamo prima, sì.
10: Sì, così viene un po' più larga. E chiaramente questa...
5: Anche perché si cuoce prima, no? Se è un
10: sì.
5: po' più sottile.
10: Ok, una è pronta.
5: Perfetto.
10: Aspettiamo ancora
5: un attimo,
10: che si scaldi.
5: Sì, intanto che tu tiri le altre. Mm-hmm. Non va messa così direttamente, vero?
10: Sì, sì, assolutamente. Poi adesso invece io ti affido queste 3.
5: Sì? Mentre tu...
10: E io tra un secondo, appena finisco di stendere anche questa qui, mi occupo dell'hummus. Venendo alla tahina, che è questa pasta di sesamo, devo dire indispensabile per fare l'hummus, perché come dire, è quella cosa che rende il
5: gusto... È quella che dà il sapore proprio
10: sì, caratteristico. Caratteristico. Si può fare sia con i sesami tostati, quindi chiaramente la crema verrà un pochino più scura, oppure se sono crudi...
5: Vabbè,
10: sì,
5: vero?
10: Certo, ci mancherebbe. Oppure più chiaro e più scuro in base appunto se i semini del sesamo sono tostati o meno. Se per caso, devo dire la tahina oggi nel supermercato si trova, però se avete difficoltà a trovare, a cercarla, basta ecco per esempio un po' di burro di arachidi, perché serve una pasta oleosa, qualcosa di grasso che consenta poi all'hummus di venire vellutato, bello,
5: ma
10: lucido.
5: Ma questo hummus che farai poi ci servirà per il ripieno di questa?
10: Lo accompagniamo, diciamo un pane che ci aiuterà ad accompagnare. Allora, abbiamo messo tutti i ceci, adesso mettiamo la tahina, che è questa qua, vedete, che buono, c'è solo il profumo. Poi l'aglio, io ne metto uno piccolino, non mi piace troppo aglioso di gusto, però poi insomma secondo anche
5: un po'. Questo secondo i gusti anche.
10: Poi mettiamo l'olio extravergine di oliva. Zan, zan, zan, zan, zan.
5: E deve diventare scuro?
10: Sì, sì falla cuocere, sì. Dorata. E poi il succo di limone. Se
5: perfetto.
10: Ci dovesse servire, se ci dovesse servire, io la tengo qui, l'acqua di governo dei ceci.
5: Perfetto.
10: Per renderla eventualmente più cremosa, perfetto. Però vediamo come va. Ecco. Guarda, un attimo, vedi, già praticamente pronta. Ora sono schizzata anche in faccia. E diciamo che a occhio, proprio acqua di governo, proprio poca. Così.
5: Ah, perfetto. Sì. Prendi solo...
10: Guarda, secondo me è perfetta. Ci metto un pizzichino
5: prendo
10: di sale.
5: Prendo solo un piatto.
10: Sì, grazie. Ma che buon profumo che fa il pane.
5: Sì, infatti. Cosa dici, Veronica? Potrebbe andare come cottura questo? Direi di sì,
10: vedere?
5: Sai?
10: Sì, sì. Guarda. Sì. Perfetta. Qua ci siamo. Sono molto orgogliosa di questo hummus fatto qui in cucina con te.
5: La piego già, che così, anche se rimane molto morbida, a vederla proprio.
10: Sì, puoi anche piegarla, esatto. Poi, non dimentichiamoci, ecco, alla fine il prezzemolo è già tritato. Zan, zan, zan, zan, zan. Poi il cumino, un po' di cumino. E un po' di paprika. A questo punto, guarda che bello.
5: Però viene bene, dici? Guarda.
10: Ah, allora, un bel piatto. Questo mi ricorda un po' le maioliche marocchine. Questo è bello.
12: Bello, sì.
10: Che dici? Il pane come stiamo?
12: Direi che facciamo un po' cuocere ancora sotto, perché sì, così si cuoce anche dentro.
10: Allora, adesso questo nostro hummus praticamente è pronto. Volete metterlo in una ciotolina, volete metterlo, insomma, dipende anche come pensate di condividerlo e di mangiarlo. Oppure, se vi fa piacere, fare delle quenelle. Aspetta, magari prendo due cucchiai puliti, così viene meglio. Facciamo le cose con calma. Ecco qua, con due cucchiai puliti raccogliamo un po' di hummus. Un cucchiaio dentro l'altro, è molto molto semplice. Finché non avete ottenuto una forma ovale, si chiama quenelle, e la adagiamo sul piatto così e proseguiamo per quante porzioni desiderate. Un pochino di prezzemolo fresco ancora qua, giusto per decorare. Tu ci sei con il pane?
12: Io ci sono, direi.
10: Un po' di paprika, guarda che bello poi questo rosso. Polverata di cumino. A che punto sono le?
12: Io sono alla fine, guarda. Ecco qua, l'ultima pronta, te la piego.
10: Ok.
12: Attenzione che sono un po' calde, quindi non ti scottare.
10: Oh, vabbè, ormai ho le mani.
12: Ecco.
10: Ok.
12: Togliamo questa.
10: Uno, due.
12: Bellissimo.
10: Che dici?
12: Bellissimo.
10: Assaggiamo?
12: Bellissimo, certo.
10: Wow.
12: Certo, proprio.
10: Grazie del tuo aiuto.
12: Complimenti, complimenti.
10: Spero davvero di portarti in Marocco con questo assaggio.
12: Proviamo, guarda.
10: Di hummus. Allora, io ti consiglio di metterlo o dentro o sul pane.
12: Ne prendo un pezzettino.
10: O ne prendi un pezzettino così.
12: Sì.
10: Io lo adoro. Senti il cumino, la paprika?
12: Mm.
10: Mamma mia. Uno, due, tre, assaggiamo?
12: Assaggiamo. Il pane è venuto morbidissimo.
10: Ci sta, vero?
12: Ci sta. Combinazione perfetta.
10: Mm. Le spezie sono veramente...
12: Sì, sì, ci danno quel sapore.
10: Forse aggiungere un pizzico di limone in più, ma anche questo secondo il gusto. Voi prima di servirlo mettete un dito.
12: Sì, però non mi dispiace,
10: sai. Buono,
12: sì, molto buono. Non mi dispiace, sì, sì.
10: Carta e penna per gli ingredienti e le dosi per fare l'hummus con pane allo yogurt. Mm-hmm. E poi noi ci vediamo per la nostra classica rubrica, il trucchetto geniale per risparmiare tempo, fare meno fatica e soprattutto non sprecare mai nulla in cucina. E poi la prossima ricetta.
12: E poi la prossima ricetta. Però intanto mangiamo un altro pezzettino
10: di
12: questo.
10: Ma mi sembra un'ottima idea.
12: Un'ottima idea anche a me.
10: Accompagna col pane, esatto, fai così.
12: Sì.

0: trucchetto di oggi serve a salvare lo yogurt dallo spreco. Capita a volte di dimenticarcelo in frigorifero. Magari scopriamo che prossimo alla scadenza, che ne facciamo? Vi do subito un piccolo consiglio: come fare un formaggio spalmabile con lo yogurt avanzato. Basta prendere un recipiente e un piccolo colino. Poi mettiamo delle garze che faranno da ulteriore filtro, le mettiamo a croce così e mettiamo tutto il nostro yogurt da consumare qui dentro senza sprecare nulla. Perfetto. Dopodiché ripieghiamo le garze, anzi prima di ripiegare le garze stavo dimenticando di metterci il sale. Il sale è importantissimo. Ta ta ta ta ta. Lo mischiamo. Magari lo fate prima questo procedimento, però vi assicuro che il risultato sarà buonissimo. E ripieghiamo le garze su se stesse, così, in questo modo, un piccolo pacchettino regalo. Prendiamo un piattino per schiacciare e ci mettiamo sopra un peso. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è mettere il recipiente in frigorifero per 4-6 ore, magari anche tutta la notte. Il giorno dopo, o quando vorrete, togliete tutto e il risultato sarà esattamente questo. Questo formaggio praticamente spalmabile, cremoso, freschissimo, frutto della lavorazione in frigo del nostro yogurt, lo potete anche aromatizzare. Io ho usato del timo oggi, però per esempio anche dell'aneto fresco tagliato a pezzettini, una spolverata di pepe è perfetto e poi una fetta di pane, un grissino, un crackers. Guardate quanto è bello. È il nostro formaggio spalmabile pronto, facile, veloce e soprattutto antispreco.
1: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una chiesa unita nel dialogo.
2: E tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
1: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
0: E cara Sor Milena, adesso è il momento di accogliere la nostra prossima ospite che ci farà una ricetta
4: speciale
0: coi fiocchi. Sì, la facciamo entrare, te lo dico subito. Lei si chiama Lorenza Cialini.
4: Ecco.
0: Ciao Lorenza.
5: Ciao.
0: Già pronta, grembiulata,
4: ben arrivata.
0: Fiocco in testa giallo che adoro. Brava,
5: giallo pasta, insomma.
0: Giallo pasta, no? Perché infatti Lorenza tirerà la sfoglia per farci degli ottimi cappelli ripieni di mortadella. Mousse di mortadella.
5: Sì.
0: Allora,
5: esatto.
0: Prima di metterci al lavoro, dove io e Sor Milena ovviamente faremo gli assistenti, diamo gli ingredienti per la pasta. Chiaramente servono semplicemente farina, uova e tanto olio di gomito. E quello ce lo insegna Lorenza. Poi per il ripieno utilizzeremo della ricotta, del formaggio grattugiato, della buonissima mortadella bolognese, sale, pepe, quanto basta. E per il condimento burro, salvia, che qui nella nostra cucina abbiamo il nostro orto verticale pieno di salvia e di altre piante, e la granella di pistacchio
5: che con la mortadella
0: ci sposa proprio. Benissimo.
5: Benissimo.
0: Allora, iniziamo da cosa? Guida tu.
5: Allora,
0: qua l'acqua bolle già.
5: Facciamo sicuramente della mousse in mortadella.
0: Perfetto.
5: Delle gotte.
0: Perfetto.
5: E abbiamo il mixer.
0: Perfetto. Prendiamo il nostro super mixer.
5: Esatto.
4: E allora, per fare la mousse di mortadella, io metto mortadella.
5: Allora, metti mortadella, metti della ricotta.
0: Sì.
5: La ricotta vaccina.
0: Un tocchettino.
5: Ricotta vaccina.
0: Sì.
5: O mista. Mista un po' più saporita. Io eviterei la ricotta di pecora perché c'è già la mortadella che insomma ha il suo bel caratterino.
0: Guarda Suor Milena.
4: Ho lasciato un indietro, non si può perdere niente.
0: Guarda.
4: No, ecco, vedi, l'ho fatta apposta.
5: Suor Milena, ti va di dare prima una mixata solo alla mortadella?
4: Devi
5: così
4: dirmi tu, perché sei tu qui l'esperta di questa ricetta.
5: Così non rimangono.
4: Perfetto.
5: Esatto. Così si trita meglio e a pezzettini più piccolini.
4: Perfetto.
5: Aggiungiamo poi la ricotta e il parmigiano e dai una bella...
0: Tu sei bolognese?
5: No, io sono abruzzese.
0: Abruzzese? Che si cimenta con i cappelli di vino di mortadella. Raccontami la genesi del tuo viaggio. Dall'Abruzzo
5: Dall'Abruzzo sono arrivata a Bologna per studiare e poi la vita ha fatto il suo corso.
0: E
5: ho scelto la sfoglia. Ormai sono 10 anni che faccio lavori. La sfoglina.
4: Che sì. Sei proprio una sfoglina.
5: Sì,
4: che meraviglia.
5: Sì.
4: Ma sei anche una maestra?
5: Mi è capitato, sì, di insegnare, insomma, di avere delle classi.
4: Allora, mettiamoci farina. All'opera. Vai, farina, te la metto qui.
3: Io yes. Quindi vado,
5: Sì, sì, sì.
4: Quindi, a Bologna poi hai lasciato gli studi.
5: Esatto.
4: Hai fatto questo corso per imparare a tirare la pasta.
5: Me le apri al centro.
4: Tutte e due?
5: Sì, sì.
4: Ok. E ti sei innamorata di questo lavoro?
5: Di questo mestiere, esatto, di questo lavoro che poi è diventato il mio lavoro.
4: Cosa
5: a
4: dici?
5: A tutti gli effetti. Allora,
4: Lorenza,
5: io aggiungerei... sì. È possibile aggiungere un po' di latte?
4: Sì, chiediamo, abbiamo una super cucina, una super squadra accanto. Vado a prendere il latte per voi.
3: Più devi diventare più cremoso.
5: Esatto. Io nel mentre vado avanti qui con
4: perfetto.
5: La sfoglia.
4: Allora, hai messo la farina
5: esatto,
4: e le uova.
5: Esatto, ho messo farina e uova. Classica

0: manica, sfoglia emiliana.
1: Solo così?
0: Farina, uova.
1: Sì.
0: Pian piano la farina va al centro e l'uovo la assorbe.
1: Perfetto, ci va, esatto. Ci va solo così o anche del sale?
0: No, no, no, no, no,
1: no, la sfoglia, la sfoglia è proprio solo farina e uova.
0: La sfoglia è solo farina e uova. Si può aggiungere, volendo, un goccio d'olio per renderla un po' più elastica, ma...
2: Tu non lo sai? Cioè, poi dipende
0: no.
2: Come la senti.
0: Esatto.
1: Guarda lo stile,
3: guarda
1: lo stile.
3: Guarda come diventa.
1: Mamma mia. Si chiamano le signore sfogline, quindi quelle che fanno la sfoglia, sfoglia. Questo
0: esatto.
1: È il nome.
0: Esatto.
2: Ma tu fai solo piatti emiliani o... anche altre cose?
0: Allora, ho, dico la verità, ho adottato proprio tutta
1: questa
0: la tradizione, sì, emiliana, insomma.
1: E dell'Abruzzo, faccio... che fine ha fatto l'Abruzzo nelle tue vene, nelle tue radici?
0: L'Abruzzo è sempre nel cuore, non scherziamo, insomma. Allora, qui
1: guarda,
0: arriviamo
1: sì.
0: Pian pianino.
1: Una bella sfoglia gialla.
0: A prendere, esatto, tutte le mm-hmm. bricioline.
1: Questo impasto per quante persone è?
0: Allora, due persone, perché si considera sempre un uovo e un etto
1: allora,
0: di farina.
1: La prossima volta raddoppiamo le dosi,
2: già dovremo condividere.
1: Questo Milena già ci siamo guardate.
2: Sì, dice, sì, sì. Lorenzo l'ha fatto perché dobbiamo imparare la condivisione.
0: La condivisione, esatto, esatto. Eccoci qua. Allora, il movimento...
1: Wow. Allora, la mousse di mortadella, hai detto che ancora ci voleva un po' di latte,
0: sì,
1: vero?
0: Sì,
1: ecco che sta arrivando.
3: Tu l'hai nominato.
1: Abbiamo chiesto al nostro...
3: Alla come nostra.
1: Sì,
3: anche questa è provvidenza.
1: Ecco.
0: Grazie.
1: Metto un pochettino.
0: Esatto.
1: Adesso provo.
0: Okay, perfetto. Allora, lavoriamo sempre la sfoglia con questa parte qui della mano. Ok? Quindi una mano la passa all'altra. E lavoriamo sempre con quella parte lì.
1: Ah, direi che adesso è venuta perfetta. Cosa
0: super.
1: Dici?
0: Sì,
1: super?
0: Sì, va benissimo.
1: Ah, vedi come sono brava, Veronica?
3: che mai ha avuto dubbi, sono Milena, ad averti tutti i giorni, magari.
0: Eccoci qua.
3: Bellissima. Questa
1: allora,
3: va riposata.
1: Una ciotolina.
0: Sì,
1: okay.
0: Lei deve riposare.
3: Vediamo
0: la
3: se
0: lasciamo
3: frigo,
0: a temperatura ambiente.
3: C'è già quella preparata,
0: sì,
3: per poterla usare. Do uno sguardo per te.
1: Allora,
3: forse
1: copriamo.
3: Sotto il banco? Uh-huh. Ah, mi fate gli scherzetti. Eccola là.
0: Eccola. Yes.
3: Così anche a temperatura giusta.
0: Esatto.
1: Allora, la provo a mettere nella ciotolina questa mousse, così almeno poi ce l'hai, è più pratica.
3: Va bene?
0: Sì, sì, va bene.
1: Sì,
0: A questo punto
3: andiamo a lavorarla.
1: Quindi ti serve un mattarello, vero?
0: Esatto, esattamente.
3: Possiamo fare niente, Sor Milena, possiamo solo
1: qui
3: guardare.
1: Qui solo guardare adesso lo stile, no? Perché
3: stile.
1: Qui è questione di stile anche.
3: Allora. Sì.
1: Deve essere molto sottile, vero, l'impasto?
0: Allora,
1: o no? come deve essere?
0: Dunque, la sfoglia. Allora, lo spessore della sfoglia.
1: Ecco,
0: e qui si apre
1: un capitolo.
0: Dunque, a Bologna i tortellini, i tortelloni vogliono la sfoglia sottile.
3: Quindi tortellini e tortelloni,
0: esatto.
3: Sfoglia sottile.
0: Però quando abbiamo degli ingredienti anche così umidi,
1: mm-hmm,
0: la sfoglia è necessaria tenerla un pelo, qualche millimetro più spessa.
1: Ah, perfetto.
0: Perché altrimenti la...
3: Posso chiederti una cosa? Sto
0: sì.
3: Notando che ti metti sempre il bordino un po'
0: sì.
3: più esterno
0: sì, sì,
3: rispetto
0: sì.
3: alla sfoglia, che poi ti sporchi tutto il grembiule di
0: lo
3: farina.
0: So, però è la tecnica per allungarla.
3: Ah, per tenerla ferma
0: sì,
3: da un lembo
0: sì.
3: e allungarla dall'altro.
0: Lei è molto elastica, vedi che torna indietro. Noi
3: sì,
0: la tiriamo avanti
3: indietro,
0: e lei torna un po' indietro. Allora noi cosa facciamo? La
1: tecnica.
0: Blocchiamo e la tiriamo, così lei
3: ha più fatica,
0: diciamo, si convince a... seguire.
3: Ad allungarsi.
0: Esatto.
1: Ma chi ti ha insegnato a fare la pasta, scusa, questa impasto?
0: Allora, me l'ha insegnato una mia zia di Ferrara.
3: Ah, non abruzzese.
0: No. Una mia zia di Ferrara che ha sempre avuto anche lei la passione e l'ha fatto anche per mestiere, la sfoglina.
1: Uh-huh.
0: Ed era bellissimo perché quando tornava in Abruzzo per le feste,

0: apprezzata, e preparava lei i ripieni, li portava giù in Abruzzo e poi ci mettevamo lì, insomma, a fare la sfoglia con lei.
1: Posso mettere a fondere già il burro con la sabbia?
0: Certo.
1: Che dici?
0: Okay. Vai, vai.
1: Così mi allontano anche da questi vapori. Sto facendo la sauna.
0: Ok, ci siamo.
2: Benissimo. E poi il ripieno si mette col cucchiaio?
0: Allora.
2: Sì, perché è un po' piuttosto liquido, no? O no?
0: Però possiamo anche fare una sorta di sacca poche casalinga.
2: Ah, okay. Ah, ecco, vedi.
1: Allora, un sacchetto per riempire.
0: Sì. Esatto.
1: Che chiamiamo comunemente sacca poche. Scusate l'intrusione, ma io mi prendo gli ingredienti che mi servono per il condimento.
0: Mm-hmm.
1: La sabbia la posso mettere adesso, vero?
0: Sì.
1: Ok.
0: Il burro e poi metti anche un goccio d'acqua così non si brucia.
1: Ok. Io tra l'altro adoro la salvia in tutti i modi, anche fritta.
0: Sì, sì, è buonissimo.
1: Non è questo il caso, però ha un
0: profumo.
1: Ok,
0: allora.
2: Una volta che abbiamo steso la sfoglia, l'altro passaggio, ecco.
0: La coppiamo.
2: Come si chiama questo?
0: Coppa pasta.
1: Coppa pasta.
2: Coppa pasta.
0: Esatto.
2: E se non ce l'avessimo, come possiamo fare?
0: Con un bicchiere.
2: Ah, con un bicchiere,
0: semplicemente,
2: vedi,
0: no? Sì,
2: vedi,
0: sì, sì.
1: Però se ti resta incastrato dentro...
0: Ecco, quello è un problema.
1: Meglio procurarsi un coppa pasta.
0: Esatto.
1: Tanto è utile per tanti motivi.
0: Ah, il cucchiaio c'è, allora abbiamo le forbici.
2: Ecco, fai un sac à poche proprio...
0: Casalingo, esatto.
2: Casalingo, esatto. Bellissimo. Allora, metti un po' di impasto dentro.
1: Ma tu la fai la pasta fresca al convento?
2: Ma a dire la verità, la nonna mi ha insegnato, sai... Però non la so tirare benissimo. Per
1: allora, sta un'altra poppa con noi, con tutti
2: appunto,
1: gli ospiti che arrivano.
2: Infatti sto guardando con attenzione perché poi una volta che finisco voglio proprio provarla.
0: Allora,
2: va bene
0: a
2: così?
0: Punto, sì, sì, partiamo così.
2: E quindi,
0: aspetta.
2: Ecco.
0: Allora, guarda, tagliamo proprio una puntina piccola.
2: Sì. Ah, ecco, tagli una puntina da dove uscirà poi.
0: Bravissima, esatto.
2: Benissimo.
0: A questo punto, coppa pasta.
2: Perfetto, ti tengo
0: Facciamo
2: questo
0: dei
2: così
0: cerchi.
2: Almeno. Ma perfetti.
0: Sì, sì.
2: Benissimo.
0: Chiaramente cerchiamo di fare meno scarto possibile,
2: esatto.
0: Cioè di tenerli vicini, di inventarci magari.
2: Una volta che c'è questo scarto, noi lo potremmo reimpastare e tirare di nuovo.
0: Allora,
2: no.
1: Perché... Non è come la pasta frolla.
0: Esatto.
2: Ecco, vedi?
0: Esatto. Però possiamo fare dei mal tagliati.
2: Ah, sì.
1: Ecco.
0: Possiamo tagliarli proprio da mal tagliati, li butto in un brodino, se è inverno li butto in una pasta e fagioli.
2: Sei
0: brava,
2: Veronica, tu vedi, mo?
1: Che poi volendo si può anche congelare, una volta che hai fatto i mal tagliati, li metti magari in un sacchetto in congelatore,
0: sì,
1: la sera che t'avanza il brodino.
0: Bravissima.
2: Ce l'hai già pronto.
1: Se vuoi te li faccio nel frattempo, questi mal tagliati.
0: Sì, grazie.
2: E perfetto. Invece con questo?
0: Allora, con questo andiamo al centro.
2: Perfetto.
0: Di ogni disco.
2: Posso provare?
0: Certo.
2: Così imparo? Grazie.
0: Prego.
1: È straordinaria, Sor Milena.
2: No,
1: sempre
2: perché
1: voglia di,
2: ascolta.
1: Esatto. Di fare.
2: Al centro, tu mi uh-huh. dici se va bene così.
0: Perfetto. Mm?
2: Adesso l'arte sta nel chiudere anche,
1: io nel frattempo ho fatto i mal tagliati, se qualcuno vuole buttare un occhio così,
0: guardate
1: tanto
0: che
1: bello,
0: belli,
1: che dici?
0: Guardate, bellissimi.
2: Aspetta che
0: bellissimi.
1: Questo, perfetto.
0: Allora, prendiamo giusto, volevo un po' di acqua.
2: Un po' di acqua.
1: E qui, ce l'ho qui.
0: Ottimo.
1: Zan zan. Ah, qua è perché devi tamburellare le dita.
0: Esatto. Questo è un altro, l'appoggiamo qua, non voglio metterla sul tagliere,
2: vai,
0: che
2: vai.
0: Paura.
2: È un altro segreto.
0: Allora, la pasta emiliana non vuole in nessun modo l'acqua, non si spruzza sulla sfoglia, non si bagna, però in certi casi è concesso, soprattutto
2: ecco.
0: Quando magari vediamo che la sfoglia tende un po' ad asciugarsi, farebbe fatica a stare chiusa.
1: E tu inumidisci solo il bordino?
0: Solo il bordino
2: esatto.
0: Lo inumidiamo, lo chiudiamo. Prima sono due passaggi, una mezzaluna.
2: Sì.
1: Alla perfezione.
0: E poi lo chiudiamo.
2: No, ma guarda che meraviglia.
0: Allora.
1: Wow. Lorenza, fanne un altro, ma faccelo vedere bene in primo piano a favore di telecamera.
0: Ok.
1: Così anche a casa si possono, come dire... Ma quando è uscito un po' di ripieno, se succede
0: sì,
1: che faccio?
0: Niente. Lo puliamo e
1: amen.
0: E amen.
1: Questo è buono.
0: Facciamo una mezzaluna.
1: Guarda quella telecamera lì, ecco, okay. Bravissima. Ok. Così.

0: E poi con le dita, io faccio così, proprio passo le dita sopra così a dare la piega e poi lo chiudiamo verso di noi.
1: Allora io non li voglio rompere, per cui se sei d'accordo li adagio col
0: Sì, e poi li cali pian pianino.
1: Allora facciamo che voi li chiudete e io li calo. Quanti minuti di cottura?
0: 4 minuti, 4-5 minuti, perfetto. Sono appena fatti, quindi non di più, ecco.
1: Wow, però bisogna fare attenzione anche quando si tirano su per non romperli.
0: Sì, sì, certo.
1: Quindi non li scolate nello scolapasta, ma magari usate, ecco, questo strumento qui. Che dici?
2: Bravissima. Anche
1: no,
2: io? C'hai lo stile. C'è lo stile, devo dire.
1: Mai più senza.
2: Allora, spostiamo perché... Adesso aspettiamo che cuociano. Non ho capito quanto tempo per la cottura. Come 4, si fa per
1: poco, pochissimo.
0: Sì. Ah, perfetto. Poco, sono freschi allora, da tagliere, quindi...
1: Ti lascio solo la granella di pistacchio, sì, questo okay. Lo porto via.
2: Tieni, ce la fai da sola?
1: Sì, sai cosa? Dimmi. Milena, mi prendi il piatto per Lorenza? Tanto
2: sì?
1: Tu sai tutto di questa cucina ormai. Scegliene uno bello bello.
2: Te ne porto due, perché così li possiamo scegliere, guarda.
1: Ormai...
2: Beh, forse il verde col giallo,
1: vai.
2: Intanto fa un po' la bandiera brasiliana.
1: Oh, ecco, torna sempre lì, lei col cuore.
2: Sempre lì. Guarda che meraviglia.
1: Stiamo scolando con delicatezza e cura i nostri cappelli ripieni di mortadella. Nella padella, ricordiamo, abbiamo messo a sciogliere del burro, della salvia e ho aggiunto un pochino di acqua sul consiglio di Lorenza.
0: Eccoci qua.
1: È un po' di sughetto, un po' di burretto. Che
0: allora,
1: dici?
0: Facciamo così. Mettiamo anche questo.
1: Mettiamo anche qui. Mamma Dai. Mia, abbiamo fatto proprio il piatto della, ecco. Della... Vai. Il sughetto, ok.
0: Il sughetto glielo mettiamo sopra.
2: Metto sopra così poi prende meglio anche il pistacchio, vero?
0: Ok.
1: E il sughetto è andato.
2: Buonissimo.
1: Perfetto. Aspetta, raccolgo anche questi fogliolini di salvia che io li adoro tanto.
2: Ma guarda che spettacolo.
0: Eccoci qua.
1: Questo è veramente un bel piattone.
2: Proprio bello.
1: Mamma mia.
2: E sicuramente molto buono.
1: Allora,
2: allora
1: facciamo?
2: È arrivato il momento
0: che tanto aspettavate.
1: Sì. Pronti prima che si freddino.
2: Avanti.
1: 1, 2, 3.
2: Allora,
1: con che determinazione. Allora, mentre noi ci mettiamo in questo assaggio gustosissimo, a casa prendete appunti, ingredienti, dosi per cappelli ripieni di mortadella.
0: Buoni.
2: Complimenti. Sono uno spettacolo.
1: E questo pistacchio alla fine.
2: Davvero. Che
1: Vabbè,
2: buono.
1: Direi buona la prima.
0: Sì, decisamente.

0: Lorenzo, è stato un vero piacere accoglierti.
1: Grazie.
0: In questa cucina. Hai
1: Grazie.
0: Fatto qualcosa di delizioso e soprattutto si è sentito tutto il tuo amore. E a noi piace sempre ricordare anche a chi ci segue a casa che cucinare è amore, l'amore è condivisione e l'amore non avanza mai. E noi facciamo attenzione anche a questo aspetto. Grazie Suor Milena,
2: grazie.
0: Torna quando vuoi,
2: grazie,
0: ti aspetto.
2: Grazie.
0: Dall'Antoniano per oggi è tutto. Un bacio, buona giornata e buona continuazione.
2: Ciao.
0: Noi continuiamo a mangiare,
2: a mangiare
0: i cappelli di Lorenzo.
2: Davvero molto buono, mamma mia.
0: Un po' questa mortadella tutta bella,
1: sì,
0: questa spuma
2: sì,
0: di mortadella.
2: Sì, sì, sì. Proprio anche consistente.
1: Sì, cioè, il pistacchio con la mortadella.
0: Attenzione che ti mi rubo il tuo, eh?
2: Sì. No, allora,
0: se chiacchieri...
2: quanti ne hai mangiati tu?
0: Uno! Io parlo sempre, mangio meno di tutti.
2: Guarda, è molto buono.
0: Ci springe una
1: Sì.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la resurrezione di Gesù. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Fare Pasqua significa mettere via il lievito vecchio dell'odio e dell'egoismo per far fermentare fra noi la vita nuova inaugurata da Gesù, la vita dell'amore. Solo chi ama fa Pasqua, solo chi ama rimane in eterno.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il ventre del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del suo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
2: Amen.
0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Il cristiano non è una persona disincarnata, ma vive pienamente la sua vocazione nelle pieghe e nelle piaghe della storia, con la consapevolezza che essa è nelle mani di Dio. Da Lui veniamo, in Lui viviamo, a Lui ritorneremo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
3: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli.

0: apostoli. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. Quando siamo sopraffatti dal male e persino la preghiera ci sembra inutile e inascoltata, quando siamo talmente scoraggiati da non sapere neppure cosa è bene domandare, ricordiamoci che in noi abita lo Spirito Santo che ci permette di chiamare Dio col nome di Padre.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria in cielo. Benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, in Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto. O Maria, assunta la gloria del cielo, ricordaci sempre la grande dignità di figli di Dio a cui siamo chiamati fin dall'eternità. È lì che tu ci hai preceduto, è lì che il tuo cuore di madre ci attende.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Com'è?
0: Quinto mistero glorioso. Maria è regina del cielo e della terra. Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Pellegrini sulla terra siamo fatti per il cielo, dove ci precede una schiera innumerevole di fratelli e sorelle che hanno già raggiunto la meta e ci indicano il cammino. O Maria, Regina del cielo e della terra, rendi spediti i nostri passi sulla via della santità.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in
2: Preghiamo per le intenzioni del Santo Padre, Papa Leone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: Preghiera dell'anziano. Signore, insegnami ad invecchiare. Convincimi, Signore, che la comunità non compia alcun torto verso di me se mi va esonerando da responsabilità, se ha indicato altri a subentrare al mio posto. Togli da me l'orgoglio dell'esperienza fatta e il senso della mia indispensabilità. Che io colga in questo graduale distacco dalle cose unicamente la legge del tempo e avverta in questo avvicinamento di compiti una delle espressioni più interessanti della vita che si rinnova sotto l'impulso della provvidenza. Fa, o Signore, che io riesca ad essere ancora utile al mondo, contribuendo con l'ottimismo e la preghiera alla gioia e al coraggio di chi è di turno nelle responsabilità, vivendo uno stile di contatto umile e sereno con il mondo in trasformazione, senza rimpianti sul passato, facendo delle mie sofferenze umane un dono di riparazione sociale. Che la mia uscita dal campo d'azione sia semplice e naturale, come un felice tramonto di sole. Perdona se solo oggi, nella tranquillità, riesco a capire quanto tu mi abbia amato e soccorso, che almeno ora io abbia viva e penetrante la percezione del destino di gioia che mi hai preparato e verso il quale mi hai incamminato dal primo giorno di vita. Signore, aiutami ad invecchiare così. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E adesso chiediamo a Sua Eccellenza, Vescovo di Mozambico, di darci la benedizione.
2: E il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Benedetto è il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto viene dalla mano del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.
2: Grazie, grazie.
3: In diretta dal santuario di Nostra Signora di Lourdes, Santa Messa con Papa Leone XIV, oggi alle 11 su TV 2000.
4: Gli effettivi, le forze in campo.
5: 46.962.
4: Bisogna arrotondare. 47.000.
6: Manca un solo e ultimo posto.
7: Io!
6: Qua la mano, giovanotto!
8: Sanfan!
7: Ridateselo!
9: Deve sposare mia figlia!
6: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
7: E tu che cosa fai?
10: Me ne vado!
7: Transmontagne! Sbattilo al fresco!
10: Buongiorno, delizioso risveglio.
11: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
3: Il Tulipano d'Oro, martedì in prima serata.
12: Sono guarito. Da quando sono venuto qui sono una persona diversa.
13: La cosa che pesa di più all'inizio è la paura.
14: Il mio primo incontro con Lourdes fu come uno schiaffo dritto in faccia.
15: A volte mi arrabbio perché non capisco Dio, ma io sento il suo amore. Altrimenti mi sei tolto la vita.
3: Il miracolo di Lourdes, questa sera in seconda serata.
16: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. In prima visione TV.
17: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
18: Chi è questa?
19: Santa Vicenta Maria.
18: Sai dirmi la storia di questa donna?
19: È la santa del servizio domestico.
20: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata.
21: Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
22: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
3: Rivoluzione silenziosa. Domani in prima serata.

0: è l'incoronazione di Napoleone Bonaparte dipinta dal David. È Napoleone stesso, e non il vescovo, a incoronare imperatrice sua moglie Giuseppina. E là, a margine della scena, siede Pio VII, il Papa. Del resto, solo pochi anni prima, il suo predecessore, morto prigioniero in Francia, era stato liquidato dai rivoluzionari come Pio VI e ultimo.
1: Giovanni Bosco nasce nel 1815, l'anno in cui l'Europa assiste stupefatta alla caduta di Napoleone, in cui si celebra il congresso di Vienna e prendono il via tutti i moti rivoluzionari e risorgimentali. È un periodo particolarmente difficile per la Chiesa, perché la fede resiste nel popolo, soprattutto nelle campagne, ma la cultura dominante è ferocemente anticlericale.
0: Giovanni Bosco nasce in una famiglia di contadini astigiani a Castelnuovo, oggi Castelnuovo Don Bosco. Suo padre aveva sposato in seconde nozze Margherita Occhiena e muore quando il bambino ha solo 2 anni. È la madre a crescerlo e a educarlo, nonostante l'ostilità del fratellastro, figlio del primo matrimonio del padre, che non vuole che Giovanni studi nonostante dimostri un'intelligenza non

0: certamente la figura fondamentale nella vita, nell'esperienza di Giovanni Bosco è la persona della mamma, una donna eccezionalmente buona ma anche molto energica, che accolse volentieri e difese la vocazione del figlio, anche se non mancò di esprimersi con lui molto severamente sulla vocazione a sacerdozio e su quello che dal figlio si sarebbe aspettata una volta divenuto prete.
1: In povertà sono nata, in povertà sono vissuta. Voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò neppure a farti visita.
0: Di questa espressione della mamma, se tu diventassi ricco non verrai mai a casa tua, e ci sarà una conseguenza molto, molto, molto bella, molto tenera. Un giorno, quando Don Bosco sarà tornato da tanti ragazzi e veramente affaticato, stanco, dirà alla mamma: "Mamma, come vedi, non sono ricco, sono povero, carico di debiti e responsabile di tutti questi ragazzi. Vuoi aiutarmi?" E la mamma andrà a vivere col figlio.
2: Te la senti di venire con me a Valdocco?
3: Cosa? Stai scherzando? Che cosa potrei fare io per loro?
2: Quello che hai sempre fatto, crescerli e dargli il tuo amore, come hai fatto con noi. Chi può farlo meglio di te?
0: Per merito della divina provvidenza, come spesso accade, proprio nei momenti difficili si assiste a una fioritura di santi, soprattutto in Piemonte. Si susseguono una serie di santi che si dedicano alla carità sociale. Basta ricordare, oltre a Giovanni Bosco, la figura di Giuseppe Cafasso, la figura di Cottolengo e di altri santi ancora che daranno veramente un nuovo impulso alla vita del popolo cristiano e una nuova fierezza alla Chiesa Santa di Dio. Piccolo Giovanni sente questa vocazione al sacerdozio, una vocazione difficile perché osteggiata dal fratellastro che lo vede intelligente, attento, geniale, lo chiama con disprezzo il signorino e vorrebbe piuttosto che il fratello si dedicasse ai lavori dei campi. La mamma difende la vocazione del piccolo Giovanni e questa vocazione viene rafforzata da un sogno. Nella vita di Giovanni Bosco i sogni saranno tanti, spesso profetici, ma questo determinerà il suo destino.
3: Dai, hai fatto solo un brutto sogno.
4: Non è stato un brutto sogno. Era solo un po' strano.
3: E dimmi com'era?
4: Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
3: E poi?
4: Te l'ho detto, era un po' strano.
5: A 9 anni ho fatto un sogno. Mi pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto, dove si divertiva una gran quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie, mi slanciai in mezzo a loro, cercai di farli tacere usando pugni e parole.
0: Giovanni aveva visto questa massa di bambini che erano come piccole belve e trarre da questa immagine il metodo giusto per sapere educare. Quando dopo dirà l'educazione è cosa del cuore.
5: Al mattino ho subito raccontato il sogno, prima ai fratelli che si misero a ridere, poi alla mamma e alla nonna. Ognuno diede la sua interpretazione. Giuseppe disse: "Diventerai un pecoraio." Mia madre: "Chissà che non abbia a diventare prete." Antonio malignò: "Sarai un capo di briganti." L'ultima parola la disse la nonna, che non sapeva né leggere né scrivere. Non bisogna credere.

0: quando un domani immaginerà tutti i lavori possibili per i suoi ragazzi sarà perché lui li ha già sperimentati. Solo tardi, quando già è piuttosto avanzato in età, quando supera tutti i suoi compagni di classe e di statura, potrà entrare in seminario e pian piano, diciamo, affrontare tutto il ciclo di studi e poter finalmente diventare sacerdote. Quando diventerà prete e diciamo resisterà a tutte le fascinazioni di chi lo vorrebbe precettore nella casa dei signori, cosa, diciamo, mestiere molto desiderato al tempo, deciderà che il suo posto non è quello. Il suo posto è tornare tra i ragazzi e trasmettere loro tutte le esperienze educative che lui stesso ha vissuto.
1: Sempre in quel periodo fonda con alcuni amici, anche loro educati cristianamente, la famosa Società dell'Allegria, con lo scopo di far avvicinare alla preghiera i coetanei attraverso giochi di prestigio e numeri acrobatici, con un tale successo da riuscire a vincere la sfida con un saltimbanco professionista.
2: Faccio parte di un circolo di prestigiatori di Torino. Come tutti i maghi, siamo un po' devoti al Don Bosco, perché ha cominciato a fare magia per ragazzi e ci ha, come dire, aperto la strada verso di loro.
3: Non se ne può più. Tutte le domeniche la stessa storia.
4: Sapete che Don Bosco andava in giro tra i ragazzi e distribuiva noccioline, perché era qualcosa di buono da mangiare, era la merendina di una volta, e ne tirava fuori a decine, non si è mai capito come potesse fare. Ci venne dato la mia bisnonna, che era molto legata per mille motivi a Don Bosco, e è stato tramandato, è capitato a me, l'ho scelto io.
0: Così tutte le indicazioni vocazionali della sua giovinezza, della sua infanzia e giovinezza, tendono a convergere. Diciamo il desiderio di dedicarsi all'educazione dei fanciulli abbandonati, il richiamo della mamma a vivere la povertà, gli anni di studio in seminario. Ecco, tutto questo lo porta a capire quale deve essere il suo posto nella Torino del tempo.
5: Siamo a metà Ottocento, in una grande città del nord, dove vige la rivoluzione industriale e la nascita e lo sviluppo dell'industria moderna. La popolazione lascia le campagne e le attività agricole, abbandona la terra e si sposta nelle periferie per lavorare nelle fabbriche, dove vengono impiegati spesso anche giovanissimi. A Torino in quegli anni, secondo le statistiche, più di 7.000 bambini sotto i 10 anni lavoravano in fabbrica. Ma moltissimi ragazzi, senza lavoro o scartati perché poco robusti, erano abbandonati a se stessi per le strade e spesso angariati dagli adulti.
0: Dalle valli sono centinaia i ragazzi che scendono in città alla ricerca così di qualche occupazione, della maniera di guadagnare qualche soldo, e molti finiscono sulle strade. Molti finiscono nelle carceri e molti restano così abbandonati a se stessi. Ciò che c'è di nuovo in lui è il fatto che questa carità si fa, è intelligente, si fa opera sociale.
1: Fin dai suoi primi incontri con i giovani che vedeva per strada e che gli raccontavano dei loro problemi e dei loro bisogni, il sacerdote aveva capito che gli occorreva un luogo dove raccoglierli. Una prima sede provvisoria gli fu offerta dalla Marchesa di Barolo, la serva di Dio Juliette Colbert, che già aveva fondato il rifugio in cui accoglieva ex detenute e ragazze senza famiglia.

0: poi, finalmente, nel giorno di Pasqua del 1846, entrò nella cosiddetta tettoia Pinardi, uno stanzone fino ad allora usato dalle lavandaie come deposito per la biancheria, di proprietà di un certo Pinardi. L'affitto, di 300 lire all'anno, comprendeva anche un po' di terreno intorno, dove potevano giocare i ragazzi di questo primo oratorio. Ancora oggi, la tettoia Pinardi è la cappella del grande complesso di Valdocco, sede principale delle attività dei Salesiani, accanto a cui sorge il santuario di Maria Ausiliatrice.
1: L'oratorio è la sua persona, l'oratorio è il rapporto che Giovanni Bosco sa garantire ai suoi ragazzi. Diciamo, l'oratorio è lì dove c'è lui, nei primi tempi se li trascinerà addirittura dietro, quasi ci sarà una sorta di oratorio viaggiante. Ecco, e in questo stare con i ragazzi Giovanni Bosco è capace di trasmettere loro la persuasione, delle persuasioni diciamo così quasi conseguenziali, che se l'educazione è una questione del cuore, allora per educare bisogna farsi amare. Per farsi amare bisogna che le persone si accorgano di essere amate.
2: Carissimi salesiani, figli del Bosco, guardate sempre al vostro santo fondatore e alla genialità evangelica del suo metodo pedagogico e rilancerete tra i giovani la sua preziosa eredità. Il suo messaggio educativo richiede di essere ancora approfondito, adattato, rinnovato con intelligenza e coraggio, proprio in ragione dei mutati contesti socioculturali, ecclesiali e pastorali.
3: Anche il nostro oratorio è stato trapiantato da un luogo all'altro, ma ogni volta è cresciuto e si è fortificato. Sì! Benvenuti a Valdocco!
1: I discepoli di Giovanni Bosco si chiameranno Salesiani. La risposta è semplice, perché nel primo oratorio c'era una cappellina dedicata a questo santo, a San Francesco di Sales, di cui Giovanni era molto devoto, anche perché era un santo particolarmente noto per la sua bontà, per la sua dolcezza di carattere. L'opera di Giovanni Bosco si chiamerà l'opera dei Salesiani.
4: La congregazione dei Salesiani è stata approvata.

0: Don Giovanni Bosco fondò la Società Salesiana nel 1854, che venne riconosciuta con entusiasmo da Papa Pio IX, che seguiva con molto interesse la sua attività. 18 anni dopo, insieme a Santa Maria Domenica Mazzarello, Don Bosco fondò l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, col medesimo scopo di educare la gioventù femminile. 20 anni dopo, nel 1875, partiva per Buenos Aires la prima grande spedizione missionaria salesiana, guidata dal futuro cardinale Giovanni Cagliero.
1: A guardare oggi l'opera di questo santo si resta veramente strabiliati, sia perché all'inizio diventa capace proprio di collocare i suoi ragazzi nelle varie officine del tempo, cercando per ognuno, diciamo, il luogo giusto. Poi diventerà capace di realizzarle all'interno della sua opera e quindi dare inizio alle prime scuole professionali. Poi perché, rendendosi conto del bisogno che i ragazzi hanno, ma che anche il popolo cristiano ha, Don Bosco si getterà in una impresa editoriale

0: le sue, diciamo, trasmetterà al popolo a livello storico, a livello dottrinale, a livello spirituale, diciamo proprio le nozioni fondamentali della cultura cristiana. E diciamo. In cui proprio i suoi nemici, diciamo un po' tutta la cultura anticlericale massonica del tempo, si sentirà urtata soprattutto da questa attività, diciamo, culturale di Giovanni Bosco. Non solo quindi l'opera sociale, ma anche l'educazione della mente, l'educazione del cuore.
1: Salvato decine e decine di bambini, di ragazzi da situazioni difficili come ancora oggi ci sono per le strade e credo che di Don Bosco avrebbe bisogno molti di Don Bosco, di molti Don Bosco avrebbe bisogno oggi la Chiesa. E noi abbiamo dei giovani che stanno in giro, non sanno più cos'è stare insieme. Forse una Chiesa che dovrebbe porsi in modo diverso avrebbe bisogno di un personaggio come lui, straordinario, al di là del credere o non credere. Aver fede o non aver fede, ci sono uomini che hanno fatto la storia della Chiesa e uno di questi sicuramente è lui.
2: Troverete scrittori di gran lunga più virtuosi e più dotti di me, ma difficilmente potrete trovare chi più di me vi ama in Gesù Cristo e più di me desidera la vostra vera felicità.
0: Quale fu il rapporto che Giovanni Bosco intrattenne con, diciamo, le personalità del suo tempo, anche le personalità culturali? E questa è una cosa un po' strana, perché da una parte ebbe molte resistenze, molti rifiuti, dall'altro anche molte personalità si affezionarono a lui e lo difesero. E, non so, perfino Crispi gli divenne amico, in qualche maniera anche Cavour gli fu amico, e fino al punto che quando, diciamo, le leggi dello Stato non permettevano a Giovanni Bosco di realizzare la sua opera, erano questi stessi amici anticlericali che gli consigliavano la maniera di poter far sopravvivere la sua opera e di trovare spazio anche legislativo per la sua opera.
3: Francesco Crispi, che sarebbe diventato poi presidente del Consiglio del Regno d'Italia, in gioventù, quando era dovuto fuggire dalla Sicilia, dove i Borboni lo avevano condannato a morte come rivoluzionario, fu ospitato a Torino da Don Bosco, fra i suoi ragazzi a Valdocco, e restò sempre suo amico. Anche Urbano Rattazzi, massone ed anticlericale e più volte ministro e presidente del Consiglio, fu amicissimo di Don Bosco, che aiutò e difese contro tanti funzionari che lo ostacolavano, pur essendo su linee politiche opposte. Rattazzi rimase sempre stupito e ammirato dall'operato di Don Bosco, anche se non condivideva la formazione religiosa su cui il sacerdote fondava invece il rapporto con i suoi ragazzi.
0: Tra l'altro, tra le grandi personalità del tempo, sappiamo che Giovanni Bosco poté incontrarsi almeno 2 volte con Vittor Hugo, discutere con lui e, se non proprio ricondurlo alla fede, comunque ottenere da lui, ottenere una vera, un, così, un, la confessione di un vero desiderio, di un vero desiderio di Dio. Con gli altri uomini politici il rapporto di Giovanni Bosco fu così particolare. Da un lato tutti sapevano l'attaccamento totale, assoluto, lui diceva come un'ostrica allo scoglio che Giovanni Bosco aveva per il Papa. Dall'altro sapeva anche così intrattenere rapporti buoni con le personalità del tempo. Si racconta che una volta gli proposero un brindisi a Garibaldi, a Mazzini, a tutti, diciamo, le personalità del tempo, e lui tranquillamente fece il suo brindisi, però concluse dicendo: "Ma tutti sotto la bandiera del Papa per salvarsi l'anima". un'altra nota, diciamo, cara del suo temperamento, del suo stile, era quello dei numerosi inviti che accettava, salvo poi a far capire che molte delle cose che gli offrivano, perfino anche degli oggetti, non so, degli oggetti che mettevano sulla tavola, gli erano utili per i suoi ragazzi. E così, con una battuta, con un gesto simpatico, riusciva a farsi aiutare, a far aiutare e amare la sua opera.

0: Don Bosco aveva 72 anni quando, stremato di forze per l'incessante lavoro, si ammalò gravemente. Morì il 31 gennaio 1888 nella sua modesta cameretta di Valdocco, a Torino, che ancora oggi è conservata intatta dai salesiani. Lasciò un testamento spirituale, ma le sue ultime parole furono per i suoi ragazzi.
1: Dite ai giovani che li aspetto in paradiso. Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il Signore. Si sarebbe potuto fare di più, ma lo faranno i miei figli. La nostra congregazione è condotta da Dio e protetta da Maria Ausiliatrice.
0: Già alla morte di Don Bosco, oltre 110 anni fa, le opere salesiane maschili e femminili erano presenti, oltre che in Italia, nella maggior parte degli stati europei e in molti del Sud America, con oltre 1000 religiosi. Oggi i salesiani sparsi in tutto il mondo sono oltre 17.000 e oltre 16.000 le suore, figlie di Maria Ausiliatrice.
2: E importante anche fu il rapporto di Giovanni Bosco col cardinale Achille Ratti, che poi da Papa lo beatificherà. E lo stesso cardinale racconterà di una sua visita a Giovanni Bosco e di come era rimasto impressionato per il fatto che il santo lo ascoltava, contemporaneamente nella sala entravano gente, persone, tutti che avevano qualcosa da chiedergli, e quest'uomo dava l'impressione di essere capace di badare a tutto, di stare attento a tutto, di interessarsi di tutto, perché il suo cuore era veramente centrato sull'unica cosa che gli importava, che era il suo rapporto con Dio.
3: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, Vostra Eminenza, e mi sottometto umilmente alla Vostra autorità. Sono nelle Vostre mani.
2: Quando verrà canonizzato, sarà un caso unico nella storia del tempo, se non ricordo male, il giorno dopo quella canonizzazione, perfino in Campidoglio, civilmente si terrà una celebrazione in suo onore, in onore di questa gloria dell'Italia. Più tardi un pedagogista non cristiano come Lombardo Radice dirà polemicamente ai suoi: le nostre scuole hanno tante idee, ma per combinare qualcosa bisogna essere uomini di una idea. E Giovanni Bosco aveva questa grandezza, aveva un'idea e l'ha portata fino in fondo.
1: San Giovanni Bosco, o Don Bosco, come più semplicemente viene ricordato, è il patrono degli apprendisti e la sua festa, che si celebra il 31 gennaio, nel nuovo calendario liturgico della Chiesa Cattolica, prevede la memoria obbligatoria. Significa che le messe di quel giorno devono essere dedicate alla figura di quel santo, che viene così venerata in modo speciale.
0: San Giovanni Bosco si festeggia il 31 gennaio.
2: Ora capiamo perché Giovanni Paolo II l'ha definito giustamente padre e maestro della gioventù.

0: tu chi sei?
1: Beltrami Tommaso, da Asti.
0: E ce l'hai una famiglia?
1: Ho mia madre, ma purtroppo di padre sono orfano.
0: Io sono Don Bosco. Vieni con me, coraggio! E ricordati, nessuno è orfano su questa terra.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Nell'anno giubilare di San Francesco andiamo a Nazareth alla scoperta del terzo ordine francescano, origini, spiritualità e missione di questa realtà laica in Terra Santa. La Fratellanza Ecumenica di Ricerca Teologica ha celebrato 6 decenni di dialogo attraverso un convegno dal titolo «La collaborazione tra cristiani ed ebrei nell'insegnamento e nella ricerca», ospitato dal Jerusalem University College. La Società di San Vincenzo de Paoli ha organizzato la prima giornata vincenziana con lo scopo di rafforzare lo spirito di fraternità e collaborazione per il bene delle comunità. Storia e fede a convegno sulle antiche pietre del Teatro Romano di Amman. La Giordania diventa il palcoscenico per un momento unico di fraternità, dialogo e arte.

0: Oggi il nostro viaggio sarà un pochino più lungo. Usciamo dal Santo Sepolcro e ci rechiamo a Nazareth, dove tutto iniziò. Perché questo ottavo centenario della morte di San Francesco ci ha lasciato un'eredità molto vasta. E grazie a Dio a Nazareth abbiamo una comunità del terzo ordine molto viva, molto vivace, con tante iniziative. E allora abbiamo chiesto al nostro confratello Fra Diab, che abita là e li segue, di presentarci questa eredità particolare.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم بالناصرة راح بهاي السنة
2: Siate tutti benvenuti oggi a Nazareth. In questo anno giubilare francescano conosceremo meglio il terzo ordine francescano, ovvero l'ordine francescano secolare. Con noi oggi c'è Fratello Ramez, che ci spiegherà meglio quest'ordine, di cui è membro qui a Nazareth. Fratello Ramez, vorremmo chiederti del terzo ordine francescano. Che cos'è? Qual è la sua spiritualità? Com'è nato? Se vogliamo tornare indietro nel tempo, fino al primo ordine di San Francesco per i laici, cioè il terzo ordine, inizialmente si chiamava Fratelli e Sorelle della Penitenza. Se torniamo un po' indietro nella storia, fino all'epoca di San Francesco, nel 1221, due nomi in particolare vengono ricordati in quegli anni, Lucchesio e Buonadonna. Buonadonna significa buona donna. Queste due persone vivevano nella zona di Assisi. Lucchesio era un mercante e, come gli altri mercanti dell'epoca, comprava a poco prezzo e vendeva caro, approfittando della gente. Un giorno San Francesco passò davanti al suo negozio e Lucchesio lo sentì predicare, come al solito, sulla penitenza. Dopo aver ascoltato quella predica, tornò a casa e la sua vita cominciò a cambiare gradualmente. Alcuni anni dopo, incontrò di nuovo San Francesco e gli fece una richiesta che forse era un po' strana per l'epoca. Voleva seguire San Francesco allo stesso modo in cui lo seguivano i frati, vivendo una vita di perfezione evangelica. Ma San Francesco pensò: come può funzionare se sono sposati? Come possono seguirmi come i frati? Essi gli dissero che erano disposti persino a separarsi pur di poterlo seguire. Ciò nonostante, San Francesco diede loro qualcosa di adatto a loro, uno stile di vita appropriato. Questo stile di vita consisteva nel rimanere nel mondo come laici, ma con una maggiore enfasi sulla vita di penitenza, di conversione e di ritorno a Dio. Siamo sparsi in tutto il mondo, certamente. L'ordine francescano secolare è presente in 112 paesi, distribuito in tutti i continenti. Conta circa 170.000 membri in tutto il mondo. Già qui a Nazareth, in Terra Santa, possiamo segnalare due fraternità, rami, a Betlemme e a Nazareth. A Nazareth la fraternità è rimasta interrotta per diversi anni, fermandosi intorno al 1985 ed è stata riattivata nel 2024. Fu allora che 10 fratelli e sorelle di Nazareth, di cui io sono uno, abbiamo fatto i nostri impegni o promesse davanti alla Chiesa e alla responsabile rappresentante della Presidenza, venuta apposta da Roma a Nazareth per questo, unendoci ufficialmente all'ordine francescano secolare. Così la fraternità di Nazareth è rinata. Attualmente siamo 10 fratelli qui a Nazareth e abbiamo anche altri 8 fratelli che si stanno preparando a fare le loro promesse e a unirsi ufficialmente all'ordine. Ottimo, un'altra domanda. Riguardo alla spiritualità secolare francescana, o chiamiamo così l'ordine a cui appartieni, qual è la vostra missione qui in Terra Santa e in particolare qui a Nazareth, dove viviamo? Vediamo che si sta sviluppando e crescendo poco a poco con questo numero di membri che avete. Qual è esattamente la vostra missione, anche nella società in cui vivete o nella chiesa locale in cui siete inseriti? Se vogliamo parlare della nostra missione, prima di tutto serviamo tutti. È vero che siamo qui a Nazareth e il nostro ramo si chiama Fraternità dell'Annunciazione, ma comunque serviamo tutti. Questo significa che possiamo servire non solo Nazareth, ma anche tutta la Galilea e tutta la regione di Terra Santa, naturalmente. Ovunque ci sia un bisogno, cerchiamo di essere presenti. Non cerchiamo di stare in un luogo dove c'è già qualcuno che svolge determinate funzioni. Al contrario, cerchiamo un bisogno per il quale non c'è soluzione o per il quale non c'è risposta. È lì che cerchiamo di essere presenti, specialmente a Nazareth, se parliamo di Nazareth, o più precisamente di quello che facciamo nella pratica, nel quotidiano. La prima cosa che facciamo è aiutare il parroco nella catechesi della cresima, confermazione, e della prima comunione. Aiutiamo anche nell'accompagnamento delle famiglie, in particolare quelle che hanno problemi o difficoltà. Le accompagniamo a Nazareth e anche nell'ambito della Galilea attraverso il Centro per la Famiglia. Inoltre accompagniamo i giovani, sia la gioventù di San Francesco a Nazareth, sia la gioventù della Galilea, attraverso il segretariato della pastorale giovanile. Abbiamo anche una bellissima iniziativa che abbiamo cominciato un anno fa e di cui è molto importante parlare un po'. Ogni giorno inviamo intenzioni di preghiera. Queste intenzioni vengono presentate dai diversi membri dell'ordine, secondo le necessità della Chiesa locale e della Chiesa universale. Grazie mille per queste belle e ricche informazioni. Abbiamo conosciuto meglio il terzo ordine francescano e sono certo che questo aiuterà molte persone a comprendere meglio il significato di quest'ordine e quale sia il suo ruolo nella nostra società oggi, specialmente nella nostra chiesa locale qui a Nazareth. In occasione del 60° anniversario della fondazione della Fratellanza Ecumenica di Ricerca Teologica, il Jerusalem University College ha ospitato il 17 settembre un convegno dal titolo «La collaborazione tra cristiani ed ebrei nell'insegnamento e nella ricerca», con la partecipazione di un'elite di ricercatori ed esperti di studi religiosi, Bibbia, Giudaismo e Medio Oriente.
3: Abbiamo fondato questa fratellanza 60 anni fa a partire dalle diverse attività svolte dai cattolici e dalle altre organizzazioni cristiane che lavoravano con gli ebrei, poiché vi era bisogno di una piattaforma che permettesse loro di lavorare insieme.
2: Tra gli obiettivi della fratellanza, a cui partecipano ricercatori cattolici, ortodossi, protestanti ed ebrei, vi sono l'approfondimento del rapporto tra cristianesimo ed ebraismo in Israele e la promozione del dialogo cristiano-ebraico.
4: The beauty of what this institution does, Heinz, is
2: La bellezza di ciò che questa istituzione fa risiede a volte nell'esistenza di regole consolidate per affrontare qualsiasi dialogo ebraico-cristiano serio, in particolare per quanto riguarda questo studio. Non vi è alcun tentativo di convincere gli altri ad abbracciare un determinato punto di vista, ma ci si limita a rispettare il fatto che esistano approcci diversi, anche se ciascuna delle parti è pienamente convinta della validità del proprio approccio. La verità può essere condivisa con molti, e molte persone possiedono visioni e idee capaci di arricchire e accrescere la comprensione altrui.
4: And lots of people have insights that can pollinate, cross-pollinate the understandings of others.
3: Essa rappresenta una nuova lettura dei testi sacri sia per i ricercatori ebrei che per quelli cristiani. Entrambe le parti riconoscono l'importanza di comprendere gli eventi accaduti nel primo secolo d.C., ossia negli ultimi anni dell'epoca del Secondo Tempio.
2: Nella tradizione ebraica possiamo considerare figure come Don Isaac Abravanel e il suo commento classico alla Torah, anzi all'intero Tanakh, Antico Testamento, nel quale citava generosamente le opinioni dei padri della Chiesa e di altri studiosi. Sebbene sia stato forse il più importante a farlo verso la fine del Medioevo, questo approccio è proseguito anche successivamente. Ciò non è stato sempre la norma, poiché la natura del rapporto tra ebrei e cristiani certamente non lo permetteva prima della pubblicazione del documento Nostra Aetate. Siamo consapevoli dell'esistenza di pregiudizi riguardo al cristianesimo e anche riguardo all'ebraismo. Mentre i cristiani hanno un pregiudizio e gli ebrei ne hanno un altro, quando studiamo insieme i testi sacri scopriamo che le cose non sono poi così separate, poiché vi sono molti elementi simili nell'interpretazione cristiana ed ebraica, e questo è un modo per cancellare tutti i pregiudizi. Nel suo intervento, l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha elogiato il lavoro della Fratellanza, che offre, oltre alla ricerca comune, uno spazio di incontro tra ricercatori delle due religioni, sottolineando l'importanza della collaborazione tra loro. La cosa più importante risiede nel terreno comune, offerto dalla Bibbia. Senza l'ebraismo non sarebbe nato il cristianesimo, pertanto questo terreno comune della Bibbia viene prima di tutto, seguito dai valori condivisi, poiché entrambe le parti credono in un unico Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Di conseguenza l'eredità cristiana è anch'essa parte del patrimonio del popolo ebraico.
4: They look at scripture differently.
2: Sebbene abbiano punti di vista divergenti sui testi, il che è prevedibile, attraverso la condivisione dell'entusiasmo per la fede in un Dio che comunica con l'uomo e gli rivela la propria volontà, e affrontando con assoluta serietà i testi biblici, essi possono offrire al mondo intero visioni, guida e luce.
4: And guidance and illumination to the entire world.
2: La società San Vincenzo de Paoli ha organizzato la prima giornata vincenziana alla quale hanno partecipato altre sezioni della società e diverse istituzioni cattoliche. L'incontro, svoltosi l'11 settembre presso il seminario di Beigiala, con il motto Giornata di fede, fraternità e servizio, ha avuto lo scopo di rafforzare lo spirito di fraternità e di collaborazione e di radicare nella società i valori del servizio e della generosità. Per San Vincenzo la fede cristiana non è mai stata soltanto un bel pensiero, né un insieme di sentimenti e buone intenzioni. L'amore si faceva presenza, servizio, dono e cura concreta. Ed è ciò che voi incarnate con le visite alle famiglie, con l'attenzione ai malati e agli anziani, con il sostegno ai giovani e con la vicinanza ai poveri, ai soli e ai dimenticati.
3: Siamo molto felici di aver organizzato questa giornata vincenziana per conoscerci, per tornare alla spiritualità di San Vincenzo, fatta di generosità e di compassione verso i poveri e i bisognosi, e per favorire la comprensione reciproca e lo scambio di esperienze.
2: In un tempo di crisi, di guerre e di difficili condizioni economiche, il mondo ha bisogno di una realtà come la società di San Vincenzo e di centinaia di altre come lei, perché i bisogni crescono e la situazione è molto dura. La società di San Vincenzo è un esempio pioneristico in questo campo e speriamo che Dio apra il cuore di molti a sostenere istituzioni come questa e a dar vita a gruppi impegnati nelle opere di carità sul modello e nello stile della società di San Vincenzo. L'incontro è stato un'occasione per conoscersi e scambiarsi esperienze con momenti sia spirituali sia sociali, a conferma dell'importanza di lavorare insieme per rafforzare la presenza cristiana e servire la comunità locale. La nostra presenza come giovani cristiani in questo paese è molto necessaria e importante. Speriamo che le istituzioni qui presenti, e in particolare la società di San Vincenzo, continuino a sostenere e ad accompagnare i giovani e le famiglie cristiane che vivono nel paese. Conosciamo tutte le attività della società di San Vincenzo e da Gerusalemme siamo in rete con ciascuna di esse nelle varie zone, Beigiala, Gerusalemme, Ramallah. L'evento nasce per ribadire questa rete di collaborazione e condivisione al servizio dei poveri e per dare concretezza alla parola del Signore nel nostro lavoro pastorale e umanitario. Come missione pontificia è doveroso per noi stare accanto alla società di San Vincenzo. A Gerusalemme ci unisce una visione e una missione e siamo partner nel servizio alla società. Con la nostra presenza al loro fianco cerchiamo dunque di contribuire allo sviluppo dell'idea, della spiritualità e della missione. La prima giornata vincenziana è un appello rivolto a ogni persona di coscienza perché risvegli la propria voce interiore e si assuma la responsabilità morale verso chiunque sia nel bisogno. Il 22 settembre, presso il Teatro Romano in Giordania, l'Istituto Reale per gli Studi Interreligiosi, in collaborazione con il Centro Cattolico per gli Studi e i Media, ha ospitato uno spettacolo intitolato Ispirazioni spirituali dalla terra del battesimo. Sotto l'alto patrocinio di Sua Altezza Reale il Principe El Hassan bin Talal, l'evento prepara il cammino verso il grande giubileo che celebra i 2000 anni dal battesimo di Gesù nel fiume Giordano.
5: The idea started where we wanted to do something different.
3: L'idea è nata quando abbiamo voluto fare qualcosa di diverso. Abbiamo pensato al teatro romano perché è lì da 2000 anni e racchiude in sé molti messaggi legati alla storia della Giordania e alle civiltà che qui si sono sviluppate. Il concerto inizia con una suora che prega la Vergine Maria nel cuore della capitale giordana, proprio al centro del teatro romano. È un gesto che trasmette molti messaggi di pace, passione, amore e rispetto reciproco, valori che sono parte integrante della realtà giordana. Abbiamo quindi individuato nella musica il mezzo ideale, anche perché vogliamo rivolgerci alle nuove generazioni.
5: For passion, for loving each other, respecting each other, and this is what we have here in Jordan. So we found that music will be the way to also we want to speak the new generation.
3: È un grande onore per me essere qui con voi, partecipare a questo evento importante e bellissimo, poter cantare su questo palco con cristiani e musulmani per costruire ponti e unire le nostre due religioni in ogni modo possibile, perché questo è ciò che vuole il nostro Signore, unità e armonia.
2: Dieci artisti giordani hanno partecipato volontariamente all'evento, fondendo inni cristiani e canti islamici di lode a Dio, a dimostrazione del fatto che la musica arriva al cuore laddove le parole comuni non riescono ad arrivare.
1: Right now.
2: Nel XXI secolo stiamo vivendo nuove forme di speranza per le nostre generazioni. Come si può vedere, ci sono famiglie e bambini che vengono a testimoniare la possibilità di una convivenza pacifica. Qui possiamo scorgere il vero volto del cristianesimo e dell'Islam, fondato sul rispetto reciproco e sempre orientato alla gloria di Dio e al bene delle persone. Il concerto non ha solo promosso una convivenza fraterna, ma ha anche messo in luce il valore della Giordania come terra di pellegrinaggio e ospitalità per i credenti di tutto il mondo, come testimoniano Raquel e Maria Elena, che lavorano presso l'ambasciata delle Filippine in Giordania.
6: And it's really a good message for everyone who is also in...
3: È davvero un bel messaggio per tutti coloro che sono qui in quanto cristiani. È davvero positivo che qui in Giordania si celebrino la diversità e l'unità nella fede.
6: Diversity. And unity in
7: faith.
2: Oggi abbiamo assistito a una grande affluenza di persone di ogni nazionalità, provenienti sia dalla Giordania sia dall'estero. La musica è un linguaggio dei popoli che unisce tutti. Di conseguenza, la serata di oggi ha offerto una potente immagine da trasmettere al mondo. L'immagine della sicurezza e della tranquillità di cui gode il nostro paese, una nazione generosa che apre sempre le braccia per accogliere tutti.

Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo nel territorio della Verde Irpinia alla scoperta del comune di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del luogo, visiteremo il centro storico, le chiese, degusteremo le tipicità con in testa l'eccellente vino Taurasi di OCG e poi rivivremo le fasi salienti di una delle due feste dell'anno dedicata al santo patrono San Michele Arcangelo. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: In diretta dal santuario di Nostra Signora di Lourdes, Santa Messa con Papa Leone XIV, oggi alle 11 su TV 2000.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. In prima visione TV.
2: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
3: Chi è questa?
4: Santa Vicenta Maria.
3: Sai dirmi la storia di questa donna?
4: È la santa del servizio domestico.
5: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata.
6: Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
7: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
0: Rivoluzione silenziosa. Domani in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia, alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
1: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi DOCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo. Anche se, voglio dire, il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia, è una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.

0: soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
1: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia. Noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.

0: oggi inauguriamo anche il comune.
1: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
0: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
1: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
0: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
1: Una torre, sì. E diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
0: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
1: Sì, il verde, la verde erpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della verde erpinia.

0: e dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
1: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che oggi è proprio la festa del nostro Santo Patrono. Questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele, il paese si riempie. Ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa, e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro Santo Patrono.
0: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
1: Sì, diciamo, abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
0: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
1: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma, cercano tutti quando possono di venire.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
1: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
0: E allora qual è l'invito del sindaco?
1: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento. E la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese. Il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene. E poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
0: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
1: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
0: Grazie sindaco, e adesso raggiungiamo la parrocchiale di San Michele Arcangelo per conoscere il parroco.

E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo

0: L'apparizione di San Michele sul Monte Gargano ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
1: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
0: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.

0: abbiamo varie spade, no?
1: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni e una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
0: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
1: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
0: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione?
1: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.

0: oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
1: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità, in comunità, questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
0: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
1: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.

0: Lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
1: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
0: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
0: Grazie parroco e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Sant'Angelo a Lesca.

0: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
1: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo, semplice, con prodotti genuini locali, e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico. Ed era naturalmente il locale di transito, con i prodotti irpini che poi vediamo.
0: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
1: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini. È un DOC G, che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
0: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
1: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche, con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicine imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni. Il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
0: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
1: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne, il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo, il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne. In tutte le parti del mondo.
0: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
1: Quello è un dolcetto, le morsellette, li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinsanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
0: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
1: La campagna, poi normalmente... Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
0: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
1: Allora, normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
0: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
1: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
0: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
1: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico. In casa di pezziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
0: Grazie al signor Angelico, e noi adesso andiamo a visitare una eccellente cantina di Sant'Angelo a Lesca.

0: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
1: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro Aglianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
0: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
1: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.

0: voi già siete qui da qualche generazione.
1: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
0: Come l'olio, no?
1: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'arave, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
0: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
1: Il Taurasi bisogna scoprirlo. È un vino che si scopre con gli anni. Sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno. Quando poi lo ritroviamo in un bicchiere, ritroviamo un vino eccellente, che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
0: E poi ha questo colore rosso rubino.
1: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
0: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
1: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera, con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
0: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
1: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
0: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
1: Sì, perché in Irpinia si producono dei

0: grandi vini bianchi sono il Fiano di Avellino e Greco di Tufo, che sono due DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nella Reale del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono due grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
1: Grazie Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: In diretta dal santuario di Nostra Signora di Lourdes, Santa Messa con Papa Leone XIV, oggi alle 11 su TV 2000.
1: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
2: Ma voi come fate a farla così buona?
3: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
4: È Kinder Brioche.
3: Doppia farcitura, due volte buona.
4: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
3: Proprio come la carezza di una mamma.
4: E con le righe di cioccolato.
3: È come un piccolo righello.
4: Per un inzuppo perfetto.
5: Mela B3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
6: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
7: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
8: Sì! Non smettere mai di giocare!

0: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99€.
1: Che favola!
2: Basta un penny!
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita.

0: Prova a vincere fantastici premi.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre.
2: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8. In prima visione TV.
5: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
6: Chi è questa?
7: Santa Vicenta Maria.
6: Sai dirmi la storia di questa donna?
7: È la santa del servizio domestico.
8: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata. Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
9: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
4: Rivoluzione silenziosa. Domani in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendete il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'Assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo. E metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, di rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo.

0: sangue, figlio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
1: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.

0: Questa sera alle 21, preghiera del Santo Rosario e processione au flambeau con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 20.
1: Nuova crema al latte.
2: Dal gusto più delicato?
3: Più irresistibile.
4: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
7: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
8: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris, il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
9: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Io sono un mago. È lei che ha fatto accadere questo spettacolo. Cancro.
1: Lascia che le mie cellule morte si facciano terra.
0: Basta dire abracadabra per fare una magia.
2: Vi chiedo di aiutarmi a lanciare questa puntata in cui i protagonisti siete voi con abracadabra. Io inizio dicendo che nel film di riferimento, uno dei film di riferimento sul mondo dell'illusionismo, The Prestige, no? Si diceva che in realtà gli spettatori

0: che assistevano a un'illusione, a una magia, in realtà non stavano davvero guardando.
1: Non state davvero guardando. Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati.
0: Volevano essere ingannati, no? Qui invece con Abracadabra si vedono magie, ma non si è ingannati, anzi c'è un invito a tenere gli occhi e la mente sempre ben aperti. Voi cosa volete aggiungere?
2: Abracadabra, il tuo cappello non è più a fianco al mio.
3: Vogliamo aggiungere che gli occhi vanno tenuti sempre aperti, però la disponibilità a credere a quello che accade sulla scena e quindi a credere alle magie è fondamentale in realtà.

0: Per cui bisogna anche un po' voler essere ingannati. Ti devi lasciare andare dentro lo spettacolo. Devi aver voglia anche di essere ingannato.
1: Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo.
2: Allora, non perdiamoci di vista, abracadabra.

0: ricordo, mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo quando, mi ricordo.
1: Sera.
2: Ci siamo, benvenuti a tutti e a tutte. Eccoci qua. Prima di iniziare facciamo un piccolo controllo carte. Chi non ha le carte, alzi la mano per cortesia, appendi la busta.
3: Perché vi state per apprestare a strappare le carte. Uno, due, tre, vai. Vi prego adesso di prendere la prima carta di sopra e di metterla in tasca. O sotto la gamba, in borsa, dove volete, l'importante è che sia esclusa dalle altre. Se preferite la matriciana alla carbonara, mettete una carta in mezzo. Se preferite la carbonara, state come state. Prendete la prima carta di sopra, dite mamma e la mettete sotto. Vai, la prossima, non mamma, e la buttate. Ancora, mamma sotto, non mamma, via. Mamma sotto, non mamma, via. Mamma sotto, non mamma, via. Dopo tutte queste scelte, vi siete ritrovati con mezza carta. Andate a prendere la mezza carta che avete preso lì, che l'avete tolta lì. Coincide? Perché non a tutti coincide. Coincide? Musica. Questo spettacolo è la mia vita. Io sono un mago che ha perso un pezzo, l'altra metà della mela. È lei che ha fatto accadere questo spettacolo. Stasera lei è qui con noi. Saremo noi a darle corpo e a darle voce, a fare della sua assenza

0: Ma da quando il tuo corpo si è scomposto e non è tornato sano, la magia si è svuotata di senso.
1: L'esame radiologico ha evidenziato massa opaca a livello polmonare.

0: trattamento chemioterapico.
1: Cancro non è una parola.
0: La formazione misura 8 mm.
1: Quanto pochi sono 8 mm?
2: Seppelliscimi con le tue mani.
1: La causa è stato un granchio di 8 mm.
3: Abracadabra, la fede velenosa non avvolge più il tuo cuscino.
2: Prendi il mio cadavere sulle tue spalle.
3: Abracadabra, il nostro grande letto è diventato piccolo.
2: Lascia che le mie cellule morte si facciano terra.
3: Ho paura di sentirlo vuoto.
2: Si facciano humus.
3: Vuoto.
2: Si facciano vita.

0: ogni volta che un granello di polvere, di sabbia, di cenere mi va dentro gli occhi, so che sei tu che sei venuto a trovarmi.
1: Abracadabra, non a caso, è la base della quintessenza del teatro, no? Infatti, una delle etimologie più accreditate la fa risalire questa parola all'aramaico e significherebbe mentre parlo creo o creo parlando. Ora, conoscendo da tempo la vostra palese peculiarità di riuscire a far fecondare le cose, io sapevo che bene o male questo incontro, questo incrocio, questo momento fra i Babilonia e Abracadabra sarebbe giunto prima o poi. La domanda è: perché proprio ora?
0: La magia è un modo di vedere il mondo. Io sono il primo a credere nelle mie magie.
2: Abbiamo conosciuto Francesco e in qualche modo ci si è spalancato un mondo che è Francesco Scimemi, ma un mondo che è anche quello della magia, che sinceramente conoscevamo molto poco. Ci siamo un po' iniziati alla magia.
0: Questo spettacolo è la mia vita.
2: Però poi è entrata la vita in modo preponderante e come sempre la vita prende il sopravvento sul teatro, cioè nel senso le due cose stanno assieme per noi, convivono, si contaminano.
0: Io sono un mago che ha perso un pezzo, l'altra metà della mela.
2: Per cui abbiamo deciso che quello che lui stava attraversando e quindi questa malattia prima, questa perdita poi della compagna con cui era stato per un tempo molto lungo, potesse diventare il racconto che è la forma che il nostro incontro con lui e con la magia potevano prendere su un palcoscenico. Per cui questo è il motivo per cui in questo momento è arrivato questo spettacolo.
0: Provi a sbracciarti, a prendere una boccata d'aria, vieni sommerso.
2: La magia ti permette spesso e volentieri di far sparire e riapparire qualcosa, degli oggetti. Quando però scompare una persona, ecco che poterla fare riapparire nella concreta realtà di tutti i giorni non è più possibile. Però attraverso un rito teatrale, che è un rito vitale, un rito funebre insieme, questa assenza può tornare ad essere presenza.
0: Voglio fare una magia, tenerti con me anche se non ci sei più. Questo spettacolo è l'acqua che mi serve per tornare a nuotare.
3: Custodisci l'immagine che ho impressa nella tua carne. Iscrivici la nostra storia, dal primo bacio all'ultimo.
1: Valeria, io ti chiedo la domanda più difficile, la chiedo a te perché so che tu sei stata una secchiona, insomma, in tempi, almeno ricordo così, no?
4: Sì, è vero.
1: La prima della classe. Allora, riesci a dire in sintesi cosa accade nei 70 minuti di Abracadabra?
4: Wow!
1: Ho detto, la domanda era difficile.
4: Un'evocazione di una sparizione, un rito magico che ci conduce all'interno di un dolore per evocarlo e per provare a dargli forma. Io sono convinta che si debba parlare di tutto. In Abracadabra si parla di temi molto importanti, molto dolorosi, che spesse volte vengono tenuti ai margini. In Abracadabra

0: Abra si racconta quello che forse non vorremmo sentire, ma che poi ci accorgiamo è vitale. In realtà abbiamo bisogno di sentire anche quello che non abbiamo voglia, con cui non abbiamo voglia di fare i conti.
1: Si raccomanda esame istologico.
2: Cancro.
1: La formazione misura 8 mm.
2: 8 mm. Quanti sono 8 mm?
1: La paziente risulta non operabile.
2: La causa è stato un granchio di 8 mm. Non ce la faccio. Non lo accetto.
3: Al di là dell'immenso potenziale narrativo della magia, in realtà, senza che ci sia bisogno di ricorrere all'illusionismo, già nell'arte e nel teatro c'è questa peculiarità di far vedere l'invisibile. Allora, cosa vi ha dato in più o di diverso questa fusione, questo dialogo con il mondo dell'illusionismo? Ce l'ha fatto magari detonare tutto questo?
0: Sì, per me è questa capacità di farci provare emozioni vere. Lo stupore è vero, ma anche molto l'inquietudine. Secondo me la magia ha la capacità di inquietare, di portarci in un universo, in un mondo che non segue le nostre regole, che non ha delle leggi che conosciamo e quindi ci lascia anche impauriti.

0: Voi definite Abracadabra uno spettacolo di magia che ci prende per mano e ci accompagna in territori da cui spesso scappiamo e si interroga su che forma si possa dare al dolore. Si chiede come sia possibile venire a patti con la malattia, se un lutto vada elaborato e se i morti possano parlare.
1: Intona lamentazioni rituali. Lavami. Avvolgimi in un lenzuolo bianco.
0: Sono argomenti da cui normalmente fuggiamo, come dicevi tu prima. Allora, la domanda è come si fa a farli diventare coinvolgenti quando noi viviamo in una realtà che rimuove tutto ciò che è vecchiaia, sofferenza, malattia, decadimento. Non solo, si scarta e si mette ai margini chi non è produttivo, chi non risponde a dei canoni che sono imposti e omologanti. Come si fa a rendere coinvolgente tutto questo?
2: Facendolo. E fregandosene di tutti questi preconcetti che ci sono, che ogni tanto anche a noi rironzano nelle orecchie. Si può arrivare fino lì, si possono raccontare davvero queste cose. E quando c'è un'urgenza, quando c'è qualcosa che vuoi dire, secondo me sei sulla strada giusta. La devi provare a dire, la devi provare a dire nella maniera più semplice, più vera.
3: La parola cancro è troppo breve per esprimere tutto quello che contiene.
0: Il convitato di pietra dello spettacolo è sicuramente il tumore. Diciamolo, il cancro che ha colpito la compagna di Francesco Scimemi.
3: La parola cancro traccia una linea di demarcazione che ci separa, ci taglia a metà.
0: Una volta si diceva è morto di un brutto male. E non si osava nominare la parola tumore, tantomeno cancro. Cancro è ancora peggio di tumore. Oggi tutti ne parlano. Chi viene colpito fa outing, no? E condivide, magari anche con fini lodevoli, condivide spesso sui social il decorso della malattia, no? Fotografandolo in vario modo. Allora, questo secondo voi ci autorizza a dire che quindi non c'è più un tabù? O se ancora c'è, qual è il tabù? In che forma lo è ancora?
4: Io credo che ci sia ancora. È una malattia che fa profondamente paura e questo ci spinge a parlarne ancora in punta di piedi.
2: O di parlarne magari facendo leva su sentimenti che in realtà non hanno nulla a che vedere con la malattia. I guerrieri, la capacità di sconfiggere, cioè si fa leva su questo tipo di retorica che invece...
0: Cioè che ancora una volta su mostrarsi vincenti.
2: Sì.
0: No?
2: Mi sembra che sia più questo lo sguardo della malattia quando viene resa pubblica.
0: Oggi la morte non esiste, non se ne parla, non la si affronta né la si nomina, è un tabù. La morte viene occultata, nascosta, la consideriamo come qualcosa che non fa parte della vita, uno spettro scuro di cui abbiamo infinitamente paura. Oggi invecchiare come ammalarsi non è consentito. Le riconoscete queste parole?
2: Sì. Vengono
0: un po' da...
2: Però sì, è un nostro grande tema questo.
0: Sì. Esatto.
2: Che ritorna, è un filo che lega tutti gli spettacoli.
0: Ecco, infatti lo dico per chi non le ha riconosciute, ovvero che queste riflessioni non sono state estrapolate dal comunicato di Abracadabra di oggi, bensì dalle note di regia di The End, no? Spettacolo che è debuttato nel 2010. Cos'è cambiato oggi rispetto a questi temi? Quali nuove consapevolezze avete?
4: Ma è cambiato che... siamo invecchiati noi, tante persone attorno a noi sono invecchiate, alcune ci hanno lasciati e quindi è come se qualcosa che quando abbiamo scritto quelle parole sentivamo ancora, come dire, sull'epidermide, ora in realtà fanno proprio parte del nostro corpo perché...
0: sono dentro.
2: 10 anni fa c'era sotto traccia più una critica alla nostra società. E adesso invece c'è più una consapevolezza di quanto la società siamo noi per primi e quanto anche noi vivendo in questi anni la morte più da vicino, in realtà con queste consapevolezze però siamo rimasti e abbiamo vissuto questi temi come li vivono, come si vivono oggi, per cui abbiamo accompagnato i nostri genitori a morire in ospedale, non c'eravamo quando questo è successo perché così vanno le cose e quindi è diverso il sentimento con cui racconti di nuovo questi temi, perché ti rendi conto che ci sei dentro pure tu e che è molto difficile uscire in realtà.

0: La tragicomica scena del fiume di lacrime, no? Com'è nata? Chi ha avuto quest'idea?
1: Tutto lo spettacolo si gioca su questi due registri,
0: Sì.
1: su questa alternanza, perché altrimenti il rischio è quello di staccare la spina, di andarsene. È un po' un abbraccio che facciamo al pubblico.
2: Cosa c'è di più banale di una stella? Cosa c'è di più complesso di una stella? Le stelle sono corpi morti che continuano a rilasciare luce. Un ossimoro.
0: Allora, arriviamo alla stella cometa, alle elaborazioni del lutto, alle illuminazioni di Massimo Recalcati, no? Che vengono
1: Era
0: citate.
1: arrabbiatissimo
0: Eh sì?
1: Francesco, sì, su
0: Ah, credevo Massimo
1: tutte le
0: Recalcati fosse
1: tecniche, no, su tutte
0: arrabbiatissimo.
1: le tecniche di rielaborazione del lutto.
2: Ho studiato tutte le teorie di elaborazione del lutto, tutte. Non so che farmene.
0: Si fa un riferimento evidente alla luce delle stelle morte, saggio su lutto e nostalgia, no? Di Recalcati, appunto.
2: Poi è arrivato Recalcati, mi ha preso per mano, mi ha detto che sei una stella, mi ha detto che ho bisogno di te, se voglio venire a trovarti, basta cercarti nella luce che rifletti.
0: Chiosa di tutto poi questo percorso che fa nel monologo Francesco è grazie di questa bellissima immagine,
2: Grazie
0: appunto, delle
2: Recalcati.
0: stelle.
2: Grazie davvero. Ma non so che farmene nemmeno della tua bellissima immagine.
0: Allora io vi faccio una domanda alla Ignazio Silone, ovvero che fare?
3: Provare a dare forma, abitare quell'assenza, ognuno a modo suo, cioè non c'è un modo, però non provare a cancellarla, non provare a far finta che non ci sia e come dici tu, prendere il tempo che serve per attraversarlo, quel dolore, se parliamo di quello, quell'assenza, perché è l'unico modo per poi in qualche modo tornare a camminare forse più leggeri o comunque con lo sguardo che guarda anche avanti, non soltanto indietro.

0: Al di là di un'assenza da elaborare o con cui dialogare, cosa vi piacerebbe che restasse in chi resta?
1: Mi viene da dire la voglia di tornare a pensare a quello che ha visto e di non chiuderlo in un cassetto che non si apre più.
2: Sì, credo anch'io, non un argomento, una consapevolezza, ma più uno stato d'animo.
3: Ok, continua, continua, continua. Gira sui segni, continua, continua, stop. Su quale segno ti sei fermata, Ramona? Leone, cifra, stop. Ti sei fermata, come? 30.000. E adesso stop. Su quale fiore ti sei fermato? Violette? E adesso c'è questa busta, controlla che c'è la cera lacca. Vieni, vieni pure al centro, vieni al centro. C'è una lettera dentro, ok? La puoi leggere ad alta voce, c'è una data. Vai.
4: 20 marzo 2026. Ho un sogno, che è anche un desiderio. Un giorno, non so dire quando, ti incontrerò nella costellazione del segno del Leone, dopo aver fatto un viaggio lungo 30.000 anni luce. Potrò vedere di nuovo i tuoi occhi sorridere per il mazzo di violette che ti porterò per sempre, tuo Francesco.

0: Sono guarito. Da quando sono venuto qui, sono una persona diversa.
1: La cosa che pesa di più all'inizio è la paura.
2: Il mio primo incontro con Lourdes fu come uno schiaffo dritto in faccia.
3: A volte mi arrabbio perché non capisco Dio, ma io sento il suo amore. Altrimenti mi sei tolto la vita.
4: Il miracolo di Lourdes. Questa sera in seconda serata.

0: quando è la passione a muoverti. Non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato.
2: È come un piccolo righello.
3: Per un inzuppo perfetto.
4: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia. Un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
5: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
7: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
6: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
7: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
6: Da L'Oréal Paris.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
14: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
15: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
16: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
17: Gli effettivi, le forze in campo.
18: 47.962.
17: Bisogna arrotondare. 47.000.
19: Manca un solo e ultimo posto.
20: Io!
19: Qua la mano, giovanotto!
20: Sanfan!
19: Ridateselo!
18: Deve sposare mia figlia!
19: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
18: E tu che cosa fai?
21: Me ne vado.
18: Trash montagne! Smattilo al fresco!
21: Buongiorno, delizioso risveglio.
22: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
23: Il tulipano d'oro, martedì in prima serata.

0: Siamo alla 26esima domenica del tempo ordinario. E il Vangelo che la Chiesa ci propone nella liturgia domenicale è il Vangelo di un padre che ha due figli molto diversi l'uno dall'altro. Uno è un figlio all'apparenza pigro, svogliato, che non risponde al comando del padre di andare a lavorare e poi invece ci va. L'altro invece è il bravo ragazzo, quello che dice sì, andrò, e poi invece fa quello che vuole, non andrà a lavorare. Questo Vangelo ci dice in fondo che la carità è sempre operosa. La carità è fare le opere che il Padre ci chiede di fare. Ecco, non è tanto avere un pio desiderio, non è tanto avere una pia aspirazione, né la fede né la carità. Ma si tratta proprio di credere all'amore di questo padre che ci invita a lavorare nella sua vigna come grande atto d'amore e di andare a fare ciò che il padre ci comanda. In questo risiede la nostra nobiltà, ecco, in questo risiede la nostra bellezza. Quando il padre ci manda a lavorare nella sua vigna, significa che c'è una chiamata alla vita e ad essere testimoni del suo regno. Ascoltiamo questo Vangelo con il desiderio di essere il figlio che dice di no magari, ma che poi fa la volontà del padre.
1: In quel tempo Gesù, in

0: segnando nel tempio, diceva: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore, ma non vi andò". Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli".
1: Siamo al capitolo 21 del Vangelo di Matteo e nella pericope che è proclamata nelle chiese in questa domenica, Gesù indirettamente risponde ad una domanda che gli è stata fatta immediatamente prima, precedentemente, ma questo Vangelo non lo ascoltiamo. La domanda è questa: Gesù è entrato a Gerusalemme e quindi tutto l'ingresso trionfale perché è riconosciuto come re. Tutte le caratteristiche dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme dicono: "Io sono il re, il discendente di Davide, colui al quale Dio ha promesso un regno che non avrà termine". Questo è evidente che fa scaturire una domanda da parte delle autorità religiose. Questa domanda è: con quale autorità tu fai queste cose? C'è la questione della autorità. Per rispondere a questa domanda, Gesù racconta una parabola, perché Gesù non dà una risposta diretta, qual è l'autorità, no, ma racconta una parabola. È la parabola dei due figli. Un uomo aveva due figli. Al primo fa una proposta, anzi, dà un comando, un imperativo: "Figlio", lo chiama figlio, "va oggi a lavorare nella vigna". Ora, questo ragazzo è un ragazzo sincero, dice: "Ma io non ne ho voglia di andare a lavorare", però poi ci va. C'è un altro figlio al quale il padre dà lo stesso ordine e questo figlio dice: "Sì, sì, sì, andrò. Sì, signore, ma non vi andò". E Gesù allora pone lui una domanda: "Chi di voi ha compiuto la volontà del Padre?" Chiaramente la risposta non può che essere una: il primo, cioè quello che aveva detto: "No, non ho voglia, non ci vado", poi alla fine invece ci va. E allora Gesù ora davvero dà la chiave di lettura della questione dell'autorità, cioè: "In verità io vi dico che i pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti nel regno di Dio". Ma che cosa misteriosa! È una frase che conosciamo tutti molto bene, perché Giovanni, il Battista, venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non gli avete creduto. I pubblicani invece, le prostitute, gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto, ma non avete creduto e non vi siete pentiti. Allora, ci sono due figli. Il primo figlio è qualcuno che, al di là del proprio sentimento, delle proprie voglie, delle proprie energie, riconosce una relazione di figliolanza al padre, e questa relazione da figlio a padre lo muove a fare le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Non vi sarà sfuggito il linguaggio che ho usato. Se avete nella mente il Vangelo di San Giovanni, è tutto centrato sul fatto che il figlio Gesù compie le opere del padre, cioè che il figlio è riconoscibile come figlio del padre perché compie le opere, fa la volontà del padre perché compie le opere del padre. Il secondo figlio invece, che pur tuttavia dice "sì signore", quindi con un atteggiamento anche molto ossequioso, molto rispettoso nei confronti del padre, è un atteggiamento di apparenza apparente rispetto, perché poi non fa le opere che il padre gli chiede di fare, cioè di andare a lavorare nella vigna. Quindi è una relazione falsata, una relazione ipocrita. Dice di sì, ma poi fa quello che vuole, non quello che vuole il padre. Allora qui ci sono due categorie. Chi nella sua povertà comunque riconosce che c'è un padre che chiama a lavorare nella vigna. Se la vigna appartiene al padre, appartiene anche al figlio, e quindi è un'opera che si compie non come schiavi, ma come un'opera propria che riguarda se stessi, la propria salvezza. Ecco, da un lato c'è questo figlio che riconosce questo, da un lato c'è uno schiavo, mi viene da dire, cioè qualcuno che non vive questa relazione filiale al padre. Chi sono i pubblicani e le prostitute? Le prostitute erano chiaramente invisi, erano impure, erano considerate in una maniera molto, molto negativa, evidentemente. Al tempo stesso, chi erano i pubblicani? I pubblicani erano coloro che riscuotevano le tasse per conto dei romani, erano ebrei che servivano l'oppressore e normalmente erano delle persone di malaffare, perché per incassare i tributi si servivano anche di mezzi non propriamente pacifici. Quindi due categorie ai margini della società del tempo e due categorie che non appartenevano a coloro che potevano lecitamente pregare al tempio, essere membra del popolo di Dio che era un popolo chiamato ad una purità. Eppure costoro hanno riconosciuto nel figlio l'inviato del padre, quindi nella loro debolezza, riconoscendo Gesù, hanno fatto le opere del padre, perché l'opera del padre è credere nel figlio. Sempre nel Vangelo di Giovanni troviamo questo: il figlio fa le opere del padre e chi crede nel figlio crede nel padre ed è salvo. Ecco perché prostitute, pubblicani, che partono da una condizione non religiosa, ma da una condizione di necessità, di bisogno, di povertà. Loro sanno di dover essere salvati. Ecco, questo li contraddistingue. Sanno di non avere nessun privilegio da accampare davanti a Dio, se non quello di essere dei poveracci che hanno bisogno della misericordia e della salvezza. Poi invece c'è il secondo figlio. Il figlio che dice e che non fa. A questo secondo figlio, evidentemente, Gesù lega la risposta alle autorità religiose, cioè coloro che dicono Signore. Vedete, del primo figlio non è detto che risponde chiamando il padre Signore, che era un appellativo ordinario, ma del secondo figlio, quello che invece non va, è detto che risponde sì, Signore. Cioè qui siamo davanti ad un atteggiamento, traslato dal punto di vista delle guide religiose del tempo, di un atteggiamento estremamente ossequioso, estremamente rispettoso della legge. Noi sappiamo che i farisei, che i sacerdoti erano estremamente rispettosi della legge di Mosè, ma non furono capaci di riconoscere il figlio che compiva le opere del padre e non hanno creduto al figlio. E quindi certo, vedranno prostitute e pubblicani passare davanti a loro, perché loro hanno saputo riconoscere e credere nel figlio. Quindi viene in mente anche di nuovo un altro Vangelo dove Gesù dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Sono le opere, ma non le opere semplicemente il fare, perché la prima opera è la fede, e la fede, sempre San Paolo qui ci aiuta, la fede opera per mezzo della carità. Perché la carità è sempre espressione della fede e del resto non c'è fede che non divenga carità operosa. Noi pensiamo in maniera un po' bizzarra che si possa vivere la fede nel chiuso della propria coscienza, credere in Dio, avere una relazione con Dio, ma non fare le opere di Dio, non avere la carità, non comportarsi come Dio si è comportato. Questa è un'idea bizzarra. L'uomo è una unità e quindi credere significa che questo credo, questa fede si trasforma in un agire. E se la fede è autentica, l'agire è espressione di una carità che tutto anima, che tutto in qualche modo trasforma. Allora, questo Vangelo ci pone nella necessità della conversione di credere prima di tutto nel Figlio di Dio, cioè di credere in Gesù. Lui è l'autorità. Certo, con quale autorità tu fai queste cose? L'autorità di Gesù è l'autorità di colui che in obbedienza al Padre, in un rapporto di amore al Padre, l'obbedienza è sempre esperienza di amore. Se non si ama non si può obbedire, l'amore è sempre obbedienza reciproca. Allora il figlio che ama il padre obbedisce al padre e l'opera che compie è la sua morte in croce. Tutte le opere del figlio sono l'anticipazione della grande opera della Pasqua, la passione, morte e risurrezione. In questo noi siamo inseriti per il battesimo, abbiamo ricevuto il germe della fede, della speranza e della carità. Credere nel Figlio significa compiere la stessa opera del Figlio, cioè credere nel Padre sapendo che il Padre è l'autorità, ma l'autorità di dare la vita, cioè l'autorità per servire. E in questo noi allora obbediamo al Padre perché abbiamo ricevuto la prova che la sua autorità è un'autorità d'amore. L'abbiamo ricevuta questa prova e la contempliamo ogni volta che alziamo gli occhi su un crocifisso. Il Figlio suo, crocifisso morto per noi, è la grande opera che ci autorizza a donare la nostra vita in una obbedienza piena d'amore al Padre e un'obbedienza piena d'amore ai fratelli. Era il 27 settembre del 1660, siamo a Parigi, e rende il suo spirito al padre un uomo che ha incarnato molto bene con la sua vita il Vangelo che abbiamo commentato, perché è la vita che restituisce il tono della fede e quindi della carità. Chi è quest'uomo? San Vincenzo de Paoli. Eccolo, San Vincenzo de Paoli, probabilmente noi conosciamo le conferenze vincenziane che nascono proprio da San Vincenzo de Paoli. Nasce nel 1581 in Francia, diviene sacerdote e ricoprirà molti incarichi anche di grande prestigio, a contatto con persone profondamente abbienti, molto ricche, nobili, ma non smarrirà mai quell'anelito interiore, quel desiderio interiore che lo spingeva a andare verso i poveri. Cioè l'idea che aveva San Vincenzo non era tanto quello di accogliere il povero, ma era quello di andare, perché guardate, è anche vero che tante volte la povertà è così di miseria che neanche magari le persone hanno il coraggio di chiedere aiuto. Ci sono tante povertà, le povertà materiali, le povertà spirituali, le povertà psichiche, e quando una persona è così disperata, difficilmente viene anche a chiedere aiuto. Ecco, la modernità di San Vincenzo consiste anche in questo, nel comprendere che la carità è una carità che si mette in cammino, che si mette in moto. Voi pensate, la Vergine Maria della Visitazione, lei che coglie una necessità e va ad assistere la cugina Elisabetta. Nel 1617 fonda la prima compagnia della carità e nel 1625 la congregazione della missione, insieme ad una donna che è un gigante anche lei della carità, di una grande fede, di una grande forza, che è Santa Luisa de Marillac. Ecco, vedete, qui abbiamo un uomo, una donna che, ciascuno con il proprio carisma, con il proprio posto, sanno cogliere l'emergenza del tempo e sanno tradurre il Vangelo nella quotidianità e nel linguaggio che quel tempo richiedeva. Allora, la carità non è solamente fare un gesto di carità, ci insegna San Vincenzo de Paoli, il quale dice: guardate, se voi state pregando ma sapete che dovete portare una medicina a un povero, lasciate pure la preghiera, andate dal povero, perché si tratta di lasciare Gesù per Gesù, perché Gesù abita nei poveri. Quindi voi non tradite Gesù lasciando la preghiera, perché in realtà Gesù è nella relazione di preghiera, ma è anche nel povero. Quindi questa grande attenzione per coloro che sono sempre la riproposizione al mondo di Gesù. Ero carcerato e mi avete visitato. Ero affamato e mi avete dato da mangiare, ero assetato e così via. Vedete, Gesù, lui si impersonifica nel povero, nel bisognoso, in colui che ha fame, che ha sete, che è prigioniero. E dunque, quando San Vincenzo dice non abbiate timore di lasciare la preghiera per andare da Gesù, non è un inno al fare. Non si può fare se non si ha un cuore pieno di Gesù, chiaramente, ma è un mettere al centro una certezza che Gesù, che troviamo nella preghiera, che troviamo nell'Eucarestia, lo troviamo anche affamato, assetato nel povero. Ecco, San Vincenzo de Paoli ci insegna allora la carità, quella carità che è l'irradiazione della fede ed è l'irradiazione di un cuore compassionevole che sa riconoscere il proprio Signore anche nei volti più sfigurati. Signore, ce lo conceda. Buona settimana a tutti.

0: In prima visione TV.
1: Che è successo, Lera? Hai preso tu il denaro?
2: Chi è questa?
3: Santa Vicenta Maria.
2: Sai dirmi la storia di questa donna?
3: È la santa del servizio domestico.
4: Quelle giovani sono cadute in alcune trappole della vita. Sono vittime di una società sbagliata. Da tempo sento una chiamata verso la vita religiosa.
5: Nessuna donna potrà mai essere qualificata quanto un uomo.
0: Rivoluzione silenziosa. Domani in prima serata.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: È con te che la mobilità si trasforma e diventa viva nelle nuove AnyLive Station, la tua rete di stazioni e servizi più innovativa di sempre. AnyLive, la mobilità viva.
8: Pronchi sandwich!
9: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
8: Pronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
10: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
11: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
12: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
13: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Nuova crema al latte.
15: Dal gusto più delicato?
14: Più
16: irresistibile.

0: Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
1: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
2: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advance Difese 50+.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: In diretta dal santuario di Nostra Signora di Lourdes, Santa Messa con Papa Leone XIV. Oggi alle 11 su TV 2000.
9: Sono guarito. Da quando sono venuto qui sono una persona diversa.
10: La cosa che pesa di più all'inizio è la paura.
11: Il mio primo incontro con Lourdes fu come uno schiaffo dritto in faccia.
12: A volte mi arrabbio perché non capisco Dio, ma io sento il suo amore. Altrimenti mi sei tolto la vita.
8: Il miracolo di Lourdes. Questa sera in seconda serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, da questo santuario della Madonna della Speranza in Marigliano siamo raccolti per celebrare la Pasqua della settimana, la domenica, il giorno in cui la comunità si ritrova per spezzare insieme il pane, per nutrirci della parola di Dio. È un giorno di festa per la comunità cristiana, è un giorno in cui ci ritroviamo per condividere la fede tra di noi e con tutti quanti voi che ci seguite attraverso TV 2000. Apriamo il nostro cuore all'incontro con il Signore, disponiamoci a celebrare degnamente questa Eucaristia riconoscendo i nostri peccati.

Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso, ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia.
2: Dalla lettera di San Paolo ai Apostoli Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta l'umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nelle condizioni di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
3: Amen.

In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, Signore». Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio non è un invito a credere, ma è un invito a ricredere, perché tante volte noi siamo così chiusi che pensiamo che non possiamo mai cambiare idea, che non possiamo mai tornare indietro sui nostri passi, che non possiamo convertirci, in altre parole. E allora, da un lato, oggi la parola di Dio ci dice: ricrediti, perché chi crede è Dio e Dio crede in te. Non è un gioco di parole, ma è proprio così. Dio crede in ciascuno di noi. Dio crede nella possibilità che ciascuno di noi ha per cambiare. E questo ce lo fa comprendere Gesù quando ci dice che i pubblicani e le prostitute ci passano avanti nel regno di Dio. Che cosa significa?

significa che il loro peccato è pubblico, che il loro peccato è evidente agli occhi di tutti, ma non per questo si nascondono, non per questo non si mettono in ascolto per poter cambiare. Pensate a delle scene del Vangelo, quanto si spreca

Vangelo noi abbiamo. E allora facciamo un passo indietro e ritorniamo a quello che Gesù oggi ci presenta, un'altra parabola che sembra l'inizio della parabola del Padre misericordioso. Un uomo aveva due figli. Ancora una volta c'è un figlio, tra virgolette, che può sembrare buono e un figlio forse meno buono. Che cosa dice il padre? Il padre ci invita questi figli ad andare nella vigna, nella sua vigna, a lavorare nella vigna. Allora c'è il primo che dice no, non ho voglia. Ma poi, ci dice Gesù nel Vangelo, si pente e ci va. Il secondo figlio dice subito sì, ma poi non ci va. Che cosa accomuna questi due figli? La stessa cosa che accomuna quei figli della parabola del Padre misericordioso: la non conoscenza di questo Padre, il non sentirsi parte di questa vigna. Non siamo estranei alla vigna del Signore. È questo l'invito che Gesù oggi fa anche a ciascuno di noi. La vigna di Dio, la Chiesa di Dio, appartiene a ciascuno di noi. Allora c'è un processo che fa il primo figlio. Il primo figlio che dice no è uno che ha la libertà anche di contraddire il padre, di non nascondere un suo disagio: non ci voglio andare. Ma poi rientra in se stesso, cioè assume una responsabilità, fa un discernimento e dice: se il padrone mi ha chiesto di lavorare nella vigna, io non posso tirarmi indietro. Io ho una responsabilità nel collaborare, io ho una responsabilità nell'assolvere il mio dovere. Magari tante persone in tanti settori della nostra vita avessero preso in considerazione questa responsabilità. Quante volte invece si agisce per istinto: ho voglia o non ho voglia, ma senza pensare a una responsabilità che ciascuno di noi ha. E allora questo primo figlio, mentre manifesta ciò che ha dentro, un non desiderio di andare a lavorare, poi dopo prende coscienza della sua responsabilità, cambia idea, cambia conversione, si ricrede. Ecco, si mette in gioco, la conversione sta proprio qui. Possiamo essere tutti figli ribelli, ma a tutti è data la possibilità di ritornare sui nostri passi, di convertirci, di ricrederci. E poi c'è questo secondo figlio che dice sì, una semplice osservanza di una legge, una semplice obbedienza solo di facciata, ma poi nel suo cuore ha tutt'altro e non ci andrà. Non ha il coraggio di manifestare ciò che ha nel cuore. C'è l'ipocrisia, c'è la falsità. Da un lato un figlio che non ha paura di essere se stesso, dall'altro un figlio invece ipocrita che indossa una maschera. Li accomuna una falsa idea di questo padre che li chiama a lavorare nella vigna. E allora ecco la domanda di Gesù: chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Compie la volontà del padre chi è capace di mettersi in gioco, chi è capace di avere, come abbiamo ascoltato da San Paolo nella seconda lettura, gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Sentimenti di amore, sentimenti di compassione, non rivalità, non vanagloria. Ecco, ma davvero ciascuno che si metta a servizio dell'altro, non cercando il proprio interesse.
Questo è quello che fa la

volontà del Padre, chi mette, potremmo dire, il bene comune al centro, non se stesso, non la propria affermazione, non la propria testa dura, ma la propria voglia di dire mi metto in gioco, sono corresponsabile, sono collaboratore di Dio. E allora, cari fratelli e sorelle, l'immagine finale che riprendiamo dei pubblicani, delle prostitute, ci dicono la bellezza che Dio crede in noi, al di là del nostro errore, al di là del nostro peccato. Dio crede in noi e chiama ciascuno di noi a lavorare nella sua vigna. Non importa se tu sei stato lontano, non importa se tu sei un figlio ribelle, l'importante è che ritorni, che ricredi a questo amore grande di Dio che ci vuole con Lui. Ecco, lasciamoci guidare da San Francesco. Stiamo celebrando il novenario in questo ottavo centenario della sua morte. San Francesco possiamo dire che è stato un ribelle, che è stato un giovane del suo tempo che non ha indossato maschere, che ha dimostrato agli altri ciò che era, ciò che sentiva, e ha vissuto questo processo di conversione, è ritornato a Dio, da quell'incontro con il crocifisso, da quell'incontro con i lebbrosi, da quell'incontro con la parola di Dio, ci sono state fasi di processo in questo cammino di conversione di Francesco di Assisi che lo ha portato a riconciliarsi prima con se stesso, poi con Dio, con i fratelli. E allora il poverello di Assisi ci aiuti a vivere la fede nella libertà, ma con il coraggio di saper che possiamo sempre tornare a Dio, che sempre c'è un posto nel cuore di Dio, che noi dobbiamo ricrederci, cioè convertirci, perché abbiamo la certezza che Dio crede in ciascuno di noi. Amen.

0: Credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Fratelli e sorelle, ci aiuti il Signore Gesù a vivere il Vangelo con gioia e generosità, praticando i sentieri della giustizia e della fraternità. Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché il popolo santo di Dio, purificato da ogni peccato, annuncia al mondo che Gesù è il Signore. Preghiamo.
2: Signore,
1: perché l'accoglienza fraterna e carina

0: caritatevole dei migranti e dei rifugiati in mezzo a noi, aiuti a costruire la civiltà della pace e dell'amore. Preghiamo. Perché l'attenzione ai poveri, ai sofferenti e agli anziani ci renda generosi nella carità e nel servizio reso agli ultimi. Preghiamo. Perché vivendo gli stessi sentimenti di Cristo Gesù impariamo a perdonarci gli uni e gli altri. Preghiamo. Perché l'ascolto quotidiano del Vangelo ci renda disponibili alla conversione e al dialogo fraterno. Preghiamo.
1: Signore, tu hai donato la tua vita per il bene del mondo, accogli la nostra preghiera per il tuo amore misericordioso, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In la Tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il Tuo Unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che Tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Vito, nostro patrono, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, alla nostra testardaggine, ai nostri rifiuti, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio,
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Anche quest'oggi, cari fratelli e sorelle, ci affidiamo alla Madonna della Speranza con la preghiera del nostro santuario, ma quest'oggi lo facciamo ancora con maggiore devozione perché pensiamo alla grotta di Massabielle, a Lourdes, dove Papa Leone in questo momento è pellegrino, tra i pellegrini. E allora alla nostra Madre della Speranza affidiamo anche il ministero di Papa Leone, perché il suo anche viaggio apostolico in Francia, a Lourdes, possa portare tanti frutti, possa essere per la nazione francese davvero un'abbondante semina per portare frutti davvero abbondanti nella vita della Chiesa, della società. Preghiamo per Papa Leone e affidiamolo alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non

non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione e ad ogni invocazione rispondete Amen. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Buona domenica a tutti quanti voi, soprattutto a voi che ci seguite da casa. Le persone anziane, le persone ammalate, le persone sole, i carcerati, ma anche quelle persone che hanno il cuore in questo santuario, ma per vari motivi sono lontani. Davvero che la Madre della Speranza possa illuminarvi, custodirvi e accompagnarvi sempre. Buona domenica a tutti.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Oggi pensavo di parlarvi della mia infanzia e dei tantissimi libri di avventura che ho letto. E mi piacevano tantissimo, però spero che li abbiate letti anche voi, i libri di colui che è secondo me il più grande visionario di tutti i tempi, Jules Verne. Giulio Verne, Matilda, già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
2: Ma in primis, indubbiamente, Giro il mondo in 80 giorni, penso abbiamo letto
0: Ok,
2: tutti.
0: vai. 20.000
2: Altri 20.000
0: leghe.
2: leghe sotto i mari pure. No, sicuramente anche letti altro, adesso mi viene in mente, però sì, metterò almeno
0: Viaggio.
2: 3-4. Viaggio al centro della Terra, certo.
0: Viaggio al centro della Terra. Questi tre
2: Secondo me
0: nominati
2: sono
0: già
2: tipo la
0: sono
2: Trinità.
0: già sono quelli formidabili. Per cui vorrei dedicare non tanto adesso alla letteratura francese del 1800, ma proprio a questo essere visionario di Jules Verne e dedicarla al viaggio, una cosa che vi coinvolge tantissimo. Perché sì? Perché Andrea mi fai sì?
1: Cioè, perché per me il viaggio è una sorta di crescita, perché, cioè, almeno come la vedo io, cioè, io parto per vedere il mondo, un posto, e torno che conosco meglio me stesso.
0: Quindi come una crescita interiore di non solo vedere da turista, ma
1: Apprendere qualcosa anche da un'altra cultura, magari.
0: apprendere qualcosa da un'altra cultura, quindi essere anche partecipi del mondo che ci accoglie. Bellissimo. Matilde?
2: Sì, soprattutto a questa età, ovvero nell'adolescenza, credo che viaggiare, soprattutto senza genitori, e girare il mondo sia importante appunto per apprendere altre culture e anche appunto crescere.
0: Vorrei chiedere non a lei, ma a tutti, perché senza genitori? Cioè tipo la gita scolastica, a me piaceva tantissimo, perché era una dimensione un po' particolare di estraniamento quasi, alienazione. È così? Chi di voi è abituato a viaggiare invece quasi di prassi? Sveva?
2: E io viaggio molto spesso, sia con la mia famiglia che da sola. Tutte le estati vado in Canada,
0: Ok.
2: ma in generale organizzo sempre viaggi con i miei amici.
0: E il fatto di andare in un altro continente, questo offre una dimensione di estraniamento, come dicevo prima?
2: No, sicuramente per la cultura che è diversa, le persone che si atteggiano anche in modo differente rispetto a quello di cui siamo abituati in Italia, quindi si impara moltissimo andando in un altro paese, in un altro continente.
0: Va bene, allora ascoltiamo anche quello che hanno avuto da dire un po' i ragazzi che voi stessi avete intervistato.
3: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e crescere. Si può viaggiare anche senza una valigia, tramite la conoscenza di nuove persone e tramite nuove esperienze.
4: Io adoro viaggiare perché adoro esplorare nuove zone del mondo e secondo me viaggiare senza valigia è anche meglio perché viaggiare col pensiero mi rende più leggero.
1: Per me viaggiare significa non solo uscire dai confini geografici, ma soprattutto da quelli mentali.
5: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e dare un momento di pausa alla mia vita, ma soprattutto significa conoscere nuove lingue, tradizioni e abitudini.
6: Per me viaggiare vuol dire prendersi un attimo di pausa e pensare a se stessi.
0: Allora, Guido, l'ultima cosa che ci hai detto è prenderci un attimo di pausa. E anche noi adesso ci dobbiamo prendere un attimo di pausa, però poi vorrei ritornare un attimo su quello che avete detto, sia intervistando gli altri, sia voi stessi, sulla dimensione della libertà. E se invece per qualcuno il viaggio può essere qualcosa di pesante, di noioso, dopo la pausa.
7: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
8: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
7: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
8: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
7: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
9: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
10: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
11: Nuova crema al latte.
12: Dal gusto più delicato?
13: Più... irresistibile.
14: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
15: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
16: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi.
17: Che favola!

0: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: In diretta dal santuario di Nostra Signora di Lourdes, Santa Messa con Papa Leone XIV, oggi alle 11 su TV 2000.
3: Allora ragazzi, questa è una ripresa molto, molto facile, molto allegra, perché il tema è un tema che vi ha coinvolto tantissimo e che avete apprezzato perché lo realizzate, cioè quello di viaggiare. E Guido, vuoi intervenire subito? Vai, riprendi.
4: Volevo riattaccarmi sulla domanda che ha fatto in chiusura, ovvero sia se il viaggiare intanto può risultare pesante. Sì, l'ho visto da più spesso, cioè spesso questa esperienza, ad esempio qualche anno fa.
3: Attenzione.
4: Quando stavo in Repubblica Dominicana, sono stato in Repubblica Dominicana per un mese, ok? Adesso è molto bello il mare, molto bello il cibo, molto bello l'ambiente, la casa, la piscina, tutto quanto, ma un mese a fare le stesse cose, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, dopo un po' inizia a essere pesante.
3: Quasi era meglio una bella lezione di storia e di filosofia, diciamo.
4: Assolutamente.
3: È vero o no? Ma che lo pensavo pure io. Infatti sì, quando sono stato un mese negli Stati Uniti mi facevo le autolezioni allo specchio, perché dopo un po' mi annoiavo. Ma dai, chi è che si annoierebbe un mese alle Maldive o un mese a fare... Yasmin, dai, hai fatto uno sguardo come a dire...
5: Tutto scemo.
3: Non so se si possono dire queste cose, però... Però insomma, il senso anche dallo sguardo che avevi fatto, cioè tu faresti non un mese... Ma tre, a vita, chi è che di voi trasformerebbe la sua vita, la sua professione, il suo lavoro in un continuo viaggio? Matilda, vai, ha alzato la mano al volo.
5: Certo, io onestamente assolutamente farei una cosa del genere, anzi è abbastanza sempre stato il mio sogno. Rimanere nello stesso punto non mi è mai, diciamo, apprezzato, mi è stato troppo bello come idea che ho avuto in mente, quindi viaggiare magari mi succedesse.
3: Hai detto stare, viaggiare, perché stare nello stesso posto, stare addirittura anche a casa o lavorare nello stesso luogo in cui si è nati, si è andati a scuola, eccetera, può essere un po' pesante. Però vorrei proporvi al contrario lo stimolo, se invece si può viaggiare tantissimo ma rimanendo sempre nello stesso posto. Vi faccio l'esempio di un altro grande scrittore di temi per ragazzi, di avventure, dedicando tutta la sua fantasia ad un eroe che conoscete sicuramente, Sandokan, e cioè a Salgari, che però ha scritto questi libri senza viaggiare, solo da casa, ed è riuscito a descrivere delle avventure come se ci fosse stato lui. Allora è vero, si può viaggiare anche senza valigia, così all'avventura, o addirittura si può viaggiare anche senza muoversi fisicamente? O è meglio l'alternativa? Giuseppe, ti vedo perplesso.
6: Credo che si possa viaggiare anche stando in un posto, magari con la mente si può fantasticare su qualcosa che magari non è mai avvenuto e che però vorremmo che si avverasse comunque. Cioè...
3: È vero questo? Sveva, tu che vai sempre oltreoceano, questo ti basterebbe? Fai anche questo? O proprio perché vai spesso e volentieri, viaggi spesso e volentieri, come hai detto, non ti capita di aver bisogno di...
5: No, sicuramente si può viaggiare anche con l'immaginazione,

0: con la mente, però dopo un po', almeno io sento che ho comunque bisogno di
1: Un'esigenza fisica, dici tu,
0: cambiare, sì.
1: di cambiare. E si può viaggiare per il solo gusto di viaggiare, anche senza conoscere particolarmente nulla, cioè farsi stupire quasi dall'imprevedibilità. Sì, questo vi convince di più, Guido?
2: Io ho sempre seguito questo programma televisivo inglese dove questi tre gentiluomini prendevano automobili distrutte e ci facevano i viaggi nel deserto o comunque in alcune parti remote del mondo senza alcuna destinazione per il puro gusto di viaggiare.
1: Ok, mi ha fatto venire in mente una citazione che vi propongo, anche qui, di un autore che studiate anche in letteratura inglese. Adesso non mi ricordo se lo fate in quarto o in quinto, ma credo in quinto, cioè Stevenson. Adesso voi lo studiate per L'Isola del Tesoro o per... Vai, vai,
0: Lo
1: Matilda.
0: strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Esatto. Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. Io mi ritrovo un po'. Io mi ritrovo un po'. Cioè, a me piacerebbe proprio viaggiare per il puro gusto di viaggiare. Un po' come quando si gioca per il puro gusto di giocare senza avere per forza uno scopo. Questa vi convince? Magari dopo la maturità vorreste fare un viaggio così? Matteo.
3: Beh, prof, non mi è mai capitato di fare un viaggio proprio fuori dalla mia nazione in questo modo, ma ogni tanto anche con qualche amico mi piace lasciarmi andare, più o meno come dice Stevenson, all'interno della mia città, magari nelle parti storiche o vicino a monumenti e cercare di conoscere meglio attraverso l'ignoranza, quindi guardandomi intorno com'è
1: Corretto,
3: fatta la città.
1: corretto, perché Roma è talmente grande, è talmente variegata, eterogenea, con i suoi quartieri, con le sue ricchezze, con le sue stravaganze, con le sue classicità, che a volte è bellissimo perdersi nei suoi quartieri. Però da voi, quali sensazioni vi ha dato il viaggio? Cosa vi comunica? Perché poi voglio chiedere anche un'altra cosa. Vai, Matilde.
0: Un distacco da quella che è la realtà monotona e quotidiana della vita, per
1: Ok,
0: anche scoprire città con le sue
1: quindi
0: bellezze.
1: avete un forte senso di distacco e la vostra età è anche comprensibile. Francesco?
2: Io in realtà non facevo altro che pensare al topos letterario del viaggio dell'eroe, quindi viaggiare da un'altra parte per trovarsi davanti a una differenza sostanzialmente che ci mette alla prova e di conseguenza ci permette di scoprire noi stessi, come diceva un po' Andrea all'inizio.
1: Ci permette di scoprire noi stessi, quindi Francesco ci vuoi dire che anche leggendo un libro possiamo viaggiare?
2: Perché no? Sì.
1: Ludovica?
0: Sì, sicuramente potremo viaggiare nella mente, come ha detto prima Giuseppe, fantasticando, comunque immaginando anche delle situazioni irreali.
1: O seguendo l'avventura del libro? Quindi possiamo viaggiare, il libro ci funge come lo potresti dire? Giuseppe.
4: Potremmo dire che ci impersoniamo all'interno del libro e quindi viviamo le vicende come se fossimo i personaggi principali.
1: Quindi il razzo spaziale che immaginava Jules Verne, il viaggio dalla Terra alla Luna, o il Nautilus, potrebbe diventare il libro stesso. Voglio leggere una cosa a questo proposito. Altro autore che studiate in letteratura, Dickinson. Non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. A voi piaceva leggere da bambini? Guido sì, Riccardo no. Vai, Guido.
2: Io lessi veramente tanti libri. E quello che più mi è rimasto inciso, oltre che 20.000 leghe sotto i mari, era anche il Giro del Mondo in 80 giorni, perché cercando di immedesimarmi il più possibile in quelle situazioni, mi sentivo preso come se esportato in quella situazione, in quel posto.
1: Chi altro ha fatto questa esperienza di Matteo?
3: Sì, prof, anche io leggendo, non amo molto leggere i libri, ma da bambino leggendo un libro sono rimasto molto legato ad esso ed è Il viaggio di Ulisse di Omero, che anch'esso è
1: Aiaiai.
3: un viaggio che mi ha preso molto, forse perché lungo e molto difficile come la vita.
1: lungo e molto difficile come la vita. Quindi siete andati persino oltre, ed è bellissimo questo, anche lo stimolo iniziale che vi offrivo. Però a volte Guido mi dava ragione, però vorrei sentire anche gli altri. Il viaggio può essere un po' quasi pauroso. Si può, secondo voi, avere paura di viaggiare?
4: Secondo me si può avere paura dell'ignoto, ovvero di qualcosa che noi non conosciamo. Ad esempio, come stava dicendo adesso, il viaggio di Ulisse. Ulisse viaggia per ritornare a Itaca, la sua terra natale. Però lui non sa veramente dopo 20 anni se potrà effettivamente ritornare. Quindi attraverso molti ostacoli lui li supera e con l'obiettivo appunto di ritornare nella propria terra.
1: Allora, in questo non mi stupisce la risposta di Giuseppe, non mi stupisce neanche che voi non mi abbiate capito. Ovviamente forse mi sono espresso male io, o forse non avete decodificato la domanda, ma perché siete ragazzi ed è giusto e anche bello che sia così. No, io intendevo proprio, secondo alcuni studi, ci sono delle persone che non viaggiano perché realmente è uno stress viaggiare a tal punto che alla sola idea stanno male. Quindi che hanno quasi il terrore di organizzare anche solo le valigie. Certo, questo non vi riguarda, però provocati da me è così assurdo? Matteo.
3: Secondo me, prof, no, perché credo che quasi tutti siamo legati alla nostra comfort zone, chi più e chi meno, e probabilmente ci sono persone che ne sono
1: quasi un po' imprigionati.
3: Sì, esatto, imprigionati.
1: Quasi un po' imprigionati. E allora su questo vediamoci anche qualcosa insieme che ci può aiutare anche a capire meglio.
5: Quando parliamo di viaggio, solitamente parliamo di una scelta. Tempo libero, piacere, riposo. Il viaggio è movimento e per l'uomo lo spostarsi è spesso una tensione, non un comfort. Esistono viaggi di scoperta, quelli dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di sé. Non sono viaggi comodi, richiedono adattamento, fatica, imprevisti, ma hanno una caratteristica decisiva, sono scelti. Si parte sapendo che si potrà tornare e che il rischio è parte dell'esperienza. Esistono poi viaggi di necessità, che non hanno nulla di volontario. Nel 2024 nel mondo, secondo l'UNHCR, oltre 120 milioni di persone sono costrette a spostarsi a causa di guerre, persecuzioni, violenze o condizioni estreme di povertà. Di queste, circa 43 milioni sono rifugiati, cioè persone che hanno dovuto attraversare un confine internazionale per salvarsi. I principali paesi da cui oggi si fugge sono Siria, Afghanistan, Sudan e Ucraina. In questi casi il viaggio non è scoperta, ma sopravvivenza. Si parte senza sapere quando o se si tornerà. Esistono quindi diversi tipi di spostamenti. La vacanza che riposa, il viaggio di scoperta che mette alla prova e il viaggio di necessità che salva la vita. E i numeri ci ricordano che non tutti i movimenti nascono dalla libertà.
1: Forse ci ha un po' spiazzato, perché pensavamo al viaggio nostro, alla voglia di evasione, alla routine di casa, e forse non abbiamo pensato che il viaggio può essere anche costretto, ma non per lo stress che uno prova e nonostante ciò deve in qualche modo organizzarsi e caricarsi delle preoccupazioni dell'ignoto, ma a volte perché deve fuggire. Quindi la vita diventa un viaggio involontario, ma perché si fugge. C'è una bellissima citazione che vi voglio leggere ed è di un poeta che probabilmente conoscete. ed è Ferdinando Pessoa, Il libro dell'inquietudine.

0: Secondo me forse in assoluto è un po' pessimistica. Io viaggerei sempre comunque. Lui dice la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, sottolineando un po' probabilmente l'inquietudine del viaggiare in generale. Matilde, in questo ti ha un po' convinto perché prima sembravi essere assolutamente favorevole come me al viaggiare a tutti i costi, però.
1: Però in realtà in parte ho tra virgolette mentito perché io se faccio un viaggio voglio che sia organizzato, perché se non ho un'organizzazione mi viene l'ansia anche a me, quindi comunque voglio una scaletta delle cose che devo fare nei vari giorni. La vita appunto comunque mette agitazione perché non hai una scaletta, non hai
0: Non
1: un'organizzazione di
0: si può
1: quello che
0: avere
1: sarà.
0: sempre il controllo e
1: Esatto.
0: quindi è una forma di viaggio senza poter avere un confronto, senza poter avere un controllo, scusate. E come lo possiamo chiamare allora? Qual è per definizione il viaggio che in qualche modo è la vita stessa, che in qualche modo facciamo a livello esistenziale, a livello anche fisico, senza poter avere controllo? Quindi dovendo includere imprevedibilità, quale termine possiamo usare? Peregrinazione. E pensate a qualche modello nella tradizione occidentale. Io sto pensando a due modelli nella tradizione occidentale di peregrinazione, la vita come peregrinazione. Una è quella. L'avete citato anche prima. Matteo, hai letto da piccolo che ti aveva anche molto colpito.
2: Odissea.
0: Ulisse. E l'altro modello di peregrinazione può essere quella biblica, quella di Abramo, che viene chiamato e coinvolto direttamente da Dio a uscire da Ur dei Caldei e affidarsi di qualcosa di assolutamente imprevedibile. E quindi due modelli un po' diversi o simili. Beh, vi faccio vedere prima un quadro decisamente particolare ed è un quadro che rappresenta proprio il pericolo. Che ho uno dei tanti pericoli di Ulisse. Qualcuno lo riconosce? Vai, vai, Giuseppe.
2: Polifemo, il ciclope che appunto ostacola la ciurma di Ulisse.
0: Questo è esatto. Questo si intitola proprio così, Ulisse e Polifemo, ed è un quadro che è conservato in un museo bellissimo di Boston. Ed è un quadro di Arnold Böcklin. L'autore, tra l'altro, a me il quadro piace molto e c'è questo mare in tempesta, oltre che al pericolo di Polifemo. Vi ricordate perché Polifemo ce l'ha con Ulisse?
2: Perché lo ha ingannato?
0: Perché lo ha ingannato, perché lo ha ingannato in maniera un po' alla Ulisse. E Matilda, vai.
1: Veramente l'ha proprio ciecato, cioè fra l'altro, perché un occhio aveva, adesso non ne ha più neanche uno, quindi diciamo che vabbè la componente dell'inganno, ma anche la componente fisica, cioè
0: Cioè,
1: l'ha
0: voglio dire,
1: abbastanza
0: un
1: debilitato,
0: po' come
1: ecco.
0: nella guerra di Troia, cioè, va bene lo scherzo e l'arguzia del cavallo, poi però questi sono usciti
1: Sì,
0: dal cavallo e
1: esatto,
0: hanno dato.
1: infatti.
0: E poi vi citavo il viaggio di Abramo che invece si fida completamente di Dio, però sono tutte e due peregrinazioni che in qualche modo superano un po' il limite. Avete studiato anche, o studierete sicuramente, anche la citazione che fa, o il riferimento meglio, che fa Dante a Ulisse perché pecca di, come si dice in greco? Iubris, di tracotanza. Per cui supera il limite in se stesso e da se stesso, perché sfida intenzionalmente tutto e tutti. Questo è un viaggio un po' come anche gli sport o pseudotali che superano assolutamente i limiti e sono assolutamente pericolosi. Quelli li chiamereste sport? Sì, Guido.
3: Assolutamente.
0: Assolutamente. Quindi anche il viaggio di Ulisse che supera ogni limite, sfida le colonne d'Ercole.

0: una cosa tranquilla e non lo farei mai, sinceramente. Se sapessi che vado incontro a questa cosa, non lo farei. Se non so che cosa devo fare, non lo farei lo stesso, quindi no.
1: Allora, capovolgiamola così la domanda. C'è un altro modo di superare i propri limiti? È un modo comunque rischioso, ma non folle. In che senso, chiede Yasmin? Per fede, Yasmin, in che senso?
2: Tipo la ricerca della terra promessa viene, cioè, intrapresa per fede.
1: Abramo si fida di Dio oltre la ragione e oltre la morale. E ultima cosa per chiudere, voi dovendo scegliere tra il folle volo Ulisse, Abramo, a parte Matilde che abbiamo capito che ci deve essere tutta la scaletta, quindi questo né Ulisse né Abramo probabilmente, esatto. Quindi tu avresti parlato con Dio e cioè, no, prima mi spieghi tappa per tappa, compresa la prigionia in Egitto, e poi forse più il folle volo Andrea, più il folle volo di Ulisse o la fiducia di Abramo?
3: Io Ulisse perché mi piace rischiare, mi piacerebbe.
1: Ti piacerebbe
3: Sì.
1: superare le colonne d'Ercole?
3: Sì.
1: Yasmin, insomma, Ludovica, dai a concludere, che così lasciamo tutti con questa domanda e ognuno ci riflette per sé.
2: Forse sempre Ulisse, anch'io, proprio per, diciamo, superare anche gli ostacoli che mi pone nella vita. Quindi.
1: Ok, avventurosi. Matilda, che ci vuoi dire?
4: Io assolutamente Ulisse, anche perché non vorrei dire, ma se uno ci pensa, di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio e non il viaggio.
1: Attenzione, ripeticela più lentamente questa, perché poi ce la vogliamo
4: Certo.
1: tatuare qui con.
4: Di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio, o addirittura l'errore, e non il viaggio.
1: Potentissima questa frase, eh? Mazza che. Allora, la prossima volta vi metto voi nelle citazioni. Io ve le volevo leggere un'ultima. Ma adesso non so se sfigura dopo questa massima di Matilde. Vabbè, io ve la leggo lo stesso e poi vi lascio andare. Allora, Matilda, dai a te più che giustamente l'onore.
4: Il viaggiatore non è un turista, è un viaggiatore. Viaggiare significa scoprire, il resto significa solamente trovare.
1: Saramago. Allora, questo un po', però dai, è bello un po' chiudere con questo perché almeno ci lascia l'idea comunque del viaggio. E forse una cosa su cui vi vorrei pregare di riflettere, perché al di là del gioco che abbiamo fatto tra Ulisse e Abramo, la scaletta, sapere, il rischio, eccetera, però forse su una cosa potremmo farci aiutare da Saramago, il fatto di viaggiare non come turisti, a non far essere la nostra vita un viaggio o una peregrinazione in cui noi siamo turisti, in cui invece noi dobbiamo essere pienamente protagonisti. E questo ve lo voglio lasciare come augurio. Bravi tutti. Alla prossima lezione.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra

0: vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Gli effettivi, le forze in campo.
2: 47.962.
1: Bisogna arrotondare. 47.000.
3: Manca un solo e ultimo posto.
4: Io!
3: Qua la mano, giovanotto!
5: Sanfan!
4: Ridateselo!
2: Deve sposare mia figlia!
3: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
2: E tu che cosa fai?
6: Me ne vado.
2: Trash montagne! Smattilo al fresco!
6: Buongiorno, delizioso risveglio.
7: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
8: Il tulipano d'oro, martedì in prima serata.
9: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
10: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
11: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
12: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
13: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
14: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
15: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
16: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
17: Questa sera alle 21, preghiera del Santo Rosario e processione au flambeau con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 20.
18: Michelangelo è fondamentale, è un pilastro del Rinascimento, dell'Alto Rinascimento. Un pilastro perché fa evolvere le arti.
19: Unico in un certo senso, originale non ne parliamo. La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
20: Queste opere sono state viste da quelli che ci hanno preceduto e saranno viste anche da quelli che verranno dopo di noi. Sono come compagni di viaggio per l'umanità.
21: È un artista universale. E allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta. È anche un credente.
19: Michelangelo è un pedagogo perfetto. Ci porta alle soglie della fede. Sta a noi poi entrare.
18: Lui ricerca quella bellezza divina che Dio ha infuso nel mondo.
20: Ma c'è comunque una tensione, il carnale, lo spirituale.
19: Michelangelo ha vissuto una lotta nella propria carne.
18: Un uomo tormentato alla ricerca di punti di riferimento, alla ricerca di risposte.
19: Ognuno di noi ha dentro di sé una parte di luce e una parte d'ombra. Tutti viviamo questa tensione. Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.

0: Abbiamo la fortuna di avere all'Istituto Cattolico di Parigi un dipartimento di storia dell'arte che, per un'istituzione come la nostra, è qualcosa di particolarmente importante, visto il ruolo dell'arte nella tradizione cristiana. Studiare storia dell'arte non è solo una forma di erudizione, anche se ovviamente c'è una forma di erudizione, ma è anche comprendere il mondo attuale, paradossalmente. Non è solo una forma del passato, vive anche nel mondo attuale.
1: Sono docente di storia dell'arte moderna. Quando ero una giovane studentessa mi sono innamorata a prima vista, non si può dire altrimenti, della scultura. Quando mi sono sposata, ogni tavolo degli invitati portava il nome di un artista e il tavolo degli sposi era quello di Michelangelo. Preparare un corso richiede lavoro, non ci si basa solo sulle proprie conoscenze, si deve leggere. La lettura è fondamentale, poi bisogna preparare il programma e scegliere le immagini che devono essere pertinenti. Michelangelo è un artista credente, un artista di fede, un artista cattolico. A 10-12 anni, forse poco più, si trova in questa Firenze umanista orientata verso i testi antichi.

0: È un'epoca in cui era possibile concepire un certo dialogo tra le opere profane e quelle sacre. Alla fine del XV secolo non c'era una distinzione così netta come si potrebbe immaginare fra questi due ambiti. Si riprendevano concetti platonici adattandoli a quello che viene definito neoplatonismo cristiano.
1: Fin da giovanissimo il suo genio è notato ed accolto alla corte dei Medici dal grande Lorenzo il Magnifico, che lo inizia al pensiero rinascimentale, alla bellezza del corpo e della creazione che conduce a Dio.
2: Citando Platone, la bellezza dell'anima è un'espressione. La bellezza fisica, in definitiva, è il riflesso dell'anima. Partendo da quest'idea, per Michelangelo, il corpo è al centro della sua opera.
1: È la magnificenza del corpo solare, totale, risorto, che Michelangelo vuole rappresentare. Questo per me è qualcosa di essenziale nel cristianesimo. Come lasciare che Dio abiti la carne dell'uomo e della donna, per potersi riconciliare con Lui naturalmente. Io penso che Michelangelo abbia voluto toccare proprio questo aspetto.
0: Quando Michelangelo si interessa alla rappresentazione del corpo umano e lavora in modo scientifico allo studio di questo per rappresentare il movimento dei muscoli e delle tensioni muscolari, lui cerca quella bellezza che Dio ha infuso nel mondo.
3: Il recherche cette beauté divine que Dieu avait insufflée au monde.
0: Nei sonetti che compone ci spiega che ogni creazione artistica è un modo per avvicinarsi a Dio.
1: Come dal fuoco il caldo esser diviso non può dal bel eterno, ogni mia stima che esalta ond'ella vien chi più il somiglia.
0: Per lui la creazione artistica era un mezzo per accedere a Dio. Ma se, ammirando troppo queste forme terrene, ci si ferma al primo stadio, ciò può creare problemi.
2: Michelangelo ha appena 20 anni, quindi è ancora influenzabile, è un essere sensibile, a volte anche fragile, estremamente timido, e si fa impressionare dal monaco domenicano Savonarola, dalle sue folgoranti prediche. Gli elogi dell'auto da fé, l'incitazione a privarsi dei piaceri materiali.
1: Ritroviamo un Michelangelo completamente soggiogato da Savonarola, che vive un agostinismo all'ennesima potenza.

0: Ci apprestiamo sotto gli applausi a seguire la messa con l'aiuto di Paolo Colonnetti.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle amati, chiediamo al Signore di benedire quest'acqua che Egli ha creato e che è stata attinta alla sorgente della grotta di Massabiel. Ne saremmo aspersi in memoria del nostro battesimo. Che Dio venga in nostro aiuto affinché rimaniamo fedeli allo Spirito che abbiamo ricevuto. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che l'acqua, sorgente di vita e principio di purezza, lavi anche le nostre anime e ci porti il dono della vita eterna. Degnati di benedire quest'acqua affinché riceviamo delle forze in questo giorno che ti è consacrato. Con quest'acqua rinnova in noi la fonte viva della tua grazia. Proteggici contro ogni male dello spirito e del corpo. Allora potremo avvicinarci a te con cuore puro e accogliere pienamente la salvezza che tu ci doni. Per Cristo nostro Signore.

0: Che Dio Tutto-Puissant,
1: Dio Onnipotente, ci purifichi dei nostri peccati e per la celebrazione di questa Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno. Per Cristo nostro Signore.

0: Prions le Seigneur.
1: Preghiamo. Signore Dio, quando tu perdoni e hai pietà di noi, tu manifesti nel punto più alto la tua onnipotenza, moltiplica per noi i doni della tua grazia. Allora, affrettandoci verso i beni che tu prometti, avremo parte alla felicità del cielo. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per i secoli dei secoli. Amen.

dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore. Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.

0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses.
1: Dalla lettera di San Paolo, apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
0: Parola
1: di Dio.

0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: En ce temps-là, Jésus disait au
0: In
1: grand
0: quel tempo
1: prêtre e
0: Gesù
1: aux anciens
0: disse
1: du
0: ai capi
1: peuple,
0: dei sacerdoti e agli
1: ecco
0: anziani del popolo: Che ve ne
1: un uomo
0: pare?
1: aveva due
0: Un
1: figli.
0: uomo aveva due figli.
1: Il vint trouver le
0: Si
1: premier e
0: rivolse
1: lui
0: al
1: disse:
0: primo e disse:
1: Mon enfant,
0: Figlio,
1: va
0: oggi va a
1: travagliare a
0: lavorare
1: la
0: nella
1: vigna.
0: vigna.
1: Celui-ci
0: Ed
1: répondit:
0: egli rispose:
1: Je ne veux pas.
0: Non ne ho voglia.
1: Mais ensuite,
0: Ma
1: s'étant
0: poi si
1: repenti,
0: pentì e
1: il y
0: vi
1: alla.
0: andò.
1: Puis le père alla trouver le
0: Si rivolse
1: primo
0: al
1: e lui
0: secondo.

0: e disse lo stesso.
1: Celui-ci
0: répondit, ed egli rispose, sì, Signore, ma non vi andò.
1: Lequel des deux
0: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero, il primo.
1: Gesù leur dit,
0: e Gesù disse loro,
1: amen, je vous le déclare,
0: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli.
2: Parole de Dieu.
0: Parola del Signore.

Fratelli e sorelle, pellegrini provenienti dalla Francia e da tutto il mondo, guardandovi questa mattina e riuniti nella casa della nostra madre, vedo il volto universale della Chiesa. Alcuni di voi hanno attraversato continenti, superato fatiche, portato le vostre gioie e i vostri fardelli fino a questa grotta santa. Che gioia essere insieme, un solo cuore, un'unica famiglia. In spagnolo. Desidero rivolgere un saluto particolare ai pellegrini giunti da tutte le province e diocesi della Francia. Oggi calpestate il suolo di questa terra benedetta che ha ricevuto tante grazie. Possa questo pellegrinaggio ravvivare la fiamma della fede nelle vostre case e nelle vostre parrocchie. Portate il conforto di Lourdes ai vostri vicini, ai vostri cari e a tutto il popolo francese. I testi che la liturgia ci propone in questa domenica toccano un aspetto centrale del messaggio che la Vergine Maria è venuta a confidare a Santa Bernadette, un invito alla conversione. Al tempo stesso tenero e pressante, nel Vangelo Gesù rivolge uno sguardo di verità e di profonda tristezza ai cuori chiusi. Non vi siete nemmeno pentiti. Perché questa ferita nel cuore di Cristo? Perché Dio non vuole la perdizione dei suoi figli. Il profeta Ezechiele ce lo ricorda. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore,

0: gioia che non passa.
1: Gesù, lui ne mangia,
0: Gesù stesso non usa mezzi termini quando esorta la penitenza, come ci riferisce ad esempio San Luca. Se non vi convertite, perirete tutti. Ma egli allarga l'orizzonte della vita terrena a quello della vita eterna. Mentre la felicità quaggiù è una realtà effimera, relativa, a volte purtroppo inaccessibile per alcuni, la vera felicità è promessa a tutti, nella speranza, e dovrebbe essere l'oggetto principale della nostra ricerca, dei nostri sforzi e delle nostre scelte. La Vergine Maria non disse forse a Santa Bernadette: «Non ti prometto di essere felice in questo mondo, ma nell'altro». Questa promessa, proclamata proprio qui, risuona con particolare forza in questa terra di Francia e scuote le nostre mentalità contemporanee. In questo momento storico, all'interno di una società alla ricerca del progresso e del benessere materiale, ma spesso tentata di dimenticare l'orizzonte dell'eternità, Maria viene a ricordarci la grandezza e la portata della nostra vocazione alla vita eterna. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, perché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre. Te lo prometto. Sì, la vita eterna è una promessa solida e certa che il Signore ci fa. Ce l'ha già ottenuta con la sua morte sulla croce e la sua risurrezione. E la realizza ogni giorno in noi attraverso la grazia del battesimo. È alla nostra portata, ma spetta a noi accoglierla liberamente, afferrarla, non ostacolarla. Ma l'ostacolo alla grazia e alla vita eterna, l'unico ostacolo a questo amore è il peccato. Il ripiegamento su se stessi, quel rifiuto di Dio che ci rinchiude nelle nostre stesse tenebre. E quindi in gioco la nostra responsabilità personale, ed è grande. Dio ci ha voluti liberi, perché la libertà è una condizione dell'amore. Non si può amare per costrizione. Questa libertà che ci è donata, dobbiamo impegnarla in un sì a Cristo, e con l'aiuto della sua grazia, sulle orme di Maria, un sì incessantemente rinnovato fino al nostro ultimo respiro, adesso e nell'ora della nostra morte, diciamo nell'Ave Maria. Ritroviamo l'insistente appello alla conversione nelle parole che Maria pronunciò proprio qui. Penitenza, penitenza, penitenza. Ripete la parola 3 volte e invita Bernadette a compiere alcuni gesti. Perché mai? Siamo forse lenti a comprendere? Ci riteniamo troppo facilmente senza peccato? Non la pratichiamo abbastanza? La Vergine ci chiede di fare penitenza, non solo per noi stessi, che ne abbiamo bisogno, ma anche per i peccatori, per un mondo che va male. Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi, che distruggono tante vite innocenti.

Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile. Non è la mia condotta che non è retta, dice ai figli di Israele, è la vostra. Sono quindi i cuori degli uomini che bisogna cambiare, a cominciare dal nostro. La penitenza è un'opera suscitata dall'amore e nella solidarietà con il genere umano, amore per Dio, di cui si vuole riparare la ferita del cuore causata dai nostri peccati, amore per tutti i nostri fratelli che non ascoltano questa chiamata alla conversione e che le loro colpe trascinano verso la morte. Questa esigenza di conversione coinvolge la Chiesa stessa nel suo pellegrinaggio terreno. Essa deve avere il coraggio di vivere questa conversione in primo luogo, per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno. Dobbiamo porci umilmente sotto lo sguardo purificatore del Signore. Riconoscere i nostri errori è indispensabile per la nostra crescita spirituale, come scriveva Sant'Agostino. Ti dispiaccia sempre ciò che sei, se vuoi guadagnare ciò che non sei. Il richiamo della nostra madre al dovere della preghiera e della conversione ci riempie di grande speranza, perché ella ci indica il modo per cambiare il corso delle cose, che non è altro che quello di unirci alla passione di Cristo. Cari malati, che conoscete la sofferenza, così numerosi a Lourdes, voi avete la possibilità di vivere le vostre pene e i vostri dolori in questo spirito di offerta, per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. In questo senso siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Pellegrini, fratelli e sorelle, non ripartirete da Lourdes come siete arrivati. Ripartirete come missionari della speranza. È il miracolo di questo luogo, suscitare la gioia della speranza proprio nel cuore della prova e del dolore. La Vergine Maria risana i nostri sguardi e trasfigura i nostri cuori, donando loro la pace. Siate nei vostri paesi, nelle vostre diocesi, nelle vostre famiglie, testimoni attivi di questa forza e di questa tenerezza divine che ci permettono di proseguire il cammino e di raggiungere la meta. Sostenuti dalla preghiera dei malati e dall'amore della nostra madre, camminate con fiducia verso il futuro. Non temete le tempeste del mondo. La Santa Madre di Dio veglia sul vostro cammino. Avvolge la Chiesa nel suo manto di tenerezza e, come radiosa stella del mattino, guida i nostri passi per farci nascere nella gioia alla vita stessa del suo Figlio Gesù.

0: Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication.
1: In una preghiera unanime facciamo salire verso il Signore la nostra preghiera perché conceda a tutti gli uomini di condurre una vita tranquilla e serena per giungere alla salvezza eterna.

0: Che il popolo dei battezzati.
1: Preghiamo per la Chiesa. Il popolo dei battezzati sia fedele alla propria missione di annunciare il Vangelo perché il mondo abbia la vita. Preghiamo.

Preghiamo per il Papa in lingua ucraina. Il Santo Padre Leone governi la barca della Chiesa con coraggio e sollecitudine pastorale, perché il mondo abbia la vita. Preghiamo. Preghiamo per i vescovi, i sacerdoti e i diaconi in lingua inglese. Il ministero dei pastori sia fonte di gioia e di santità perché il mondo abbia la vita. Preghiamo.

0: Preghiamo per il dono della pace in lingua tedesca.
1: I
0: responsabili delle nazioni siano artefici di concordia e fratellanza, perché il mondo abbia la vita. Preghiamo.

Preghiamo per i malati in lingua olandese. La testimonianza di chi è nella sofferenza e nella prova apra il cuore di tutti alla compassione, perché il mondo abbia la vita. Preghiamo.

Preghiamo per i pellegrini in lingua araba. Quanti giungono in questo luogo siano autentici testimoni della misericordia di Dio, perché il mondo abbia la vita. Preghiamo. Vieni, Signore, in aiuto del tuo popolo che confida nella tua misericordia. La tua potenza lo sostenga nel pellegrinaggio terreno e lo conduca alla felicità della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

Dio di misericordia, ti preghiamo, accogli questa offerta che ti presentiamo, che apra ampiamente per noi la fonte di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Innalziamo i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente è cosa buona e giusta per la tua gloria e la nostra salvezza, offrirti la nostra azione di grazie sempre in ogni luogo, Signore, Padre Santo, Dio eterno e onnipotente. Nella tua misericordia, tu hai talmente amato il mondo di averci inviato il Redentore. Tu l'hai voluto a nostra somiglianza in ogni cosa eccetto il peccato, per amare in noi ciò che tu amavi in lui. I tuoi doni che avevamo perduto per la disobbedienza del peccato, li ritroviamo grazie all'obbedienza del Figlio tuo. Ecco perché con gli angeli e tutti i santi ti lodiamo, Signore, ed esultiamo di gioia proclamando.

Preghiamo, fratelli e sorelle, che il mio sacrificio, il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.

0: Prions le Seigneur.
1: Preghiamo. Che il sacramento del cielo, Signore, guarisca i nostri spiriti, i nostri corpi, affinché annunciando la morte di Cristo e partecipando alle sue sofferenze, ereditiamo con Lui la sua gloria, Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Très Saint-Père,
1: Santo Padre,
0: le 2 mars,
1: il 2 marzo 1858, in occasione della tredicesima apparizione, la Vergine Maria chiese a Bernadette di dire ai sacerdoti di costruire qui una cappella e di recarvisi in processione. La prima cappella è diventata il santuario e le processioni conducono i pellegrini alla celebrazione del mistero pasquale, come abbiamo appena fatto insieme. Il 3 giugno 1858, giorno della festa del corpo e del sangue di Cristo, il Corpus Domini, Bernadette ricevette la prima comunione. Era stato proprio il desiderio dell'Eucaristia a spingerla a tornare a Lourdes alcuni giorni prima della prima apparizione. Quella comunione fu fonte di immensa gioia e questa gioia è missionaria. A nome di tutti i fedeli presenti e di tutti i pellegrini del mondo che qui rispondono alla chiamata di Maria, la ringrazio per aver guidato la nostra preghiera. Ogni giorno in questo luogo vescovi e sacerdoti presiedono l'Eucaristia celebrata nelle basiliche e nelle cappelle del santuario, in molte lingue, da assemblee che manifestano la diversità dei popoli e l'universalità della Chiesa. Ogni giorno, inoltre, il Santissimo Sacramento viene adorato durante la processione eucaristica con i malati e gli altri pellegrini. La vetta invisibile della fede diventa visibile. I malati e tutti i pellegrini ricevono la benedizione del Signore che passa in mezzo a loro. Dalla sorgente che sgorga in fondo alla grotta, alla sorgente eucaristica che sgorga dal costato di Gesù crocifisso, la vita dei pellegrini di Lourdes è affidata all'amore misericordioso di Dio che ascolta il grido del suo popolo e ha pietà dei suoi figli. In ricordo di questo giorno, mi permetta di offrirle un quadro e una croce. Il quadro raffigura la grotta delle apparizioni, umile fonte in cui la complicità di Maria e di Bernadette è un rifugio di pace e di vita per tutti. La croce, realizzata con il legno del cespuglio di rosa selvatica originario della grotta, è un umile testimone delle apparizioni. Questo legno contorto e spinoso evoca il Golgota, dove il Figlio dell'uomo donò la propria vita affinché il mondo abbia la vita, la vera vita, in abbondanza.

0: Merci, muchas gracias. Thank you very much.
1: Grazie, grazie mille, cari fratelli e sorelle. Vi saluto tutti con affetto, voi che avete partecipato a questa celebrazione eucaristica. Grazie della vostra presenza. Rivolgo anche il mio saluto a tutti, in particolare ai malati che si sono uniti a noi attraverso i mezzi di comunicazione. E adesso pregheremo insieme l'Angelus, questa preghiera semplice e meravigliosa che ci aiuta a vivere ogni giorno aderendo alla volontà di Dio sull'esempio della Vergine Maria. E qui vorrei lanciare un appello che ho particolarmente a cuore, che rivolgiamo al Signore. È da qui che la Vergine Maria è apparsa a Santa Bernadette con il rosario e che ha poi guidato la sua preghiera. Ecco perché oggi, accogliendo questa richiesta, invito tutti i fedeli di tutte le comunità cristiane a pregare il Santo Rosario durante il prossimo mese di ottobre, con l'intenzione in particolare che cessino tutte le guerre e si instauri la pace tra i popoli in conflitto. Accompagnando questa preghiera con atti concreti di penitenza e di misericordia, con l'impegno di sempre che favorisca il dialogo e la riconciliazione, e che la nostra Santa Madre interceda per noi.

Con queste belle immagini che ci giungono da Lourdes, con l'appello del Papa a recitare il rosario nel mese di ottobre per la pace nel mondo, per il dialogo e la riconciliazione, si chiude questa diretta. Vi ringraziano Paolo Colonnetti e Rita Salerno che vi hanno aiutato, vi hanno accompagnato lungo questa lunga diretta della messa di Papa Leone XIV in Francia a Lourdes. E con questo è tutto, vi auguriamo una buona domenica e buon proseguimento di giornata.

0: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo in Calabria alla scoperta del comune di Santa Severina in provincia di Crotone. Nel corso del programma, come sempre, incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, la concattedrale, il battistero bizantino, il museo diocesano, poi il maestoso castello e gli spazi museali del castello. Ma non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Questa sera alle 21, preghiera del Santo Rosario e processione au flambeau con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 20.
3: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola.
4: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99€.
5: Che favola!
3: Basta un penny.
6: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: Con la mamma, a Melinda, facciamo le magie insieme.
8: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.
9: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
10: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: Pronchi sandwich!
12: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
11: Pronchi sandwich! Buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
13: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
14: Meraviglioso!
13: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
14: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
13: Il futuro con Era? Meraviglioso!
15: Ci sono mattine più pesanti di altre.
16: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria alla scoperta di Santa Severina in provincia di Crotone, il comune conosciuto per il suo maestoso castello e per il battistero bizantino si trova a 326 metri sul livello del mare e conta circa 1800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino, a voi Santa Severina!

0: iniziamo il nostro itinerario a Santa Severina con il sindaco Pietro Vigna. Allora, ci presenti il comune di Santa Severina.
1: Il comune di Santa Severina intanto è un piccolissimo comune, un piccolissimo borgo della provincia di Crotone, in Calabria. È un comune che fa parte dei borghi più belli d'Italia. È conosciuto anche con il nome di Nave di Pietra proprio per la sua configurazione, perché sorge su questo promontorio e da qui, dalla piazza, si può ammirare dal lato est il mare Ionio e dall'altra parte i monti della Sila. Santa Severina ha una storia, diciamo, millenaria. In realtà tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina, ne sono come da testimonianza i monumenti che poi la storia ci ha consegnato, a iniziare dal castello, al battistero, le numerose chiese. Sicuramente il monumento più importante è il battistero, un battistero bizantino, un monumento bizantino più antico del centro-sud d'Italia, aperto ancora al culto.

anche se devo dire che Santa Severina è riconosciuta per il suo maestoso castello, monumento importante, ospita al suo interno dei saloni nobiliari anche tante mostre negli anni, ad esempio la mostra di Luigi Pirandello, i suoi disegni inediti. È un orgoglio per noi perché è la prima volta che questa mostra varca la soglia accademica, quindi è la prima volta che un comune in Italia riceve questi disegni, tra l'altro disegni scoperti nel 2024, anche se erano accantonati lì in biblioteca dal 1906-1907, quando Luigi Pirandello insegnava a Roma. Quindi abbiamo ospitato i docenti della Università di Roma III. Cito questa mostra per una chicca, perché in realtà qualcuno potrebbe dire come mai Pirandello a Santa Severina. In realtà è stata una piacevole scoperta anche per noi, perché un nostro illustre concittadino, Niccolò D'Alfonso, che insegnò a Roma, divenne addirittura collega di Luigi Pirandello.

che gestisce i servizi da ormai molti anni. La particolarità del castello è che non solo i saloni nobiliari ospitano queste mostre, il museo della lirica come il museo del costume, sempre lì nei saloni nobiliari, mentre al piano terra c'è un museo ricchissimo, un museo archeologico, dove durante i lavori di restauro sono stati scoperti tantissimi reperti e messe nelle teche espositive che tutti i turisti possono tranquillamente ammirare e visitare.

0: anche qui all'interno della sala del consiglio abbiamo una cripta, no? Perché questa era una chiesa.
1: Sì, sì, sì, era un edificio della chiesa che poi è stato acquisito negli anni dal comune. Qui all'interno abbiamo proprio una cripta sotto questa che è la sala consiliare adesso del comune di Santa Severina.
0: E il salotto del paese è questa bellissima piazza.
1: La piazza è bella. Tutti i turisti che vengono a Santa Severina, la prima domanda che ci fanno è una piazza unica, perché trovano da una parte il castello, da una parte la cattedrale, quindi il potere spirituale, il potere temporale contrapposto, e quindi è una chicca, perché non sempre in una città, in un comune dove si va in visita, si riesce a trovare nella stessa piazza addirittura un castello e una cattedrale.
0: E sono passate tante famiglie qui, no? Nella storia.
1: Sì, tutte le civiltà antiche passano da Santa Severina. Il periodo di maggior splendore è sicuramente il periodo bizantino, ma poi arrivano tutti, aragonesi, svevi, angioini, normanni, tutti passano da Santa Severina e lasciano un qualcosa. Infatti la storia ci ha lasciato questo patrimonio artistico monumentale importante, e noi come amministrazione abbiamo il dovere di riempire di contenuti questi lasciti che ci hanno dato. L'ultimo che abbiamo citato è il castello, per questo citavo delle mostre, perché abbiamo noi il dovere non solo di raccontare la storia ma di farla anche vivere.
0: E comunque voi andate avanti, perché poi ci sono altri bandi a cui state partecipando.
1: Negli ultimi anni abbiamo partecipato a tanti bandi, due in maniera particolare le vorrei citare: bando Borghi dalla Regione Calabria e rigenerazione culturale con il Ministero della Cultura. Sono stati due bandi che ci ha permesso come comune di acquistare intanto due palazzi, uno proprio in piazza e uno nel centro storico, e nasceranno uno sul Museo dell'Artigianato Artistico e uno sul Museo del Gusto. Questo ci darà l'opportunità di non aprire un museo solo espositivo, ma ci darà la possibilità di ospitare artisti, ad esempio con il Museo dell'Artigianato, provenienti da tutto il mondo. E con l'altro bando abbiamo ristrutturato la Laleo, che nasce come la Libera Accademia delle Lingue Europee ed Orientali, oggi invece diventa la dimora degli artisti.

0: tra i tanti riconoscimenti, Santa Severina è anche città del vino.
1: Sì, città del vino. Da qualche anno facciamo parte di questa associazione che è una rete nazionale e pur non avendo delle cantine nel nostro territorio, ma abbiamo aperto da pochi anni un'enoteca, l'enoteca della Val di Neto, all'interno del nostro castello. Questo per dare visibilità non solo al territorio, ma anche alle eccellenze dei vini e soprattutto ai vigneti che nascono lungo la Valle del Neto.
0: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Santa Severina per lei?
1: Ma Santa Severina è un gioiello. È un gioiello, chi viene a Santa Severina e conosce e ha la possibilità di restare a Santa Severina se ne innamora, perché è un borgo piccolo ma che offre tanto, una storia antica, già fare una passeggiata tra i vicoli, tra la piazza, tra le mura del castello, come andare nel battistero, nella cattedrale, ti dà la sensazione un po' di passeggiare nella storia. Ogni vicolo, ogni scorcio, ogni sasso racconta un qualcosa di importante e quindi per me è tutto. Io ci sono nato a Santa Severina, ma vedo che chi viene da fuori apprezza molto questo borgo per come è tenuto, per la sua storia, per quello che vede e tutti si meravigliano come in un borgo piccolissimo di poco più di 1000 anime c'è così tanto da vedere, c'è così tanta storia e cultura.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco.
1: Sì, beh, sicuramente dovete venire a Santa Severina per visitarla, ma non solo, dovete anche starci, perché risiedere qui, avere la possibilità di passare un fine settimana, una settimana, non è solo Santa Severina, è tutto il territorio che offre molto, perché un borgo va avanti se si sviluppa un territorio, quella è la politica che noi stiamo facendo, quindi invito tutti a venire a Santa Severina per visitare Santa Severina, ma per visitare tutto il Crotonese che offre davvero tanto.
0: Grazie sindaco, e noi ci spostiamo di poco, raggiungiamo la concattedrale per incontrare il parroco di Santa Severina.

0: con gioia incontriamo Don Gino Gulizzi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Santa Severina.
1: Allora, la comunità cristiana di Santa

0: dell'iniziazione cristiana, fino agli anziani che vivono la loro esperienza di vita cercando di portare nella sofferenza quella carne di Cristo che poi diventa il sacrificio anche più alto di una persona. È una comunità dove soffre anche lo spopolamento, come tutti i borghi del nostro territorio, ma è una comunità viva che ha voglia di stare dietro al Signore, ha voglia di crescere, ha voglia di imparare, di ascoltare la sua parola. È una comunità che prega soprattutto per i suoi anziani, per gli ammalati, per i giovani, ed è una comunità che, devo dire, molte volte è anche attraversata dal dolore, ma che ha un'esperienza e una visione legata alla speranza, dove niente è perduto ma tutto ricomincia, per essere ancora una volta testimoni di quell'amore e di quella parola che ascoltiamo durante le celebrazioni.
1: In questo momento ci troviamo all'interno della concattedrale, perché questa è una comunità cristiana antica.
0: Sì, è una comunità antica per la sua storia. Ma è antica perché è una comunità attraversata da un popolo che, dietro ai vescovi che l'hanno attraversata, dietro ai parroci che sono stati qui testimoni della parola, ed è una comunità dove ha imparato anche in questo luogo, in questa bellissima cattedrale, a professare la loro fede. Da qui si riparte, no? Dal battesimo, con il battistero più antico che abbiamo in Calabria, dell'VIII secolo, insomma, di origine bizantina, ma soprattutto è una cattedrale dove ci parla ancora una volta di quella che è la nostra storia, perché la storia ci insegna ad essere anche uomini e donne del futuro, perché chi non ha memoria non può parlare ai giovani di oggi, e invece qui c'è memoria, perché tutto parla, tutto insegna, ma soprattutto è tramandato anche dai nostri avi, perché ci dicono come questi banchi, questi spazi hanno visto la gente vera che ha pregato, si è inginocchiata, ha supplicato il suo Signore, ha legato il suo cuore a Maria, ha legato la sua fede a quella che è ovviamente il nostro passato, ma ovviamente anche il nostro presente.
1: Tramandato anche dagli scritti, lei oggi ci ha tenuto a farmi vedere la biblioteca e anche un'antica bolla.
0: Certo, gli scritti, la più antica è quella del 1184 da parte di Lucio III, che parla appunto dei possedimenti dell'arcivescovo di Santa Severina, ma sono scritti, ecco, che ancora ci dicono quanto era viva la comunità e quanto è viva oggi la comunità di Santa Severina. E quindi questo ci ricorda che una comunità nasce, ma si rafforza proprio nel legame con il Papa, con Roma, quel legame di comunione che non bisogna mai venir meno. Tant'è che Santa Severina ha dato i Natali anche a Papa Zaccaria, un Papa che ha dato molto alla Chiesa, iniziando una serie di riforme, una serie anche di controversie che lui ha superate, perché aveva il carattere di noi calabresi, che riescono, ecco, anche nelle difficoltà, a trovare sempre il grimaldello per poter superare i problemi. Attualmente la diocesi è Crotone-Santa Severina, perché l'antica diocesi di Santa Severina è stata, diciamo, accorpata nel 1986 da Giovanni Paolo II, creando un'unica grande diocesi, quella di Crotone e Santa Severina.

0: Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Amen.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati
5: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia, anche attraverso la televisione, scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio e bentornati a Chiesa Viva, di nuovo insieme per raccontarvi la terza giornata di Papa Leone in Francia, una giornata interamente dedicata a Lourdes, dove il Papa è arrivato ieri sera, subito una preghiera mariana e poi questa mattina prima l'incontro con le conferenze episcopale francese e poi la messa nella spianata del santuario, oltre 150.000 persone e adesso questo pomeriggio l'incontro con gli assistiti della Chale di Notre Dame, le persone appunto che vengono accolte quando arrivano, le persone malate che vengono accolte all'interno del santuario, nelle strutture. Poi stasera il rosario con la processione alla luce delle torce o flambeau. Tutto questo lo seguiremo insieme a Don Gianni Toni, che è cappellano d'onore della Grotta di Lourdes, oggi è parroco.

0: di Santa Domitilla Latina e a Don Romano De Angelis, che è assistente della sottosezione di Roma dell'Unitalsi ed è cappellano all'ospedale pediatrico Bambin Gesù. A Lourdes c'è Paolo Fucili, che sta seguendo Papa Leone sin dall'inizio del viaggio, e allora proviamo a collegarci con lui. Non so se è già pronto il collegamento per farci raccontare la giornata. Non è ancora pronto il collegamento, allora chiedo a Don Romano che cos'è la Cale Notre Dame, visto che sappiamo appunto che le persone ammalate arrivano a Lourdes già accompagnate, però c'è un servizio di accoglienza.
1: È un servizio che non è un ufficio o un'istituzione, è una confraternita, un servizio di famiglia, è tutto ciò che fa funzionare bene, sentendo che ognuno è accolto nelle sue rispettive esigenze, grazie a donne e uomini che volontariamente fanno un corso di formazione, una promessa anche di impegno spirituale, per mettersi al servizio di tutte le persone che quotidianamente arrivano a Lourdes, perché tutto si svolga nel migliore dei modi in tutti gli ambiti.
0: E proprio queste persone saranno incontrate tra poco da Papa Leone, ma ci facciamo raccontare quello che è successo in questa giornata e poi i dettagli di questo appuntamento pomeridiano da Paolo Fucili, in diretta da Lourdes. Paolo. Paolo, ci sei?
2: Mi stanno chiamando? Non sento, ecco, non abbiamo, sento il programma.
0: Abbiamo qualche problema evidentemente con il collegamento.
2: Non sento il programma.
0: Don Gianni, invece spiegami come si diventa cappellani d'onore della Grotta di Lourdes. Che cosa significa questo
3: significa
0: titolo?
3: Significa essere semplicemente innamorati di quel santuario. E credo di ripetere una frase che ormai è vecchia, ma tanti conoscono, che Lourdes ti rovina la vita.
0: Ma tu hai scritto un libro con il titolo, non è proprio Mi rovina la vita, ma è Lourdes mi ha cambiato la vita.
3: Sì, esatto.
0: Abbiamo anche la copertina, la possiamo far vedere.
3: Bene, grazie. Ma è vero, perché tutte le persone che sono andate a Lourdes, eccetera, una volta si diceva arrivava la Lourdes mania. E diciamo che questo è rimasto. Ed è una testimonianza grande se penso a tutte le persone che si sono così passate in questa storia, in questo mondo. Io vorrei ricordare un amico, se posso così, un certo Fabrizio Frizzi.
0: È un amico di tanti, direi.
3: Esatto, che era partito per caso e così prendendomi in giro e scherzando, e poi addirittura mi sono stato chiamato per l'ultimo suo giorno, per il saluto finale che lui dava alla Madonna. Ed è qualcosa che credo chi ha vissuto un prima e un dopo non può certo dimenticare, insomma, no? E si hanno delle risposte che sono qualcosa di grande. Non dimentichiamo che Papa Leone, una delle prime cose che ha fatto da sacerdote e poi adesso da Papa, è quello di essere andato a Genazzano, al santuario mariano, uno dei santuari mariani
0: della Madonna del Buon Consiglio.
3: Esatto.
0: Andiamo subito, proviamo a vedere se siamo in grado di collegarci con Paolo Fucili. No, non siamo ancora
2: sì.
0: Ah sì, forse sì. Paolo, mi senti allora?
2: Ci sono.
0: Perfetto.
2: Ti sento, Gennaro, e posso
0: ottimo
2: parlare.
0: Ti chiedevamo
2: sì,
0: di raccontarci un po' questa giornata di Papa Leone, iniziata con un incontro a porte chiuse con la conferenza episcopale e poi la grande messa e poi l'appuntamento di questo pomeriggio. Raccontaci tutto.
2: Allora, una giornata incredibile di festa, di entusiasmo. Mi trovo io nel Quai de Notre Dame, dove aspettiamo il Papa per il primo appuntamento del pomeriggio, ma c'è stata prima una lunga mattina, come tu raccontavi, iniziata alle 9, l'incontro con i vescovi francesi, una conferenza episcopale importante. Il Papa ha affrontato diversi argomenti nel discorso che successivamente è stato pubblicato. Lo abbiamo, naturalmente è normale che il Papa, con una conferenza episcopale così importante, abbia tanti argomenti da affrontare, ma ci sono parole naturalmente che hanno più peso di altro, soprattutto quando ha detto ai vescovi

0: vescovi, che la voce della Chiesa ha pienamente diritto ad essere presente nel dibattito pubblico in Francia, e quindi li ha esortati a far sentire questa voce con libertà. Ne ha elogiato il coraggio e la determinazione anche nell'affrontare loro, i vescovi francesi, i dibattiti che hanno accompagnato l'approvazione della legge francese sul fine vita recente. Successivamente c'è stata la messa alle 11, 150.000 persone, una grande atmosfera di festa, di entusiasmo, ma anche tanta preghiera, raccoglimento attorno a Papa Leone, presenti francesi di tante città, diocesi vicine, ma anche tanti stranieri. C'è il pellegrinaggio Unitalsi nazionale in corso, gli italiani dell'Unitalsi in questo momento a Lourdes, tanti altri paesi ancora. Papa Leone qui ha parlato nell'omelia di Lourdes, di Santuario della Speranza Cristiana, mentre oggi si cerca di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, la sofferenza, la vecchiaia. Ha parlato anche di penitenza, ha invocato la stessa penitenza invocata dalla Vergine in una delle apparizioni a Santa Bernadette Soubirous, a proposito di un altro tema molto difficile, le ferite profonde. La Chiesa deve far penitenza di ferite profonde e dolorosi, in sostanza infedeltà commesse dentro la Chiesa. Il riferimento era evidente qui allo scandalo degli abusi sessuali, che è un altro tema vivo in questa giornata, perché ci proiettiamo un attimo in avanti. Alle 18 il Papa ha in agenda un incontro in vescovado, dove è alloggiato con una delegazione di 7 persone, sono tutte persone che hanno conosciuto, sono vittime di questa che ha chiamato il Papa piaga dolorosa, parlando coi vescovi, la piaga degli abusi del clero nella Chiesa. C'è da dire un'altra cosa, un altro tema ancora, è domenica, la messa è terminata con la recita dell'Angelus, la breve allocuzione del Papa prima di recitare questa preghiera, e qui ha chiesto a tutti i fedeli, con l'approssimarsi di ottobre, che è il mese del Rosario, ha chiesto a tutti i fedeli di recitare il Rosario con un'intenzione particolare, che sappiamo essere profondamente a cuore di Papa Leone, la fine di tutte le guerre che in questo momento si stanno combattendo nel mondo. Ora siamo qui ad aspettarlo, dovrebbe arrivare attorno alle 15.30 in questa struttura che racconta una parte importante, diciamo, di quello che avviene qui a Lourdes, perché questo è un pellegrinaggio, e l'avete detto magari già tante volte, frequentato soprattutto da malati, persone che hanno delle fragilità, persone che faticano anche quindi a muoversi, e qui trovano un'accoglienza calibrata proprio sulle loro necessità. E quindi il Papa, penso, avrà molti argomenti da trattare, insomma, parole belle da dirci di nuovo. Lo aspettiamo insieme a voi.
1: Paolo, com'è strutturato l'incontro a cui stiamo per assistere?
0: Allora, l'incontro lo vedo qui dal programma che abbiamo, ascolteremo anche delle testimonianze, la testimonianza di un medico, la testimonianza del direttore della casa, la testimonianza di un'operatrice, il Papa terrà il suo discorso, ci sarà un dono, la recita del Padre Nostro, ed è previsto che il Papa, vedete, tutto si svolgerà alle mie spalle per permettere a tante persone di partecipare, c'è una veramente tanta gente soprattutto qui alla mia sinistra, dove poi c'è il fiume e la grotta con la basilica oltre il fiume. Però il Papa entrerà anche in questa struttura, è previsto che vada al quinto piano, dove saluta brevemente alcuni malati rappresentanti delle tante associazioni che operano in questo santuario. Questa è una visita importante anche per le tante realtà del volontariato cattolico attive qui a Lourdes in questa missione, in questo servizio bellissimo che si fa agli ammalati, ai disabili, per permettere loro di venire qui e vivere appieno il pellegrinaggio in questo santuario.
1: Grazie Paolo, a più tardi. Don Romano, tu non hai scritto come Don Gianni un libro che dice che Lourdes ti ha cambiato la vita, però è un luogo che sicuramente ti ha segnato. Hai iniziato ad andarci quando eri ancora seminarista e tutti gli anni, da quasi 50 anni ad oggi, ci sei sempre andato. Perché? In che maniera ti ha segnato?
2: È un appuntamento importante che io ho scoperto mio malgrado, perché sono andato perché ero obbligato. Per entrare in seminario bisognava fare questa prassi. però mi ha cambiato la vita perché ho sperimentato

0: l'immagine bella della Chiesa, ritrovarsi diversi, con anche problemi seri, e imparare a guardare negli occhi e nel cuore, guardare l'essenziale. L'essenziale non è la prestazione fisica del corpo, ma la capacità di relazionarsi e di volersi bene. E addirittura direi che Lourdes è la mia vera università per essere stato formato al presbiterato, in quanto sono proprio questi amici delle prime file, come le chiamiamo noi, gli amici delle prime file, perché tutto ruota intorno a loro per la migliore accoglienza. Dalla loro esperienza di vita, dalla loro amicizia, io ho imparato dalle loro parole e dal loro esempio, come anche dalle parole e dall'esempio di tanti barellieri e sorelle, all'epoca molto più grandi di me, sacerdoti, che mi hanno accolto, mi hanno guidato e mi hanno formato. Per me è il luogo più importante della mia vita.
1: Tu che cosa hai imparato da Lourdes, dove sei stato altro che 50 volte, 150 volte?
2: Sì, 150 volte, 150 volte piene di nostalgia, di qualcosa veramente che cambia la vita, come diceva Don Romano. Io vorrei ricordare anche un episodio, diciamo, simpatico del Papa di allora, che chiese un regalo grande. Qual era il regalo grande che cercava? Che la notte potesse guardare dove c'era la grotta di Lourdes e lui poter stare in preghiera. E questo è stato fatto dai volontari dell'Unità Alti a Turno, che i quali hanno definito questo incontro di Giovanni Paolo come il regalo più bello che la Madonna poteva fare a loro nella loro vita. Credo che queste siano testimonianze che non hanno bisogno di spiegazioni, ma hanno bisogno soltanto di un cuore che ama.
1: E anche le tue esperienze a Lourdes sono segnate da una serie anche di episodi. Senti di ricordarne qualcuno in particolare?
0: Beh, sicuramente, visto che ci sarà Benedetta, che adesso ha 38 anni, e che starà guardando la trasmissione, e la mamma è stata anche testimone qui a TV 2000 della sua conversione, quando Benedetta, una bambina speciale che oggi vive felice solo di Gesù. Ma quello che ci sorprendeva era che da bambina facevamo dei giochi anche per i bambini, e lei, per carità, era contenta, ma la sua gioia era andiamo alla grotta, gli occhi pieni di luce e i bacetti sulle labbra. Benedetta non parla. Benedetta, ecco Gesù, la comunione, la gioia. Allora io lì ho capito che Dio rende felice la nostra vita. Quando la mamma Claudia si è convertita, perché ha chiesto alla Madonna: se è vero che esisti, ridammi la fede e aprimi una porta, e l'ha presa in parola. E allora lei è in grado oggi, una signora che gli ha detto: ma tu ancora credi in Dio? Lei gli ha risposto: sì, perché tu non credi? E dice: io non ci credo. E perché non credi? Perché se Dio esiste, che ti dà una croce del genere? Ha detto: mi ha dato anche la forza per portarla, devi credere anche tu. Ecco, è uno dei tantissimi episodi.
1: Intanto vediamo il corteo con l'automobile nella quale siede Papa Leone, che sta per arrivare nella struttura di accoglienza dove tra poco si terrà il primo incontro del pomeriggio. Nell'omelia di oggi Don Gianni, Papa Leone ha indicato come la prospettiva di Lourdes come qualcosa che ci fa cogliere il valore della vita in maniera diversa rispetto al pensiero dominante, un pensiero che tende a valutare il valore a partire dalle prestazioni e dalla utilità che ciascun essere umano può fornire e può sperimentare.
2: Io ho avuto un regalo oggi, perché un parrocchiano che è stato così colpito da un incidente, eccetera, anche gravemente, oggi è venuto a ringraziare la Madonna per aver ottenuto questo miracolo che lui non aveva chiesto, ma logicamente come papà e quindi anche come cristiano non ha fatto altro che dire grazie a Maria. E questi grazie possono sembrare delle cose superficiali o delle cose rare,

0: per chi non vive e non ha vissuto questa realtà, ma per chi è andato a Lourdes, chiedo scusa, sono un po' ripetitivo, è una cosa che ti cambia la vita.
1: Ma quello che si raccoglie soprattutto dalle testimonianze di chi va a Lourdes è riuscire a sentirsi, nonostante il dolore, la tragedia magari di una malattia pesante, molto dolorosa, riuscire a trovare la forza di accettarla e di viverla. Questo mi pare che sia la
0: Sì. Ed
1: costante dei racconti.
2: è vero perché la sofferenza crea scandalo. Perché Dio dov'è? Perché Dio permette questo? Ora, io a Lourdes ho imparato che non è una discussione teologica, ma è l'incontrare delle persone che nella loro disabilità hanno una gioia più grande pure del limite del dolore fisico. E questo altro è parlarne, scriverlo nei libri, altro avere delle persone, ma qui i nomi sarebbero
1: E
2: tantissimi.
1: questo passa molto anche dal modo con cui queste persone ammalate vengono accolte anche dagli operatori, dagli accompagnatori, perché forse questo è anche la prima esperienza, manifestazione anche.
2: Lourdes è la città del volontariato, tutto funziona grazie alle migliaia di volontari che fanno dei servizi e tutto funziona secondo l'accoglienza degli ultimi, cioè perché gli ultimi nel mondo lì sono gli amici delle prime file? Perché tutto ruota intorno all'esigenza, è un punto d'onore far sì che ognuno si senta a proprio agio e si senta accolto, amato e nessuno si senta un peso. E questo viene fatto a partire dal cuore, che poi diventa gesti concreti. E fa sperimentare questa realtà.
0: È un po' quello che è stata la vita di Benedetta Bianchi Porro, la quale davanti alla mamma che piangeva perché lei non riusciva ad avere il miracolo, Benedetta l'ha fatta rimanere a bocca aperta perché gli ha detto: "Mamma, io non ho chiesto il miracolo, io ho chiesto solo di ringraziare la Madonna." Questi sono gli esempi di vita che noi abbiamo sperimentato come sacerdoti.
1: Mi colpisce quando dici le prime file perché mi fa venire in mente tutto sommato anche il Vangelo di oggi, ma più precisamente gli ultimi saranno i primi, espressione di Gesù, e in qualche modo così ci dici che a Lourdes gli ultimi, in questo caso gli ammalati, sono già i primi.
2: Sì, sai, tra gli esempi che anche Don Gianni citava, io rimasi impressionato nella testimonianza di Rita Coruzzi, quando durante un pellegrinaggio nazionale, durante il rosario, lei disse queste parole, raccontò la sua vicenda e poi, se Gesù mi dicesse: "Rita, hai sofferto abbastanza."
1: Dobbiamo fermarci un attimo perché sta iniziando l'incontro. Parla per primo il vescovo di Lourdes, poi il responsabile della struttura, poi la testimonianza di un medico, quella di un'operatrice e poi il Papa.
3: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à
4: Mi
3: l'un de
4: avete
3: ces plus
4: visitato, in
3: petits de
4: verità
3: mes
4: vi dico,
3: frères,
4: tutto quello che
3: c'est
4: avete
3: à moi
4: fatto a
3: que
4: uno
3: vous
4: solo
3: l'avez
4: di questi
3: fait.
4: miei fratelli più piccoli,
3: Très Saint-Père,
4: l'avete fatto a me.
3: dès les apparitions
4: Santo
3: de la Vierge
4: Padre,
3: Marie à
4: fin
3: Sainte
4: dalle
3: Bernadette,
4: apparizioni della Vergine
3: la
4: Maria a
3: foi des
4: Santa
3: personnes
4: Bernadette,
3: malades
4: la fede delle
3: s'est
4: persone malate
3: exprimée ici
4: si è
3: de
4: espressa
3: manière
4: qui in
3: spontanée,
4: modo
3: simple et
4: spontaneo,
3: forte,
4: semplice e
3: comme
4: forte,
3: en tant et tant de
4: come
3: sanctuaires
4: in
3: du monde.
4: tanti e tanti santuari nel
3: Hier
4: mondo.
3: soir, à la grotte de
4: Ieri
3: Massabielle,
4: sera alla grotta di
3: vous avez posé
4: Massabielle
3: les gestes des
4: lei ha
3: pèlerins de
4: compiuto i
3: Lourdes.
4: gesti dei pellegrini di
3: Ici,
4: Lourdes.
3: les personnes malades
4: Qui le persone
3: posent ces
4: malate
3: mêmes gestes,
4: compiono gli stessi gesti,
3: accompagnées par leurs proches,
4: accompagnate dai loro
3: par les
4: cari,
3: organisations
4: dalle
3: hospitalières,
4: organizzazioni
3: par leurs pasteurs, par
4: degli
3: l'Église tout
4: ospitanti, dai loro
3: entière.
4: pastori, da tutta la
3: Ici,
4: Chiesa.
3: la maladie n'est
4: Qui
3: pas
4: la malattia
3: cachée.
4: non viene nascosta,
3: Elle n'est jamais
4: non è
3: regardée comme
4: mai
3: une
4: guardata
3: humiliation
4: come
3: ou une perte
4: un'umiliazione
3: de
4: o una
3: dignité.
4: perdita di dignità.
3: Bien au contraire,
4: Al contrario,
3: elle permet à la plus profonde dignité
4: permette
3: humaine
4: alla più profonda
3: d'éclater
4: dignità
3: au grand
4: umana di
3: jour,
4: manifestarsi
3: comme une
4: pienamente,
3: lumière qui
4: come
3: éclaire
4: una
3: le cœur et
4: luce
3: le
4: che
3: corps,
4: illumina i cuori e i
3: qui
4: corpi, che
3: manifeste l'amour plus grand
4: rivela l'amore
3: des
4: più grande
3: souffrances.
4: di ogni
3: Et de
4: sofferenza.
3: l'amour,
4: E di
3: il y en a
4: amore
3: donné
4: in
3: beaucoup
4: questa
3: dans cette
4: struttura,
3: maison.
4: e negli altri luoghi di accoglienza di Lourdes se ne dona davvero tanto. Tra tutti i santuari, Nostra Signora di Lourdes è profondamente segnata dal pellegrinaggio delle persone malate e ferite, sofferenti in mille modi, e di coloro che le accompagnano. Qui, forse più che altrove, i malati sono al centro del pellegrinaggio e tutti sono pellegrini, malati e assistenti, ospitalieri e medici, personale e volontari delle strutture che li accolgono per alcuni giorni. Sono quindi lieto di presentarglieli. Grazie per la sua presenza accanto a loro in questo giorno. Santo Padre, la casa che avete davanti a voi è una risposta esplicita e concreta all'invito della Vergine Maria pronunciato nella grotta nel 1858. La che Notre Dame permette infatti alle persone malate o con disabilità di compiere il pellegrinaggio a Lourdes, rispondendo così alla chiamata della Santa Vergine. Venite qui in processione. Costruite una cappella, andate a bere alla sorgente e lavatevi lì, fate penitenza, pregate Dio per i peccatori. Qui, Santo Padre, persone fragili giungono da tutto il mondo superando molteplici ostacoli, pareri contrari, perplessità, difficoltà economiche, impossibilità logistiche e di trasporto. 750.000 malati o persone con disabilità hanno soggiornato qui dalla sua inaugurazione nel 1997, tra cui San Giovanni Paolo II nel 2004. Santo Padre, com'è possibile che le loro fragilità siano il cemento che tiene insieme le pietre di questo edificio costruito con incredibile audacia nel cuore del santuario? 27.000 metri quadrati, il più vicino possibile alla grotta. Com'è possibile che i più fragili siano il cemento di questo edificio umano composto da centinaia di migliaia di volontari, operatori sanitari e assistenti che chiamiamo gli ospedalieri. Com'è possibile che siano proprio loro, queste persone fragili, il cemento di una comunità di lavoro e di accoglienza in cui operano ogni giorno dipendenti religiosi e religiose, volontari della Che Notre Dame di ogni condizione sociale e provenienti da tutto il mondo? Migliaia di persone scelgono di trascorrere le loro vacanze a Lourdes per aiutare i malati a effettuare il loro pellegrinaggio. Che senso ha tutto questo? La Santa Vergine ha detto qui: non vi prometto la felicità in questo mondo, ma nell'altro. Credo di potervi dire che qui siamo nell'altro mondo. Questo mondo in cui ci si guarda come persone, indipendentemente dal nostro stato fisico o psichico. Questo mondo in cui ciò che conta è il gesto che allevia, la parola che consola, lo sguardo che placa, la preghiera che ci unisce, i sacramenti che ci sostengono nella speranza. Benvenuto, Santo Padre, nella nostra scuola di vita. Benvenuto alla Che Notre Dame.
5: Votre sainteté, Laval, ville où j'exerce comme médecin depuis 40 ans, possède dans le hall de son hôpital la devise d'Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne, mort au XVIe siècle. Je le pensais, Dieu le guérit. Magnifique humilité du médecin, soigner nécessite de se donner, de partager notre humanité en refusant de réduire notre mission.
4: Magnifica umiltà del medico, curare richiedere di donarsi, di condividere la nostra umanità, rifiutando di ridurre la nostra missione al verbo avere o al verbo essere, ma vivendola attraverso il verbo amare. Lourdes ci permette di compiere il viaggio più bello andando incontro all'altro, e in particolare ai più fragili, che ci offrono il dono di rivelarci la nostra vulnerabilità. Lourdes è gioia. Servendo i nostri fratelli e sorelle malati, è Dio che serviamo, essendo il samaritano, l'albergatore, e perché no semplicemente il mezzo di trasporto. In questo luogo riceviamo così tante grazie che ci assale il desiderio di tornarci al più presto per dire grazie, facendoci percorrere il cammino di conversione che la Vergine Maria ha trasmesso a Santa Bernadette. Lourdes permette a ciascuno di pregare per la propria guarigione, ricevendo la certezza del perdono. Questo percorso ha profondamente cambiato il mio modo di essere medico, accettare di condividere un frammento di calorosa umanità, tenendo per mano chi soffre, senza mai dimenticare di ringraziare il Signore ogni mattina per questa giornata che mi viene data. Non ti prometto di renderti felice in questo mondo, ma nell'altro, disse la Vergine a Bernadette il 18 febbraio 1858. La sofferenza rimane un mistero, ma se accompagnata, alleviata, placata, ci permette di comprendere queste parole di Charles Péguy: la speranza vede ciò che ancora non è e che sarà. Non si ha cura della vita infliggendo la morte. Ricordo semplicemente le parole del giuramento che ho pronunciato nel gennaio 1987. Farò di tutto per alleviare le sofferenze, non prolungherò indebitamente l'agonia, non provocherò mai deliberatamente la morte.

tu t'en iras, faudra nous laisser de là.

vita qui per quattro giorni, le gioie, la fratellanza, i servizi quotidiani, l'igiene personale, le cure, la stanchezza, a volte il dolore, ad esempio per una morte avvenuta durante il pellegrinaggio. Per più di 14 anni ho accompagnato i malati a Lourdes durante le mie ferie quando lavoravo in una fabbrica di ceramica. Nel 2016 la mia vita ha subito una svolta. Il 15 agosto 2016, in seguito a una caduta in bicicletta, sono diventata paraplegica. È iniziato allora un lungo percorso fatto di dolore, disperazione, lotte e riabilitazione. Quando sono tornata a Lourdes nel 2017, l'anno successivo, in quel luogo della Cueille Notre Dame, con la mia disabilità non riuscivo più a capire nulla. La mia fede vacillava. Ero arrabbiata con la mamma Maria. Sono andata spesso a pregare alla grotta, a gridare la mia disperazione e la mia rabbia. Ed è proprio alla grotta che ho trovato conforto presso di lei, presso mamma Maria. Una volta tornata a casa, ho lottato duramente per conquistare la mia indipendenza, guidare di nuovo, avere un appartamento tutto mio, imparare un nuovo mestiere, trovare un lavoro. Ho inviato decine di curriculum per trovare un impiego, ma senza successo. Un giorno, senza crederci davvero, ho fatto domanda per un lavoro come addetta all'accoglienza al santuario di Lourdes. Ed ecco la grazia che ho ottenuto: lavorare in questo luogo che tanto amo. Questo non cancella la mia sofferenza. Ogni giorno lotto con questo corpo che non funziona bene. Grazie alla riabilitazione riesco a camminare un po' con questo deambulatore. E alla mamma Maria che mi affido quando è troppo difficile, e lei mi aiuta molto. Santo Padre, sono orgogliosa di essere ora al servizio dell'accoglienza dei pellegrini per permettere loro di accedere alla grazia unica di questo luogo, per trasmettere loro la mia fede.

0: Chers frères et sœurs,
1: cari fratelli e sorelle, cari amici malati, è una grande gioia per me trascorrere questo momento con voi qui a Lourdes, dove da oltre 150 anni pellegrini di tutto il mondo vengono ad affidare a Gesù per mezzo di Maria le loro sofferenze fisiche, psicologiche o spirituali. Qui la fragilità non viene nascosta, ma diventa luogo di un incontro sacro. Quest'anno il tema pastorale del santuario riprende il saluto dell'angelo Gabriele a Maria. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Mette in luce questo meraviglioso scambio tra due sguardi, quello del messaggero del Signore e quello di Maria. In tale faccia a faccia, l'umiltà e la generosità di una giovane fanciulla permettono a Dio di compiere la sua opera di salvezza. Maria non ha tenuto il Signore per sé, lo ha offerto al mondo, dicendo a ciascuno di noi: il Signore è con te. Questa verità è il fondamento della nostra dignità

come persone. E qui Maria guarda ciascuno di noi come una persona unica, come testimonia Santa Bernadette durante le apparizioni nella grotta. Questo sguardo materno ci ribadisce che nessuno è invisibile agli occhi di Dio. In un'epoca in cui alcune società tendono a distogliere lo sguardo o a chiudere gli occhi di fronte alla dignità della vita umana, urge anzitutto coltivare in noi e negli altri uno sguardo contemplativo. È lo sguardo di chi vede la vita nella sua profondità, cogliendone le dimensioni di gratuità, di bellezza, di provocazione alla libertà e alla responsabilità. È lo sguardo di chi non pretende di impossessarsi delle realtà, ma l'accoglie come un dono, scoprendo in ogni cosa il riflesso del Creatore e in ogni persona la sua immagine vivente. Questo sguardo si apre a ritrovare nel volto di ogni persona un appello al confronto, al dialogo, alla solidarietà, affinché il mondo abbia la vita. Nel dialogo dell'Annunciazione, mentre il Signore posa su di lei il suo sguardo, Maria scopre di essere la prescelta di Dio. Ma al centro di questo incontro è ciascuno di noi a scoprire di essere personalmente chiamato e profondamente destinato all'amore di Dio, che è fonte di vita. La persona umana è infatti degna per il semplice fatto di esistere e di avere come fine l'eternità. La sua dignità non si misura e non si discute. So che per alcuni di voi, a causa di particolari patologie e di dolori talvolta terribili, l'orizzonte può apparire cupo, incerto, senza via d'uscita. Ma nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. È impossibile considerare normale togliere la vita, dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Qui a Lourdes, città dei malati e della speranza, invito tutta la comunità degli operatori sanitari a ricordare il significato profondo della loro vocazione, prendersi cura di una persona che soffre, non eliminarla. Sì, cari amici, siate servitori appassionati della vita. Nessuno ha il diritto, mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. In questo senso, vi invito da un lato a sviluppare senza sosta le strutture di cura palliativa
e di ricerca. Dall'altro, ad accompagnare con tenerezza i malati, come avviene qui a Lourdes, dove medici, infermieri, barellieri, cappellani, equipe pastorali dei malati e tanti altri ancora esercitano la loro vocazione al servizio della dignità della persona umana, affinché il mondo abbia la vita. Curando i corpi, voi curate anche le anime. A voi, cari membri delle associazioni di ospitalità, ma anche a voi, operatori sanitari, che vi dedicate al servizio dei vostri fratelli e delle vostre sorelle, esprimo tutta la mia gratitudine. Cari fratelli e sorelle malati, ci tengo a dirvi, voi non siete un peso, siete il cuore pulsante della nostra umanità e un tesoro prezioso per la Chiesa. Accompagno con la preghiera le prove che state attraversando. Il mio pensiero va a tutti coloro che non possono essere qui e che dalle loro case o delle loro camere d'ospedale sono uniti al nostro incontro. Vi affido tutti all'amore materno della Madre del Signore, chiedendole di procurarvi le consolazioni di suo Figlio Gesù. Che Dio vi benedica e vi protegga.

0: Merci, merci beaucoup. Gracias. Prions du Seigneur.
1: Preghiamo il Signore, uniti nello stesso Spirito, possiamo dire con fiducia la preghiera che abbiamo ricevuto dal Salvatore. Padre nostro che sei nei cieli,
0: Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni.
1: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Che Dio tutto-puissant vous bénisse.
1: Dio onnipotente vi benedica.
0: Et le Fils et le Saint-Esprit.
2: Amen.

0: Dunque è terminato l'incontro pubblico di Papa Leone con gli operatori e gli ammalati della CAIL di Notre Dame. Adesso però l'incontro privato continua perché Papa Leone entrerà nella struttura per far visita ad alcuni malati. Quanto è, intanto vediamo il ringraziamento alla ragazza che ha magnificamente cantato, vestita peraltro come Santa Bernadette. Quanto è importante, Don Gianni, proprio anche quello che sta facendo adesso Papa Leone, che farà anche all'interno della struttura, il linguaggio del corpo, l'abbracciare, il toccare, il farsi sentire veramente vicini in una realtà come Lourdes e più in generale rispetto alle persone ammalate?
1: Ma credo che è fondamentale, perché sono persone che non sentono ogni giorno nella loro vita quel sentirsi accolti, ma soprattutto quell'essere delle persone preziose in questa realtà di vita che tutto le considera, accetto, per essere preziosi.
0: Le parole più forti di questo discorso, che ha tantissimi spunti, sono state quelle rivolte in particolare, come dire, alla Francia, ma in generale al mondo intero, contro la falsa compassione. È facile leggerci un riferimento alla legge sull'aiuto a morire che è stata approvata pochi mesi fa in Francia, e il no all'eutanasia intesa appunto come falsa compassione. Questo è il messaggio di Papa Leone.
2: Sì, che completa quanto aveva detto stamattina nell'omelia, parlando di Lourdes, descrivendolo come scuola di vita per l'umanità, non relegata a Lourdes. Ha definito Lourdes il luogo dove nessuna fragilità viene respinta. Le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti, trasfigurati dall'amore infinito di Dio.
0: Detto anche che ciò che è legale non è necessariamente morale, insomma, questo è...
2: E questo è evidente, perché il riferimento è il Vangelo, quindi certamente le leggi, però noi, la nostra legge, le leggi del mondo non possono contraddire mai il Vangelo, per noi che rimane la legge dell'amore, la legge della vita.
0: Ritornando proprio a Lourdes, una delle prime espressioni che abbiamo sentito qui adesso da Papa Leone è: la fragilità qui non viene nascosta. È un po' il contrario di quello che accade nelle nostre città.
1: È vero, soprattutto quando si pensa a quella che è la realtà del pellegrinaggio. Il pellegrinaggio ha una caratteristica fondamentale, ma per noi italiani è qualcosa che ci tocca da vicino e non ci lascia indifferenti, ed è la risposta del vivere quotidiano secondo quelli che sono gli indirizzi che il Papa ci ha dato in questo incontro stupendo, e soprattutto nella realtà che ognuno di noi deve portare avanti come testimone, come creatura che vive veramente ciò che il Signore ci ha insegnato.
0: La dignità è l'esistere, l'essere nati, questo è il messaggio di Papa Leone, e questo credo che sia anche quello che tu ti trovi nel, come cappellano del Bambin Gesù, quindi avere a che fare con bambini sofferenti, a volte in fin di vita, con famiglie che devono sopportare pesi insopportabili. Come si riesce a comunicare questo in un luogo come un ospedale, che è così simile ma allo stesso tempo così diverso dal posto dove in questo momento è Papa Leone?
2: La similitudine è proprio l'accoglienza. all'ospedale Bambino Gesù tutti, medici, infermieri, OS, farmacisti, personale delle pulizie, vigilanti, personale che fanno servizi tecnici, tutti sono così prossimo, così vicini, così affettuosi, dove all'eccellenza professionale della cura c'è un'eccellenza di umanità. E fanno, direi che quello che il Papa ha detto di Lourdes e quello che io conosco di Lourdes lo si vive perfettamente al Bambino Gesù. Direi che c'è da aggiungere un dolore di cui poco si parla, il dolore di genitori che erano pronti ad accogliere un bimbo o una bimba anche con una disabilità grave, a servirli, a seguirli amorevolmente, ma purtroppo sono andati subito in paradiso appena affacciati alla vita. E questo è un dolore grande che rischia di essere incolmabile, ma in realtà c'è un passo da fare. Questi bimbi che sono già nella gioia in cielo hanno il diritto di vedere i loro genitori felici, cioè il sorriso di mamma e papà, asciugare le lacrime, è il regalo più bello che possono fare a questi bimbi in cielo. Quindi è un debito, superare questo momento è un debito di amore verso i loro figli, che li amano e li ameranno per sempre, perché sono i loro figli per sempre.
0: C'è stato un passaggio, perché naturalmente il Papa non ha detto, per dirla sinteticamente, soltanto no all'eutanasia, ma anche all'aborto, e no all'aborto anche quando viene fatto alla luce di scoperte mediche su eventuali malattie e malformazioni del nascituro.
2: Qui cito due mamme, una anziana, che eravamo col soggiorno estivo a Tarquinia con un figlio con una grave disabilità, e un altro figlio sposato con la sua famiglia. Dice: "Dorò, ma sto figlio che prima pensavo fosse un problema si è rivelato una risorsa, mi ha salvato la vita due volte perché vive con me". E l'altro è anche diciamo una mamma che a Loreto, facendomi vedere il figlio che giocava in piazza con la sua disabilità, mi ha detto: "Don Romano, hanno fatto di tutto per convincermi ad abortire, perché mi hanno detto tutti i problemi che avrebbe avuto questo figlio. È nato, avevano ragione, i problemi ci sono tutti, ma ci sono anche tante risorse di cui nessuno mi aveva parlato. Sono davvero felice di averlo fatto nascere".
0: Senti, l'esperienza con i bambini malati appartiene anche alla tua storia, in particolare i pellegrinaggi a Loreto con loro. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di pellegrinaggi a dimensione bambini, portati avanti da tanti volontari, ma anche, è bene dirlo, anche da tanti sacerdoti che si sono fatti bambini e, diciamo anche così, di fronte a me, o Don Romano che sorride, di fronte anche a tanti sacerdoti che sono rimasti bambini con un cuore grande.
0: Il Papa ci ha invitato a uno sguardo contemplativo, quindi non quello superficiale che giudica dalle apparenze, che giudica in base alle abilità o alle diverse abilità, ma uno sguardo capace di vedere la vita nella sua profondità. Che cos'è questo sguardo? Come lo eserciti anche nel ministero di cappellano del Bambino Gesù?
2: È quello che dovrebbe essere la normalità anche nella scuola e nei suoi luoghi di lavoro. Perché spesso la vita è così... Io sento alcune persone che mi parlano del posto di lavoro come un calvario, perché si vive male, perché si guarda solamente all'aspetto esteriore. Invece è saper guardare la persona e la situazione a prescindere dagli aspetti esteriori, che pure hanno il loro valore, ma quello, cioè, noi non siamo manichini che per cui siamo belli o brutti a secondo dei vestiti o delle cose che ci mettono sopra. Noi siamo persone che abbiamo un valore in quanto tali, ed è mettere in gioco quello che siamo, non quello che appariamo, quello che siamo a prescindere dalle abilità fisiche.
0: È molto suggestiva questa immagine di Papa Leone in questo ascensore a vista che sta salendo al quarto piano e allo stesso tempo saluta e benedice le persone giù, e adesso qui invece farà appunto delle visite a alcuni degli ammalati ospitati in questa struttura che è davvero enorme. Perdonami.
2: Quindi quando stiamo insieme non è l'abilità esteriore o la prestanza fisica, ma è quello che siamo davvero che mette in gioco e rende possibile volersi bene, stare bene insieme. Noi stiamo perdendo questo aspetto fermandoci solo alla esteriorità, cioè all'aspetto fisico, alla prestanza fisica, ai valori mondani, materiali, che non sono disvalori, però se manca l'interiorità siamo pupazzi e invece siamo persone.
0: E da questo punto di vista il Papa ha detto anche: curando i corpi voi curate le anime. La senti tu come questa espressione, come esperienza dei tanti pellegrinaggi a Lourdes, quando hai accompagnato le persone malate, curando, appunto assistendo queste persone nei loro bisogni materiali, hai fatto esperienza che stavi facendo non l'infermiere ma il prete, diciamola così.
1: Sì, questo è vero, ma è anche la realtà che noi abbiamo incontrato in tutti questi anni, che non sono difficoltà e sono semplicemente, se posso dire la parola, dei regali che Dio fa ogni giorno a ognuno di noi. Basta che ognuno di noi però ascolta questo Dio. Questo credo che sia il fondamento di questa nostra esperienza e di questo nostro cammino quotidiano.
0: Quanto è importante la tenerezza? Mi riferisco in questo momento, diciamo, agli accompagnatori.
2: È fondamentale. La prima cosa è che, visto che veniamo dal mondo dell'efficienza, quando si accolgono i nuovi volontari, la prima cosa che si trasmette è quella di dire: come ti chiami? Perché io poi posso accompagnarti, sai, nella fretta, dove lo metto questo? Non sia mai. Dove posso far accomodare Romano? Cioè, bisogna andare proprio alla relazione, alla

0: tenerezza, e questo poi è la chiave di volta. Accompagni una persona in bagno, tu non sai di cosa ha bisogno, allora lo lasci lì e te ne vai, oppure vuoi fare altre cose. Come ti posso aiutare? Ma sempre chiamato per nome, sempre conosciuto per nome, sempre facendo scegliere a lui. Non è che decido io dove ti metti o quello che mangi o quanto mangi. Stiamo insieme e io sono felice di accogliere le tue esigenze. Quindi questo fa la differenza.
1: Senti, il Papa ha detto anche: cari sorelle e fratelli malati, ci tengo a dirvi, non siete un peso. Come si fa a dire sinceramente questa frase? Nel senso che seguire una persona che ha bisogno di un'assistenza totale è, come dire, oggettivamente una fatica. E allora come si fa a dire non sei un peso?
2: Ma io credo che l'esperienza di ogni giorno, l'esperienza che ognuno di noi vive, che ci fa da forza a dire queste frasi, che non sono delle frasi scritte in un libro e restano lì chiuse, ma sono la risposta che ognuno di noi dà concretamente a questa vita che è amata e voluta, al di là di quelli che sono i presupposti che noi pensiamo.
1: Senti, senza giudicare nessuno, perché non sempre riusciamo a vivere la croce che ci tocca, e delle situazioni per tanti di noi sono insopportabili. Che cosa succede, alla luce della tua esperienza, in alcune persone per cui riescono davvero a vivere, a dire non a parole ma con la vita, l'avere per esempio un figlio gravemente disabile che ha bisogno di tutto, che incontra barriere architettoniche e sociali, per il quale magari si ha paura di quando i genitori non ci saranno più e non saranno più in grado o non saranno più in grado di sostenerlo e accompagnarlo. Come queste persone, perché riescono a dire non sei un peso?
0: Perché quando c'è l'amore non pesa nulla, quando io ti amo tu sei la mia gioia. Questo che tu hai descritto, che è verissimo e che è la preoccupazione di molti genitori, non dice che i bambini o gli adulti o i malati sono un peso, dice che la nostra società è molto povera. Pensiamo che con l'intelligenza artificiale siamo diventati infallibili, ma non siamo capaci di amare, non siamo capaci di accompagnare, di accogliere. Quindi non è che quel fratello, quella sorella, quel figlio è un peso, sono io che devo crescere perché non ho imparato ad amare le persone per quello che sono.
1: Di che cosa è ricca invece Lourdes?
2: Di che cosa?
1: È ricca Lourdes, no? Perché Don Romano parlava di una povertà diffusa.
2: Io credo di una parola che ha bisogno ancora una volta di essere analizzata, che ha l'attenzione dell'altro, e Lourdes è proprio questo. Non è l'attenzione su una persona qualsiasi, ma è un Antonio, un Francesco, un Andrea, è qualcuno che ci parla ancora. E credo che sia anche bello che stiamo andando verso la fine, pensando anche a un giovane che in questi giorni è così sulla bocca di tanti di noi. 15 anni, Carlo Acutis, la risposta anche a tante difficoltà.
1: Intanto Papa Leone sta facendo visita ai malati, tra poco invece si recherà a far una visita alle religiose di vita contemplativa al monastero del Carmelo di Lourdes, che si trova a 100 metri
0: di fronte alla grotta,
1: a questa struttura. E questo rappresentano, come dire, un po' i due polmoni, no? Quello della preghiera, della vita contemplativa, e quello della cura anche concreta che c'è qui nella struttura dove si trova in questo momento il Papa.
0: È vero, la sintesi è proprio la ragazzina che la Madonna ha scelto, Bernadette, una bambina malata ed emarginata che chiama a pregare, quindi

0: Bernadette, la sua missione nasce dall'incontro con la Vergine Maria, a testimoniare e poi di nuovo a pregare in clausura, dove però fa l'infermiera e conclude la sua vita tra atroci sofferenze dicendo: sono macinata come un chicco di grano al mulino, e a Lourdes si vedono le macine di pietra del mulino del papà, ma sono più felice io su questo letto di dolore che una regina sul suo trono.
1: Facciamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco.

0: Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: Gli effettivi, le forze in campo.
2: 47.962.
1: Bisogna arrotondare. 47.000.
3: Manca un solo e ultimo posto.
4: Io!
3: Qua la mano, giovanotto!
5: Sanfan!
4: Ridateselo!
6: Deve sposare mia figlia!
3: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto!
4: E tu che cosa fai?
7: Me ne vado!
4: Trash montagne! Smattilo al fresco!
7: Buongiorno, delizioso risveglio.
8: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
9: Il tulipano d'oro, martedì in prima serata.
10: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarenemul Gel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarenemul Gel, 4 effetti in un prodotto.
11: Nuova crema al latte.
12: Dal gusto più delicato?
13: Più irresistibile.
14: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
15: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
18: Con il colesterolo non si scherza.
19: Prova Danacol.
20: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
19: Basta scuse, prova Danacol.
20: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
21: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.

0: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
1: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
2: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo

0: Nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Di nuovo in diretta al termine dell'incontro di Papa Leone con gli operatori e gli assistiti dell'accoglienza Notre-Dame a Lourdes, che è stato uno dei tanti importanti appuntamenti della giornata di oggi. In questo momento il Papa sta facendo visita agli ammalati all'interno della struttura, tra poco farà visita alle religiose di vita contemplativa che sono sempre all'interno del santuario, poi l'incontro con alcune delle vittime degli abusi sessuali di cui sono responsabili alcuni esponenti della Chiesa francese, una piaga che ha segnato profondamente persone, naturalmente vittime della Chiesa e la Chiesa stessa. Stasera la processione o flambeau e la preghiera del Rosario. Ma volevo, Don Romano, prima di tutto chiederti il significato di questa, anche l'esperienza di questa processione o flambeau, significa alla luce delle torce, al buio per il resto. Che esperienza è?
1: È l'esperienza della vita cristiana. Siamo un popolo in cammino, camminiamo insieme con mille problematiche e disabilità alla luce della fede verso il santuario che è l'immagine del Regno dei Cieli. Quindi esprime la bellezza della vita cristiana quando insieme la percorriamo ed è bello sentire come popoli di diverse lingue cantano insieme in diverse lingue e con ritornelli comuni, quindi è una bellissima esperienza della Chiesa e della vita cristiana, è la Pasqua.
0: Tu hai fatto, credo che non ho capito bene se l'hai addirittura inventata tu, una esperienza di preghiera all'interno dell'area del santuario sui passi di Santa Bernadette. Di che cosa si tratta?
2: Così, i passi di Bernadette significa ripercorrere quello che è stata la difficoltà, la vita di Bernadette è riproposta con un grazie che lei ha sempre detto, in una preghiera anche bella così, veramente, sui passi di Bernadette, quando lei dice un continuo grazie a tutto quello che gli è successo, a tutto quello che gli è accaduto. E lei dice parole stupende, per mia madre morta lontano, per la pena che ebbi quando mio padre, invece di stendere le braccia alla sua piccola Bernadette, mi chiamò Marie Bernard, Maria, grazie. Sono parole che pesano e sono l'esperienza della vita di tante persone, ma sono soprattutto la gioia per tanti cristiani, per tante persone che cercano ancora oggi dove è l'uomo, quello vero.
0: E tutto questo però, anche questi passi di Bernadette hanno una origine, un luogo centrale, che è quello della grotta di Massabielle, la grotta delle apparizioni, la grotta dove Papa Leone da pellegrino ha cominciato il suo percorso a Lourdes ieri sera e lo ha fatto pronunciando una sua preghiera personale, una preghiera in particolare per la Francia. Ma risentiamola.
3: Notre-Dame de Lourdes, d'Immaculée Conception, en ce lieu béni où tu as parlé, avec tant de douceur et de tendresse, la Sainte Bernadette, humble
4: In questo luogo benedetto dove hai parlato con tanta dolcezza e tenerezza, Santa Bernadette, umile figlia del popolo di Francia, per trasmettere al mondo un luminoso messaggio di preghiera, di conversione e di speranza, noi accorriamo a te con fiducia. Tu sei la madre che Gesù ci ha donato e sei attenta a tutti i nostri bisogni.

0: Ti preghiamo, Madre nostra, per la Francia di cui sei la patrona e che per tanti secoli hai circondato con la tua protezione. Ottieni per il suo popolo il dono della concordia fraterna, che possa costruire una società armoniosa, che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di costruire una società armoniosa e che possa lavorare, fondare una famiglia e vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità, che i più sfortunati e i più poveri siano sempre sostenuti. Ottieni per la Francia governanti saggi e generosi, pronti al sacrificio di sé, capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene comune. Che la mantengano in pace nel concerto delle nazioni, che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Santa Vergine Maria, ti presentiamo il popolo di Dio che cammina in questo paese che tu hai tanto segnato con la tua vicinanza. Rinnova la fede e il fervore delle famiglie cristiane, così care al tuo cuore, affinché vivano giorno per giorno della presenza di Gesù, della sua grazia e del suo sostegno nelle difficoltà che attraversano, che siano generosamente aperte alla vita e che Dio susciti in esse vocazioni, in particolare sacerdotali e religiose. Concedi alla tua Chiesa in Francia di indicare soprattutto ai più giovani la via luminosa del Vangelo per costruire una società giusta e fraterna a cui essi aspirano. Infine, Madre, colma d'amore, ti affidiamo le nostre intenzioni personali più pressanti, in particolare quelle delle persone malate e sofferenti, come pure di tutti coloro che le accompagnano, venuti insieme ad attingere forza e guarigione. Nella grotta di Messabiel. Ti affidiamo i nostri cari e i nostri defunti. Rimuovi, ti preghiamo, tutti gli ostacoli che ancora ci separano dal tuo amato figlio e fa che egli regni in tutti i cuori. Amen.
1: Don Gianni, che cosa rappresenta questa grotta per te?
2: Cosa rappresenta la grotta?
1: Per te?
2: Significa Lourdes. La parola Lourdes significa grotta. Sono uno stare insieme. È un qualcosa davvero che oggi ancora interpella tanta gente. Perché tanti vanno a Lourdes? Bisognerebbe chiedersi questa domanda e provare a dare la risposta. Perché è l'unico posto fino ad oggi dove l'uomo trova la pace.
1: Che cosa significa? Non so se tu ieri Papa Leone ha toccato la roccia, ha bevuto l'acqua. Non so se sono gesti che fai anche tu ogni volta che fai che vai a Lourdes. E che cosa significa per te rifare questi gesti?
3: Allora, significa toccare casa, entrare a casa, perché è un segno di quello che Dio vuol fare sulla terra, farla diventare una casa che ci prepara la casa del cielo. È una casa sulla terra che profuma di casa del cielo. E a Lourdes tutto è segno, la luce, le tenebre, la roccia, e tutto richiama la parola di Dio, Dio mia roccia di salvezza. L'acqua è sinonimo di vita, se non c'è acqua non c'è vita, ricorda il battesimo, e quell'acqua che da oltre 160 anni scorre abbondantemente a Lourdes, indica il fiume dell'amore di Dio, il
1: e
3: fiume
1: della misericordia. E che sapore ha un'altra esperienza liturgica di preghiera che si fa a Lourdes, ovviamente non solo, la Via Crucis, però a Lourdes la si fa con tante persone la cui croce è evidente, se la portano addosso.
3: E sono persone che chiedono anche durante la Via Crucis di poter anche portare fisicamente la croce, perché la croce fa soffrire, ma dal momento in cui Gesù, noi non scegliamo la croce, arriva la malattia, arriva la disabilità, arriva un incidente. Gesù si è fatto uomo, si è incarnato per poter offrirsi liberamente alla croce. E allora il luogo di maledizione, perché nell'Antico Testamento maledetto chi pende dal legno, alla condanna dei delinquenti, diventa il segno di benedizione. Allora non vuol dire che beato te che stai male, perché la croce di... non è questo, ma vuol dire che nella mia croce, nella mia sofferenza, io incontro il crocifisso, colui che l'ha scelta per essere con me in quel momento e darmi la sua forza. Quindi la Via Crucis è un momento importantissimo, tant'è vero che prima hanno voluto costruirla sul monte per ripercorrere fisicamente, ma poi è stata fatta anche nella prateria di fronte alla grotta, arrivando alle 17 stazioni, coinvolgendo, oltre la risurrezione, il Maria nel Sabato Santo, cioè una madre
1: nel dolore, nel dolore, silenzio di Dio,
3: ed Emmaus, l'apparizione ai discepoli di Emmaus.
1: Ma continuiamo a ripercorrere il cammino di Papa Leone a Lourdes, andiamo alla messa di questa mattina e sentiamo un brano della sua omelia.
0: Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta. Le vostre stampelle, le vostre sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli, sono il luogo per eccellenza in cui siete pienamente rispettati, accolti e trasfigurati dall'amore infinito di Dio. Lourdes è il luogo benedetto di una professione di fede nella bellezza e nella sacralità della vita, perché qui essa è accolta come un dono prezioso di Dio, chiamato a fiorire per l'eternità nell'amore del Padre. Te lo prometto. Sì, la vita eterna è una promessa solida e certa che il Signore ci fa. Ce l'ha già ottenuta con la sua morte sulla croce e la sua risurrezione, e la realizza ogni giorno in noi attraverso la grazia del battesimo. È alla nostra portata, ma spetta a noi accoglierla liberamente, afferrarla, non ostacolarla. Ma l'ostacolo alla grazia e alla vita eterna, l'unico ostacolo a questo amore, è il peccato, il ripiegamento su se stessi, quel rifiuto di Dio che ci rinchiude nelle nostre stesse tenebre. E quindi in gioco la nostra responsabilità personale, ed è grande. Dio ci ha voluti liberi, perché la libertà è una condizione dell'amore. Non si può amare per costrizione.
1: Qui nessuna fragilità viene respinta, dice Papa Leone di Lourdes. È una frase che credo parli in maniera così precisa di questa cittadina ai piedi dei Pirenei che varrebbe la pena di leggerla già sul cartello stradale. Benvenuti a Lourdes, qui nessuna fragilità viene respinta.
2: Sì, questo è uno slogan certamente molto bello, quello che lei dice, ma è anche la risposta concreta che fanno i volontari ogni giorno. Io credo che sia in certo senso ripetitiva questa parola, perché essere veramente uno che va a Lourdes significa soprattutto uno che abbraccia due pezzi di legna, uno in alto, uno più in basso. Il segno della croce è ciò che contraddistingue chi oggi vive il pellegrinaggio a Lourdes. questa credo che sia la risposta più bella, posso dire anche concretamente, perché quando le persone tornano da Lourdes sono felici, ma di quella felicità dove è dare una spiegazione qualcosa di soprannaturale.
1: La sfida però, Don Romano, credo sia quella di rendere le nostre comunità, le nostre città simili a Lourdes, poter dirci l'uno con l'altro qui la fragilità non viene respinta, viene accolta, e la fragilità non è soltanto la malattia, è qualcosa che è dentro ciascuno di noi.
3: Questo è l'impegno che la Madonna dà a chi va a Lourdes, è una sorta di missione. Quando facciamo i passi di Bernadette, io amo concluderli alla porta della canonica dove abitava il parroco di allora. Perché? Perché la Madonna dice a Bernadette: vai a dire ai preti che io voglio che qui si costruisca una cappella e che qui si venga in processione. Lei andò, non ebbe una buona accoglienza, perché dice: ce l'hai i soldi per costruire, poi chi è sta signora, le persone per bene si presentano. E lei concluse: la signora mi ha detto di dirvelo, non di farvici credere, io la mia commissione l'ho fatta, e però poi è stata una commissione efficace. Allora che vuol dire? Che andare a Lourdes significa che la Madonna dice: andate a dire e andate a testimoniare con la vostra vita. Quindi siamo noi poi i depositari di questa esperienza bella e i responsabili di essere fermento come il lievito nella massa.
1: E nel messaggio della Madonna a Bernadette c'è anche ricordare questa promessa che il Papa ha definito nell'omelia che abbiamo sentito solida e certa, la promessa della vita eterna, di cui mi pare troppo spesso oggi, anche nei nostri cammini di fede, anche voi preti nelle omelie, tendiamo un po' a dimenticarci.
2: Sì, forse perché ci sono pochi preti. E allora ecco anche questa una realtà che dovremmo affrontare, no? Anche per dare una risposta, perché c'è una cosa bella che spesso non viene detta quando si parla dei pellegrinaggi: i tanti sacerdoti partiti come laici e tornati da Lourdes sacerdoti, no? Pensiamo ai tanti confratelli che abbiamo conosciuto io e te, e ci hanno dato veramente la gioia di sentirci preti, ma soprattutto di persone che sono concrete.
1: Altra parola che abbiamo sentito in questo frammento di omelia è la parola libertà, una parola che nel viaggio in Francia è risuonata molte volte sulle labbra di Papa Leone, e una libertà che ha profondamente a che fare con la fede, con il cristianesimo, e che insomma al contrario di quello che magari qualcuno può pensare, che il credere significa obbedire ciecamente rinunciando alla libertà.
3: Ma noi siamo chiamati a fare l'esperienza dell'amore di Dio e vivere poi l'amore a Dio e al nostro prossimo, arrivare, come ci dice Gesù, all'amore al nemico. Ma com'è possibile amare se non si è liberi? Non si può amare per comando, non si può dire: tu devi amare e basta, quindi diventa una finzione. Quindi la libertà è la condizione che permette di essere persone capaci di amare. Certamente a volte la usiamo male, allora c'è l'esperienza della misericordia. Lourdes, uno dei segni anche di Lourdes sono le confessioni, direi che è una seconda piscina, perché confessarsi a Lourdes è una grazia, ma essere sacerdoti che svolgono questo ministero riempie il cuore di gioia, perché tu raccogli e gioisci perché ti accorgi come il Signore ha lavorato nel cuore di quella persona che a Lourdes ritrova la pace con Dio, ritrova la gioia. Però tutto questo presuppone quella libertà, perché non si può fare tutto questo dietro regole.
2: Ma una delle porte, delle prime porte, chi va a Lourdes, che trova aperta, può sembrare strano, ma è proprio la cappella delle confessioni.
1: È una cappella grande, ci sono tanti confessori in tante
2: lingue. Ci sono tanti confessori, ma bisogna anche dire la verità, che è anche il posto veramente dove i sacerdoti ci sentiamo realizzati.
1: Perché realizzato?
2: Perché si vede veramente il bisogno che l'uomo, in questo caso la parola è così generica, che l'uomo ha bisogno di Dio. In quel posto, e qui c'è Don Romano che può avallare anche lui.
1: Voi siete stati compagni di pellegrinaggio, sì, tante volte.
2: Esatto. E quindi ecco la realtà dei fatti che ci

0: penitenza, penitenza, penitenza. Ripete la parola tre volte e invita Bernadette a compiere alcuni gesti. Perché mai? Siamo forse lenti a comprendere? Ci riteniamo troppo facilmente senza peccato? Non la pratichiamo abbastanza? La Vergine ci chiede di fare penitenza, non solo per noi stessi, che ne abbiamo bisogno, ma anche per i peccatori, per un mondo che va male. Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti? Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile. Non è la mia condotta che non è retta, dice ai figli di Israele, è la vostra. Sono quindi i cuori degli uomini che bisogna cambiare, a cominciare dal nostro. Questa esigenza di conversione coinvolge la Chiesa stessa nel suo pellegrinaggio terreno. Essa deve avere il coraggio di vivere questa conversione in primo luogo, per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno. Dobbiamo porci umilmente sotto lo sguardo purificatore del Signore.
1: Don Gianni, che cosa significa proprio nel messaggio che Maria dà a Bernadette la parola penitenza? Perché la ripete tre volte?
2: Ma perché al di là di questo la parola penitenza non è una parola, cioè lontana da quello che è la realtà di vita della persona che vive il pellegrinaggio, ma è qualcosa che sente forte, qualcosa che deve dare così un segno concreto. E per noi, almeno in tutte le persone che si accompagnano, eccetera, si vede soprattutto una cosa, la risposta di essere gioioso, si trova la risposta con la gioia di portare avanti questa realtà, questo impegno. Ecco perché ci sono anche quelle domande, no, tante volte che ci si fanno, sembrano strane, dice, ma sei andato a Lourdes una volta, sei andato a Lourdes due, tre volte, che ci ritorni a fare? Perché ogni volta che si va a Lourdes è come se l'uomo rinascesse. Possono sembrare parole strane, senz'altro, ma sono la concreta realtà di chi vive questa parola chiamata Lourdes.
1: Ma che c'entra la penitenza con i conflitti che sono in questo momento nel mondo? Perché davanti al male diffuso, al timore che abbiamo in questo momento della guerra, delle guerre che ci sono e di quelle che potrebbero ancora venire, dobbiamo sentirci interpellati, come dice Papa Leone, in chiave di penitenza?
3: Perché la penitenza è un atto d'amore, è solo l'amore che può sconfiggere l'odio, l'egoismo che c'è e che arriva anche ai conflitti. Quando Giovanni Paolo II cominciò ad ammalarsi, prima di partire per l'ennesimo pellegrinaggio, diceva: io che cosa vado a fare, che cosa posso portare? Posso portare questo mio soffrire, cioè aveva fatto della sua sofferenza una forza di evangelizzazione, perché la penitenza è un atto di amore, non è una punizione.
1: Un atto di amore, ma non è una moneta di scambio, no? Perché
3: no,
1: questo bisogna anche essere chiari.
3: No, assolutamente.
1: No? Cioè non è io faccio penitenza così il Dio assetato di sangue si equilibra un po' nei suoi umori.
3: Questo è proprio completamente l'opposto.
1: Perché c'è un neopaganesimo a volte anche nella nostra fede.
3: Dio non vuole la penitenza, anzi Dio si fa uomo per poter prendere su di sé.
1: Misericordia io voglio,
3: no? Quindi è farsi carico per amore. Io faccio penitenza quando porto te che non ce la fai a camminare, ma ti porto non perché sono tuo schiavo, ma perché ti amo e quindi mi faccio carico di te. Penitenza è farsi carico per amore.
1: Senti, ma perché al di là del luogo di Lourdes, qua c'è un passaggio di Papa Leone, l'abbiamo sentito, proprio sul pellegrinaggio, Perché il mettersi in cammino verso una meta

0: come Lourdes, ma come qualsiasi altro luogo, se fatta con l'intenzione del cercatore di Dio, è un'esperienza di conversione, il pellegrinaggio.
1: Ma lo ha detto la Madonna stessa quando ha detto con le sue parole: voglio che si venga qui in processione. E a questa signora speciale non si può dare una risposta così, ma bisogna dare una risposta speciale.
0: E tra l'altro questa conversione, Papa Leone l'ha sottolineato, la Chiesa non è che è quella che, come dire, che gestisce le conversioni, le suggerisce, le impone, è essa stessa bisognosa costantemente di conversione.
2: Chiesa, la definizione antica, è sempre da riformare, la Chiesa si deve sempre convertire perché è fatta di peccatori, noi siamo tutti peccatori, tutti, e non siamo felici di esserlo, quindi facciamo l'esperienza del nostro peccato, ma non lo scegliamo, non lo facciamo una regola, faccio così perché decido io, voglio convertirmi e solo se io per primo cerco di convertirmi dei miei peccati posso essere uno strumento dell'amore di Dio per camminare insieme ai fratelli in questo cammino della conversione.
0: In chiusura di omelia, Papa Leone ha detto qualcosa che credo diciate anche voi quando accompagnate le persone dei pellegrinaggi a Lourdes, cioè di ripartire diversi e ripartire missionari. Qual è la missione che ti senti affidata e che affidi ai compagni di pellegrinaggio a Lourdes? Poi lo chiedo anche a te, Don Romano.
2: Prego,
1: È quello di essere l'altro, chiunque esso sia. L'altro ha bisogno di te. Questo basta per vivere ogni giorno. E questa è la testimonianza che ci viene da queste migliaia, ma non sono migliaia, sono milioni di persone che vanno a Lourdes e veramente si lasciano con il cuore grande. Quando vedi il loro camminare, al di là di tutte le difficoltà, col sorriso, così come ha fatto Giovanni Paolo II quando
0: È andato da malato
1: è
0: a
1: andato
0: Lourdes.
1: d'ammalato, e che cosa ha chiesto? Ha chiesto di passare tutta la notte stando in una camera dove lui potesse vedere sempre la grotta di Lourdes illuminata. E disse, io ho avuto anche la fortuna di sentire queste parole quando lui stava lì, e disse, voglio stare come stanno i miei fratelli ammalati.
0: Don Romano.
2: Ma significa poter renderci conto che noi andiamo a Lourdes pagando una quota perché costa un pellegrinaggio per servire gratis. Questo pagare non per essere serviti, ma per servire ci rende più felici di tutti gli altri viaggi, magari di piacere, che abbiamo fatto. Allora, ritornando, non si può concludere dicendo abbiamo concluso, torno alla vecchia vita. Se io ho fatto questo tipo di esperienza, non posso non raccontarla con le parole e con il mio stile di vita. Quindi questa è la missione.
0: Questo vale anche per i preti, diciamo, che
2: Soprattutto
0: sono.
2: per i preti.
0: Senti, invece, la preghiera del Rosario, la preghiera principale che si fa a Lourdes, la preghiera che Papa Leone farà questa sera.
2: Uno dei primi rosari che io ho detto a Lourdes quando sono entrato per entrare in seminario, l'ho detto con una signora in carrozzina che mi ha chiesto di aiutarla. E poi alla fine del rosario mi ha detto, sai che io non mica ho chiesto di guarire. E dico, e che ci sei venuto a fare allora? Gli ho detto, ma io vengo qui per chiedere di avere la grazia di tornare ad offrire. Ecco, il rosario è questa catena che ci unisce a Dio e tra di noi attraverso Maria ed è quella che ci fa ripercorrere tutto il cammino della storia della salvezza, quindi è la preghiera per eccellenza, ecco perché tutti i santi, una santa concreta come Madre Teresa di Calcutta al servizio dei poveri, difficile vederla senza il rosario in mano.
0: E il rosario è la preghiera che seguiremo stasera e che faremo insieme a Papa Leone. Io vi do dunque appuntamento alle 20 per pregare il rosario con Papa Leone e anche per seguire lui e i pellegrini nella processione al buio, solo alla luce delle torce. Grazie davvero a Don Gianni e a Don Romano che ci hanno accompagnato questo pomeriggio. Ci vediamo stasera alle 20. Buon proseguimento di pomeriggio.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Tutto questo va bene per il cielo, diceva Santa Bernadette. Nella sua ultima malattia Bernadette non ha viaggiato, non ha percorso grandi strade. Il suo unico vero cammino è stato quello interiore, verso il cielo, dove Gesù ci ha preceduto per attirarci a sé. Dice Papa Leone, a Gesù, noi siamo uniti come membra al capo in un unico corpo e il suo ascendere al cielo attira anche noi con lui verso la piena comunione con il Padre. Signore, mentre saliamo con te verso il cielo, insegnaci a non fuggire la concretezza della vita di ogni giorno.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Niente di buono, diceva Santa Bernadette, quando le chiesero cosa sapesse fare a Nevers. Bernadette si presenta vuota di sé, senza nulla da vantare. Proprio questo vuoto umile diventa lo spazio che lo Spirito Santo riempie per far di una povera analfabeta una maestra di vita evangelica. Papa Leone dice, nella sua Pasqua Cristo fa pace tra Dio e l'umanità, e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo. Spirito Santo, vieni a colmare il vuoto della nostra povertà come hai fatto in Bernadette.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria al Cielo. Non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro. Parole di Acquirò a Bernadette, terza apparizione. Questa promessa trova il suo pieno compimento in Maria stessa, assunta in cielo in corpo e anima. La madre che qui a Massabiel prometteva la felicità futura, ne è oggi per prima la vivente testimonianza. Papa Leone dice: Maria, che Cristo risorto ha portato con sé nella gloria in corpo e anima, risplende come icona di speranza per i suoi figli, pellegrini nella storia. Maria, assunta in cielo, sostiene il nostro pellegrinaggio di speranza fino all'abbraccio di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia,

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice. Le ultime parole di Santa Bernadette Soubirous, la piccola scopa messa dietro la porta, ha sempre saputo a chi appartenere. Nel cielo, là, umile pasto nella di Lourdes. Contempla per sempre il volto di colei che è ultima invocata sulla terra e la prima regina del cielo. Papa Leone dice: ci aiuti Maria, regina del cielo, che ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Maria, regina del cielo e della terra, prega per noi, poveri peccatori, ora e sempre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo ancora per il nostro Santo Padre, Papa Leone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

O Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci che la santità non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu, Bernadette, che hai obbedito con fiducia, pur senza comprendere, che hai scavato qui, nella terra, trovando una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu, che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire, perché solo Maria fosse guardata, insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu, che nel crogiolo della malattia e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli.

0: sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: davanti a 150.000 fedeli, condanna la piaga degli abusi del clero sui minori e annuncia massima vigilanza, rivolgendosi ai malati, poi ribadisce no a leggi che tolgono la vita con la scusa della compassione e invita a un rosario speciale nel mese di ottobre per invocare la pace tra i popoli in conflitto. Ucraina, il cardinale Zuppin arriva a Mosca per una missione umanitaria di 3 giorni. L'obiettivo è permettere il ritorno dei bambini e dei prigionieri alle loro case. Iran muro contro muro. Dopo aver respinto la proposta di Teheran per la chiusura del conflitto, Donald Trump annuncia di aspettarsi colloqui in settimana. L'Etna blocca ancora Catania, aeroporto chiuso fino a mezzanotte, voli dirottati su Palermo. 80 anni di Vespa, Capri, il raduno internazionale per celebrare un mito che non tramonta. Buonasera e benvenuti al TG 2000 delle 18:30. Apriamo con Lourdes, dove oggi Papa Leone ha vissuto la terza tappa del suo viaggio in Francia. Allora, per ripercorrere la giornata ci colleghiamo in diretta con il nostro vaticanista Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
1: Buonasera da Lourdes. Una giornata piena di appuntamenti è stata questa per il Papa, ma anche piena di entusiasmo attorno a lui, e ancora non è finita, perché alle 21 il Papa è atteso dalla processione au flambeau con le fiaccole accese al santuario di Lourdes, la recita del rosario. Giornata anche piena di gente, tanto entusiasmo attorno al Papa, tante persone, tanti temi anche affrontati dal Papa, uno scomodo, doloroso, ma che il Papa è deciso a non ignorare. Ora è nella sede del Vescovo locale, dove è alloggiato il Vescovado, a colloquio con 7 vittime di abusi da parte di membri del clero francese. Un incontro significativo certamente di fronte alle proporzioni che ha avuto questo scandalo anche in Francia, menzionato dal Papa anche in altri momenti della giornata. Io direi di partire dal pomeriggio, la visita alla Quai Notre-Dame, un luogo deputato all'accoglienza e all'assistenza dei pellegrini più fragili, per far loro vivere al meglio il pellegrinaggio a Lourdes. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, ha detto Leone con parole fortissime. Andiamo a scoprire anche noi cosa è successo in questo servizio.
2: La vista dalla finestra è la migliore di Lourdes, l'aria della grotta al di là del fiume. Da 30 anni la Quai de Notre Dame la offre ad anziani e ammalati, accolti e assistiti qui anche da centinaia di volontari. 250.000 sono stati gli ospiti fino ad oggi, giorno della visita di Leone, nel pomeriggio, venuto a lanciare un appello appassionato.

0: Nato per la vita. La persona umana è degna per il solo fatto di esistere, una dignità che non si misura né si discute, e nessuna legge umana, dice il Papa, deve farvi perdere questa certezza. La tentazione di togliere la vita in nome di una falsa compassione deve essere respinta con fermezza, e quel che è legale, annota ancora, non necessariamente è morale. Agli operatori sanitari, Leone ricorda la loro vocazione a prendersi cura del sofferente, non eliminarlo, con l'invito perciò a sviluppare le strutture di cura palliativa e di ricerca. A medici, infermieri, barellieri, cappellani di Lourdes va un grazie cordiale, perché curando i corpi curano anche le anime. Altra visita del pomeriggio al monastero delle Carmelitane Scalze, per poi ricevere in vescovado, dove è alloggiato, 7 vittime di abusi da parte di membri del clero. Una piaga dolorosa, l'aveva già definita il Papa, incontrando al mattino i vescovi francesi, incoraggiati a proseguire sulla strada intrapresa. Ascolto, ricerca della verità, giustizia, perdono, riparazione, cultura della prevenzione e della protezione. Un'altra raccomandazione del Papa è la vigilanza in difesa della libertà della Chiesa, che ha pienamente diritto ad essere presente nel dibattito pubblico in Francia. Dicevamo delle tante persone accorse qui a Lourdes per far festa a Leone, arrivato qui da Parigi nella giornata di ieri, giornate intense per lui, e poi tutte le strade qui attorno al santuario, anche vicino a me, sono affollate, invase da questa marea di pellegrini, che erano 150.000, sono stime delle autorità locali, alla messa, nella spianata della messa di Papa Leone di stamattina. Tante nazioni rappresentate, anche una folta presenza italiana. Proprio in questi giorni si svolge il pellegrinaggio nazionale dell'unità. Abbiamo raccolto alcune voci di pellegrini italiani che andiamo a proporvi.
1: Noi diciamo che Lourdes è casa. Noi quando arriviamo qui troviamo un'altra nostra casa, ci fa sentire accolti, amati.
2: Riesce a raccogliere nel cuore tutti gli amici, tutte le persone, sia quelle che non ci sono più, sia anche i conoscenti includi nella preghiera. C'è una particolare sensibilità.
3: Vengo a Lourdes per accompagnare persone fragili, io, perché mi piace aiutare la gente, aiutare le altre persone che hanno bisogno.
4: È un'esperienza sempre nuova. Perché al di là che in parrocchia ci sono delle attività, giustamente con i malati, la comunione ai malati, eccetera, è un'esperienza che ti tocca davvero nel centro del tuo cuore, la tua sensibilità. E lì ritorni a pensare al fatto che essere sacerdote è cominciare propriamente da lì, dove ci sono i malati.
1: Questo impegno a me dà la forza di andare avanti anche quando gli ostacoli non mancano intanto. E poi una grande gioia. Perché loro sono i primi a dimostrarmi che Dio c'è e che mi vuole bene.
5: La Madonna è la madre di tutti e secondo il mio punto di vista da persona semplice, la Madonna ascolta tutti, ama tutti perché è una madre. E perciò invito tutti a venire ed a parlare con la Madonna.
6: Emozione, bello. Bello, ci ritornerò.
0: E veniamo alla messa di Papa Leone celebrata alle 11 proprio nel luogo dove abbiamo raccolto le voci che avete appena ascoltato, celebrata di fronte a questa folla immensa. Il miracolo di Lourdes, sono parole di Leone, è suscitare la gioia della speranza proprio nel cuore della prova e del dolore in questa terra benedetta che ha ricevuto tante grazie. E poi si avvicina il mese di ottobre, mese del Rosario, e Papa Leone ha una richiesta espressa oggi, una richiesta per tutti noi. Andiamo allora a scoprire tutto nel servizio di Rita Salerno, che prego di mandare in onda poi linea allo studio.
7: Conversione e che le faute entraîne vers la morte.

0: c'è stato evidentemente un problema tecnico, cercheremo dopo di riproporre il servizio. Adesso andiamo avanti con il nostro giornale, parliamo della guerra in Ucraina che non si ferma, ma oggi il cardinale Zuppi è arrivato a Mosca, dove da domani inizia la missione umanitaria che gli è stata affidata da Papa Francesco e poi è stata confermata anche da Papa Leoni. Servizio di Federico Plotti.
1: Ennesima notte da incubo in Ucraina, bersaglio ancora di decine di droni russi colpiti a diverse zone del paese, tra queste anche Odessa, Kharkiv, Sumy e la capitale Kiev. Il bilancio è tragico, si parla di almeno 14 morti e decine di feriti. Di contro Kiev continua la sua costante pressione oltre confine, sempre con droni su obiettivi strategici russi, ma non solo. Intanto domani parte la missione umanitaria del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che per conto del Vaticano sarà ancora a Mosca. La questione riguarda soprattutto i bambini ucraini, nel migliore dei casi evacuati o addirittura deportati in Russia in questi anni di guerra. Nel frattempo, sul fronte diplomatico si apre la possibilità di un incontro a tre tra Putin, Trump e il presidente cinese Xi Jinping, già al summit di metà novembre a Shenzhen in Cina per il vertice APEC. Altra possibilità, quella del G20 di dicembre a Miami in Florida negli Stati Uniti, incontro dove è già stata confermata la presenza del presidente ucraino Zelensky.
0: In Medio Oriente adesso, dove torna a salire la tensione, da Teheran arriva un messaggio chiaro: l'Iran non arretra e promette che Trump e Netanyahu prima o poi pagheranno. Maurizio Dischino.
2: L'Iran hanno avvertito gli Stati Uniti che la guerra non è finita, che non si farà un passo indietro dalle condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran oggi è tornata a reagire al no alla proposta iraniana espressa ieri dal presidente americano Donald Trump. Il piano è chiaro, il paese resta fermo sulle proprie posizioni, ha dichiarato stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi, ricordando che la proposta per riaprire lo stretto di Hormuz prevede la cessazione delle ostilità anche in Libia, la fine del blocco navale, lo scongelamento di beni iraniani e la revoca delle sanzioni sul petrolio. Araghchi ha aggiunto di aver sentito una prima reazione del presidente degli Stati Uniti, ma finora non è stato ancora trasmesso nulla dai mediatori. In risposta alla minaccia di Trump di attaccare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato in programma a novembre negli Stati Uniti, l'esercito iraniano ha avvertito di essere pronto ad altri pesanti attacchi. Nel Golfo Persico il conflitto è iniziato il 28 febbraio con attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Oggi siamo più preparati che mai, ha avvertito il portavoce dell'esercito iraniano Mohammad Akraminia. Inoltre i militari di Teheran hanno minacciato di punire Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu anche dopo la fine della guerra.
0: Momenti di forte tensione in Inghilterra. Nella notte la polizia ha fermato 5 uomini vicino alla base aerea di Fairford, che ospita i bombardieri americani ed è uno snodo strategico per l'aeronautica statunitense in Europa. Il sospetto è che stessero trasportando esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Per precauzione sono state evacuate 85 abitazioni nei villaggi vicini, dove sono intervenuti gli artificieri dell'esercito. Mentre in Italia i seggi sono aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per le elezioni suppletive alla Camera nel collegio di Reggio Calabria. Alle 12 l'affluenza era al 3,43%, si vota per sostituire Francesco Cannizzaro di Forza Italia, che ha lasciato il seggio dopo essere stato eletto sindaco della città a maggio. I candidati sono 4: Fabio Roscioli per il centrodestra, Francesco Antonio Benedetto per il centrosinistra, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci, e Francesco Toscano. E adesso in Sicilia, dove l'Etna continua a creare disagi, la nube di cenere tiene chiuso per il secondo giorno consecutivo l'aeroporto di Catania, con i voli sospesi fino a mezzanotte, i passeggeri costretti ad aspettare. David Murgia.
3: L'Etna chiude ancora una volta i cieli di Catania. Per il secondo giorno consecutivo nessun aereo può decollare o atterrare all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Fontanarosa. Lo stop, che inizialmente doveva terminare a mezzogiorno di oggi, è stato prolungato fino alla mezzanotte dopo il prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo attorno al vulcano. A comunicarlo è la stessa società che gestisce lo scalo. A provocare il blocco è ancora la cenere vulcanica emessa dall'Etna e spinta dai venti verso le rotte dell'aeroporto. Già ieri la situazione era progressivamente peggiorata, gli atterraggi erano stati ridotti prima da 10 a 4 ogni ora, fino alla sospensione completa delle operazioni. A complicare ulteriormente la giornata era stato anche il maltempo, con un violente temporale su Catania e molti voli dirottati su Palermo e Trapani. Risultato: cancellazioni, dirottamenti e centinaia di passeggeri costretti a riprogrammare il viaggio.
4: Qua avevamo l'aereo che partiva alle 12.55, ci hanno cancellato la partenza. E siamo ancora qui, non sapendo ancora che cosa fare, dove, qual è la soluzione migliore.
5: Un disagio, non so, per tutti, io vedo a New York, e quindi è per me un disagio, per l'amica mia, per tutti, siamo, non sappiamo quello che facciamo.
6: Assistenza assolutissimamente nulla, zero. Gli avvisi e tutto arrivano con un notevole ritardo. E uno si deve poi organizzare, rifermarsi, riprenotare alberghi e tutto, e nello stesso istante comunque c'è un disagio non indifferente.
3: La società che gestisce lo scalo invita quindi chi deve partire o arrivare a Catania a controllare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l'aeroporto.
0: La cronaca: a Torino ieri sera nel quartiere San Donato una donna di 24 anni ha puntato l'auto contro l'ex compagno dopo una lite. L'uomo è riuscito a scansarsi all'ultimo momento, ma la macchina ha travolto suo figlio, un bambino di 5 anni. La donna è fuggita, è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri. Adesso è accusata di tentato omicidio e lesioni aggravate. Il piccolo ha riportato un trauma all'addome ed è ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita. Le sue condizioni sono serie, ma secondo i medici non sarebbero in pericolo di vita. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo il movente, che sembra legato ai contrasti tra l'uomo e la donna. È morto invece, probabilmente per un gioco o una sfida social, Jacopo Trabattoni, di 15enne lodigiano, il cui cadavere è stato ritrovato ieri notte nei campi a Bottedo di Lodi Vecchio. Il ragazzo si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri, si sospetta per scattarsi un selfie. Il cadavere presenterebbe segni di folgorazione. C'è un ospite indesiderato nelle nostre città, è la Vespa Orientalis, un calabrone arrivato dal Mediterraneo orientale che si sta diffondendo rapidamente da Roma alla Sardegna, fa nidi nelle case e preoccupa gli apicoltori. Il servizio di Antonella Mazza Teruel.
7: Si chiamano orientali, ma sono una specie tipica del Mediterraneo, oltre che dell'Asia. Nelle regioni meridionali d'Italia ci sono da sempre, a Roma da almeno un centinaio di anni. Sono le vespe dal caratteristico colore rossastro, con una banda gialla sull'addome, grandi fino a 3,5 cm. A caratterizzarle la loro espansione, hanno raggiunto le regioni settentrionali e oggi sono presenti fin nel Friuli, Venezia Giulia. Inoltre, con il freddo meno intenso, riescono a sopravvivere anche durante la stagione invernale, soprattutto nelle grandi città, dove trovano cibo in abbondanza.
8: Recentemente ho scoperto che si nutrono di crocchette per cani e gatti, vanno proprio letteralmente a rubarle in quelle ciotole dove vengono nutriti questi animali domestici.
7: Pericolose come qualsiasi calabrone, la cui puntura causa dolore intenso ed effetti anafilattici nei soggetti allergici, nidificano in luoghi bui e riparati, nei cassonetti delle tapparelle o nelle intercappedini dei muri.
9: Se le vedi volare anche quando prendono il cibo sui rifiuti, sono decisamente poco aggressive. In prossimità del nido è bene non starci, quindi ci si allontana lentamente, mai correre, mai scappare. Non attaccano se tu non ci metti la mano o cerchi addirittura di tappare il buco del nido.
7: È bene non intervenire con tecniche fai da te per distruggere i nidi sui balconi e sulle terrazze. È doveroso invece chiamare operatori specializzati che operano in totale sicurezza e usano prodotti professionali prima di rimuovere il vespaio.
0: Un'altra morte sul lavoro, stavolta in autostrada. Ieri sera verso le 22 un operaio moldavo che viveva in provincia di Padova stava allestendo un cantiere sull'A14 vicino a Bologna in direzione sud quando è stato investito da un'automobile. È stato portato all'ospedale Maggiore dove è morto poco dopo. L'automobilista, un uomo residente nel modenese, è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato. Si torna a parlare dei rischi dell'intelligenza artificiale. OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, ha sospeso lo sviluppo dei suoi modelli più potenti per la seconda volta in pochi mesi. La decisione arriva dopo una serie di comportamenti imprevisti dei suoi agenti automatici. L'azienda ha confermato che la scorsa estate alcuni di questi agenti hanno interferito con i siti

0: istituiti del Dipartimento del Commercio americano e dell'Autorità di Vigilanza sulla Borsa. In un caso addirittura un agente ha cercato, senza però riuscirci, di sottrarre dati sui dipendenti. Adesso andiamo in Sardegna perché i nuraghi sono in corsa per entrare nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. L'Italia li ha scelti come sua unica candidatura per il 2027. Fabio Bolzetta.
1: Nel silenzio della pietra, una storia millenaria e custodita in Sardegna è incastonata nel patrimonio paesaggistico monumentale dei migliaia di siti costruiti fra il 1800 e l'800 a.C., dall'età del bronzo sino a quasi l'età del ferro. I nuraghi sardi, le antiche torri in pietra a forma di tronco di cono rivolte al cielo, sono ancora avvolti nel mistero. Più di 20.000 monumenti distesi in un'area di 24.000 km². Fa un altro passo il percorso di riconoscimento dell'istanza architettura e spazi di culto, la sacralità della Sardegna protostorica come patrimonio mondiale dell'umanità. È l'associazione Sardegna Terra di Nuraghi tra i primi promotori, insieme a tutti i 377 comuni sardi, a rendere noto che il Ministero della Cultura e la rappresentanza italiana presso l'UNESCO hanno comunicato che è iniziata la valutazione preliminare degli organi consultivi ai fini dell'iscrizione nella lista del patrimonio culturale. Su proposta dell'Ufficio UNESCO del Ministero della Cultura, dopo la scelta della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, inizia a Parigi la valutazione preliminare.
2: Il riconoscimento di questa civiltà che ha lasciato un patrimonio straordinario e unico al mondo nella nostra terra può diventare, se adeguatamente narrata, un volano culturale e di sviluppo straordinario per la Sardegna e per l'Italia.
0: E adesso andiamo a Capri, dove la Vespa compie 80 anni e li celebra con il 36esimo raduno internazionale che ha portato in piazzetta centinaia di appassionati e modelli d'epoca. Clara Iatosti.
3: 80 anni di un mito, la Vespa resiste, icona globale del design italiano e della mobilità urbana. Oggi numerosi fan del celebre scooter si sono dati appuntamento a Capri per un raduno internazionale, il 36esimo, che quest'anno coincide con un compleanno speciale.
4: Andrea, una fantastica Vespa del 1947, Paolo Basso, grazie Andrea.
5: Bravo Andrea!
4: Anche lui appartenente al Vespa Club Napoli.
3: Prodotta da Piaggio, brevettata il 23 aprile 1946 su progetto dell'ingegner Corradino d'Ascanio, nasce nel dopoguerra a Pontedera per offrire un mezzo di trasporto economico ed accessibile a tutti. 80 esemplari d'epoca risalenti al periodo compreso tra il 1946 e il 1954 hanno sfilato nella famosa piazzetta dell'Isola Azzurra.
4: Il perfetto stile Dolce Vita. Accogliamo con un applauso da Verona con il numero 72 Andrea Merlo e la sua bellissima sigla.

0: dell'isola della Dolce Vita.
1: E adesso torniamo a Lourdes per vedere il servizio sulla messa celebrata, presieduta questa mattina da Papa Leone, il servizio di Rita Salerno.
2: L'appello a pregare il rosario ad ottobre per la pace tra i popoli in conflitto conclude la messa di Papa Leone XIV nel prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Prima dell'Angelus, preghiera semplice e stupenda che ci aiuta a vivere ogni giorno in adesione alla volontà di Dio, ricorda il pontefice, vorrei rivolgere un appello che sento forte nell'animo. Oggi invito tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il rosario con la particolare intenzione che cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. E subito dopo chiede di accompagnare la preghiera con atti concreti di penitenza e di misericordia, con l'impegno di favorire sempre il dialogo e la riconciliazione. Nell'omelia della messa davanti ad almeno 150.000 fedeli, Leone sottolinea che la grotta di Massabielle è un santuario della speranza cristiana, dove la Vergine Maria ci ricorda la portata della nostra vocazione alla vita eterna, specialmente davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia. Qui aggiunge il Papa che lancia un richiamo alla conversione e alla penitenza, nessuna fragilità viene respinta e ai malati ricorda che sono davvero nel cuore della Chiesa. Un nuovo richiamo a tutelare la vita dall'inizio alla fine, nella consapevolezza che tutti, di fronte al male che affligge la nostra epoca, da questo santuario possono ripartire come missionari della speranza.
1: È tutto, il nostro giornale termina qui, il prossimo appuntamento col TG2000 questa sera alle 20.40, 5 minuti prima, perché alle 21 saremo di nuovo in diretta da Lourdes per seguire il viaggio di Papa Francesco. A tutti voi l'augurio di una buona serata.

Domenica, al nord regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà spesso sereno e raramente poco nuvoloso. Venti deboli da nord. Lunedì, domina l'anticiclone. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Infatti il sole splenderà in un cielo praticamente sereno su quasi tutte le regioni. Più caldo. Al centro, alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà sereno dappertutto. Temperature massime che sfiorano i 29 gradi. Lunedì, alta pressione sulle regioni. In questa giornata la nuvolosità sarà davvero scarsa e soltanto occasionale o di passaggio. Il cielo sarà spesso sereno. Clima più caldo. Al sud, c'è l'anticiclone sulle regioni. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Venti da nord-est, temperature massime in leggero aumento. Lunedì, c'è l'anticiclone sulle regioni. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso dappertutto. Venti da nord-est, mari poco mossi.

0: Questa sera alle 21, preghiera del Santo Rosario e processione au flambeau con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 20.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato.
2: È come un piccolo righello.
3: Per un inzuppo perfetto.
4: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
5: Ma il colesterolo...

0: colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità.
6: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi.
7: Che fa?

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
2: Mela B3, siero numero 1 antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
3: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
4: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
3: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il suo Spirito.
0: Bentrovati fratelli e sorelle, bentrovati anche coloro che ci seguono tramite TV2000. Bentrovati perché davvero accostarci al mistero eucaristico, accogliere la sua parola, possa essere per noi un'occasione di rigenerazione spirituale. E ci introduciamo nella Santa Messa innanzitutto riconoscendoci peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e azioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a infondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore. Voi dite: non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso.

0: E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivelità o vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
3: Amen.

In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Entriamo in questa liturgia della parola proprio a partire dalla domanda che ha fatto Gesù: che ve ne pare? È una domanda che in realtà dovrebbe risuonare per ogni pagina del Vangelo. Che ve ne pare? È un invito da parte di Gesù a riflettere, è un invito da parte di Gesù a lasciarsi mettere in discussione rispetto a quelle convinzioni che noi abbiamo su Dio, sul mondo, su noi stessi, sulle relazioni, su tanti aspetti della vita. E soprattutto perché abbiamo bisogno di metterci in discussione per accogliere il modo diverso di Dio di pensare e di fare. Gesù sta parlando alle autorità religiose, ai capi dei sacerdoti, agli anziani del popolo, cioè sta parlando a persone che ne capiscono di Sacra Scrittura, hanno sulla loro bocca Dio, quello che Dio dice di fare, quello che Dio ha fatto, e quindi parlano di Dio, sanno qualcosa di Dio, però veramente hanno capito qual è la volontà di Dio, qual è lo stile di Dio, come pensa Dio, cosa si aspetta Dio dall'uomo? Ecco, Gesù vuole mettere in discussione loro. E forse ci fa bene che anche noi ci mettiamo in discussione per accogliere un nuovo modo di pensare la vita spirituale, la vita umana guardata da Dio. E quindi lasciamoci portare proprio da Gesù a riflettere su come Dio pensa l'uomo, come Dio pensa la conversione, come Dio pensa il fare la sua volontà. E Gesù nello specifico parla di una parabola, ci dà questo scenario. Un padre aveva due figli. E già questo è bello, è un grande annuncio, che non sempre noi riusciamo ad accogliere pienamente. Noi siamo figli, quei figli siamo noi, abbiamo bisogno di capire in che modo siamo figli. E già che siamo due figli, significa che non siamo rinchiusi in una sola categoria, c'è qualcosa sempre di più da comprendere di come noi siamo fatti. Non siamo mai, come dire, una sola parte, ci sono come tante parti in noi. E Gesù ci aiuta ad entrare in queste parti. Ecco, sono due figli. E poi un'altra cosa simpatica è questa, è che quando di questi figli si dice di questa risposta al padre, che da una parte è no, da una parte sì, in realtà è un modo anche per dire: o dici no o dici sì, sempre figlio resti. A volte noi ci facciamo il problema di quello che noi viviamo e per quello che viviamo ci svalutiamo come figli. Restiamo figli, anche se abbiamo detto una cosa diversa da quella che abbiamo detto la scorsa volta, anche se abbiamo fatto un peccato, anche se abbiamo disobbedito alla volontà di Dio, resta una verità fondamentale. Tu sei figlio amato, hai qualcosa da accogliere da Dio e se Dio è amore, probabilmente hai bisogno di accogliere il suo amore.

Ma andiamo più in profondità. Ecco perché Gesù in realtà fa questo riferimento alla fine, quando dice: guardate che ci sono pubblicani e prostitute che vi passano avanti nel regno dei cieli, perché appunto quelle persone a cui sta parlando Gesù fanno un po' fatica, cioè come se queste persone non fossero figli. E invece Gesù dice: guardate bene che la logica di Dio è una logica di misericordia, tu resti figlio. Ma ripeto, entriamo ancora meglio, perché mentre Gesù racconta questa parabola dice un altro elemento. Questo padre, che ha due figli, invita entrambi i figli ad andare a lavorare nella vigna. Questo andare a lavorare nella vigna è davvero una bella prospettiva di vita, perché significa, ci sta dicendo che Dio ci invita, a fare la sua volontà. L'invito che Dio fa a compiere la sua volontà non è qualcosa di passivo. Dio non prende i fili come farebbe un burattinaio e muove quei fili, ma propone, va a lavorare nella vigna. Questa proposta trova nell'uomo una risposta, una collaborazione o un rifiuto. E quindi noi siamo chiamati ad andare a lavorare nella vigna, possiamo leggerlo così: siamo chiamati a collaborare con Dio nella costruzione di qualcosa, nella produzione di qualcosa, dicendolo con delle parole più attuali, a costruire la civiltà dell'amore. Siamo chiamati a collaborare con Dio, a costruire la civiltà dell'amore. Entrare con Lui a costruire il regno di Dio significa entrare con Lui a realizzare, ognuno a suo modo, l'unica vocazione ad amare. Perché se Dio è amore, la sua volontà non può non avere a che fare con l'amore, con delle forme diverse di realizzazione dell'amore nel mondo, nella società, nelle famiglie. All'invito del padre, i due figli rispondono in modo diverso. E attenzione che Gesù non dice uno risponde no e uno risponde sì, cioè non è semplicistica la situazione. Abbiamo bisogno di entrare in uno scenario un po' più complesso, perché complesso è l'essere umano. Ed è per questo che Gesù dice: che ve ne pare? Cioè, proviamo a riflettere in modo diverso da come voi siete abituati a pensare. C'è qualcosa di più da cogliere, che ve ne pare? E Gesù educa quelle autorità religiose e noi oggi ad entrare in questa prospettiva un po' più profonda, che ovviamente, si basa sul fatto che Gesù conosce il cuore dell'uomo e sa che appunto è complesso. E allora, un figlio comincia a rispondere così: no, non ne ho voglia. E beh, davanti a questa risposta, se noi ci fermiamo un po' soltanto davanti a questa frase, immaginando questo figlio che dice no, non ne ho voglia, ci verrebbe da pensare: ma che figlio ingrato, che figlio ribelle, che figlio disobbediente, che figlio pigro, cioè uno proprio che il tuo padre ti ha invitato ad andare a lavorare nella vigna e vacci. Perché sei così ingrato anche di questa fiducia che tuo padre ti dà? Perché sei così disobbediente? Perché sei così ribelle, così pigro? Vai a lavorare nella vigna. Ci verrebbe da pensare una cosa del genere, forse. Ma la verità è che forse anche noi, ogni tanto, siamo un po' ingrati. Siamo un po' ribelli, siamo un po' disobbedienti, siamo un po' pigri. Cioè questa risposta ci fa riflettere su quelle che sono le nostre resistenze. Abbiamo tutti delle resistenze a compiere la volontà di Dio. Ci sono degli ostacoli che noi poniamo e la nostra vita spirituale è togliere innanzitutto questi ostacoli. Ora, questi ostacoli li possiamo togliere? Possiamo andare al di là di questa ribellione, di questa ingratitudine, di questa pigrizia? E Gesù continua proprio così: poi si pentì e vi andò. Poi, cioè c'è uno spazio all'interno del quale entra uno spazio temporale, all'interno del quale entra la libertà di questo figlio. Entra una riflessione, un po' come il figlio il prodigo, no? Rientrò.

in se stesso, come se si fosse fermato a dialogare con se stesso innanzitutto e a riconsiderare le sue scelte. E questo pentimento è una questione seria, l'abbiamo sentita annunciare nella prima lettura. È possibile che l'uomo si penta, è possibile che l'uomo si converta e Dio lo accoglie. E questo è fondamentale, che Dio accoglie proprio questo movimento di conversione. Se il malvagio, dice Ezechiele, si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà. Perché la volontà di Dio è proprio questo, che l'uomo si converta e viva e possa essere salvato. Perché Dio appunto in questo si mostra tanto paziente nell'accogliere i tempi di conversione, quel poi, i tempi di conversione dell'uomo. Piccola parentesi anche per i genitori, gli educatori, perché probabilmente capita a chi ha a che fare con dei giovani di trovarsi davanti ad un no mamma, no papà, oppure no ad un sacerdote, no ad un altro educatore, un professore. Ecco, a volte questa risposta scoraggia tanto i genitori, gli adulti, gli educatori. Poi provate a guardarli come li guarderebbe il padre di questa parabola. Il padre di questa parabola li guarderebbe proprio con quella fiducia che ci potrebbe essere uno spazio all'interno del quale, dopo il quale, quel giovane forse andrà a lavorare nella vigna, quel giovane forse dirà il suo sì, così come accade in questa parabola evangelica. E questo vale per qualcun altro, perché io guardo a qualcun altro con quella fiducia che anche se mi dice no, non è detto che quella sia l'ultima risposta, e anche per me, perché a volte io stesso mi metto davanti allo specchio e posso scoprire dentro di me una resistenza così forte che mi sembra proprio impensabile poter fare una scelta diversa. E invece no, bisogna anche io di guardare me stesso con quella fiducia che forse può cambiare qualcosa, posso andare al di là del mio irrigidimento nel no. E l'altro figlio dice sì signore, sì signore, è una risposta da figlio secondo voi? Sì signore, è un modo proprio per mettere in evidenza un figlio ma che in realtà sta per compiere qualcosa per una forma di senso del dovere, è come un servo che deve fare quello che deve fare perché lo deve fare, ma non perché lo vuole fare, non perché ama il padre, non perché ha capito veramente che cosa significa andare a lavorare nella vigna. La fede in Dio è una relazione con Dio, e allora Gesù vuole educarci a questa relazione che rischia di essere ipocrita, rischia di essere superficiale, rischia di essere qualcosa che sta sulle labbra, ma non prende forma nella concretezza della vita, non prende forma in quello che è il rischio di amare, in quella che è la capacità di fare delle scelte e assumerne le conseguenze di quelle scelte. E, a volte appunto i nostri sì possono essere detti per compiacere, per apparire, ma questa non è la logica di Dio, questo non è lo stile del discepolo di Cristo. La nostra conversione, la nostra fede è autentica quando l'amore prende una forma concreta, prende una forma che fa la differenza. Allora, per ricapitolare un po', noi siamo quelli che possono dire di no e possono dire di sì. Possono dire di no alla volontà di Dio, ma possiamo anche cambiare. Possiamo non assolutizzare i nostri errori, i nostri peccati, le nostre resistenze, le nostre pigrizie. È naturale che quando ci arriva la volontà di Dio potremmo avere quella resistenza a dire no, non è per me, non ci riesco a fare questa cosa, Signore. La santità non è non aver mai detto no. Se noi pensiamo solo a San Francesco, di cui celebreremo la festa domenica prossima, San Francesco non ha cominciato a dire sì Signore che bello, sì, sì, sì. No, Francesco comincia ad avere delle resistenze alla volontà.

volontà di Dio, cerca il suo sogno, il suo realizzarsi nella vita. Quindi la santità non è non aver mai detto di no, ma allenarsi a non lasciarsi frenare, bloccare in quei no, per poter dire i nostri sì fino alla fine. Essere capaci di orientarci verso un'obbedienza a Dio, consapevoli che quella parola è una parola che ci salva. Noi siamo capaci anche di dire però dei sì, sì, è vero. Quindi abbiamo bisogno di fidarci di questa nostra capacità di dire sì, ma che non sia un sì ipocrita, un sì distaccato, un sì superficiale. E allora per concludere, chi è che ha detto un sì pieno, proprio bello, pieno d'amore, pieno di dedizione totale? Si chiama Gesù Cristo, il Figlio di Dio, potremmo dire il terzo figlio. È lui che è stato obbediente fino alla morte di croce. E certamente Maria è colei che rispecchia questa predisposizione del cuore a dire un sì pieno, perché Maria è anche l'Immacolata, il suo sì ha un valore enorme. E allora chiediamo anche a lei, alla Vergine Maria, di aiutarci ad entrare nella nostra vita per fare la volontà di Dio, provando ad allenarci a dire quei sì liberi da ogni condizionamento, fidandoci del Padre, così come Gesù si è fidato del Padre dove? Sulla croce. Quella croce è per lui un grande atto di fiducia, che la croce non era l'ultima parola, ma anzi era una possibilità di vittoria sul peccato e sulla morte, una possibilità di vittoria dell'amore, e che davvero i nostri sì a Dio siano questa manifestazione di discepoli che vogliono vincere nell'amore. Amen.

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede dicendo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. E per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci aiuti il Signore Gesù a vivere il Vangelo con gioia e generosità, praticando i sentieri della giustizia e della fraternità.
1: Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
2: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché il popolo santo di Dio, purificato da ogni peccato, annuncia al mondo che Gesù è il Signore. Preghiamo.
2: Signore, insegnaci ad amare.
1: Perché l'accoglienza fraterna e caritatevole dei migranti e dei rifugiati in mezzo a noi aiuti a costruire la civiltà della pace e dell'amore. Preghiamo. Perché l'attenzione ai poveri, ai sofferenti e agli anziani ci renda generosi nella carità e nel servizio reso agli ultimi. Preghiamo. Perché vivendo gli stessi sentimenti di Gesù Cristo impariamo a perdonarci gli uni gli altri. Preghiamo. Perché l'ascolto quotidiano del Vangelo ci renda disponibili alla conversione e al dialogo fraterno. Preghiamo.
0: Signore, Tu hai donato la Tua vita per il bene del mondo. Accogli la nostra preghiera per il Tuo amore misericordioso, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con lo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in alto, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa faccio, Signore?
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio. E in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Preghiamo per le persone viventi che portiamo nel cuore. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione. E degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Ecco.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Oh, Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Vangelo, Gesù ci presenta quel figlio che dice: non ne ho voglia. E a volte mi viene da pensare che questa frase la diciamo o la gridiamo in quelle situazioni nelle quali c'è una malattia inaspettata, una vecchiaia faticosa, un'esperienza in carcere, un'esperienza dura. Non ne ho voglia. Questa vigna del Signore, questa volontà di Dio, a volte sembra essere troppo dura. E oggi Gesù è come se ci dicesse: tranquillo, è naturale che tu possa avere questa resistenza davanti a questa croce dura, a questa volontà che a volte è difficile da comprendere con la nostra logica umana. Però datti il tempo, quel poi, datti il tempo di stare in quella situazione, rifletti e soprattutto prega. E allora mai deve mancare la preghiera nelle situazioni nelle quali facciamo fatica ad accogliere la volontà di Dio, perché non ci avvenga di pensare che la volontà di Dio su di noi è sbagliata, doveva essere diverso da come è. La volontà di Dio su di noi è sempre più grande di quello che noi riusciamo a pensare, a capire. E noi abbiamo bisogno di fare come Gesù. In quel sì di Gesù c'è tanta fiducia, oltre che tanto amore. Quella fiducia che, come dicevo prima, si esprime anche sulla croce, quella situazione che per eccellenza è assurda, è una sofferenza ingiusta e assurda. E allora, perché non ci manchi mai quella possibilità di trovare il tempo e la possibilità di dire: eccomi Signore, sia fatta la tua volontà, vengo a compiere la tua volontà, invochiamo la Vergine Maria, riconoscendola come Madonna della speranza, quella speranza che cioè non ci fa mai disperare, ma ci fa stare nelle situazioni difficili con la consapevolezza che la luce c'è e si chiama Gesù Cristo. Speranza nostra, salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione solenne. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua benedizione.
2: Amen.
0: Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori.
2: Amen.
0: Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita terrena e possiate giungere alla gioia della vita.

0: vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Amen.

0: Buonasera e bentornati a Chiesa Viva, puntata speciale per seguire il Rosario in diretta da Lourdes, guidato da Papa Leone, in uno scenario suggestivo, quello della processione alla luce delle torce o flambeau nel buio della spianata sacra di Lourdes. Noi la seguiremo insieme a Suor Yvonne Rengoat, delle figlie di Maria Ausiliatrice di cui è stata Superiora Generale, bentornata, e padre Nino Bucca, missionario oblato di Maria Immacolata, ma per 10 anni coordinatore dell'accoglienza degli italiani proprio nel santuario di Lourdes. E padre Nino, io partirei da te, dalla tua lunga esperienza a Lourdes. Che cosa ti ha lasciato?
1: Tanto. È stata importante Lourdes nella mia formazione. Io sono andato a Lourdes la prima volta nel 77, ancora seminarista, facendo un servizio all'allora mostra missionaria, e ho avuto subito la percezione che quello fosse un luogo di grazia, un luogo a cui, proprio come luogo, è legato un carisma, una grazia particolare. E poi progressivamente la scoperta del messaggio. Nel periodo in cui io ho vissuto a Lourdes, i cappellani che c'erano allora avevano ristudiato e riapprofondito il messaggio anche in seguito agli studi di padre Laurentin. Forse sono gli studi più importanti quelli di padre Laurentin, pubblicati in diversi volumi. E poi
0: è detto in poche parole qual è il messaggio di Maria a Lourdes?
1: Io direi che si compone di 4 parole: la povertà, la preghiera, la relazione, la penitenza, ma che la conversione soprattutto.
0: Penitenza e conversione sono sinonimi, cioè quando Maria dice a Bernadette per 3 volte penitenza, significa conversione.
1: Sì, perché di fatto aggiunge prega per i peccatori, per i poveri peccatori, come si dice nell'Ave Maria nella versione francese, prie pour nous pauvres pécheurs. E Bernadette in quel momento l'Ave Maria era l'unica cosa che sapeva. Lei non aveva avuto possibilità di studiare, aveva 14 anni, non aveva ancora potuto seguire il catechismo, anzi veniva accusata dai suoi catechisti di essere una testa dura, le formule non entravano, però i sacerdoti avevano in modo particolare, Don Pomian aveva intuito che c'era una grandissima intuizione in Bernadette per le cose di Dio.
0: Che cosa rappresenta un po' anche per la Chiesa francese Lourdes? Sappiamo che è proprio in quell'area, in questa area sacra, in questo paese, che si riunisce la conferenza episcopale francese, lontana da Parigi, dalla capitale. Anche tu hai partecipato a volte a incontri dei religiosi proprio nella cittadina di Lourdes.
2: Sì, Lourdes attira per la presenza della Madonna, direi. Allora si fa l'esperienza, si sente Maria presente. Io posso dire personalmente che con tanta emozione ho fatto questa esperienza. E Maria nella fede del popolo cristiano è molto presente. Maria è la madre sempre presente che accompagna. E dunque penso che i vescovi, radunandosi a Lourdes, riflettendo, prendendo anche lì delle decisioni importanti, sentono anche questa presenza rassicurante della Madonna, che è la madre della Chiesa.
0: Poi la Madonna di Lourdes è la patrona della Francia.
2: È patrona della Francia. E in questo senso è molto amata, pregata in tutta la Francia, anche per persone che magari non frequentano particolarmente la messa, l'Eucaristia, che non sono praticanti, però la preghiera a Maria rimane presente. E le feste, le processioni, le celebrazioni, la pietà popolare è molto presente nella devozione a Maria. Però è una fede reale, un amore reale alla Madonna. nella vicinanza, no? Maria è una presenza vicina nella vita quotidiana e che sostiene la fede non solo anche i cristiani, ma vediamo anche a Lourdes arrivare, ben padre Donnino lo può dire, e anche gente di altre religioni, musulmani per esempio, no? O non credenti. Il popolo di Dio si trova là, si trova con la mamma, no? E dunque con questa sensazione di sicurezza che incoraggia, che sostiene e che aiuta ad andare avanti.
0: E la preghiera a Maria è stato anche il primo gesto, il primo atto che ha fatto Papa Leone quando è arrivato a Lourdes ieri sera. Allora ripartiamo dal pellegrinaggio di Papa Leone, lo ripercorreremo tutto fino a poi a raccontarvi in diretta il rosario con la processione au flambeau di stasera, ma ripartiamo da ieri, dalla preghiera personale di Papa Leone.
3: Notre Dame de Lourdes, d'Immaculée Conception,
4: en ce
3: lieu béni où tu as parlé,
4: avec tant
3: de douceur et de tendresse, la Sainte Bernadette.
4: In questo luogo benedetto dove hai parlato con tanta dolcezza e tenerezza a Santa Bernadette, umile figlia del popolo di Francia, per trasmettere al mondo un luminoso messaggio di preghiera, di conversione e di speranza, noi accorriamo a te con fiducia. Tu sei la madre che Gesù ci ha donato e sei attenta a tutti i nostri bisogni. Ti preghiamo, Madre nostra, per la Francia di cui sei la patrona e che per tanti secoli hai circondato con la tua protezione. Ottieni per il suo popolo il dono della concordia fraterna, che possa costruire una società armoniosa, che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di costruire una società armoniosa e che possa lavorare, fondare una famiglia e vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità. Che i più sfortunati e i più poveri siano sempre sostenuti. Ottieni per la Francia governanti saggi e generosi, pronti al sacrificio di sé, capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene comune. Che la mantengano in pace nel concerto delle nazioni, che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Santa Vergine Maria, ti presentiamo il popolo di Dio che cammina in questo paese che tu hai tanto segnato con la tua vicinanza. Rinnova la fede e il fervore delle famiglie cristiane, così care al tuo cuore, affinché vivano giorno per giorno della presenza di Gesù, della sua grazia e del suo sostegno nelle difficoltà che attraversano, che siano generosamente aperte alla vita e che Dio susciti in esse vocazioni, in particolare sacerdotali e religiose. Concedi alla tua Chiesa in Francia di indicare soprattutto ai più giovani la via luminosa del Vangelo per costruire una società giusta e fraterna a cui essi aspirano. Infine, Madre, colma d'amore, ti affidiamo le nostre intenzioni personali più pressanti, in particolare quelle delle persone malate e sofferenti, come pure di tutti coloro che le accompagnano, venuti insieme ad attingere forza e guarigione. nella grotta di Messabiel. Ti affidiamo i nostri cari e i nostri defunti. Rimuovi, ti preghiamo, tutti gli ostacoli che ancora ci separano dal tuo amato Figlio e fa che Egli regni in tutti i cuori. Amen.
0: Prima Suor Yvonne ci raccontava dell'importanza di Lourdes per la Francia e la preghiera di Papa Leone è stata segnata anche tanto da un'attenzione proprio per il paese francese. Però, e ce n'era eco anche nella preghiera di Papa Leone, Lourdes ha un valore assoluto per tutta la cristianità.
1: Sì, proprio a partire dalla Francia, tra l'altro, a proposito della conferenza episcopale francese, io ricordo che nel 1988 è stata costruita la chiesa di Santa Bernadette che si trova dall'altra parte del fiume di fronte alla grotta, che è il luogo da dove Bernadette ha avuto l'ultima apparizione, perché alla grotta erano state messe le palizzate per impedire l'accesso. Da lì Bernadette dice che l'ha vista vicina e bella come non mai. E proprio su quel luogo, il santuario di Lourdes ha deciso di costruire la chiesa di Santa Bernadette con un edificio accanto che è l'emicicle, destinato, appunto, serve anche per altri usi, ma è soprattutto destinato alla riunione della conferenza episcopale francese ogni anno in autunno. Poi, a partire dalla Francia, Lourdes diventa importante per tutto il mondo perché alla fine del XIX secolo si dice che due missionari su tre erano francesi. Questi missionari francesi cominciano, prima di partire in missione, a passare da Lourdes e quando vanno in missione la prima cosa che fanno è ricostruire una riproduzione della grotta di Lourdes. Io ne sono stato...
0: C'è anche in Vaticano.
1: C'è anche in Vaticano, sì, ma io ne sono stato testimone in un posto in cui non mi sarei mai aspettato. Anni fa sono stato in Texas. Il Texas è pieno di riproduzioni di grotte di Lourdes, di missionari francesi che lì portavano, andavano a pregare a Lourdes e portavano quello che avevano ricevuto nel santuario.
0: Senti, abbiamo sentito la preghiera di Papa Leone. Qual è la preghiera, se c'è una preghiera, come dire, che tu hai fatto in particolare a Lourdes?
2: A Lourdes io ho pregato la Madonna portando tanta sofferenza di tante persone che stanno soffrendo fisicamente ma anche della violenza, della guerra, le mamme, i bambini, i giovani. Dire, portare la sofferenza del mondo chiedendo a Maria di sollevarla, di proteggere e di accompagnare. Anche io ho sempre la grande, una priorità nella preghiera è quella delle vocazioni. E dunque affidare a Maria tutti i giovani di Francia, ma anche di tutto il mondo, chiedendo a lei di fare sentire la voce di Gesù, di fare riconoscere e sostenere la risposta dei giovani ragazzi e ragazze alla chiamata sia alla vita sacerdotale, religiosa o anche di laici cristiani. E questo la mamma in una famiglia ha sempre la preoccupazione della vita dei suoi figli.
0: Allora hai fatto questa preghiera. Andiamo a Lourdes adesso da Paolo Fucili, che ha un ospite. Paolo.
5: Buonasera a tutti, buonasera. Io mi trovo nell'Esplanade, tra poco vivremo il momento della recita del Rosario con la processione au flambeau con Papa Leone che arriverà attorno alle 9, arrivo previsto attorno alle 9, ma io vorrei subito parlare, dare la parola al mio ospite. Abbiamo il piacere di avere con noi Rocco Palese, presidente nazionale dell'Unità Alsi, che sigla che proprio in questi giorni è impegnata nel suo pellegrinaggio nazionale. Quanti siete? Da dove siete arrivati? Quando ripartite?
6: Siamo circa 4.000 partecipanti a questo pellegrinaggio nazionale provenienti da tutta Italia. È il consueto pellegrinaggio nazionale che facciamo sempre verso fine settembre, e quest'anno abbiamo avuto questa grande sorpresa di avere con noi nel cuore del nostro pellegrinaggio, delle nostre giornate, che siamo arrivati giovedì, e abbiamo questo grande dono di avere con noi Papa Leone.
5: Quindi prima voi avete fissato le date del pellegrinaggio, poi Leone è arrivata la sorpresa, se capisco bene.
6: Sì, noi la programmazione la facciamo un anno prima, perché con il santuario bisogna fare un planning con largo anticipo, quindi un anno fa avevamo stabilito questa data, e quindi quando nel mese di maggio è uscita questa notizia siamo stati davvero, abbiamo ringraziato il Signore, anche perché personalmente è stato sempre un mio sogno da quando sono presidente di avere il Papa nel nostro pellegrinaggio nazionale, e quest'anno voglio dire il Signore mi ha davvero dato questa opportunità.
5: Quali sono le emozioni allora di questo pellegrinaggio di quest'anno soprattutto?
6: Le emozioni sono quelle che io raccolgo da tutti gli ammalati, sono circa 500 ammalati in carrozzina, disabili, oltre ai volontari e ai pellegrini. Le emozioni me le trasmettono loro, perché quando si vive quattro appuntamenti così importanti con Papa Leone, il primo ieri sera quando abitualmente è arrivato e ha fatto esattamente quello che facciamo quando arriviamo qui a Lourdes, corriamo alla grotta, perché il primo momento è andare a incontrare la mamma e dirle: io sono arrivata, accoglimi come tu desideri. Poi questa mattina la grande messa in prateria, dove noi abitualmente viviamo anche dei momenti importanti, e questa sera il flambeau, dove il flambeau è il momento in cui diciamo a Maria grazie per avermi accolto in queste giornate, e con la luce che con le candele porteremo in cielo, ringrazieremo il Signore per queste giornate straordinarie.
5: Giornate straordinarie, straordinarie anche le parole del Papa, che per voi credo abbiano anche una risonanza importante. Tante parole appassionate in difesa della vita, contro anche le legislazioni che attentano alla dignità della vita. Come lei ha ascoltato queste parole?
6: Le ho ascoltate come sempre con il grande cuore. Noi abbiamo come volontari dell'Unitalsi abbiamo il grande compito di accompagnare le persone, anche quelle che sono in grave difficoltà fisica. Infatti nei nostri pellegrinaggi e soprattutto con i treni che ci aiutano a portare le persone più ammalate, anche quelle in fin di vita, noi diamo questo grande contributo di portarli anche in fin di vita qui a Lourdes. È il nostro compito, quello di accompagnarli fino a quando Dio vorrà tenerli ancora sulla terra.
5: E non solo a Lourdes, perché c'è tutta un'attività Unitalsi che va anche al di fuori di Lourdes.
6: Lourdes è la fucina, perché poi qui si nascono delle amicizie importanti, delle conoscenze importanti che trasmettiamo e portiamo sul territorio, e tutto quello che accade qui a Lourdes poi si sprigiona sul territorio. Noi abbiamo circa 300 sottosezioni sparse in tutta Italia, e poi in sottosezione si vive ancora, soprattutto con le persone fragili in difficoltà, un'esperienza davvero di fede, ma soprattutto di servizio a favore di queste persone in difficoltà.
5: Grazie a Rocco Palese, presidente nazionale Unitalsi. Noi condividiamo tutta la vostra felicità, la vostra emozione, bellissimo essere qui per tutti noi. La linea penso possa tornare a voi allo studio, magari ci risentiamo poi nell'imminenza dell'arrivo del Papa.
0: Grazie Paolo. Abbiamo sentito la gioia del presidente dell'Unitalsi per vivere il loro pellegrinaggio insieme al pellegrinaggio di Papa Leone. E tu hai vissuto un'esperienza simile, perché sei stato l'addetto

0: stampa del pellegrinaggio di Papa Benedetto nel 2008 in occasione dei 150 anni dall'apparizione nella grotta di Massabielle. Che cosa ha significato, come dire, per tutta la gente vivere l'esperienza di Lourdes insieme al Papa?
1: È sempre un'esperienza straordinaria. Io ero l'addetto stampa da parte del santuario, mi avevano chiamato vista la mia esperienza a Lourdes, e incaricato in modo particolare dei giornalisti che viaggiano in aereo, che viaggiano col Papa. Allora l'addetto stampa del Vaticano era ancora padre Lombardi. La cosa sperimentata è questo grande movimento, come hai ricordato, la visita di Papa Benedetto cadeva nel 150° anniversario delle apparizioni, e ad ogni anniversario di questa portata succede qualche cosa di importante nel santuario. Ricordo che per il centenario fu costruita la basilica sotterranea, inaugurata dall'allora cardinale Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII. E la visita del Papa, come era stato del resto anche per Giovanni Paolo II, è sempre una conferma di quello, è proprio il carisma del Papa, no? Il carisma che Gesù dà a Pietro di confermare i fratelli, no? Ed è la conferma di questa esperienza, esperienza grandissima. Io ricordo il movimento che c'era, del resto noi abbiamo avuto un assaggio nelle immagini di questa mattina, di tutta questa grandissima prateria che sta di fronte alla grotta, occupata dalle
0: Oltre 150.000.
1: 150.000 persone, si diceva,
0: E
1: sì.
0: poi vedremo anche le immagini e anche un frammento dell'omelia sentiremo della messa. Adesso però dobbiamo fare una brevissima pausa, tra poco.

0: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris, il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, lavica le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
1: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la nuova promo di Era Hybrid Luce e Gas.
2: Meraviglioso!
1: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce, gas più i servizi di assistenza e guasti casa.
2: In più, Era Hybrid Luce e Gas mi dà una parte di energia a prezzo fisso per proteggermi dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dai ribassi del mercato. Conviene due volte.
1: Il futuro con Era? Meraviglioso!
3: Mela B3, siero numero uno antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
4: Con la mamma, a merenda, facciamo le magie insieme.
5: C'è una magia che sorprende sempre. È quella di Kinder Cards. Due sottili e croccanti biscotti che racchiudono un sorprendente ripieno cremoso al latte e cacao. Kinder Cards, la biscomagia di Kinder.

0: Ma il colesterolo?
1: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
3: Prova Danacol.
4: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
3: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Le afte hanno un tempismo perfetto. Arrivano sempre quando la vita ti chiede di dare il 100%. Ad ogni esame, ad ogni ostacolo. Ma Curasept After Rapid è sempre lì, al tuo fianco. Quando ne hai più bisogno, crea un film lipidico protettivo che dona sollievo e accelera la guarigione. Curasept After Rapid. Rapido il sollievo, rapida la guarigione.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
7: Dal 24 settembre al 7 ottobre, prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a 1,99€.

Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.

0: Nei bastoncini di merluzzo Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
2: Nuova crema al latte.
3: Dal gusto più delicato?
4: Più irresistibile.
5: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
6: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre.
8: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
10: Elviv Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte,
9: rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita,
10: per risultati visibili su uomini e donne. Elviv Growth Booster
9: da L'Oréal Paris.
11: Sono guarito. Da quando sono venuto qui, sono una persona diversa.
12: La cosa che pesa di più all'inizio è la paura.
13: Il mio primo incontro con Lourdes fu come uno schiaffo dritto in faccia.
14: A volte mi arrabbio perché non capisco Dio, ma io sento il suo amore. Altrimenti mi sei tolto la vita.
15: Il miracolo di Lourdes. Questa sera in seconda serata.

0: Di nuovo in diretta, in attesa dell'inizio del rosario da Lourdes guidato da Papa Leone, un rosario itinerante illuminato dalla luce delle torce. Prima su Rivonti sei soffermata sull'importanza della preghiera a Maria, anche a partire dalla tua esperienza. L'altro elemento, credo, molto importante di Lourdes, non solo un po' dei santuari, è l'elemento del pellegrinaggio, l'importanza di mettersi in cammino per cercare un incontro e di farlo anche fisicamente.
1: Sì, i pellegrinaggi attirano tanta gente. Io, quando ero ragazza, praticamente di tutte le famiglie, anche in campagna, cercavano di andare una volta a Lourdes, in pellegrinaggio, giustamente.
0: Perché non è passato di moda?
1: No. No, nonostante la secolarizzazione, nonostante tanti segni che sono stati soppressi in realtà, però i pellegrinaggi sono rimasti, perché nell'esperienza del pellegrinaggio c'è il fatto di trovarsi insieme, di pregare insieme, c'è come un sostegno e anche tutta una relazione umana che si vive oltre la preghiera e il fervore di un pellegrinaggio, il camminare insieme, viaggiare insieme, fare conoscenza, creare amicizia. E questo è un elemento anche di società che è un elemento interessante. E i giovani, per esempio, i giovani in Francia partecipano, ci sono alcuni pellegrinaggi in cui moltissimi giovani sono presenti.
0: L'abbiamo visto poi anche ovviamente in questi giorni insieme a Papa Leone. Venite qui in processione, uno dei messaggi che Maria dà a Bernadette. Ora, processione e pellegrinaggio non sono la stessa cosa, però sono sempre un mettersi in cammino e in moto. Ma mi spieghi invece come nasce, quando nasce questa tradizione di Lourdes, della processione au flambeau, nel buio dell'area del santuario, illuminati solo dalla luce delle torce?
2: Io credo che tutto quello che si fa a Lourdes oggi ha prima di tutto una radice in gesti compiuti da Bernadette, nelle parole dette. Tu ricordavi, vai a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione. Tra l'altro c'è una scena comica per l'occasione, quando Bernadette deve andare dal parroco a riferire, ha una paura enorme. Lei era stata interrogata dal commissario, dal procuratore imperiale, ma nessuno le faceva paura come Don Peyramal, per cui le va timorosissima, no? E dimentica la seconda parte della commissione, che era e che si costruisca qui una chiesa, perché il pellegrinaggio costruisce la chiesa.
0: Le pietre vive,
2: sì. Poi la chiesa è stata costruita, anche la chiesa in pietra. Dicevo, tutto ha una radice in quello che ha fatto Bernadette. Il 7 aprile dell'anno delle apparizioni, che ricordiamo era il 1858, la penultima apparizione, Bernadette si reca alla grotta con un cero. A un certo punto lei va in estasi, durante le apparizioni spesso andava in estasi, e c'era vicino a lei un medico, il dottor Dosu, che fino allora era stato scettico. E il dottor Dosu vede questa fiamma del cero che a un certo punto comincia a lambire la mano di Bernadette, che era in estasi, e lei non reagisce. Quando ritorna in sé, il dottore prende la candela, la avvicina alla mano di Bernadette, che subito fa «ai». Finita l'estasi, lei sente il dolore. Ma da lì parte, Bernadette l'aveva fatto fin dall'inizio, quest'uso di lasciare un cero alla grotta, lo si fa ancora oggi, che è lasciare un segno della presenza.
0: L'ha fatto anche Papa Leone.
2: Del passaggio, esatto, sì, del passaggio e della nostra preghiera che continua. Noi, il pellegrino va via, ma la preghiera continua in quel cero acceso. Fin dagli inizi, poi, alcuni giovani, erano les enfants de Marie di cui Bernadette aveva fatto parte, delle ragazze, le figlie di Maria di cui Bernadette, cominciano ad andare alla grotta con un cero, soltanto questo. Un giorno un certo padre Antoine, che era un cappuccino di Tolosa e che aveva conosciuto Bernadette prima dell'ultima apparizione. L'ultima apparizione del 16 luglio è quella che avviene dall'altra parte del Gave, e che scrive delle cose.
0: Il Gave è il fiume che...
2: Sì, il fiume che scorre, sì. Il Gave nei Pirenei è il nome che si dà ai torrenti, è un nome generico ma che a Lourdes è diventato un nome proprio. Questa preghiera, dicevo, e questo padre Antoine vede queste persone che andavano col cero immobili davanti alla grotta. Lui che aveva conosciuto personalmente Bernadette, aveva scritto forse le cose più belle dell'epoca, era un predicatore straordinario, ma dell'epoca, quando si urlava ancora durante le prediche, a un certo punto comincia a urlare: non si può stare fermi, non si può stare fermi, il faut bouger, bisogna muoversi. E da lì, piano piano, ci si comincia a muovere. La processione ha conosciuto, quella che vedremo questa sera, ha conosciuto diversi itinerari. Pensate che fino al 1970 gli ammalati non potevano partecipare, perché era tardi la sera e perché il percorso poteva essere pericoloso. Poi si è cambiato...
0: Era una contraddizione rispetto,
2: sì,
0: a quello che...
2: E adesso è diventata la processione degli ammalati, di cui io poi vorrei dare un'ultima testimonianza.
0: E poi dopo sì, lo raccontiamo. Adesso ripercorriamo ancora il pellegrinaggio di Papa Leone, la messa di questa mattina e il primo piano dato proprio agli ammalati a Lourdes. Sono questi anche alcuni passaggi all'interno dell'omelia che adesso sentiamo.
3: Qui troviamo l'insistente appello alla conversione nelle parole che Maria pronunciò proprio qui: penitenza, penitenza, penitenza. Ripete la parola 3 volte e invita Bernadette a compiere alcuni gesti. Perché mai? Siamo forse lenti a comprendere? Ci riteniamo troppo facilmente senza peccato? Non la pratichiamo abbastanza? La Vergine ci chiede di fare penitenza, non solo per noi stessi, che ne abbiamo bisogno, ma anche per i peccatori, per un mondo che va male. Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti? Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile. Non è la mia condotta che non è retta, dice ai figli di Israele, è la vostra. Sono quindi i cuori degli uomini che bisogna cambiare, a cominciare dal nostro. Questa esigenza di conversione coinvolge la Chiesa stessa nel suo pellegrinaggio terreno. Essa deve avere il coraggio di vivere questa conversione in primo luogo, per guarire dalle ferite profonde, dalle infedeltà e dai dolorosi smarrimenti commessi al suo interno. Dobbiamo porci umilmente sotto lo sguardo purificatore del Signore.
0: Saluto e do il benvenuto a Luisa Mira Strada, presidente della sezione di Milano dell'OFTAL, l'opera federativa trasporti ammalati a Lourdes, che è riuscita ad arrivare nonostante il ritardo dei treni. Abbiamo sentito Papa Leone dire questa mattina durante la messa, durante l'omelia, che bisogna tornare diversi, in missione, dopo il pellegrinaggio a Lourdes. Qual è, a proposito, la tua esperienza personale e anche delle persone che accompagnate a Lourdes?
4: Beh, noi portiamo molti ammalati, naturalmente, questa è la nostra missione fondamentale, portare gli ammalati, specialmente gli ammalati poveri. L'OFTAL è nata proprio come con questa specificità, portare gli ammalati poveri a Lourdes. Per portarli, naturalmente, organizziamo dei pellegrinaggi insieme ai sacerdoti, i primi ad essere chiamati da Maria, andate a dire ai sacerdoti, ma insieme anche i medici, chiaramente, gli infermieri, che sono fondamentali, perché a Lourdes ci sono gli ospedali, c'è un ospedale, ma... quindi dovesse succedere qualcosa anche senza medico si può andare, ma senza infermieri no, perché gli infermieri hanno bisogno, c'è cioè proprio la cura. E poi anche tanti pellegrini e volontari. Ecco, io posso dire che tutti tornano trasformati. Tutti tornano
0: missionari
4: trasformati.
0: Missionari della speranza, dice.
4: Ecco,
0: Papa
4: missionari della speranza. Le faccio un esempio ti faccio un esempio molto semplice. Noi siamo tornati da Lourdes proprio martedì. Martedì con il terzo pellegrinaggio della sezione Milano dell'Oftal. E prima di partire sono andata a trovare una mamma con un bambino gravemente malato che era stato con noi in aprile, che era stato con noi anche in aprile dello scorso anno e sta vivendo proprio un momento di passaggio. E sono andata a trovarli, eccetera, eccetera. Quando le ho detto che andava a Lourdes si è illuminata. Si è illuminata lei, si è illuminato il figlio. E quindi la speranza che è proprio anche al di là di ogni speranza, perché nel momento in cui, e quindi senz'altro.
0: Ma perché gli ammalati a Lourdes si sentono accolti in maniera diversa rispetto alle nostre città, ai luoghi pubblici, agli spazi comunitari?
4: Io non so cosa succede a Lourdes, ma a Lourdes succede qualcosa, perché effettivamente tutti si avvicinano agli altri con appunto quello che anche il Papa oggi diceva quando parlava davanti alla Croix Notre Dame, che c'è bisogno appunto di un nuovo sguardo, uno sguardo contemplativo. Ecco, io credo che a Lourdes succeda questo, cioè noi guardiamo le persone come delle persone, così come diceva anche la Bernadette parlando di Maria, mi guardava come una persona, ci si guarda come delle persone, questo accade. E
0: non come degli aggettivi, sto citando Papa Francesco che diceva che non bisognava considerare le persone aggettivi ma soggetti, quindi
4: esatto.
0: Ammalato, povero, ricco, bello,
4: no,
0: brutto.
4: Sì, persone e anche i ragazzi. Noi adesso per esempio con questo pellegrinaggio di settembre avevamo una settantina di giovani, giovani volontari, di cui 38 era per loro era la prima volta, una quindicina era la seconda volta, meglio ancora i 15 della seconda volta.
0: E poi cercheremo di tornare sull'idea perché si ritorna a Lourdes. Adesso invece dobbiamo momentaneamente lasciare la linea al telegiornale, ci vediamo subito dopo per vivere insieme la preghiera del Rosario e la processione au flambeau insieme a Papa Leone. A tra poco.

0: Mela B3, siero numero uno antimacchie in farmacia. Corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Mela B3 Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
3: La sfida contro la caduta dei capelli inizia ora.
4: Elvive Growth Booster, formula brevettata con Aminexil R, riduce la caduta di 10 volte.
3: Rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita.
4: Per risultati visibili su uomini e donne. Elvive Growth Booster.
3: Da L'Oréal Paris.
5: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
6: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Dal 24 settembre al 7 ottobre, 500 grammi di pasta di cecco a 79 centesimi.
9: Che favola!
7: Basta un penny!
10: Questa sera alle 21, preghiera del Santo Rosario e processione au flambeau con Papa Leone XIV. In diretta con Chiesa Viva a partire dalle 20.

Il Papa a Lourdes fra i malati, no a leggi che tolgono la vita con la scusa della compassione. Carburanti effetto traino, dopo Eni anche i Pimetum.

0: tetto ai prezzi alla pompa. Si parte domani. Inghilterra, 5 arresti vicino a una base usata dai bombardieri americani, indaga l'antiterrorismo. A Bangkok, la peggiore alluvione degli ultimi 15 anni, stato di calamità in tutta la capitale thailandese. Buonasera e benvenuti al TG2000. Lourdes sta per cominciare fra pochi minuti la preghiera del Rosario con Papa Leone al termine di una giornata lunga e intensa, una giornata che vogliamo rivivere con il nostro vaticanista Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a tutti da Lourdes, dici bene Leonardo, siamo al termine di una giornata davvero ricca di incontri e appuntamenti per il Papa e per i tanti fedeli arrivati qui, e ci apprestiamo ancora a vivere un evento carico di emozione, di significato, in un clima di intensa partecipazione. Stiamo aspettando qui nell'esplanade Papa Leone, arriverà attorno alle 9, forse qualche minuto prima, per recitare un rosario e per la tradizionale processione flambeau, cioè con migliaia di fiaccole accese qui dove mi trovo io. Leone nella giornata di oggi ha iniziato incontrando vescovi francesi di primo mattino, ha celebrato la messa con 150.000 persone accanto alla grotta, nel pomeriggio ha visitato la Quai Notre Dame. E tanti temi della giornata di oggi, anche temi difficili, dolorosi, scomodi, Papa Leone li ha voluti comunque affrontare senza accantonarli. Nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, ha riservato 2 ore a incontrare 7 vittime di abusi da parte del clero. Li ha ringraziati per la dolorosa testimonianza, ha ribadito l'impegno perché questo male non si ripeta più. Da oggi soprattutto risuoneranno forti le sue parole avute qui a Lourdes, pronunciate qui a Lourdes, sul tema in difesa della dignità della vita anche dei malati, degli anziani. Allora direi di ripercorrere nel servizio che abbiamo preparato per voi la giornata di Papa Leone, poi continueremo ad aspettarlo qui all'esplanade. Vediamo il servizio, linea allo studio.
2: La voce della Chiesa ha pienamente diritto a essere presente nel dibattito pubblico. Siate vigilanti per difenderne la libertà, si raccomanda Leone coi vescovi francesi a Lourdes, primo appuntamento di oggi per incoraggiarli anche a proseguire sulla strada intrapresa sul fronte della piaga dolorosa degli abusi del clero. Ascolto, ricerca della verità, giustizia, perdono, riparazione, cultura della prevenzione e protezione. E a fine pomeriggio anche lui incontra in privato un gruppo di 7 vittime di abusi. A metà mattina poi ecco il tuffo fra l'entusiasmo dei 150.000 fedeli arrivati per la messa del Papa. Leone parla di Lourdes come santuario della speranza cristiana, luogo benedetto dove professar la fede nella sacralità della vita, al cospetto di chi oggi cerca di ridefinirne il valore di fronte a malattia, sofferenza, vecchiaia. Poi chiede penitenza anche per la Chiesa, che abbia il coraggio di convertirsi e così guarire dalle sue infedeltà e i suoi dolorosi smarrimenti. E all'Angelus, in vista di ottobre, mese del Rosario, chiede a tutti di pregarlo con l'intenzione della fine delle guerre. Nel pomeriggio, infine, arriva ancora un appassionato appello per la vita dalla Quai Notre Dame, che accoglie e assiste i pellegrini più fragili con l'aiuto di centinaia di volontari. La persona umana è degna per il solo fatto di esistere, una dignità che non si misura né si discute. La tentazione di toglier la vita in nome di una falsa compassione deve essere respinta con fermezza. E quel che è legale non necessariamente è morale. La medicina, conclude Leone fra gli applausi, non potrà mai farsi serva della morte programmata.
0: Voltiamo pagina, andiamo a Mosca, dove arriva il cardinale Matteo Zuppi, mentre la guerra in Ucraina continua. Da domani 3 giorni di missione umanitaria, come ci spiega Federico Plotti.
3: Domani parte la missione umanitaria del presidente della CE, il cardinale Matteo Zuppi, che per conto del Vaticano sarà ancora a Mosca. Il compito difficile riguarda il destino di centinaia di bambini ucraini, nel migliore dei casi evacuati o addirittura deportati in Russia in questi anni di guerra, con l'obiettivo di riportarli a casa. Tutto questo in un contesto di guerra, con l'Ucraina ancora bersaglio di decine di droni russi, nelle ultime ore colpite diverse zone del paese, tra queste anche Odessa, Kharkiv, Sumy e la capitale Kiev. Il bilancio è tragico, si parla di almeno 14 morti e di decine di feriti. Di contro Kiev continua la sua costante pressione oltre il confine, sempre con droni su obiettivi strategici russi, ma non solo. Nel frattempo sul fronte diplomatico si apre lo spiraglio di un possibile primo incontro a tre tra Putin, Trump e il presidente cinese Xi Jinping, già al summit di metà novembre a Shenzhen in Cina per il vertice APEC. Altro scenario possibile, quello del G20 di dicembre a Miami in Florida negli Stati Uniti, per il quale però non è stato ancora confermata dal Cremlino la partecipazione del presidente russo, summit in cui già si sa sarà presente invece Zelensky.
0: Da Teheran le forze armate avvertono che non intendono in alcun modo arretrare, che Trump e Netanyahu invece pagheranno per il male fatto. Maurizio Dischino.
4: Mi aspetto altri colloqui con l'Iran in settimana, ha dichiarato oggi il presidente americano Donald Trump dopo aver respinto la proposta iraniana per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra. Vogliono raggiungere un accordo, ma non è l'accordo che voglio io. Hanno esagerato, ha aggiunto Trump, affermando che comunque rimane un'opzione valida la ripresa degli attacchi all'Iran. Dopo il no alla proposta iraniana espressa ieri da Trump, Teheran stamani ha avvertito gli Stati Uniti che la guerra non è finita e che non si farà un passo indietro dalle condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Il piano è chiaro, il paese resta fermo sulle proprie posizioni, ha dichiarato stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi, ricordando che la proposta per riaprire lo stretto di Hormuz prevede la cessazione delle ostilità anche in Libano, la fine del blocco navale, lo scongelamento di beni iraniani e la revoca delle sanzioni sul petrolio. Araghchi ha aggiunto di aver sentito una prima reazione del presidente degli Stati Uniti, ma finora non è stato ancora trasmesso nulla dai mediatori. Comunque, ha avvertito il ministro iraniano, siamo pienamente preparati alla ripresa della guerra. Allo stesso tempo siamo pronti alla diplomazia.
0: Restano molti interrogativi sui 5 uomini arrestati nella notte vicino alla base dell'aeronautica in Inghilterra di Fairford, usata dai bombardieri americani. Il servizio di Antonella Mazza Teruel.
5: È stata una segnalazione ad attivare l'operazione condotta dall'antiterrorismo britannico. Gli abitanti di un villaggio vicino a Fairford, nel sud-ovest dell'isola, hanno telefonato la notte scorsa alla polizia avvisando di 3 furgoni sospetti che stavano viaggiando verso la base aerea militare. Immediato l'intervento degli agenti armati, che hanno arrestato le persone a bordo dei pulmini, di cui non è stata resa nota la nazionalità, accusate di aver violato le norme sugli esplosivi e per atti di terrorismo. Sul posto sono stati inviati artificieri dell'esercito e un robot telecomandato mandato per ispezionare i veicoli e, secondo il quotidiano The Guardian, è stato sequestrato del materiale al momento sotto esame, mentre 85 residenti sono stati evacuati dalle loro case per precauzione. Secondo la polizia sono solo all'inizio le indagini su quello che è stato definito un grave incidente a Fairford, oggetto di proteste da parte di manifestanti mesi scorsi, perché la base, che ospita anche forze aeree statunitensi, è utilizzata nel conflitto iraniano. In un post il premier britannico Andy Burnham assicura che la priorità assoluta è la sicurezza pubblica, ma invita anche ad evitare speculazioni in attesa della ricostruzione dettagliata di quanto accaduto. Soddisfatto il presidente della Casa Bianca, per cui sono il frutto della collaborazione con la Gran Bretagna, agli arresti odierni dei 5 uomini che, ha detto Donald Trump, erano sotto osservazione da molto tempo.
0: Sempre nel Regno Unito, giornata di tensioni in Irlanda del Nord, a Port Down, centinaia di manifestanti repubblicani hanno bloccato la marcia della confraternita protestante e unionista che doveva passare per un quartiere a maggioranza cattolica. Il corteo vietato da 28 anni, ma dopo che ieri sera l'alta corte lo aveva autorizzato, la polizia ha giudicato che non c'erano le condizioni di sicurezza. Una buona notizia arriva per chi deve fare il pieno, perché dopo Eni, che da domani fissa un tetto di 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio, anche IP annuncia prezzi che verranno calmierati sulla sua rete. Il servizio di David Murgia.
6: È un vero e proprio effetto traino. Dopo Eni, anche Socar, il colosso energetico statale dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli, annuncia un intervento per calmierare i prezzi di benzina e diesel in Italia. Da domani infatti scatterà progressivamente un limite ai prezzi sulla rete a marchio IP. La società non ha ancora indicato una soglia unica nazionale, il valore sarà

modulato tenendo conto delle diverse condizioni della rete e spiega al gruppo della necessità di tutelare anche i gestori. In una seconda fase il meccanismo potrebbe essere esteso alle stazioni ESSO rifornite da IP e agli altri operatori che acquistano carburante dalla società. La mossa arriva dopo quella di Eni, che da domani applicherà per 30 giorni un tetto massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il diesel, circa 17 centesimi sotto i livelli medi indicati dalla società. Il provvedimento potrà essere prorogato fino

0: 2,159 euro per la benzina e 2,377 per il gasolio. In autostrada il diesel tocca ormai 2,459 euro al litro, sempre più vicino alla soglia psicologica dei 2,50 euro, e cresce anche la protesta dei sindacati Unica Taxi, FILT-CGL e UIL Trasporti. Chiedono un incontro al governo e avvertono: senza risposte lo sciopero diventerà inevitabile.
1: E adesso andiamo in Thailandia, dove 3 giorni di piogge torrenziali hanno mandato sott'acqua Bangkok, strade trasformate in fiumi, case e negozi allagati e lo stato di emergenza in tutti i 50 distretti della capitale. Il servizio di Clara Iatosti.
2: Settembre è uno dei mesi più piovosi dell'anno in Thailandia, ma questo 2026 ha portato alluvioni di portata eccezionale e disagi enormi ai residenti. Bangkok è sott'acqua da giorni, nella sola capitale sono state evacuate quasi 4.900 persone. Sono arrivata a piedi da casa mia, dice questa ragazza. L'acqua arrivava quasi al collo di mio figlio. Il livello è salito molto rapidamente da venerdì e molti non hanno fatto in tempo a prepararsi. Io mi sposto guardando l'acqua. 52.000 persone sono state colpite dalle inondazioni che hanno spinto le autorità a dichiarare lo stato di calamità. In alcune zone sono caduti oltre 3 metri di pioggia, secondo l'agenzia meteorologica ora sotto accusa. Usano termini tecnici che la gente comune non riesce a comprendere, afferma quest'uomo, che chiede previsioni con un margine più ampio per consentire alla popolazione di prepararsi. Il municipio di Bangkok riferisce che le precipitazioni si sono attenuate, permettendo di accelerare lo svuotamento dei canali e di abbassare il livello delle acque. Se ne prevede un ritiro graduale a condizioni che non cadano altre piogge.
1: La Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo de Paoli ha eletto Federico Violo presidente per il mandato 2026-2032 alla guida della nuova giunta esecutiva. Nel suo primo intervento il neopresidente ha richiamato i valori del servizio, della carità e dell'attenzione ai più poveri. Il nostro giornale finisce qui, grazie per averci seguito, ma restate con noi perché andiamo in diretta a Lourdes, dove Papa Leone guida la preghiera del Rosario e la processione au flambeau. Buona serata.

0: Eccoci di nuovo in diretta, tra 5 minuti dovrebbe cominciare la preghiera del Rosario in processione o flambeau alla luce delle sole fiaccole. Tutto è pronto a Lourdes, dove Papa Leone appunto guiderà la preghiera. Noi abbiamo ripercorso un po' quello che è stata la serata di ieri e la giornata di oggi di Papa Leone. Un momento toccante è stato sicuramente quello dell'incontro con gli ammalati, con gli assistiti dell'accoglienza Notre Dame. E lì il Papa ha parlato della dignità della vita umana, di una dignità che deve essere garantita a tutti per il solo fatto di esistere. Ha parlato anche contro la falsa compassione, quella il riferimento era anche abbastanza evidente alla legge sull'aiuto a morire approvata qualche mese fa proprio in Francia. Ma alla luce della tua esperienza, che cosa definiresti invece vera compassione?
1: Beh, credo che sia il compatire, cioè il patire con, almeno lo intendo così. E a Lourdes questo succede, perché gli ammalati quando arrivano a Lourdes non è che guariscano generalmente, anzi a volte tornano anche magari con il viaggio, con qualche acciacchino in più, ma si sta con loro e quello che loro appunto vivono è poter fare delle cose semplici come appunto le processioni, la processione eucaristica al pomeriggio o la processione serale al flambeau, stare con, a loro poi piace tantissimo naturalmente stare in compagnia dei giovani, quello è bellissimo perché si vedono appunto i malati che prediligono i giovani.
0: Ma stiamo vedendo solo giovani in questo momento inquadrati.
1: Ecco che

0: che portino, che trasportino le vuoture, le meccaniche, insomma le carrozzine, eccetera, perché i sorrisi dei giovani sono contagiosi, ma sono contagiosi anche poi la preghiera degli ammalati verso i giovani, che attraverso gli ammalati scoprono davvero, riscoprono la fede che hanno dentro,
1: Eh sì,
0: o le
1: perché tu hai
0: domande.
1: parlato adesso di, appunto, di compassione in qualche modo, di carità. Suor Yvonne, Lourdes è anche luogo di fede e di speranza per completare le virtù teologali, diciamo.
2: Sì, sia gli ammalati sia effettivamente quelli che accompagnano. Fanno generalmente una profonda esperienza di fede e di fiducia. Non sempre, come diceva Luisa, avviene una guarigione fisica, però la forza interiore che viene da questa fiducia e da questa fede rafforzata cambia la vita, particolarmente degli ammalati, ma anch'io sono stata testimone di giovani che hanno accompagnato i malati durante i pellegrinaggi a Lourdes e che sono tornati profondamente cambiati nella loro vita, particolarmente nella fede. Che la speranza cresce e si approfondisce a partire dalla debolezza, dalla fragilità e dunque anche della malattia. Può sembrare paradossale, però è chi si sente veramente debole, che sente cosa è la speranza, che ha
1: Stai
2: bisogno
1: quasi
2: di
1: citando San
2: aiuto.
1: Paolo, quando sono debole che sono
2: Che
1: forte.
2: sono forte, ma questo è veramente esperienza. E dunque questo è rinnovamento di vita, è una nuova forza, no? Che non si contabilizza,
1: Tanto
2: per
1: le
2: dire.
1: candele sono già tutte accese, vediamo a Lourdes. Non si contabilizza, diceva Suor Yvonne. Però c'è un luogo, mi è sembrato di capire in questa giornata, che è un osservatorio proprio su ciò che si muove all'interno dei pellegrini. E questo osservatorio è il confessionale. È vero che le confessioni, che chi viene a confessarsi a Lourdes è di solito, adesso non è che possiamo dare, come dire, una verità e un'oggettività a questa affermazione. Però di solito sono confessioni in cui davvero si è mosso qualcosa dentro. È diverso rispetto, anche qui sto andando sul generico, confessare a Lourdes rispetto alla ordinarietà.
3: Io ho passato tantissimo tempo in confessionale come scelta perché ritenevo che fosse la cosa più importante delle ore durante la giornata. C'è tanto ordinario anche, senza nessun giudizio, delle confessioni ordinarie e poi c'è dello straordinario e spesso queste confessioni straordinarie per me le vedevo preparate in due luoghi, davanti alla grotta. Le persone sentivano il bisogno a un certo punto di conversione, infatti dicevo è Maria la missionaria che ci manda le persone già pronte, e un altro luogo appunto in cui sentivano un forte sentimento di dover chiedere il perdono era la processione a cui ci stiamo preparando stasera, la processione au flambeau, un sentimento forte che li portava a chiedere perdono e il perdono, la conversione sono al centro del messaggio di Lourdes.
1: È un momento sempre, ora è evidente, le immagini sono addirittura spettacolari, però credo che la processione, ti chiedo se è così, la processione au flambeau sia sempre molto intensa e suggestiva anche quando non c'è il Papa, anche quando non ci
2: Certo.
1: sono decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di persone a parteciparvi.
0: E sabato scorso eravamo appunto a Lourdes e c'era tantissima gente, una processione davvero flambeau che non vedevamo da anni. È sempre emozionante, è sempre bello, è appunto è un camminare insieme, anche lì è una cosa molto semplice, no? A Lourdes si fanno cose semplici. A Lourdes si fanno cose semplici e allo stesso tempo, diciamo, si avverte il cielo. Questo è Lourdes. E la processione au flambeau si recita appunto il rosario, con le fiaccole in mano, ed è molto emozionante per tutti, per i pellegrini, anche

0: per noi che diciamo andiamo in pellegrinaggio, ma direi anche per quelli che occasionalmente passano per Lourdes e vedono Flambeau o partecipano a Flambeau, è sempre una bella, diciamo, una grande, grande emozione.
1: Qual è il valore per te della preghiera del rosario?
2: La preghiera del rosario è un po' giustamente questa semplicità della preghiera che è meditativa e che aiuta con Maria a contemplare la vita di Gesù, le diverse fasi della vita di Gesù e che dunque in questa meditazione condivisa raggiunge la vita personale. Non, penso che non ci si stanca di pregare il rosario perché è la vita di Gesù che raggiunge la nostra vita che si esprime attraverso la preghiera a Maria. E Maria è quella che la madre che ci guida in questo cammino di fede con Gesù per scoprire, per conoscere meglio Gesù, lei ci accompagna. E dunque c'è anche questo meditare ma anche camminare con Maria verso Gesù che rafforza, che approfondisce la nostra fede. Una dimensione profonda nella semplicità, perché non ci sono espressioni straordinarie, no?
1: Il Papa intanto sta per arrivare, vediamo il corteo di automobili. Da dove parte la processione, Padre Nino?
3: La processione è cambiata diverse volte, normalmente parte da davanti alla grotta, no? Sì, dove i pellegrinaggi organizzati si schierano secondo delle posizioni anche prestabilite, in cui poi le persone anche di passaggio progressivamente si aggiungono, e poi finisce sull'esplanade davanti alla Basilica del Rosario.
0: I primi a partire sono i malati, questo è bello, i primi a partire sono gli ammalati, poi i pellegrini e poi arriva appunto la statua della Vergine, la stessa che abbiamo visto anche alla messa stamattina, accompagnata con appunto generalmente un vescovo, in questo caso.
1: Senti, ma davanti alla bellezza di queste immagini mi viene da fare una riflessione più larga sulla liturgia. Ecco intanto il Papa. Quanto è importante per pregare bene la cura del contesto, qui dato anche dal buio, dalle candele, dal mettersi in moto? Quindi l'idea di pregare con il cuore, con la testa, ma con tutto il corpo, che sono dimensioni che a volte ci sfuggono nelle nostre preghiere anche comunitarie quotidiane.
2: Perché penso che c'è l'esperienza che ci supera un po', che è la presenza di Dio che si fa sentire
1: E
2: in
1: allora
2: questa
1: scusami.
2: preghiera.
1: Se stiamo parlando di presenza, si fa sentire anche nel silenzio. Noi siamo abituati a fare silenzio insieme al Papa nei momenti di preghiera personale. Io credo che stia per cominciare. A questo punto io vi ringrazio per averci citato questa sera. Inizio a dare l'appuntamento per domani per seguire l'ultima tappa di Papa Leone in Francia, quella a Metz. Noi sentiremo l'appuntamento domattina alle 9:10, poco dopo le 9, forse cominceremo anche qualche minuto prima, per seguire prima l'incontro interreligioso e poi l'incontro alle radici dell'Europa. Ma adesso comincia la preghiera.

0: Buonasera da Cristiana Caricato
1: e da Paolo Colonnetti.
0: Siamo in diretta da Lourdes per vivere insieme alle centinaia di migliaia di persone che seguono la processione au flambé, la recita del rosario al termine di una giornata estremamente lunga e intensa, vissuta con il successo

0: Di Pietro. Leone XIV lo abbiamo visto di fronte alla grotta di Massabiel, da dove inizia sempre la processione, ormai una abitudine ed una tradizione che dal 25 marzo al 1 novembre tutti i giorni alle 20:30 si ripete ininterrottamente. È uno dei momenti più attesi e commoventi per vivere davvero la devozione mariana, per vivere Lourdes, le fiaccole che incendiano la spianata davanti il santuario sono portate da fedeli di tutto il mondo. È una tradizione che risale proprio al 1858 e precisamente al 19 febbraio, la quarta apparizione della Signora vestita in bianco a Bernadette Soubirous. La Vergine chiese a Bernadette di recitare il rosario in quell'occasione tenendo proprio una candela accesa, e prima di partire la Vergine le chiese di lasciare consumare all'interno della grotta. Da allora appunto questa catena, questo fascio di luce ininterrotto che accompagna con una processione intorno al santuario la recita del rosario. Questa sera sarà recitato i misteri gloriosi. Il Papa alla fine di questa giornata vivrà con tutti coloro che si sono recati nella cittadina ai piedi dei Pirenei, vivrà con tutti loro questo momento che suggella una giornata intensa, piena anche di eventi, piena soprattutto di parole, di appelli del Pontefice. E proprio alla fine della messa celebrata questa mattina a Lourdes, il Pontefice ha chiesto di pregare la recita del rosario durante il mese di ottobre, e ha chiesto che si preghi sgranando la coroncina per la pace dei popoli in conflitto, un forte appello non solo alla preghiera ma anche ad atti concreti di penitenza e di misericordia, con l'impegno anche al dialogo e alla riconciliazione. Proprio la Bella Signora vestita di bianco che vediamo alle spalle del Pontefice, così come si era presentata Bernadette, aveva un lungo rosario di grani bianchi che le scendeva dal braccio destro, ed è lo stesso rosario che vediamo noi questa sera e che vedono i pellegrini che alzano lo sguardo sulla statua nella grotta di Massabiel. Un invito perenne alla preghiera, capace di cambiare i cuori e, si spera, di muovere il mondo e di cambiare la tragica storia che in questo momento l'umanità deve affrontare. Un appello, quello alla recita del rosario, che il Papa ha detto di sentire forte nell'animo e che questa sera riecheggerà tra i tanti che si apprestano a vivere questo momento di grande suggestione, che ovviamente, complice anche il fascino della notte, la luce delle candele, rende davvero un momento indimenticabile, rende indimenticabile la preghiera presso il santuario. In questo momento viene recitato il credo, viene cantato il credo, e poi avremo la recita, come dicevo, delle misteri gloriosi. Abitualmente, come accennavamo, la processione parte esattamente dalla grotta di Massabiel e poi percorre l'esplanada davanti al santuario, decisamente oggi infuocata dalla presenza di tanti pellegrini.
1: Adesso questa è una frase che verrà ripetuta in diverse lingue, incluso l'italiano.
2: In una fede comune preghiamo per il nostro Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa.
3: Con una fe comune rezamos por nuestro Santo Padre, el Papa León, por sus intenciones y

0: Come abbiamo visto, è iniziata la processione, lo stesso pontefice si è messo in cammino, anche lui con una candela in mano, pellegrino tra i pellegrini.
1: Primo mistero glorioso, la risurrezione del Signore, dal Vangelo secondo Giovanni. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono.

Le note dell'organo introducono il canto mariano Ave Maria de Lourdes, l'inno conosciuto da tutti i pellegrini. Come avrete notato, il rosario viene recitato in più lingue per rispettare anche la multiculturalità e il multilinguismo dei tanti fedeli che sono arrivati per vivere questo momento insieme a Papa Leone.

0: Deuxième mystère glorieux.
1: Secondo mistero glorioso. L'ascensione del Signore.
0: De l'Évangile selon Saint Jean.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni.
0: En ce temps-là,
1: Gesù disse ai suoi discepoli: e se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo Spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita.

Ancora un canto mariano, Laudate Mariam, mentre la processione continua ad attraversare la spianata di fronte alla Basilica di Lourdes. Vediamo il pontefice che continua a camminare e a portare lungo le strade la luce delle candele, la luce che è la luce di Cristo, che ravviva la fede e rafforza la speranza. Accanto a lui abbiamo intravisto anche il vescovo di Lourdes, Monsignor Jean-Marc Micas, e naturalmente tutto il seguito del pontefice.

0: Troisième mystère glorieux, la Pentecôte.
1: Terzo mistero glorioso, la Pentecoste. Dal Vangelo di Giovanni. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo.

0: Quatrième mystère glorieux.
1: Quarto mistero glorioso. Assunzione della Vergine Maria.
0: De l'Évangile selon Saint Luc.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.

Quinto mistero glorioso, l'incoronazione della Beata Vergine Maria. Dall'Apocalisse, di San Giovanni, un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.

Nuovamente le note dell'Ave Maria di Lourdes accompagnano la parte finale di questa lunga processione au flambeau. Abbiamo visto il Papa raggiungere la sede mentre i volontari si recheranno tra poco a deporre ai piedi della statua della Vergine le ceste contenenti le intenzioni di preghiere lasciate dai pellegrini.

E ora apprestiamoci ad ascoltare le parole del Pontefice nel suo discorso.

Siamo qui riuniti questa sera per rispondere alla richiesta che la Madonna rivolse ai sacerdoti per mezzo di Santa Bernadette, che si venga qui in processione. Quanto è commovente vedere il popolo fedele di generazione in generazione rispondere con amore e fiducia al tenero invito della Vergine Maria. Quanto è consolante sentire i cristiani cantare inni pieni di fervore e di fede e camminare con un lume in mano verso la loro Madre del Cielo, la Madre che Gesù ci ha donato sulla croce. Rendo grazie al Signore di poter a mia volta rispondere questa sera all'appello della nostra Madre, facendomi pellegrino tra i pellegrini. Questa luce che ci guida e ci attira è quella della speranza che non ci abbandona mai, pur mentre percorriamo il cammino di questa vita, spesso costellata di prove, ma già pervaso dalla gioia di sapere di essere figli di Dio, amati e salvati da Gesù. I malati sono i testimoni privilegiati di questa trasfigurazione dell'esistenza attraverso la fede e l'amore per Dio e per il prossimo. Bisogna venire qui a fare questa processione con voi, cari malati, per percepirne pienamente la realtà. Come diceva Papa Pio XII, giammai in un angolo della terra si è visto simile corteo di sofferenza, giammai un uguale irradiarsi di pace.

0: Sí, señor. Teresa. Dove ti sei cacciata, sciocchina? Angelica, hai visto Teresa?
1: Teresa?
0: Sei sorda?
1: No, signora Delfina. Quando sono arrivata sono andata subito a prendere Mariana.
0: Non sai mai niente, sei solo una sprovveduta.
2: Vieni o no? Non posso fare tardi.
0: Teresa mi ha detto di ringraziarla molto, ma non si sente bene. Resterà a riposo.
2: Augurale di rimettersi presto.

Teresa. Dove si sarà cacciata quella ragazza?

0: Mamma, mamma, no, mamma, ti prego.
1: Delfina, non farlo.
2: Taci, vieni, forza.
3: Fermino. Fermo, fermo. Ferma l'auto.
4: Qualche problema, signor José Augusto?
3: Non è possibile. Dobbiamo tornare. Ho dimenticato il portafoglio. Andiamo. Dove ho la testa?
4: Subito, signore.
3: Torniamo alla fattoria. Fammi andare.
4: Certo, faccio subito inversione, signore.
0: Sei impazzita, Teresa. Ti prego. Ti supplico, mamma, non picchiarmi.
2: Non ti ho mai toccata con un dito. Forse è stato questo il mio errore. L'educazione che ti ho dato non è stata sufficiente. Te ne stavi lì, tutta presa da quel dottorino, con l'aria da donna facile, come una libertina. Chi sei? Ti guardo, Teresa, e non so più chi sei. Dov'è la figlia che ho cresciuto con ogni sorta di sacrificio? Dov'è? La figlia a cui dedico tutto ciò che faccio. Io ho dedicato la mia vita a te e questo è quello che ricevo in cambio.
0: Mamma. Mamma, perdonami.
2: Dimmelo. Dimmelo con tutta sincerità. C'è stato solo un bacio tra te e Fernando. Tu non...
3: Che cosa sta succedendo qui?
2: È Teresa, signor José Augusto. È che sta abusando della mia pazienza. Una volta dice che non si sente bene, un'altra volta vuole andare al villaggio. Non si rende conto di quante assurdità dice.
0: Con permesso.

Non è affatto così. Ti conosco bene. Tu stai mentendo. L'ho già detto e lo ripeto. Non mi intrometterò nelle questioni tra madre e figlia. Ma voglio darti un consiglio, un unico consiglio. Non fare a Teresa quello che io ho fatto a Maria Vittoria. Non diventare il peggior nemico di tua figlia.

0: due, tre, quattro. I miei conti sono in rosso.
1: Meglio rifarli allora, non crede?
0: Ho già rifatto i conti, ma i conti non tornano. Com'è possibile? La Maison ha tantissimi clienti. Qui entra tanto denaro.
1: Sì, ma Madame spende molto in donazioni. È vero che entra del denaro, ma esce più di quanto entra.
0: Io posso risparmiare su tutto, Gilbert. Ma diminuire ciò che spendo in beneficenza? No, mai!
1: Se almeno quelle fuggitive portoghesi le restituissero i soldi dei biglietti che le devono per il viaggio in nave che hanno fatto per arrivare qui.
0: Gilbert, mia cara, pensi davvero che il pagamento di quei biglietti della nave di terza classe risolverebbe la mia vita?
1: No. E allora cosa serve cercarle?
0: A trovare Maria Dosseu. Non ho dimenticato che Teodoro de Magalhães mi aveva offerto molto denaro se gliel'avessi trovata.
1: Sì, ma quella ragazza è scomparsa completamente. È come evaporata.
0: Se useremo la testa, la troveremo di sicuro. Ragiona con me. Maria Dosseu è venuta qui con Elena.
1: Giusto.
0: Vicente Gomez da Rocha è venuto a prendere Elena alla Maison.
1: Mm-hmm.
0: Sommando uno più uno, la conclusione è che Vicente è amico di Elena, che è amica di Maria Dosseu. Se seguiremo Vicente, in un modo o nell'altro, lui stesso ci porterà da Maria Dosseu.
1: Ah, il suo piano è perfetto!

0: Lucinda, non mi ero accorto che eri qui. È successo qualcosa?
1: Ti faccio la stessa domanda, Ignazio. Ieri mi hai lasciata sola a casa. Posso sapere dove hai passato la notte?

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Cominciamo con una storia estrema, ma poi non così lontana dalla realtà, e ce la raccontano questa storia Claudia Gerini, Claudia Pandolfi e Claudio Amendola. Allora, Claudia Pandolfi è una conduttrice televisiva senza scrupoli che si trova alla prima puntata di un game show che potrebbe risollevarle la carriera. Invece Claudia Gerini e Claudio Amendola sono marito e moglie, insieme a tutta la famiglia decidono di partecipare a questo game, pensate, in palio c'è 1 milione di euro, una cifra davvero capace di cambiare le vite di chiunque, però c'è una contropartita, perché durante questo gioco dovranno svelare bugie e segreti della loro famiglia, quindi una situazione potenzialmente esplosiva, ma a sorpresa, ma neanche tanto, la famiglia tiene. Sentite quello che ci hanno raccontato questi tre volti amatissimi del nostro cinema.
1: Come reagirebbero le persone che ci conoscono da sempre se sapessero davvero tutto di noi? Lo scopriremo questa sera nella prima puntata di Fuori la Verità.
2: Pronti con la stella.
3: E allora continuate ad applaudire perché diamo un caloroso benvenuto alla famiglia Moretti.
2: Stacca sulla uno.
3: Eccoli.
2: Ora.
3: Prego.
2: Salve.
3: Buonasera ragazzi, benvenuti.
2: Grazie.
0: Questa è una famiglia di disperati, o forse no, perché no, che cosa non si farebbe per 1 milione di euro, però pure mettere in piazza tutto, no, farsi spolpare in questa maniera.
4: Ma guarda che 1 milione di euro fanno gola,
0: certo,
4: per lì
0: certo.
4: Uno dice no, chi se ne importa, ma poi questi 6 zeri un pochino allettano tutti, sono allettanti.
0: Voi che dite, insomma sì.
5: No, no, assolutamente sì, siamo in un'epoca in cui... andare in televisione è comunque un'occasione per molti, come la nostra figlia più piccola, per
4: esatto.
5: Esempio, per altri è comunque farsi riconoscere.

0: essere dei colleghi di ufficio, che non ci dimentichiamo di salutare alla fine della trasmissione, ma poi alla fine il pungolo è sempre quell'obiettivo, cioè, comunque sono i soldi. I soldi sono ancora un tirante pazzesco e lo capisco perfettamente, capisco che sia un sogno poter in una serata risolvere una vita.
1: Da quanto tempo lavori in televisione? Quanto? 5 anni? Quanto? 10? 10? E allora perché non hai fatto carriera? Perché?
2: Perché sono una donna, credo.
1: Sì, ma c'è di più. Sei buona, Jessica. Sei rassicurante, sei gentile. E errore ancora più grave, ti fidi degli altri, tesoro mio.
2: Non mi fido di tutti, ma di te mi fido. Tu sei diventata la più grande in questo mondo che è una merda. È pieno di uomini stronzi che non vedono l'ora di vederti fallire. Dimmi cosa devo fare. Ti prego.
1: Non devi avere pietà della debolezza degli altri. Devi usarla a tuo vantaggio sempre, al momento giusto.
3: Non andiamo a indagare lei chi è e chi non è, però io un'idea ce l'ho.
1: Io rappresento una conduttrice molto seria, preparata, professionale, ma grazie al cielo non abbiamo esempi di gente che sta così alla deriva. Perché Marina, la mia Marina, è terribile, è perversa, è esplicitamente
3: in
1: crisi.
3: È disposta a tutto. Per l'audience, per lo chef, lo sappiamo bene, lavora in televisione, però lei va un po' troppo oltre.
1: Sì.
0: È un gioco, soltanto un gioco.
4: Lo risolviamo insieme.
5: Nessuno è così masochista neanche per 1 milione di euro.
4: Non ne voglio sapere niente, voglio solo andare via.
6: Andiamo là dentro, sai quanto è importante.
3: Voi siete mai stati corteggiati? Sicuramente da qualche programma televisivo per andare a raccontare qualche cosa. Cioè, vi è mai capitato 1 milione di euro?
7: Alcuni programmi televisivi ci chiedono continuamente di dire tutte le cose private, più private, più il personaggio si svela e più, diciamo...
0: Quando vai ospite, sai, e a seconda anche della tua stima,
3: okay,
0: cioè, riguardo al programma, puoi dire o non dire delle cose. Io comunque lo dico, a Belve mi sentivo a mio agio e ho detto delle cose che non avevo detto in 41 anni.
7: Non l'ho visto,
1: non avete nulla da temere, perché voi vi amate davvero.
3: Mi sembra che alla fine, non voglio essere buonista, però sta famiglia tiene, come la vedete voi, no? Cioè, malgrado tutto sto scatafascio, la loro forza, no?
0: È la base, no?
7: Quello che dice, sì, il personaggio.
0: Cioè, è proprio che, secondo me, quello che c'è una parte del racconto di questo film che ci dice che le verità, per quanto scomode, per quanto dure da affrontare, però sono verità e quindi ti mettono di fronte a una realtà. Se c'è una base come quella che ha questa famiglia, della base è un amore profondo, quello salva e non è buonismo.
8: Questo gioco per loro fino a un certo punto è anche un po' una cura.
3: Sì.
8: Perché le cose in qualche modo è un po' come se facessi da medicina per i loro dolori.
4: Marina, 3 minuti e siamo in onda.
1: Sì, se vuoi fare strada in questo lavoro devi essere pronta a fare fuori qualcun altro.
4: Sì.
9: Il cinema che incontra la vita vera si può finire in carcere semplicemente per aver girato un film? È quello che è successo più volte e per molto tempo al regista iraniano Jafar Panahi, che ha vinto quest'anno la Palma d'Oro a Cannes per il film Un semplice incidente ed è stato premiato alla Festa di Roma dal nostro Giuseppe Tornatore. Sentite quello che ci ha raccontato.
10: C'est pourquoi nous avons choisi, pour la Palme d'Or, un simple accident de Jafar Panahi.
9: Un'emozione davvero immensa, come dimostrano queste immagini relative alla Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes. Non solo l'emozione per il premio prestigioso, ma quasi un sospiro di sollievo, un grido di libertà, visto che la carriera e il lavoro di Jafar Panahi è stato fortemente penalizzato, a dir poco, negli ultimi anni dalle pressioni del regime iraniano. Beniamino dei festival fin dalla fine degli anni 90, il suo cinema rimane vietato in patria nel luglio 2009.

0: Panay viene arrestato per la prima volta e gli viene negato il visto per partecipare ai festival. E poi di nuovo arrestato nel 2010, una seconda volta, trascorre 86 giorni in prigione prima di essere rilasciato su cauzione. Invitato a far parte della giuria del Festival di Cannes, la sua sedia rimane simbolicamente vuota per tutta la durata del festival. Nel 2010 Panay viene condannato a 20 anni di interdizione dal dirigere film, scrivere sceneggiature, rilasciare interviste alla stampa o lasciare l'Iran, con la minaccia di 6 anni di carcere. Nel 2022 viene nuovamente arrestato e rimane in carcere fino al febbraio 2023, quando viene rilasciato dopo uno sciopero della fame. Adesso la situazione sembra essersi ammorbidita, come dimostra la sua partecipazione all'ultimo Festival di Cannes e anche alla recente Festa di Roma, dove ha ricevuto un premio dalle mani del nostro Giuseppe Tornatore.
1: I suoi film, in un momento così teso della nostra vita, i suoi film ci ricordano soprattutto che il cinema è uno strumento di pace.
2: Io ho due debiti nei confronti dell'Italia. Il primo è quando ho conosciuto il neorealismo italiano. Ho capito che il mio futuro sarebbe stato nel cinema sociale. Penso in particolare a titoli come Ladri di biciclette. Poi c'è la mia devozione nei confronti di Giuseppe Tornatore, che con il suo nuovo Cinema Paradiso ha dimostrato la sacralità dell'arte del cinema.
3: Sono riuscito a trovare Gambalesta.
4: Mi dici chi sei tu?
3: Prima avevano arrestato te e poi hanno preso me dopo 2 settimane, per collusione e propaganda contro il regime. Devi aiutarmi, voglio essere sicuro che sia lui.
4: Dice che ha portato qui Gambalesta. Goli!
0: Il suo ultimo film è girato clandestinamente, ha un titolo che già la dice lunga, Un semplice incidente. Un uomo, a causa del guasto della sua automobile in una zona particolarmente isolata, crede di riconoscere nel proprietario di un'auto-officina il suo carceriere d'un tempo. Riunisce altre persone che, come lui, hanno subito la stessa situazione per rapirlo e vendicarsi. Ma durante il viaggio in un camper sgangherato ne succederanno di tutti i colori fino alla resa dei conti finale.
5: Allora?
4: Faccio la fotografa per i matrimoni. Siamo venuti qui perché ci piace il posto, per fare delle foto.
5: Qui sopra?
4: Sì, bella, vista bellissima.
0: È la dimostrazione che si può fare un cinema d'autore di qualità, di livello, raccontando però una storia molto semplice, in qualche momento addirittura divertente.
2: La mia intenzione è che fino agli ultimi 20 minuti del film, pur nella drammaticità di quello che vediamo, ci fosse ironia. Sono convinto che l'ironia faccia parte della nostra cultura, anche nei momenti più bui. È l'ironia che rende tollerabili anche le situazioni più estreme.
4: Non è perché loro ricorrono alla violenza che dobbiamo usarla anche noi.
6: Lasciamo 5 minuti e quello ci picca tutti!
0: Lei oggi è più libero?
2: Io mi sento tranquillo solo quando riesco a girare i miei film.
7: Gli effettivi, le forze in campo.
8: 46.962.
7: Bisogna arrotondare. 47.000.
9: Manca un solo e ultimo posto.
10: Io!
9: Qua la mano, giovanotto.
11: Fanfan!
10: Ridateselo!
12: Deve sposare mia figlia.
9: La sposerà dopo la guerra, quella dei 7 anni. 4 sono passati, il grosso è fatto.
12: E tu che cosa fai?
13: Me ne vado.
12: Trash montagne! Smattilo al fresco!
13: Buongiorno, delizioso risveglio.
14: Ciò che avete conosciuto è niente rispetto a ciò che vi attende.
15: Il tulipano d'oro, martedì in prima serata.
16: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Cari amiche e cari amici, ci troviamo in un luogo bellissimo, la libreria Notebook dell'Auditorium Parco della Musica a Roma, e oggi è un luogo che unisce naturalmente cinema e libri, e oggi vogliamo raccontare un volume dedicato a un attore

0: È un regista che è davvero nel cuore di tutti noi, Kevin Costner, lo ricordiamo protagonista di film indimenticabili, Balla con i lupi, Gli intoccabili, Guardia del corpo. Ne parleremo con una persona che sa davvero tutto e che questo libro l'ha scritto, quindi do il benvenuto a Effetto Notte, a Silvia Bizio, benvenuta.
1: Grazie.
0: Che è una giornalista, scrittrice della storica corrispondente di Repubblica e l'Espresso degli Stati Uniti, insomma, per capirci, racconta il cinema italiano e il cinema americano in Italia praticamente da sempre, ed è membro dell'associazione dei Golden Globe, quindi praticamente la stampa estera che dà l'Oscar in America. Allora, io comincerei da una cosa: l'aspetto più significativo, Silvia, di questo volume è proprio la vostra amicizia, no? Perché tu racconti delle cose perché l'hai conosciuto davvero. Allora, com'è nata questa vostra amicizia? Qui sarai oggetto di grande invidia da parte del pubblico femminile.
1: Che carino. Una volta Kevin, devo dire, era stato molto molto carino. Gli avevo chiesto di fare un servizio fotografico per, allora stavo scrivendo anche per Amica, il settimanale Amica, e Greg Gorman, il grande fotografo, doveva fargli un servizio fotografico, e quindi siamo andati un po' fuori città, fuori Los Angeles a farlo, e a un certo punto lui non aveva proprio voglia, Kevin, di farlo, e si è girato e ha detto: lo sai che lo sto facendo per te questo, vero? Ho detto sì, grazie, perché era veramente, questo era tanti tanti anni fa. Come è nata l'amicizia? Io ero molto amica di Brian De Palma, e quindi Brian mi aveva invitata sul set degli Intoccabili, di Untouchables, e lì c'era ovviamente Kevin, uno dei suoi ruoli che tutti ricordiamo, co-protagonista, molto importante. Tra l'altro Kevin era molto nervoso perché uno dei suoi idoli era Sean Connery, e quindi lavorare con Sean Connery per lui e con Brian De Palma, insomma, era un film importante per lui. Si vede che, sapendo della fiducia che Brian aveva per me, mi ha accolto non come la solita giornalista sul set, però anche come una persona che conosceva il regista, una persona da rispettare. E l'intervista che abbiamo fatto fu, me la ricordo vagamente, c'è cioè nel libro, voglio dire, l'ho rivista, l'ho riletta, l'ho ritrovata, e lui l'aveva apprezzata molto. E quindi così è nato un senso di fiducia, di rispetto da parte sua nei miei confronti come giornalista, e da parte mia anche nei suoi confronti per come si apriva e come parlava. E così è nata.
0: E sì, è andata avanti nel tempo, infatti ti ha fatto la prefazione a questo volume. Ma in questo lavoro è così, lo raccontiamo alle amiche e agli amici che ci seguono, perché quando si crea un rapporto di fiducia con le persone che noi andiamo a intervistare, ovviamente fa la differenza poi nel racconto, e magari nel tempo rimane. Senti, prima io partirei da una cosa che forse è un po' scontata, però insomma, è il film, quando diciamo Kevin Costner, viene subito in mente Balla coi lupi.

0: È un film che ha avuto 7 premi Oscar e 2 Golden Globe e poi ha ridefinito i rapporti un po' tra i bianchi e i nativi americani, no? Allora, che cosa ricordi di questo film? A proposito, Costner nel libro dice: ho sempre avuto una visione romantica di quel periodo della storia americana. Che ne pensi di questo?
1: È verissimo. Cioè, innanzitutto Balla coi lupi non solamente ha cementato l'immagine di Kevin nell'immaginario cinematografico, perché era il cowboy, era bello, era... ma proprio perché ha rivoluzionato, ha messo sotto, ha rovesciato sulla testa il concetto del western come lo vivevamo. È stata la prima volta veramente che un bianco americano, regista, attore, affronta la situazione dei Native Americans, dei nativi americani, nel modo in cui l'ha affrontato lui. Lui è così, lui ama, è il good old American boy, noi diciamo, no? È il bravo americano, quello che ha i valori giusti, quello per cui tutte le nostre generazioni, prima della mia e anche più giovani, hanno amato l'America, quel senso dell'onore, no? Il senso della giustizia.
0: 17 milioni di dollari di costo, 500 milioni di incassi in tutto il mondo. Però all'inizio questo film non lo voleva fare nessuno.
1: E tutti gli avevano detto no. non esiste, non lo volevano finanziare, lui ha insistito, tra l'altro gli dicevano è troppo lungo, ci sono troppe cose e poi non funzionerà mai con il pubblico. Ma quando Kevin si mette in mente una cosa e decide che un film va fatto in quel modo, lui va avanti fino in fondo e lo fa con tutto il rispetto per la storia.

0: Allora, il western però è un tratto che torna, no? Lo vogliamo raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono nel lavoro di Kevin Costner, perché appunto da Silverado a Yellowstone e poi ultimamente, perché tuttora, Horizon, in American Saga, è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è uscito, forse non ha trovato il suo pubblico come lui immaginava, addirittura per fare questa serie lui si è impegnato la casa.
1: Horizon è il film che lui sognava di fare da 30 anni, era una storia che lui già 30 anni fa diceva questo lo voglio fare, e Horizon non è un solo film, sono quattro. Lui ha girato e finito e completato i primi due, a Venezia è stato fatto vedere anche il secondo. Non sono andati bene, è vero. A questo punto, visto il secondo, io non vedo l'ora di vedere il terzo, a dire la verità, che lui ha girato solo per metà perché poi ha finito i soldi, ed è vero, ha investito di suo e lo ha finanziato lui.
0: In questo volume, che tra l'altro lo ricordiamo, è edito da Gremese, tra le foto molto belle che lo accompagnano c'è anche la foto di questo ragazzo sul set di Horizon, che si chiama Pietro Ricci, che ha scritto questo volume insieme a te, che vediamo insomma tranquillamente, perché magari tu sul set con Kevin Costner vi conoscete da tanti anni, magari questo ragazzo ci fa un po' meraviglia, e lui è il presidente, il responsabile del fan club italiano di Kevin Costner, insomma, quindi quando una passione, e vabbè, però è stato invitato addirittura sul set. Ha imparato, se ho capito bene, l'inglese da ragazzo grazie ai film di Kevin Costner, così.
1: Pietro è stato, no, parliamo assolutamente di Pietro, quando Kevin mi ha invitata sul set di Horizon 2 in Utah, mi ha preso da parte e mi ha detto: ti devo presentare questo ragazzo, l'ho appena conosciuto, è arrivato da un paio di giorni, è il presidente del Kevin Costner Fan Club of Italy, guarda, mi ha preso come padre putativo, lo devi conoscere, anzi parla con lui, sai? E mi ha presentato Pietro, nonostante il libro sia fatto di 35 anni di mie interviste con Kevin, e sono tutte le mie interviste con Kevin. È stato Pietro che quando mi ha conosciuto mi ha detto: mamma mia, ma tu sei la persona che ha intervistato Kevin più volte al mondo di chiunque,
0: perché lui ha tutto, tutto.
1: E aveva, non fisicamente, perché, ma mi ha fatto capire che aveva raccolto tutte le mie interviste nell'arco degli anni. E mi ha detto questo. E ho detto: mamma mia, ma qui c'è abbastanza da scrivere un libro. Ed è così che è nato, veramente.
0: Allora, facciamo un passo indietro, perché noi abbiamo iniziato da Balla coi lupi, però in realtà la carriera di Costner inizia molti anni prima. Allora, lui, forse non tutti lo ricordano, avrebbe dovuto girare War Games, che poi fu un film, un grande successo, però rinunciò per girare un altro film cult, Il Grande Freddo, e poi la sua parte però venne tagliata.
1: E girò tutte le sue scene, Poi Lawrence Kasdan decise, questo è Il Grande Freddo, decise che quel ruolo che si sarebbe visto in flashbacks, eccetera, non aggiungeva al film, decise di eliminarlo completamente. Però gli fece una telefonata con la morte nel cuore, perché aveva visto e apprezzato la bravura, il talento, la personalità di Kevin, e gli disse: guarda, in questo film non ci sei, ti devo togliere, però ti prometto che nel prossimo sarai il mio protagonista, scriverò un ruolo per te. E così fu.
2: Sono io. Fermo, non così.
3: Tu non hai trovato niente, tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente per il tribunale, non hai preso il contabile, tu non hai niente, sei solo un povero stronzo, con me non ce la fai.
2: Tuo figlio.
3: Non hai un bel niente, buffone.
0: Un altro film molto amato è Gli Intoccabili, appunto con la regia di Brian De Palma, lì c'è appunto l'incontro-scontro con Al Capone, no? E lui fa parte di questo gruppo di poliziotti, no? Che in qualche modo devono fare i conti con il crimine. È vero che per questa parte erano stati presi in considerazione tanti altri attori come Harrison Ford, Mel Gibson, Don Johnson. Come mai poi è stato scelto lui?
1: Beh, come sempre in ogni film ci sono tanti nomi che girano, no? Kevin, guarda che è stata una scelta assolutamente oculata, lo stesso fece Oliver Stone con JFK, che si era messo, c'erano tante persone che avrebbero, tanti attori che avrebbero potuto recitare il ruolo di Garrison in JFK, però Oliver aveva sentito, lo chiamo Oliver, scusate, Oliver Stone, ma anche lui è un caro amico, per cui tendo a chiamarlo Oliver. sentiva che la faccia di Kevin, così bello, onesto, americano, era la persona giusta. Parlavamo prima, no? di quell'America che aveva un senso, prima dell'America in cui stiamo vivendo negli ultimi decenni ormai.
0: Costner racconta in questo libro, insomma, Costner mi pare che fosse abbastanza dalla parte di Bush, no? E forse non la pensava come Stone, però comunque, voglio dire, ha interpretato il suo personaggio giustamente.
1: Beh,
0: no?
1: Ma non solo, ma è proprio facendo quel film che Kevin ha capito. Certo, era amico di Reagan, era amico di Bush, queste cose di Kevin Costner le sappiamo. Non posso dire che è un liberale spinto, non ha mai avuto le idee politiche di un Oliver Stone, però ha sempre avuto questo senso della democrazia e della giustizia, e facendo quel film ha capito e ha sentito l'importanza di Kennedy, e quanto, se Kennedy non fosse stato ucciso, l'America e il mondo magari sarebbero stati diversi, no?
0: Assolutamente
1: e
0: sì.
1: Ne ha apprezzato molto.
0: A questo punto io ho proprio una curiosità, ma insomma, perché sentendoti parlare, ma tu che lo hai conosciuto davvero, che uomo è Kevin Costner? Capisco che un po' la domanda da 100 milioni di dollari.
1: No, perché è una bellissima persona, è un bravissimo padre, ha 7 figli, non ne parla mai, non si vedono mai, è un caro amico, il suo migliore amico, Tim, che ho conosciuto, sono amici da quando avevano 7 anni, non si sono mai lasciati, cioè è uno che è molto molto fedele, molto leale. Ha una casa bellissima sul mare, che capisci è proprio anche concepita per far felici i suoi figli. C'è il campo da basketball, ci sono gli animali, ci sono le galline, c'è il coniglietto, c'è la spiaggia per il surf proprio lì. Insomma, lo senti che ha una vita vissuta con la sua famiglia, è bello. Sì.

0: Allora arriviamo a un film di quelli indimenticabili, devo dire anche uno dei miei film preferiti, La Guardia del Corpo. Ecco. Allora qui voglio condividere anche con le amiche e gli amici che ci seguono, io ho un ricordo proprio di averlo visto al cinema, quando i cinema erano gremiti, in un cinema di Roma con centinaia di persone che facevano il tifo per questo film. Io credo che tra le chiavi del successo di questo film e anche della passione che c'è per Costner è che lui lì incarna l'uomo tutto d'un pezzo, che un po' qualunque donna vorrebbe al suo fianco, nel senso quello apparentemente che non viene scalfito da nulla, ma che poi nella necessità c'è. Poi la donna qua è Whitney Houston, insomma, no? Che fa la parte di questa rock star un po' più pazzarella nel film, c'è il brano musicale, e I Will Always Love You, insomma.
1: Che si deve... il cui successo poi,
0: ecco,
1: si deve molto. Nel caso di The Bodyguard, quella canzone, fu lui a insistere che venisse

0: film che ha scelto Kevin negli ultimi anni sono stati i film più piccoli. Sono film più piccoli in cui lui ha creduto moltissimo, ma che non hanno avuto un grandissimo successo di pubblico. Vabbè,
1: diciamo comunque che è stato coerente con le sue scelte, va bene. Allora...
0: Adesso però va per fortuna in Australia a girare, pare un filmone, spero proprio che
1: diccelo,
0: lo
1: rivedrà. Dacci la notizia.
0: No, non so, devo chiederglielo.
1: Mi sembri reticente ora.
0: Però vabbè, chissà,
1: qualcosa
0: magari
1: ci hai detto, un filmone in Australia, indaghiamo.
0: In
1: allora io ti faccio un grande in bocca al lupo per questo progetto, per i prossimi progetti, grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora consigliamo naturalmente questo volume ricco di aneddoti e di sorprese, perché guardate, ne abbiamo raccontate, ma ce ne sono tante altre, su Kevin Costner, edito da Cremese. Grazie a Silvia Bizio.
0: Grazie a te.

Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Mi raccomando, vi aspetto.